0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Ok, Giovanni capitolo 7. Allora, in capitolo 7 di Giovanni troviamo Gesù che è ancora in Galilea e si sta avvicinando nell'anno nel calendario il momento della festa dei tabernacoli, quindi siamo più o meno il periodo di ottobre, autunno. E capitolo 7 è pieno di controversia riguardo chi è Gesù. E senza capire anche la retroscena storica della festa dei tabernacoli, è un po' difficile anche capire tutta questa contenzione riguardo a Gesù. E vedremo che lui sale a Gerusalemme in ubbidienza alla parola di Dio, e c'è un gruppo di gente che crede che lui è il Messia, e altri credono che lui è un ingannatore. E quindi non soffermeremo tanto su questa contenziosa, su questa contenzione, ma vogliamo vedere, per capire da un punto di vista ebraica, no, il profondo significato di questa frase che Gesù ha dichiarato nell'ultimo giorno della festa di Tabernacoli. Quindi vogliamo leggere dal versetto 1. Dopo queste cose Gesù andava in giro per la Galilea, perché non voleva andare per la Giuda, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Ora la festa dei giudei, quella dei tabernacoli, era vicina. Per cui i suoi fratelli gli dissero: parti di qui e vai in Giudea, affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai. Nessuno infatti fa alcuna cosa in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tali cose manifestate al mondo, neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. Questo è un po', sappiamo che erano i fratellastri di Gesù, perché Giuseppe non era fisicamente il papà di Gesù Cristo, gli altri fratelli e sorelle erano figli di Giuseppe e Maria, ma qui sono uomini che hanno cresciuto tutta la loro vita con Gesù, eppure non credevano in lui. E qui loro stanno un po' prendendo in giro, no? Stanno stuzzicando chi ha fratelli e sorelle, e che chi ha fratelli e sorelle sa che solo i fratelli e sorelle ti possono stuzzicare in un certo modo, giusto? No? E quindi un po' lo stanno prendendo in giro, no? Perché no? Se tu vuoi essere un grande rabbino, pubblicamente, no, diventare famoso, perché non va a Gerusalemme? Abbiamo letto nel primo versetto che Gesù umanamente non voleva andare, perché alcuni dei giudei volevano ucciderlo. E Gesù, dobbiamo capire che lui sì è Dio onnipotente, ma lui è anche un uomo come me e come te, però senza peccato. Anche quando Gesù pregava nel giardino del Getsemane e lui ha detto: non sia fatta la mia volontà ma la tua, Padre, comprendiamo che lui come uomo non voleva morire, non voleva essere inchiodato su una croce, non voleva avere una corona di spine piantato sulla sua testa. E anche qui umanamente lui non voleva andare, perché c'era questa minaccia sulla sua vita. Ma come Gesù è venuto per adempiere la legge, e in Esodo 23 versetto 17 Dio ha comandato ogni maschio della nazione di Israele di presentarsi 3 volte all'anno a Gerusalemme. La prima volta che dovevano presentarsi era per la festa di Pasqua e Pani Azimi, la seconda volta era per la festa di Pentecoste. Per questo in Atti 2 vediamo che i ebrei di tutte le nazioni erano lì radunati quando lo Spirito Santo è stato versato. E l'ultima, la terza festa di cui ogni maschio israelita doveva presentarsi era questa festa dei tabernacoli. E quindi Gesù, per adempiere la legge, essere totalmente obbediente alla parola di Dio, doveva presentarsi, e quindi lui andrà a questa festa dei tabernacoli. E poi c'è questa contenzione. Girate adesso in Levitico 23, perché vogliamo guardare questa festa di tabernacoli in profondità, perché solo in questo modo possiamo capire il profondo significato di quello che Gesù ha detto all'ultimo giorno della festa. Levitico 23, abbiamo tutte le sette feste di Israele. Allora, velocemente, per capire magari quelli che sono nuovi, il popolo ebraico hanno sette feste in ogni anno solare che loro erano comandate di celebrare. Come ho detto prima, solo tre feste era obbligatorie che tutti erano presenti, però anche se non venivano a Gerusalemme, loro, se rimanevano nella loro città per le altre feste, dovevano lo stesso celebrarli. E quindi tutti gli israeliti sette volte l'anno erano obbligati a celebrare queste feste. E noi sappiamo che noi viviamo migliaia di anni dopo, che queste feste annuali erano segni profetici che parlavano dell'opera del Messia. La festa di Pasqua, penso che tutti sanno cosa raffigurano: l'agnello che è stato sacrificato, il sangue messo sulle stipe delle porte, raffigura che cosa? Calvario, quando Gesù è stato messo su stipite di legno, no? Verticale e orizzontale, lui è stato inchiodato. E nello stesso modo che Dio disse agli israeliti: quando io vedrò col sangue l'angelo della morte, oltrepasserà, e Pasqua vuol dire questo, oltrepassare. Nello stesso modo, quando noi poniamo fede in Gesù e quello che lui ha fatto su quella croce di legno, l'ira di Dio oltrepasserà la nostra vita. Nel giorno di giudizio, quando tutto il mondo sarà in piedi davanti a Dio, e la Bibbia dice che non solo saremo giudicati per ogni opera che abbiamo fatto, ma Gesù ha dichiarato nel Vangelo che noi saremo giudicati per ogni parola che è uscita dalla nostra bocca. Ai. Quindi, non penso che ci troveremo molto bene, almeno che non abbiamo creduto in Gesù, e quel giorno di giudizio oltrepasserà la nostra vita. Perché Dio vedrà noi in Cristo, e non nelle proprie peccati o opere. Ma chi non ha posto fede in Cristo dovrà stare davanti a Dio e rispondere per ogni azione, ogni parola, ogni pensiero. Ogni cosa sarà messa al nudo in quel giorno. La festa dei pani azimi, che è la seconda festa, raffigura la sepoltura di Gesù. Perché nella festa dei azimi gli israeliti erano comandati di mettere via, no, di fare una ricerca in tutta la casa a trovare il levito e di toglierlo dalla propria casa. E questo raffigura il fatto che Cristo, che non ha conosciuto peccato, che il levito rappresenta peccato nella Bibbia, ha preso su di sé il nostro peccato, il nostro levito, e lui è stato messo fuori dalla casa, perché Gesù è stato crocifisso fuori dalle mura di Gerusalemme, e quindi il peccato è stato messo via in Gesù. La terza festa è la festa delle primizie, e questa profeticamente rappresenta la resurrezione di Gesù, quando lui è uscito dalla tomba, avendo compiuto la nostra salvezza, e quindi anche, come Paolo dice in Colossese, anche noi possiamo risuscitare in novità di vita. Il quarto festa è quello che si trova all'inizio di giugno. Questi primi tre feste, come voi sapete, no? Marzo, aprile, quindi in primavera. La festa di Pentecoste e la festa di mezzo. Nel Vecchio Testamento Dio ha dato la legge a Mosè nel giorno di Pentecoste. Quindi il primo patto è stato stabilito nel giorno di Pentecoste. In Atti capitolo 2 Dio ha versato lo Spirito Santo sulla Chiesa nel giorno di Pentecoste. Quindi in un certo senso nel Vecchio Patto, nel Pentecoste è stato dato il giudizio all'uomo, e nella Nuova Pentecoste, Atti capitolo 2, la vita, che noi credenti potessimo avere lo Spirito Santo che dimora dentro di noi. Le ultime tre feste accadono in autunno, e perciò io credo che biblicamente il rapimento della Chiesa, il giudizio finale e il millennio cominceranno in autunno. Nessuno sa il giorno o l'ora quando avverrà il rapimento, ma secondo me biblicamente accadranno in autunno. Quindi la festa delle trombe è la prima festa. In questa festa ogni giorno veniva suonata una tromba, e era un avvertimento agli israeliti di prepararsi per Yom Kippur, che è il giorno del giudizio. Quindi era un momento solenne in cui gli israeliti dovevano esaminare la propria vita e di prepararsi per essere giudicati da Dio. Nell'ultimo giorno della festa di trombe venivano suonato quello che viene chiamato la grande tromba, ed è questo di cui Paolo parla quando lui dice che all'ultima tromba noi saremo mutati e trasformati. Lui non parla della tromba di giudizio in Apocalisse, perché chiaramente le trombe in Apocalisse vengono seguite di altrettanto peggio giudizio, e quindi chiaramente non è finito in quel momento. Come già detto, la sesta festa è quella dell'espiazione, Yom Kippur, il giorno di giudizio. Questo profeticamente ci parla nel momento in cui Cristo tornerà sulla terra in Apocalisse 19 e giudicherà tutto il mondo. No, ogni uomo e ogni donna daranno conto a Dio in quel giorno. L'ultima festa è quello che vogliamo guardare in profondità oggi, la festa dei tabernacoli, e profeticamente rappresenta il millennio, il regno di Cristo per mille anni dopo la grande tribolazione. Alle Nazioni Unite a New York, quando tu entri in questo palazzo dell'ONU, loro hanno scritto lì in questa, c'è tipo una statua, c'è questa cosa in marmo, ed è citato un versetto della Bibbia dove è scritto: prenderanno le loro spade e li formeranno in... com'è? Vomeri, esatto, grazie. Non sono un contadino, quindi questi termini. E questo passo nel Vecchio Testamento parla proprio del millennio del Messia, quando il leone sdraierà con l'agnello, è scritto che il bambino prenderà in mano una vipera, e Cristo regnerà sulla terra. Quindi non importa se tu sei la destra o della sinistra, vi posso già dire che né la destra né la sinistra porterà veramente la perfezione qui, né in Italia né in America né in nessuna parte. Obama non è il Messia, ma quando Gesù regnerà veramente il mondo andrà come si deve. E la festa di Tabernacoli rappresenta profeticamente questo periodo in cui Cristo regnerà da Gerusalemme. E la parola di Dio dichiara che non noi della Chiesa, perché noi saremo già trasformati, ma gli umani che sopravvivranno la grande tribolazione, la parola di Dio dice che da tutte le nazioni andranno a Gerusalemme una volta all'anno per adorare Cristo. E quindi la festa di Tabernacoli rappresenta questo periodo di perfezione in cui Cristo regnerà sulla terra. E qui vogliamo leggere qui in Levitico 23, versetto 33, ma per gli israeliti, quando loro celebravano questa festa ogni anno, era per ricordare la loro vita come pellegrini nel deserto. E per questo il festa di capane, o tabernacoli, ogni israelita è comandato per 7 giorni di vivere in una capanna. Allora, qui in Italia noi non abbiamo molti ebrei ortodossi, e quindi magari alcuni di voi non avete mai visto questo fatto. Ma negli Stati Uniti, in una zona del New Jersey, c'è questo paese vicino a un Calvary Chapel, di cui il pastore è un mio amico, dove c'è un'alta concentrazione di questi ebrei ortodossi, sai, quelli che hanno i ricci, non tagliano mai i capelli in ubbidienza al Vecchio Testamento. E mi è capitato che io ero lì a predicare nella chiesa di questo amico proprio durante quel periodo della festa di Tabernacoli negli Stati Uniti. Ed era una cosa impressionante, perché tu vedevi nei giardini di questi ebrei ortodossi, avevano fatto queste capanne con rami di alberi, e loro vivevano per una settimana in queste capanne, cucinavano fuori nel giardino, vivevano in una casa di, sai, di 5 milioni di dollari, villa, piscina, sai, garage con 5 macchine dentro, ma per quella settimana loro vivono nel giardino, in ubbidienza a questa festa, per ricordare il loro vagare nel deserto. Quindi leggiamo dal versetto 33. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ai figli di Israele, di loro, il 15° giorno di questo 7° mese sarà la festa delle capanne per 7 giorni in onore dell'Eterno. Allora ricordate, fate una nota mentale, il 15° giorno del 7° mese, che 7° mese ebraico non è luglio, come il 7° mese accade verso ottobre. Il 1° giorno vi sarà una santa convocazione, non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete all'Eterno un sacrificio fatto mediante il fuoco. L'8° giorno avrete una santa convocazione e offrirete all'Eterno un sacrificio fatto mediante il fuoco. Il giorno di assemblea solenne non farete in esso alcun lavoro servile. Queste sono le feste dell'Eterno che voi proclamerete come santa convocazione per offrire all'Eterno un sacrificio fatto col fuoco, un olocausto, un'obliezione di cibo, di sacrificio, libazione, ogni cosa nel giorno stabilito. Oltre i sabati dell'Eterno, oltre i vostri doni, oltre tutte le vostre voti e tutte le vostre offerte volontarie che presenterete all'Eterno, inoltre il 15° giorno, del 7° mese, quando avrete raccolto i frutti della terra, celebrerete una festa dell'Eterno per 7 giorni. Il 1° giorno sarà riposo e l'8° giorno sarà pure di riposo. Il 1° giorno prenderete il frutto degli alberi maestosi, rame di palma, rame del folto fogliame, salici di torrente, quindi ricordate questo, e vi rallegrerete davanti all'Eterno, il vostro Dio, per 7 giorni. Quindi dobbiamo ricordare, questa è una festa di gioia, no? Party, un grande party. Celebrerete questa festa in onore dell'Eterno per 7 giorni ogni anno, è una legge perpetua per tutte le vostre generazioni, la celebrerete il 7° mese. Dimorerete in capanne per 7 giorni, tutti quelli che sono nativi di Israele dimoreranno in capanne, affinché le vostre generazioni sappiano che io feci dimorare in Capane i figli di Israele quando li feci uscire dal paese Egitto. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Così Mosè rese note ai figli di Israele le feste dell'Eterno. Allora, c'è un'altra descrizione di questa festa in Neemia capitolo 8, ma non abbiamo nella Bibbia grandissimi dettagli, no, di cosa facevano gli israeliti in questi feste dei tabernacoli o quelle delle capanne. Però abbiamo fonti storici, ci sono due libri, la Mishnah e la Gemara, spero che sto pronunciando bene in italiano queste parole, che fanno parte del Talmud, e il Talmud è un libro delle tradizioni orali dei rabbini. E nel Talmud, specificamente nella Mishnah, che è la prima metà del Talmud, loro raccontano cosa accadeva durante queste feste di Capane, durante tutte le feste. Diciamo è un po' un libro teologico, no? Dove i rabbini parlavano, descrivevano in grande dettaglio cosa veniva svolto in questi vari festi, ma in particolare questa festa dei tabernacoli. E quindi nella Mishnah, non è la Bibbia, però è un fonte affidabile come per capire la storia del popolo ebraico. Oltre a fare i sacrifici, a costruire le capanne, a vivere nelle capanne, come abbiamo letto in Levitico 23, ogni giorno venivano svolti dei rituali a Gerusalemme, davanti al Tempio, anche durante la vita di Gesù. E una delle cose che facevano era la cerimonia della luce, che si faceva ogni sera, quando si faceva buio. I sacerdoti reggevano questi pali, una specie di torre con una scala che saliva questi torri, e sopra questi quattro torri che erano piantati sul monte del Tempio a Gerusalemme. Avete presente il Tempio, il monte del Tempio, che adesso c'è la moschea della roccia? No, tutti abbiamo visto, no? Il monte del Tempio è il centro di Gerusalemme e è al di sopra di tutto Gerusalemme. No? Quindi il monte del Tempio tu vedi da tutte le parti di Gerusalemme, e nei quattro angoli di questa piazza davanti al Tempio mettevano questi torri con delle conche sopra che contenevano 30 litri di olio extravergine di oliva. E ogni notte i sacerdoti prendevano i loro vestiti sacri, quelli che loro potevano mettere solo quando servivano il Signore nel Tempio, quelli vecchi o consumati, e li strappavano e facevano il stoppino. Ho imparato una parola nuova in questi giorni. Stoppino, comprendete cos'è, no? Wick. O lucignolo. Lucignolo. Decidete voi. Come si chiama quella cosa che esce dalla candela? Stoppino? Ok, dopo potete litigare qual è la parola giusta. Il mio dizionario dell'Oxford mi ha dato due parole. E quindi usavano questi vesti sacre come stoppino in mezzo a quest'olio, e giovani ragazzi, figli dei Leviti, salivano queste scale ogni notte e accendevano questi quattro candele, se vogliamo chiamarli, queste torce. È scritto nella Mishnah che la luce era talmente forte che illuminava tutto il centro storico di Gerusalemme. Quindi potete immaginare, e questo era per ricordare gli israeliti di che cosa? Sì, ma qualcos'altro. Cosa c'era quando vagavano nel deserto di notte? La colonna del fuoco. E quindi era per ricordare gli israeliti della costante presenza di Dio in mezzo a loro. Ricordate, di giorno c'era una colonna di fumo che loro seguivano, e Dio diceva a Mosè e agli israeliti: quando si muoverà la colonna, voi dovete muovervi. Quando si fermerà, voi dovete fermare. Magari fermava per un giorno, 10 giorni, 20 giorni, non sapevano mai. E questo raffigurava la vita guidata dallo Spirito Santo, in cui è Dio che ci guida attraverso il nostro deserto. Quindi ogni notte facevano questa cerimonia della luce ed era per ricordare la presenza di Dio in mezzo a loro e la sua guida. Un altro rituale che facevano ogni giorno, a parte i sacrifici, era questo versamento di acqua sull'altare davanti il Tempio. Quindi ogni giorno i sacerdoti erano divisi in tre gruppi, i Leviti. Un terzo dei Leviti compivano i sacrifici, quello che abbiamo letto in Levitico 23. Un altro terzo dei sacerdoti ogni mattina andavano a raccogliere le cenere dei sacrifici del giorno precedente e li portavano via nella valle lì a Gerusalemme, e quindi buttavano via queste cenere, e dopo che buttavano le cenere loro dovevano, in obbedienza a Levitico 23, andavano vicino al ruscello là, il ruscello di Kidron, e a quei tempi, penso che adesso non ci sono più, ma a quel tempo il ruscello di Kidron c'erano questi salici che crescevano vicino all'acqua. E quindi questo secondo gruppo buttavano via le cenere e poi andavano vicino a questo ruscello di Kidron, dovevano tagliare i rami dei salici e dovevano essere minimo di lunghezza 8 metri. Quindi immaginate, prendevano questi piccoli alberi, no, questi rami lunghi. Dopo che prendevano questi rami, questo secondo gruppo si mettevano in due file dal sorgente di Siloè, no, dove c'era quella piscina che poi vedremo in Giovanni 9, Gesù guarisce, no, quell'uomo vicino a questa piscina di Siloè. La piscina di Siloè non era un pozzo, no, che tu scavi giù e c'è acqua, era proprio un sorgente che sorgeva sotto il monte del Tempio, che ancora c'è oggi, potete andare a vederlo, e c'è questa acqua che scorre, che nell'ebraico è chiamato acqua viva. Quindi questo secondo gruppo di sacerdoti dovevano tagliare questi salici e dovevano fare come due colonne dalla piscina di Siloè fino al Tempio, attraverso la porta dell'acqua. L'ultimo gruppo di sacerdoti, quindi l'ultimo terzo di sacerdoti, guidato dal sommo sacerdote, che chi ha seguito lo studio di ebrei sappiamo è una figura di chi? Chi è il sommo sacerdote figura? Dai, Gesù, dai. Io sono stato in America, non voi. E il sommo sacerdote con un terzo dei sacerdoti scendevo dal monte del Tempio a questa piscina di Siloè, e lui aveva un grande vaso dove lui raccoglieva questa acqua viva. Al suo fianco c'era il suo assistente, che è un vaso di argento pieno di vino rosso. E quindi questi due, con un terzo dei sacerdoti, marciavano dalla piscina di Siloè su per la porta delle acque, entrando nella cittadella di Gerusalemme e poi nel Tempio. Loro venivano preceduto di un altro sacerdote che suonava un flauto, e questo flauto in ebraico letteralmente significa colui che è stato forato. E quindi questo colui, e anche chi suonava questo flauto veniva chiamato con questo nome, colui che è stato forato. Quindi immaginate la scena, no? Ci sono tutti questi sacerdoti che affiancano la strada con questi rami lunghissimi di salice, no? Che un po' fanno tipo una galleria, una coperta, e c'è questo flautista, che viene chiamato colui che è stato forato, che porta l'acqua vivente e porta il vino che sappiamo raffigura il sangue di Cristo. Attraverso questo corridoio all'altare sul monte del Tempio. Mentre loro marciavano, tutta la gente che affiancava la strada cantavano Isaia 12:3: voi attingerete con gioia l'acqua della fonte della salvezza. Quando il sommo sacerdote arrivava nel Tempio, lui e il suo assistente, secondo la tradizione ebraica, l'altare che si trovava fuori del Tempio era fondato esattamente sulla pietra in cui Abramo ha sacrificato il montone al posto di suo figlio Isacco. E quindi quando arrivava il sommo sacerdote e il suo assistente a questo altare del Signore, loro versavano, perché sull'altare c'era queste due corne, e loro versavano insieme questa acqua e questo vino che poi si mischiavano, e poi sotto l'altare c'era tipo un'uscita di questi liquidi. Ed è molto bello perché noi sappiamo che quando nostro Signore era sulla croce, in Giovanni 19, versetto 34, ricordate quando i romani hanno preso una lancia e hanno forato il fianco del nostro Signore? La Bibbia dice cosa è uscito dal suo fianco? Acqua e sangue insieme. Allora i sacerdoti versavano questo vino che chiaramente raffigura il sangue di Gesù, ma per un ebreo, che a quel tempo loro non credevano in Gesù, li ricordava del sacrificio che Abramo stesso aveva fatto in quel stesso punto migliaia di anni prima, e chiaramente li ricordava anche del sangue dell'agnello che ha riscattato Israele dalla schiavitù di Egitto. Invece l'acqua che il sommo sacerdote versava lì sull'altare ricordava gli israeliti di Esodo 17, quando gli israeliti vagavano nel deserto, ricordate, non c'era acqua da bere, hanno cominciato a lamentare, e il Signore disse a Mosè, qualcuno si ricorda cosa disse a Mosè? Colpisci la roccia. E la parola di Dio dice che quando Mosè ha colpito la roccia, in mezzo al deserto, Dio ha fatto un miracolo e da questa roccia ha fatto scaturire un fiume di acqua che alla fine gli ha salvato la vita. Allora, noi sappiamo da Paolo in 1 Corinzi 10, versetto 4, che questa roccia, Paolo dice, quella roccia è Cristo Gesù. È stato Cristo Gesù a dare agli israeliti sostanza, a salvarli la vita con questa acqua vivente. E quindi per gli israeliti questo versamento dell'acqua li ricordava che nel loro vagare del deserto Dio ha provveduto acqua viva in modo soprannaturale per la loro sopravvivenza. Non c'è tempo questa mattina per chi sta scrivendo note. Questo versare dell'acqua anche puntava gli israeliti verso il regno del millennio. In Zecaria capitolo 14, va bene, andiamo là.

In Zaccaria 14, versetto 8, questo è chiaramente, infatti forse se avete una nuova diedati, sopra il versetto 3, è scritto proprio la seconda venuta del Messia. Quindi Zaccaria qui sta parlando proprio di questo tempo della grande tribolazione, il giudizio e poi il millennio. E qui in versetto 8 lui profetizza: in quel giorno avverrà che da Gerusalemme usciranno acque vive, metà di essi andrà verso il mare orientale e metà verso il mare occidentale. Sarà così tanto di estate che di inverno. L'Eterno sarà re su tutta la terra. In quel giorno ci sarà soltanto l'Eterno e soltanto il suo nome. Anche in Ezechiele 47, da versetto 1 a 12, non andremo là, ma potete leggere a casa, anche il profeta Ezechiele ha avuto una visione di questo fiume che scorreva da Gerusalemme e portava guarigione alle nazioni. E poi potete girare l'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse capitolo 22,

Apocalisse 22 non è il millennio, ma è proprio la nuova Gerusalemme, quando noi entreremo in quello che biblicamente viene chiamato lo stato eterno, no? Quando questa nuova Gerusalemme scenderà, Apocalisse 22, versetto 1, poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra parte del fiume c'era l'albero della vita, che fa 12 frutti, che porta il suo frutto ogni mese. Le foglie dell'albero sono per la guarigione della nazione. Non ci sarà più alcuna maledizione, e in essa sarà il trono di Dio dell'agnello, e i suoi servi lo serviranno, ed essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. E là non ci sarà notte, né avranno bisogno di luce, di lampade, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà, ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Quindi tutto quello che gli israeliti compivano in questa festa dei tabernacoli, profeticamente li parlava di Gesù, parlava della sua opera. Girate adesso nel profeta Ageo, un po' prima di Zaccaria, anzi un libro prima,

0: Ageo era un profeta durante il tempo di Esdra e Neemia, quando gli israeliti erano tornati dalla schiavitù in Babilonia e stavano ricostruendo il tempio che quello di Solomone è stato raso al suolo da Nebuchadnezzar, il re di Babilonia. E quando arriva Ageo durante il regno di Dario, quelli anziani che avevano visto la gloria del Tempio di Solomone cominciano a piangere, perché questo secondo Tempio è un po' poveretto, è un po' un discount Tempio. No, non era glorioso fisicamente come quello di Solomone, con tutto l'oro, eccetera, eccetera. E quindi Dio manda il profeta Ageo di profetizzare, gli israeliti di darsi da fare, di completare questo tempio. In Ageo capitolo 2, notate bene i giorni quando Ageo profetizza. Nel settimo mese, nel ventunesimo giorno del mese. Ok? La festa di Tabernacoli, Levitico 23, quando cominciava? Nel settimo mese, nel quindicesimo giorno. Ok? Quindi 15, primo, secondo, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 giorni, siamo all'ultimo giorno. Quindi siamo davanti al Tempio, che ancora non è completato. La gente sta piangendo, sta lamentando perché questo nuovo Tempio non è un granché. E in versetto 3, Ageo comincia a profetizzare a questo folle che sta lì presente. Chi è rimasto tra voi che ha visto questo tempio nella sua prima gloria e come la vedete ora, a confronto di quella, non è questo un nulla ai vostri occhi? Quindi quel vecchio tempio era così glorioso, questo nuovo tempio è come niente. E ora sii forte, Zorobabel, dice l'Eterno, sia forte Giosuè, figlio di Jehoshatak, il sommo sacerdote, sia forte il popolo, tutto il paese, dice l'Eterno, mettetevi al lavoro perché io sono con voi, dice l'Eterno dei eserciti, secondo la parola del patto che stabilì con voi quando uscesti dall'Egitto, così il mio spirito dimorerà in mezzo a voi, non temete. Poiché così dice l'Eterno degli eserciti, ancora una volta, tra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare e la terra asciutta. E farò tremare tutte le nazioni. Il desiderio di tutte le nazioni verrà e io riempirò questo tempio di gloria. Dice l'Eterno degli eserciti. Mio l'argento, mio l'oro, dice l'Eterno degli eserciti, la gloria di quest'ultimo tempio sarà più grande di quello del precedente, dice l'Eterno degli eserciti, e in questo luogo io darò la pace, dice l'Eterno degli eserciti. Allora, questo tempio che Zorobabel, Giosuè, Esdra, Neemia stavano ricostruendo è il tempio durante la vita di Gesù. Quando loro l'hanno costruito, sì, era all'economia, non era un tempio glorioso come quello di Solomone. Erode ha fatto alcuni miglioramenti, ma la gloria esterna e fisica di questo tempio non si poteva mai paragonare a quello del tempio di Solomone. Eppure Ageo profetizza, e ricordate, lui sta profetizzando nell'ultimo giorno della festa di Tabernacoli o di Capanne. E lui dice, non piangete, perché questo tempio che voi vedete come nulla, come misera, entrerà il desiderio delle nazioni, il Messia entrerà in questo tempio. La gloria di Dio entrerà in questo tempio. E io riempirò questo posto con la mia pace. Quindi andiamo avanti 553 anni, all'esatto giorno in cui Ageo ha profetizzato, in Giovanni capitolo 7, versetto 30, 7. Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, quindi lo stesso giorno che ha profetizzato Ageo, Gesù si alzò in piedi e esclamò, dicendo, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, dal suo seno scorgeranno fiumi di acqua viva. Ora, egli disse questo dello Spirito, che doveva ricevere coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Per questo, adesso comprendiamo tutta la contenziosa che hanno riguardo a Gesù. Perché, capisci, noi leggiamo il Nuovo Testamento, noi non comprendiamo la retroscena e la profondità di quello che Gesù... Cioè, Gesù si è alzato nell'ultimo giorno e dice, questa acqua che voi versate per ricordare quella roccia nel deserto mille anni fa, sono io. Voi fate tutti questi rituali, ma parlano di me. Se voi volete questa acqua viva, venite a me. E mi piace molto, se qualcuno, chi è qualcuno? Un piccolo gruppo? Gli eletti? No, qualcuno, chi è qualcuno? Qualunque, qualcuno, sei qualcuno, tutti gli uomini, tutte le razze, tutte le regioni, tutti, ogni umano che è vissuto sulla faccia della terra. Se qualunque ha sete, venga a me e beva. E questo invito Gesù estende a ognuno di noi questa mattina, in questo momento. Tu hai sete? Tu sei stanco? La tua vita è un disastro? Gesù ti dice questa mattina, hai sete? Io sono qua. Io ho dato la mia vita in croce in modo che questa acqua viva potevo scaturire per la tua vita. Vogliamo alzarci in piedi? E vogliamo pregare questa mattina. Se tu hai sete, magari tu sei credente o magari non sei credente. Ma questa mattina Gesù sta dichiarando anche a voi. Hai sete? Hai provato tutto quello che questo mondo ha di offrire? Hai provato l'alcol, la droga, la discoteca, la moda, i soldi? Sapete, voi conoscete, una delle cose che mi ha portato alla salvezza era il fatto che mio padre era un milionario, che aveva un Porsche, un Mercedes, una barca a vela, una casa. Milionario. Lui aveva tutto quello che il mondo vuole. Avevo anche una mogliettina giovincello, perché ha lasciato mia mamma. Bella. E tutti erano invidiosi di lui. Ma io da giovane ragazzo guardavo la sua vita e ho visto un uomo insoddisfatto, un uomo che doveva bere 2 o 3 whisky dopo lavoro per calmarsi. E dentro il mio cuore ho detto, cioè mi turbava, perché dentro di me dicevo, ma scusa, tutti vogliono quello che mio padre ha, ma lui non è felice, lui non ha pace. Lui non ha tranquillità. Allora ci deve essere qualcosa altro in questa vita. E grazie a Dio ho scoperto Cristo Gesù. Perché quando io ho invocato il nome del Signore, la sua presenza, quando io ho detto Gesù perdonami, lui ha versato la sua acqua viva nel mio cuore. Più di 30 anni fa, e vi dico che non mi sono pentito neanche per un secondo. Mi sono pentito di tante cose, ma di quello no. E questa mattina anche a te Gesù fa questo invito. Hai sete? Vieni a me. Io posso soddisfare la tua vita. Io posso darti quella gioia e quella pace che tu stai cercando.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia. serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Dopo aver assistito meravigliati e sconvolti alla trasfigurazione di Gesù sul monte, Pietro, Giacomo e Giovanni scesero a valle con lui. Ai piedi del colle una folla numerosa circondava gli altri 9 discepoli, compresi alcuni capi religiosi giudei che discutevano con loro. Quando si accorsero dell'arrivo di Gesù, gli si fecero tutti incontro. «Perché si discute?» domandò Gesù. Uno della folla si fece avanti e disse: «Maestro, ti ho portato mio figlio perché tu lo guarisca. È l'unico figlio che ho, ed è posseduto da uno spirito che spesso lo fa strillare, gli provoca delle convulsioni, gli fa schiumare la bocca, lo getta a terra con violenza e lo tortura in mille modi. Ho supplicato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Gesù guardò i discepoli e li riprese per la loro mancanza di fede. «Quanto tempo dovrò rimanere con voi prima che impariate a credere?» Poi soggiunse: «Portatemi il ragazzo». Il giovinetto gli fu presentato. Non appena lo spirito maligno che era in lui si trovò davanti a Gesù, sconvolse orribilmente il fanciullo e lo fece cadere a terra. «Da quanto tempo soffre di questo?» chiese Gesù al padre del ragazzo. «Fin dalla sua infanzia», replicò l'altro. «Spesso il demonio che lo possiede lo fa cadere nel fuoco o nell'acqua per farlo morire. Ti prego, abbi pietà di noi se puoi fare qualcosa contro tutto questo».
1: «Se posso», replicò Gesù. «Qualunque cosa è possibile per chi ha fede».
2: «Io ho fede», rispose subito l'uomo.
1: «Aiutami ad averne di più».
0: Gesù sgridò lo spirito maligno. «Spirito muto e sordo», disse, «ti ordino di uscire da questo ragazzo e di non tornarci mai più». Il demonio agitò di nuovo con furore il fanciullo, mandando urla spaventevoli. Poi uscì, lasciandolo a terra esanime. Un mormorio corse fra la folla. «È morto», dicevano. Ma Gesù prese il giovinetto per mano e l'aiutò a rimettersi in piedi. Poi lo riaffidò completamente guarito al padre. Rimasti soli con Gesù, i discepoli gli domandarono: «Come mai noi non siamo riusciti a scacciare il demonio?»
3: «Per la vostra mancanza di fede», replicò Gesù. «Se aveste fede quanto un granellino di senape, potreste ordinare a questo monte di spostarsi ed esso si sposterebbe. Niente vi sarebbe impossibile. Tuttavia questa specie di demoni non si può scacciare senza l'aiuto della preghiera». Con queste parole il Signore Gesù intendeva porre l'accento sull'alto valore della preghiera e l'assoluta necessità di avere fede in ogni circostanza. Tornarono verso il lago di Galilea e Gesù parlò di nuovo ai suoi discepoli di ciò che l'attendeva. I capi giudei si sarebbero impadroniti di lui e l'avrebbero ucciso, ma poco dopo egli sarebbe risuscitato. Gesù voleva prepararli a queste prove affinché non si sgomentassero quando sarebbero sopraggiunte. Andarono poi a Capernaum. Coloro che riscuotevano i tributi annuali per il tempio si accostarono a Pietro e gli chiesero: «Il tuo maestro non paga le tasse?» Allora Gesù ordinò a Pietro di recarsi a pescare in riva al lago e di aprire la bocca al primo pesce che avesse preso. Vi avrebbe trovato una moneta sufficiente a pagare la tassa prescritta ai giudei. Pietro ubbidì, trovò il denaro e andò a consegnarlo alle persone incaricate alla riscossione.

Poco dopo il loro arrivo a Capernaum, il Signore Gesù domandò ai Suoi discepoli di che cosa avessero discusso durante il cammino, poiché avevano continuato a parlottare fra di loro. Avevano cercato di determinare chi di loro sarebbe stato il più grande nel regno di Dio.

vuole entrare nel regno di Dio deve prima diventare come un bambino, poiché Dio richiede e premia l'umiltà. Soggiunse che fare del bene a qualcuno nel suo nome equivale a farlo a Cristo stesso. Inoltre, il cristiano, benché rimanga sempre nella posizione di debitore verso Dio, sarà ricompensato anche del semplice atto di porgere un bicchiere d'acqua a un assetato. Passò quindi a parlare della gravità di essere di ostacolo alla fede degli altri ed esortò ciascuno a essere severo con se stesso per non provocare inciampi al prossimo nelle cose dello spirito. Disse ancora che fra coloro che seguono Cristo deve regnare la pace e diede delle istruzioni sul modo di risolvere eventuali contese che dovessero sorgere nella sua chiesa. «Signore», domandò Pietro, «se un fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte?» «Non fino a 7 volte», gli rispose Gesù, «ma fino a 70 volte 7». Poi narrò una parabola per illustrare il perdono cristiano di cui stava parlando. Il regno dei cieli si può paragonare a un re che decide di aggiornare i suoi conti. A un certo punto trova che uno dei suoi servitori gli deve una grossa somma, diversi milioni di lire. L'uomo però è nell'impossibilità di pagare il debito e il re ordina di vendere lui, sua moglie e i suoi figli. Disperato, il servitore si getta ai piedi del sovrano implorandolo di pazientare. Appena possibile gli pagherà tutto. Il re si commuove e gli condona l'intero debito. Uscito dalla presenza del re, il servitore incontra un collega che gli deve poche decine di lire. Subito si getta su di lui, l'afferra alla gola ed esige che il debito gli sia saldato all'istante. Il poveretto si lascia cadere ai suoi piedi e lo supplica di concedergli un po' di tempo. «Sii paziente», implora, «ti pagherò tutto». Ma il creditore, che non ha un briciolo di pietà, lo fa arrestare e rinchiudere in prigione finché potrà pagare il debito. Alcuni testimoni del fatto vanno subito a riferirlo al re. Il re allora manda a chiamare l'uomo che era stato perdonato, ma che non aveva voluto a sua volta perdonare. E gli dice: «Tu sei un essere malvagio. Mosso a pietà dalle tue suppliche, io ti ho condonato il debito enorme che avevi verso di me. Non avresti forse dovuto essere misericordioso con gli altri come io lo sono stato con te?» E il re, adirato, consegna il crudele servitore agli uomini addetti alla camera di tortura delle prigioni, ordinando che ve lo tengano finché non avrà saldato il suo grosso debito. «Così farà il Padre mio con voi», concluse Gesù, «se vi rifiuterete di perdonare di vero cuore ai vostri fratelli».

Ogni anno, in autunno, a Gerusalemme si celebrava la festa dei tabernacoli, che ricordava al popolo i 40 anni trascorsi dagli israeliti nel deserto dopo la partenza dall'Egitto. In occasione di questa festa, moltissima gente affluiva nella capitale da tutta la Palestina per adorare nel Tempio. Come abbiamo spiegato altre volte, per tutta la durata della festa, la gente non dormiva in case o alberghi, ma in capanne fatte di rami d'albero, sistemate per lo più alla periferia della città. Anche Gesù e i suoi discepoli decisero di lasciare la Galilea per recarsi a Gerusalemme. Un uomo incontrò Gesù per via e gli disse: «Ti seguirò sempre, dovunque andrai». «Sappi», gli rispose Gesù, «che io non ho un luogo dove posare il capo. Le volpi hanno delle tane, gli uccelli i loro nidi, ma io, l'uomo disceso dal cielo, non ho una casa su questa terra». Altri uomini si dichiararono pronti a seguire Gesù, ma volevano farlo con loro comodo, dando la precedenza a certi affari da sistemare o a cose di famiglia a cui provvedere. A questi Gesù rispose che chiunque si lascia distogliere dal piano di Dio per badare ad altre cose non è adatto al regno.

0: di Dio. Scendendo verso Gerusalemme, attraversò il territorio dei Samaritani, che, come sappiamo, erano i più tenaci avversari dei Giudei. Per tale ragione, un villaggio rifiutò ospitalità al Signore Gesù e ai suoi discepoli. Irritati dal fatto, Giacomo e Giovanni dissero a Gesù: «Signore, non vuoi che facciamo scendere del fuoco dal cielo per consumarli?» Ma Gesù li rimproverò severamente per questa loro proposta, poiché egli non era venuto per distruggere gli uomini, ma per portarli alla salvezza. A Gerusalemme l'odio contro Gesù era particolarmente vivo. La capitale della Palestina era il centro dei complotti contro di lui e i capi religiosi passavano il tempo a studiare dei piani per farlo arrestare e giustiziare. Gesù lo sapeva, perciò aveva deciso di recarvisi quasi di nascosto, all'insaputa anche dei suoi familiari che erano partiti molto prima di lui. Nonostante il grave pericolo che correva, a metà circa della festa, Gesù si recò al Tempio e cominciò a predicare liberamente, suscitando lo stupore generale per la forza delle sue parole. L'ultimo giorno, il più solenne dell'intera celebrazione, Gesù si rivolse di nuovo alla folla. «Chi ha sete, venga a me e beva», disse, «poiché le scritture dichiarano che fiumi di acqua viva sgorgeranno dall'intimo di chiunque crede in me». Gesù parlava dello Spirito Santo che avrebbe dimorato permanentemente nei veri credenti. Tutto intorno la folla discuteva sulla sua persona, chiedendosi se si trattasse del Messia o di un impostore. Nel frattempo, i capi sacerdoti avevano mandato delle guardie a impadronirsi di lui. Ma secondo il piano di Dio non era ancora giunto il momento in cui doveva morire, e non ardirono toccarlo, anzi, rimasero le guardie stesse meravigliate e colpite dalla sua predicazione. Gesù passò la notte sul Monte degli Ulivi. Il mattino seguente tornò al Tempio, dove i capi giudei gli avevano preparato un tranello che ritenevano di effetto sicuro. Gli presentarono una donna che aveva commesso un peccato per il quale la legge di Mosè stabiliva la lapidazione, e quantunque l'ordinanza fosse ormai caduta in disuso, domandarono a Gesù se si dovesse lapidarla. Negativa o positiva che fosse stata la sua risposta, avevano già pronta un'accusa contro di lui. Il cuore umano non ha segreti per Gesù. Egli sapeva che di fronte a Dio gli uomini venuti a interrogarlo non erano meno colpevoli della donna, perciò rispose così: «Va bene, lapidatela, ma sia colui che è senza peccato a scagliare la prima pietra». Mortificati, gli accusatori si allontanarono ad uno, finché sul posto non rimasero che il Signore Gesù e la donna. Allora Gesù la guardò e le disse: «Va pure, e non peccare più». In seguito Gesù parlò ancora al popolo. «Io sono la luce del mondo», disse. «Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Infatti, chi segue il Signore cammina sicuro su un sentiero aperto da Lui e illuminato dalla Sua presenza. I capi religiosi, ormai suoi nemici dichiarati, gli diedero del bugiardo. Dissero che affermava il falso intorno a se stesso e si rifiutarono di accettare per vera una sola delle sue parole. Gesù disse che la verità che egli predicava li avrebbe liberati dalla schiavitù e dalla condanna del peccato se solo avessero voluto accettarla. Ma essi dichiararono di non aver bisogno di lui. Come giudei discendenti da Abramo, si ritenevano già giustificati, e poiché Gesù continuava a parlare con un vigore e una forza che li pungeva nell'intimo, dissero che era un odiato samaritano, posseduto dal demonio. Quando furono irritati al punto di volerlo lapidare, Gesù si ritirò da solo e si allontanò dal Tempio.
1: Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

I discepoli erano familiari col mondo della pesca. Gesù aveva detto loro: seguitemi ed io vi farò pescatori di uomini. Una volta, insegnando circa il regno di Dio, Gesù disse: il regno dei cieli è simile ad una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni sorta di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva e, postisi a sedere, raccolgono il pesce buono in vasi e buttano via quel che non vale nulla. L'esempio è facile da capire anche per chi non si intende di pesca o abita in montagna. Forse avrete visto una vignetta col pescatore che tira su una scarpa vecchia. Così, in una rete gettata in mare, si possono raccogliere non solo pesce buono, ma anche pesce morto o scarpe vecchie o lattine di piselli o pezzi di legno. È chiaro che queste cose, benché si trovino nella rete, non sono del pesce e al momento giusto saranno buttate via. Ascoltate come Gesù conclude: così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli, toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco, dove sarà il pianto e lo stridor dei denti. Parole solenni a cui prestare attenzione. Notiamo alcune cose. Innanzitutto, è possibile che oggi, in seno alle tante chiese che si riferiscono alla chiesa fondata da Gesù, si trovi pesce buono e pesce cattivo, cioè credenti e increduli. In secondo luogo, verrà la fine. Forse non avrai notato alcuna differenza nel tuo viso stamattina, o forse hai notato una ruga o un capello bianco in più. Ma certo, la fine verrà per me e per te. E verrà pure la fine di questa età presente. La storia, come concepita adesso, finirà. Dio ha fissato un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di Gesù. E allora ci sarà una separazione fra giusti e malvagi, gli uni nelle gioie eterne, gli altri nella fornace ardente dell'inferno. Amico, cosa pensi di essere tu? L'apostolo Paolo, irreprensibile davanti alla giustizia umana, dovette ammettere che in lui non vi era nulla di buono. Tu ed io possiamo essere più o meno giusti davanti agli altri, ma Dio ha trovato solo uno giusto sulla terra, Gesù. La mia e la tua giustizia non sono sufficienti. Gesù ha scontato sulla croce la condanna che noi meritiamo, ed oggi egli dichiara giusti soltanto coloro che credono nel suo sacrificio e manifestano questa fede con sincerità di cuore ed ubbidienza alla parola di Dio. Dio non conosce altri giusti, cioè chi fa del suo meglio, chi non fa male a nessuno, chi prega o soffre o va in chiesa tutti i giorni. Amico, sei tu un pesce o un pezzo di legno? Perché non porre oggi stesso tutta la tua fiducia nel Signore Gesù, che è morto per le nostre offese, ma è risorto per la nostra giustificazione? Ebbene, pesce o un pezzo di legno? Non c'è posto nel mezzo. Questo dice il titolo della canzone che vorrei farvi ascoltare prima di riflettere brevemente su un'altra parabola di Gesù. Cantano i nostri amici di Cristo è la risposta.

Bene amici, ricominciamo e parliamo con cose nuove e cose vecchie. In ogni casa esiste un cassetto, un armadio, un ripostiglio dove tutte le cose momentaneamente inutili vanno a finire. In tali posti a volte si trovano dei veri e propri tesori. Di questo parlò un giorno Gesù dopo aver parlato ai discepoli del regno di Dio. E per finire chiese: avete capito tutte queste cose? Quale grazia e quanto amore usa il Maestro. I discepoli erano andati a lui con delle domande. Gesù aveva spiegato e finiva dicendo: sono stato chiaro, avete capito, volete che spiega ancora una volta? Sia i discepoli che Maria, la madre di Gesù, spesso non capivano tutto, però ci è detto che essi conservavano ogni cosa nel loro cuore e dopo parecchio tempo quel particolare diventava chiaro o prezioso. Anche noi amici, leggendo la parola di Dio, a volte non tutto sarà chiaro e limpido. Forse ascoltando questi programmi non capisci tutto. Per questo, e oggi in modo particolare, vorrei chiedere a te che ascolti da poco o da molto: hai capito queste cose di cui parliamo in questi nostri programmi? Anche se presentato sotto aspetti diversi, il messaggio principale è molto semplice. Ognuno di noi ha un debito con Dio impossibile da pagare e si trova così sotto la giusta condanna di un Dio santo. Ma Dio, nel suo amore, ha provveduto egli stesso a saldare il debito per mezzo del sangue versato del suo figliolo Gesù. E questo sacrificio di Gesù è l'unica base su cui ogni persona può essere accettata da Dio. Dio offre gratuitamente il suo perdono a chi lo accetta e lascia le vie del peccato. La persona che si rifugia in Gesù è così salvata e diventa un figlio di Dio. Ma colui che continua per la sua via, per quanto buona o cattiva possa essere, è e rimane sotto l'ira di Dio. Avete capito questo? Avete accettato l'amore di Dio in Cristo? Se non siete sicuri, se avete ancora dei dubbi o delle difficoltà, non esitate a scriverci due righe e vi aiuteremo volentieri. Quando Gesù chiese questo, i discepoli dissero di sì. Allora Gesù continuò: per questo ogni maestro del regno dei cieli è come un padrone di casa, il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Ancora oggi nel mondo vi sono coloro che sostengono vecchie tradizioni. Io ho sempre fatto così e niente mi cambierà. Altri invece sono attratti dalle ultime novità. Il credente in Gesù ha un tesoro nell'Evangelo che contiene cose vecchie e cose nuove. Non bisogna né condannare una cosa solo perché è vecchia, né accettarla solo perché è nuova, ma misurare ogni cosa col metro della eterna parola di Dio. Colui che accetta il messaggio dell'Evangelo ha la responsabilità di passarlo ad altri. Forse tutti non saremo maestri, ma ognuno di noi deve mostrare di appartenere a Cristo con la propria vita, le parole, impegno, aiuto e lavoro. Ebbene, nella prossima trasmissione accenneremo ancora a qualcosa di questo vecchio e nuovo. Intanto per oggi vi lascio e vi ringrazio ancora per l'ascolto e ripeto ancora: se avete delle difficoltà scriveteci due righe. A risentirci.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi al capitolo 9. Paolo negli ultimi due capitoli sta parlando ai Corinzi di questa colletta che vuole che loro raccolgano per i poveri di Gerusalemme. La chiesa a Gerusalemme aveva attraversato diversi problemi, una durissima persecuzione, e i credenti di Gerusalemme si trovavano nel bisogno. E così Paolo chiede alle chiese dei gentili di mostrare il loro amore nel corpo di Cristo per i loro fratelli di Gerusalemme, inviando loro un'offerta che lui avrebbe portato di persona. E nel capitolo 8 parla della raccolta di questi fondi, e ora nel capitolo 9 continua il suo appello a dare per aiutare la Chiesa di Gerusalemme. E così, riguardo poi alla sovvenzione a favore dei santi, mi è superfluo scrivervi. So che siete aperti a queste cose, poiché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi glorio di voi presso i Macedoni, dicendo che l'Acaia è pronta fin dall'anno scorso, e lo zelo da parte vostra ne ha stimolati molti. Quindi Paolo parla di nuovo del ministrare ai bisogni della Chiesa di Gerusalemme, e dice: so che eravate pronti a farlo già un anno fa, e ho condiviso con altri questa vostra prontezza, ed essi sono stati stimolati dalla vostra prontezza d'animo. È stato fonte di ispirazione per loro a dare. Il vostro zelo ha ispirato altri, li ha stimolati. Ora ho mandato questi fratelli perché il nostro vanto per voi non risulti vano a questo riguardo, affinché, come dicevo, siate pronti. E così Paolo ha mandato avanti Tito e un altro fratello per accogliere queste offerte che avevano fatto per aiutare la Chiesa di Gerusalemme. E Paolo è un po' preoccupato ora. Si è vantato di quanto fossero generosi i Corinzi nel sostenere gli altri, e ora spera che essi non lo deludano. E così ho mandato questi fratelli perché il nostro vanto per voi non risulti vano a questo riguardo, affinché, come dicevo, siate pronti, perché se dovessero venire con me dei Macedoni e vi trovassero impreparati, noi, per non dire voi, saremmo svergognati in questa nostra ferma fiducia e vanto. Quindi Paolo in un certo senso sta cercando di sensibilizzarli su questo. Si è vantato tanto di loro, ha detto alle chiese della Macedonia: oh, questi fratelli sono davvero dei super donatori e sono sempre pronti ad aiutare. E ora, se vengo e non avete fatto niente, sarà imbarazzante per me, e anche per voi sarà imbarazzante. E quindi li incoraggia a dare. Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli di venire da voi prima del tempo, per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa, perché essa sia pronta, come dono di generosità e non di avarizia. Ora, Paolo non voleva che si raccogliesse l'offerta mentre lui si trovava là. Voleva che fosse fatto prima. Paolo voleva evitare ogni possibile critica contro il suo ministero. Quello è interessato solo ai soldi. Ed era estremamente attento a questo riguardo, non volendo arrecare vergogna a Gesù Cristo in materia di offerte. Purtroppo ci sono molti che gettano disonore su Gesù Cristo a causa della grande enfasi che mettono sul dare, e le scogitano tutte per spogliare il gregge di Dio, per tosarlo. E credetemi, questi astuti evangelisti sanno come fare. Ma Paolo non vuole in nessun modo essere accusato di spogliare la Chiesa, e quindi vuole che tutto venga fatto prima. Manda avanti questi due fratelli, in modo che tutto sia finito quando arriva, in modo che lui deve solo prendere ciò che è stato dato e portarlo alla Chiesa di Gerusalemme, ma non vuole che venga raccolta nessuna colletta mentre lui si trova lì. Per me è estremamente imbarazzante che il tuo nome venga usato come uno strumento per raccogliere fondi. Un po' di anni fa, mentre mi trovavo alle Hawaii per parlare in una conferenza biblica, ero stato invitato a questa conferenza. E la prima sera, quando l'incaricato dell'offerta è venuto avanti, si è preso circa 10 minuti. E sapete, abbiamo chiesto al fratello Chuck di venire fin qui, ed è costato molto. Abbiamo speso diversi soldi per farlo essere qui, e vogliamo essere sicuri che sia trattato bene. E così vogliamo che voi diate generosamente stasera, per provvedere ai bisogni del nostro caro fratello Chuck, e tutte queste cose qui. E io ero lì seduto sul palco, ed ero terribilmente imbarazzato. E così quando finalmente ho avuto la possibilità di alzarmi e parlare, ho detto: apprezzo quello che questo fratello ha detto circa il vostro povero fratello Chuck, ma voglio che sappiate che non prenderò un solo centesimo per essere qui, perché ho un padre estremamente ricco, che si prende cura di tutti i miei bisogni, e non devo dipendere da persone che provvedano ai miei bisogni, perché mio padre si prende cura di me in modo più che adeguato, mi fornisce un generoso rimborso spese e supplisce a tutti i miei bisogni. E quindi se volete dare, benissimo, ma non date per il povero fratello Chuck, perché lui non prenderà un solo centesimo da voi. Sono qui per dare, non per ricevere. Ed ero davvero molto imbarazzato. Non voglio che il mio nome venga usato come ariete o come espediente per portare la gente a dare. Confido sul fatto che sia mio padre a supplire ad ogni mio bisogno, e lui lo fa, ed è davvero molto generoso in questo. È molto fedele, e quindi in un certo senso ho preso esempio da Paolo a questo riguardo. Mi ha sempre disturbato il fatto che le chiese mettano così spesso tanta enfasi sul dare, ed è per questo forse che io vado all'estremo opposto e parlo così poco circa il dare. È per questo che non vi diciamo mai i vari bisogni che potrebbero esistere, perché non confidiamo in voi, confidiamo nel Signore, perché sia Lui a supplire e a sostenere l'opera del ministero. E quando Dio manda, raccomanda, e guardo sempre questi che sono stati guidati da Dio in programmi eccezionali, e però tutto rischia di crollare se voi non date una mano a Dio. Non riesco proprio a concepire che Dio possa essere sull'orlo della bancarotta, ogni settimana, sempre pronto a chiudere quel suo programma perché la gente non gli viene in soccorso e non lo salva dal rischio di insolvenza. E Paolo aveva lo stesso atteggiamento rispetto al dare. Non voleva che si raccogliessero offerte mentre lui si trovava lì. Non voleva che si mettesse enfasi sui soldi. Andate avanti e raccogliete tutto prima che io venga, in modo che quando sarò arrivato non ci siano più collette da raccogliere. Ma nel dare Paolo parla di un'interessante e basilare legge di Dio, e questa legge di Dio è una legge spirituale, ed è interessante perché è difficile certe volte capire bene come possa funzionare, e io non conosco i meccanismi di come funziona. Tutto quello che so è che funziona. Ora, ci sono molte leggi fisiche che so che funzionano, ma non so come funzionano. Capisco qualcosa delle leggi del magnetismo: poli opposti si attraggono e poli uguali si respingono. So che le cariche positive si respingono l'una con l'altra. Ora, perché si respingono non lo so, e perché i poli opposti si attraggono non lo so. So che lo fanno. Già da bambino sapevo che se prendevo un magnete e lo puntavo verso il basso, vedevo che il chiodo saltava sul magnete per qualche forza invisibile che attirava il chiodo e lo faceva attaccare al magnete e lo teneva attaccato. Più tardi, quando ho iniziato a studiare un po' di fisica, ho capito che i poli opposti si attraggono. Ora so che lo fanno, ma non so perché lo fanno. So qualcosa di elettricità, abbastanza per non mettere il dito nella presa. So che possiamo trasferire elettricità, ma non so se le cariche elettriche corrono nei fili o attorno ai fili. Questo non lo so, ma so che possono essere trasmesse lungo un filo. E capisco qualcosa della corrente alternata e della corrente continua, ma non sono sicuro di come funziona. So che le leggi sono là, e ho imparato ad approfittare di queste leggi, ad usarle. So che la gravità è una legge naturale, so che funziona e so che non devo sfidarla. Ora, il perché del fatto che le masse si attraggono non lo so, ma so che lo fanno. Lo stesso vale per le leggi spirituali. Anche queste sono state costituite da Dio nell'universo. E anche se non riesco a spiegare come funzionano, so che funzionano. E quindi impari a vivere per queste leggi. Impari a seguire queste leggi e a raccoglierne i risultati. Ora so che c'è una legge spirituale che dice date e vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa e traboccante. Ora, com'è che più dai a Dio e più ricevi, non lo so. Non so come opera. Ma Paolo tira fuori questa legge spirituale qui. Or questo dico, chi semina scarsamente, mieterà altresì scarsamente. E chi semina generosamente, mieterà altresì abbondantemente. Questa è la legge spirituale. E quando la metti così, io inizio a capirla un po' di più. Come più dai più ricevi, perché qui Paolo la colloca in un contesto che mi aiuta a capirla un po' meglio. Se semino grano nel terreno, è ragionevole pensare che più semi spargo, maggiore sarà il raccolto. Ora se voglio stare molto attento a come semino, e prendo pochi semi, e li butto un po' qui e un po' lì, allora avrò solo poche spighe di grano qui e lì, e non avrò un grande raccolto. Ma se esco e semino in grande quantità, allora raccoglierò molto. Quindi avendolo messo in questo contesto, riesco a capire un po' meglio come più dai più ricevi. Più Dio ti restituisce, maggiore è il raccolto. E così Paolo espone questa legge del dare, dicendo che se semini scarsamente, mieterai scarsamente. Ma se semini generosamente, allora mieterai generosamente. Questa è una legge di Dio, ed è interessante, è l'unica legge in cui Dio ti sfida a metterlo alla prova. Molte persone dicono ora metterò alla prova Dio, ma Dio ti sfida a metterlo alla prova solo in quest'area, e cioè nell'area del dare. E Dio disse mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti. Se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove riporla, e cioè provarlo nel dare a Dio decime e offerte. Quindi c'è una legge basilare e funziona. Non so spiegare come. Tutto quello che posso fare è assicurarvi che funziona. Dio dice mettetemi alla prova e vedrete, solo in quest'area, nel dare. Ora, ciascuno, e qui viene detto come dobbiamo dare, ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore allegro, allegro cioè con il sorriso, quasi ridendo, questo è quello che significa questa parola in greco. Dio lo prende come un affronto personale, e anch'io lo farei se fossi Dio. Quando qualcuno dona qualcosa a lui e poi borbotta, mormora. Ti è mai capitato che qualcuno ti regala una cosa e poi se ne va in giro a lamentarsi di avertela data? Dare contro voglia. La mia reazione è sempre tienitelo amico, non lo voglio. Non mi piacciono i regali con le condizioni, con le clausole. In inglese diciamo regali con le cordicelle attaccate. Molte volte vengono donate delle cose alla Chiesa e sinceramente non mi piace mettere in dubbio le motivazioni della gente, ma certe volte le persone le lasciano intendere. Oh, questa sedia ce l'ha lasciata nostra nonna e non la vogliamo buttare, ma non la usiamo, così abbiamo pensato di donarla alla Chiesa, perché non vogliamo buttarla. E così siamo obbligati a metterla da qualche parte o a tenerla per rispetto della nonna. Ma Dio non vuole che tu gli dia niente contro voglia. Con quell'atteggiamento tipo, va bene, te lo do, sei contento? Tienitelo, non lo voglio, non ne ho bisogno. E nemmeno vuole che tu dia per forza, perché sei sotto pressione, perché magari qualcuno ti sta mettendo pressione, tutti che ti guardano per vedere se e quanto donerai. Dio non vuole che il donare venga da costrizioni o da pressioni di qualsiasi tipo, ma quello che dai a Dio, quello che Dio riceve e accetta, è quello che dai con un cuore allegro, quello che dai con il sorriso. Signore, ecco, oh come amo dare a Dio, è una gioia poter dare. E solo con questo sentimento dovresti dare a Dio, dare con il sorriso, perché è solo quando dai così che Dio rispetta e onora quello che dai. Quindi è meglio non dare che dare perché costretti, o perché sotto qualche pressione, o borbottando. È meglio non dare, tienitelo per te, e dai solo quello che puoi dare con un cuore allegro, come risultato del tuo amore per lui. Così ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore. Ora Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Quindi è Dio ora che dà qualcosa a te. Tu hai dato a Dio con cuore allegro, Dio non ti sarà mai debitore, ricordalo. Dio non sarà mai debitore all'uomo, come la scrittura dice, o chi gli ha dato per primo, sì che ne abbia a ricevere la ricompensa. E come disse Gesù, date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno una misura scossa, pigiata e traboccante. Perché Dio non ti sarà mai debitore. Così Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia, di prendersi cura di ogni vostro bisogno, per ogni buona opera. Come sta scritto, egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. E così mette insieme parti di vari salmi, egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Or colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare, cioè Dio, ve ne provveda e moltiplichi pure la vostra semente ed accresca i frutti della vostra giustizia. È così Dio che dà il seme al seminatore, che dà a noi il pane, faccia moltiplicare il seme che avete seminato e faccia crescere il vostro frutto. Allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazie a Dio, e così che Dio vi renda ogni tipo di ricchezze. Poiché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce alle necessità dei santi, ma produce anche abbondanza di ringraziamenti verso Dio, quindi ha un duplice scopo. Serve per prendersi cura dei loro bisogni, ma fa scaturire anche la lode a Dio nei loro cuori. E così le persone, quando ricevono i doni che tu dai loro, ringrazieranno Dio per questo. E così attraverso il tuo donare, tu stai stimolando, stai inducendo un ringraziamento nei confronti di Dio, perché le persone se ne vanno e dicono, oh grazie Signore, oh gloria a Dio, oh Signore ti sei preso cura dei nostri bisogni. E queste lodi vanno a Dio, e in realtà sono lodi che sono state motivate dal tuo donare. Credo che sia davvero un bellissimo modo di vedere il donare, pensare al fatto che arrecherà benedizione ad altre persone, le quali in cambio renderanno grazie a Dio per quelle benedizioni. E quindi il tuo donare non è solo un prendersi cura dei bisogni degli altri, ma diventa un motivo per dare lode e ringraziamento al Padre, perché a causa della prova di questa sovvenzione, essi glorificano Dio per l'ubbidienza all'Evangelo di Cristo, che voi confessate, e per la liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti, e con le loro preghiere per voi. Naturalmente esse a loro volta, avendo ricevuto, pregheranno per voi. Vi dimostrano singolare affezione per l'eccellente grazia di Dio sopra di voi. Or si ha ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Quindi stiamo parlando del dare a Dio. Eppure pensate a quello che Dio ha dato a noi, a quel dono ineffabile di Gesù Cristo. E qual è la motivazione che sta dietro? Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Allo stesso modo, la motivazione che sta dietro al nostro dare deve essere sempre l'amore, il nostro amore per Dio, e tutte le altre motivazioni non valgono realmente. Dai perché ami il Signore, dai come hai deliberato nel tuo cuore, quello che puoi dare allegramente. Dai questo a Dio, e Dio ti benedirà abbondantemente. Dai questo a Dio, e Dio ti benedirà abbondantemente. Questa è la regola circa il dare. E io voglio che siano queste regole ad essere applicate qui. Davvero non voglio che date se non siete motivati dall'amore per il Signore nel vostro cuore. E date solo quello che avete deliberato nel vostro cuore. Non vi sentite mai sotto pressione per questo. Non vi sentite mai costretti. Noi non verremo mai da voi a supplicarvi di finanziare l'opera di Dio. Piuttosto chiudiamo tutto. Se le cose dovessero andare male finanziariamente e tutto iniziasse ad andare a rotoli, piuttosto chiudiamo tutto. Non ce ne usciremo con lettere in cui diciamo siamo davvero in una situazione disperata, eccetera. Piuttosto chiudiamo tutto e io me ne vado su qualche isola, non so, alle Hawaii. Non vi dispiacete per noi. Sia ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Oh, Dio è così buono con noi e nel suo amore ci ha dato così tanto, non solo Cristo, ma quel dono che viene per mezzo di Cristo, la speranza del regno eterno e di quelle ricchezze della gloria che ci appartengono per mezzo di Gesù Cristo. Sapete, avendo Cristo, insieme a Cristo, si hanno anche molte altre cose. I benefici non finiscono mai. Vanno avanti e avanti e avanti, ma ci vengono tutti per mezzo di Cristo, grazia e pace. Oh, questi doni gloriosi di Dio, come li ricevo? Per mezzo di Cristo. Vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Quindi Lui è il dono che apre le porte per tutti questi doni che Dio ci offre. Paolo ha concluso la sua sezione sul dare per i poveri di Gerusalemme e va avanti e parla di altre cose, cose molto importanti, cose molto serie. Di nuovo parla di questa sfida al suo apostolato fatta da alcuni di Corinto. C'era una fazione a Corinto contraria a Paolo e questa fazione cercava di mettere anche gli altri contro Paolo. Le divisioni nella Chiesa sono sempre qualcosa di molto brutto. Quando le persone iniziano a schierarsi dalla parte di un uomo o un sistema di insegnamenti, invece che dalla parte di Gesù Cristo. E quindi spesso quando la gente crea queste divisioni, invece che dire semplicemente andiamo a iniziare qualcosa di nuovo, devono in qualche modo dare una ragione per il fatto che iniziano qualcosa di nuovo, buttando giù, screditando il vecchio, cercando colpe e dicendo cose contro Paolo. E così c'erano queste fazioni, e sono sempre cose brutte nel corpo di Cristo. E quindi ora Paolo scrive a questi gruppi, a queste fazioni, riferendosi alle critiche rivoltegli da questi responsabili, o che si definivano tali, e ci sono sempre queste persone, che dicono di avere una comprensione superiore delle cose spirituali. Vanno in giro con questa sorta di aura. Quando arriverai al mio livello spirituale, allora comprenderai queste cose. Lo capisco, ora non sei ancora pronto per queste cose. Ma crescendo e maturando, potrai un giorno capire anche tu queste cose più profonde intorno a Dio. E se ne escono con certe cose strane, è perché sono più spirituali, perché capiscono meglio. E tu, poveretto, un giorno forse ci arriverai anche tu. Ma nel frattempo ci dispiace tanto per te. E cercano sempre di sostenere la loro propria causa buttando giù gli altri. Una volta si usava dire, dice Confucio. Non so se Confucio abbia detto davvero tutte le cose che gli hanno attribuito. Ma ricordo che quando ero bambino ce n'era una molto famosa che diceva, dice Confucio, molti uomini fumano, ma pochi masticano. Ma c'è un detto attribuito a Confucio, e questo probabilmente è più accurato, Che dice Confucio? Dice: l'uomo che getta fango perde terreno. Mi piace. Vedete, non puoi gettare fango su qualcuno senza sporcarti le mani, senza rimetterci in qualche modo. E questi stavano gettando fango su Paolo. E Paolo ora nei prossimi capitoli cerca di difendersi, come se avesse bisogno di difendersi. È triste che Paolo sia stato messo in questa condizione di doversi difendere. E questo lo imbarazza molto. È obbligato a dire cose che non avrebbe mai voluto dire, cose tra lui e il Signore, cose che lui ha sopportato per il nome di Cristo, con gioia, di sua spontanea volontà, cose che non gli piaceva andare a raccontare in giro, a suon di tromba. Ma ora è obbligato, perché la sua posizione è stata messa in dubbio da questi uomini malvagi di Corinto. Ed è obbligato a rivelare alcune delle cose che dimostrano il suo apostolato. Or io, Paolo, vi esorto per la mansuetudine e benignità di Cristo. Io che quando sono presente di persona fra voi ben sono umile, mentre se sono assente mi mostro ardito verso di voi. Questa era una delle accuse che gli muovevano. Ehi, quando è lontano scrive queste lettere terribili, ma quando si trova qui è tutto così docile e buono. Quando è fuori scrive queste lettere terribili, ma quando viene qui non è che un piccolo nanerottolo. E lo prendevano in giro per il suo aspetto. Secondo quanto riportato in un libro apocrifo, scritto intorno al 200, mi pare si chiami gli Atti di Paolo. Comunque c'è una descrizione di Paolo. Ed è detto che era un tipo piuttosto basso, con grosse sopracciglia attaccate l'una all'altra, un naso adunco e gambe storte e spellacchiate, non proprio un bel aspetto. E questo era quello che dicevano queste persone. Ehi, quest'uomo non è proprio un bel vedere, ma quando va via diventa dinamico e potente. Con noi è uno gracilino di 50 chili, quando se ne va diventa un gigante. E quindi facevano questo tipo di accuse contro Paolo. Così lui dice: vi esorto per la mansuetudine e benignità di Cristo. Io che quando sono presente di persona fra voi ben sono umile, mentre se sono assente mi mostro ardito verso di voi. Vi prego, prima vi esorto, ora vi prego, quindi non imponendo ma facendo appello, vi prego che quando sarò presente non sia obbligato a procedere arditamente, con quella sicurezza di cui sono reputato audace contro certuni, che ci reputano come se camminassimo secondo la carne. Loro accusavano Paolo di camminare secondo la carne. Loro facevano ogni genere di accuse contro Paolo. E ora lui li avverte che quando sarà lì non vuole essere duro con loro, ma se sarà obbligato lo farà. Infatti dice: anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Quindi camminiamo nella carne, cioè siamo in un corpo di carne, ma le nostre vere battaglie non sono battaglie carnali. Anche se camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Paolo, scrivendo agli Efesini, dice: poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Le nostre vere battaglie non sono battaglie fisiche, sono battaglie spirituali, fatte contro entità spirituali che ci circondano. E c'è costantemente questo combattimento spirituale intorno a noi. Non possiamo neanche immaginare quanto sia esteso questo combattimento spirituale nell'universo intorno a noi. Se vi ricordate quando Daniele ha deciso di cercare il Signore digiunando e pregando, e dopo 21 giorni l'angelo si presenta a Daniele e gli dice: non temere, Daniele, perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di intendere e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto in risposta alle tue parole. Ma il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni, Però Michael, uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto. E ora sono venuto per farti intendere quello che volevi sapere da Dio. E c'è questo grande combattimento spirituale che cerca di ostacolare la risposta alla preghiera di Daniele per 21 giorni, perché quest'angelo mandato da Dio era stato trattenuto dal principe di Persia, dalle potenze e dalle forze spirituali delle tenebre, finché non è venuto Michele per liberarlo. Non siamo davvero coscienti del combattimento spirituale che ha luogo nell'universo intorno a noi. Sarebbe buono essere più sensibili rispetto al fatto che c'è un combattimento spirituale in atto. E molte volte noi ne sentiamo i contraccolpi di questo combattimento spirituale. I suoi sottoprodotti spesso sono dei sentimenti o delle sensazioni che proviamo, ma non riusciamo bene a capire, non riusciamo a definire. Un senso di pesantezza, un senso di depressione, un senso di scoraggiamento o un sentimento di disperazione o di grande disagio, un senso di stanchezza o una semplice agitazione. Questi sentimenti possono spesso essere il risultato proprio di questo combattimento spirituale in atto intorno a noi. C'è una terribile battaglia per le anime degli uomini, che viene combattuta tra lo spirito di Dio e Satana, perché Satana desidera avere il controllo della mente e dell'anima dell'uomo, e molte volte uno si trova proprio in mezzo a questo conflitto, e la sua anima è in ballo, lo spirito di Dio che tira, Satana che trattiene, una terribile battaglia spirituale, ed è vitale per noi credenti essere consapevoli di tutto questo. Se vogliamo mantenere una vita di vittoria. Uno dei nostri problemi è che non ci accorgiamo sempre di quando sta attaccando Satana e spesso siamo portati a considerarlo come derivante dalla nostra natura o dai nostri sentimenti. O stamattina mi sono alzato proprio male, mi sento giù e mi capita certe volte di sentirmi così, mi devi scusare, eccetera. E non siamo consapevoli del fatto che si tratta di un attacco spirituale. E perché non siamo consapevoli del fatto che si tratta di un attacco spirituale, andiamo avanti, invece di resistere e combattere. Perché la Bibbia ci dice che se resistiamo al diavolo, egli fuggirà da noi. Ma dobbiamo rendercene conto che si tratta di un attacco di Satana, prima di potergli resistere. Quindi ci sono quelle che io chiamo le tre R della vittoria spirituale. La prima è riconoscere la sorgente dell'attacco. Questo è il nemico all'opera, è lui che mi sta attaccando. E dopo averlo riconosciuto devo affrontarlo, posso resistere nel nome di Gesù. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E poi la terza chiave della vittoria è rallegrarsi nella vittoria del Signore sulle potenze e sulle forze delle tenebre. E mentre ti rallegri, scopri che la depressione va via, scopri che l'irritazione va via e inizi a sentire veramente la vittoria in Cristo. E come cambia la giornata? Perché ti sei impossessato della vittoria che ti appartiene per mezzo di Cristo sugli attacchi del nemico contro di te. Ma troppe volte noi abbassiamo la testa e andiamo avanti abbattuti e sconfitti, sentendoci di pessimo umore e non sapendo perché, lamentandoci con Dio perché le cose stanno andando tanto male, non riuscendo a capire che in realtà è un attacco spirituale di Satana contro di te, contro la tua casa, contro la tua famiglia. E questi attacchi si possono manifestare in tanti modi diversi. Quindi camminiamo nella carne, ma non combattiamo secondo la carne. Il combattimento è un combattimento spirituale. E per questo combattimento spirituale ci vogliono armi spirituali. E Dio ci ha provveduto queste armi spirituali. E in Efesini capitolo 6 Paolo dice: perciò, avendo riconosciuto che il nostro combattimento è contro le forze spirituali della malvagità, prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi. State dunque saldi. E poi parla dell'elmo della salvezza, parla della spada dello spirito, che è la parola di Dio. lo scudo della fede con cui potremo spegnere i dardi infuocati del maligno. E poi, una volta vestita tutta l'armatura, conclude dicendo: pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi. Perché le armi della nostra guerra non sono carnali. Le armi del combattimento spirituale sono armi spirituali. La parola di Dio, la fede, la preghiera. E con queste andiamo contro il nemico. E con queste possiamo sconfiggere il nemico. Nessuno di voi, figliuoli di Dio, dovete accettare di essere

avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Il nostro problema è che spesso, invece di andare contro il nemico con armi spirituali, andiamo contro di lui con le armi della carne. Io conquisterò questo, io mi tirerò fuori da questa depressione, io farò questo, io farò quello. E andiamo con i nostri stratagemmi e con i nostri schemi, invece che con le armi spirituali che Dio ha messo a nostra disposizione. E così la battaglia va avanti e avanti. E vivo in questo tipo di situazione, sempre nel combattimento, sempre vessato e attaccato dal nemico, perché cerco nella mia carne di schivare i suoi attacchi e il suo potere. Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze. E questo è quello che possiamo fare con la preghiera: distruggere le fortezze del nemico. Ora, il campo della battaglia è quello dell'immaginazione dell'uomo, dei suoi pensieri. Satana guerreggia contro di te nella tua mente. Le battaglie spirituali si tengono nella tua mente. È lì che Satana sfida Dio. Dio ha detto così, Dio sa, c'è conoscenza nell'Altissimo, Dio vede. E molto spesso veniamo ingannati da Satana, che ci fa pensare che ce la possiamo cavare. Dio non vede. Se Dio vede, allora perché non fa qualcosa? E perché Dio non colpisce all'istante, noi pensiamo, beh, mi conviene fare così, me la posso cavare. E inganniamo noi stessi, pensando che in qualche modo ce la caveremo anche se facciamo il male. Non sarà notato da Dio. Sembra che possiamo prosperare nella nostra impietà. Ma come dice un vecchio detto, le ruote della giustizia forse girano lentamente, ma sono precise. E verrà fuori. Ma nella nostra mente Satana pianta pensieri, idee, fantasie. Cosa ci faccio con queste cose? Dico, oh, mi piacciono. E inizio a fantasticare e a vedermi in questa esperienza. E inizio ad andare avanti nella mia mente e a giocare con questi pensieri. Oh, come sarebbe bello. Oh, come sarei felice. Oh, sembra perfetto. E continui a fantasticare, e Satana prende questa immaginazione, questa fantasia, e la usa per farci inciampare. La legge della metafisica, la visualizzazione. Cosa desideri? Mettilo nella tua mente. Mettilo davanti alla tua mente. Scrivi i tuoi obiettivi su un pezzo di carta. Scrivili sul tuo specchio. E così quando ti fai la barba la mattina, inizierai a vederti in questa posizione di potere. Inizierai a vederti in questa posizione di autorità, inizierai a vederti seduto dietro la scrivania, presidente della e così via. E mentre tu visualizzi qualcosa, il tuo subconscio si metterà in moto e inizierai a sviluppare i giusti metodi, le giuste misure, in modo che la tua visualizzazione possa diventare una realizzazione. E così Satana opera. Tu inizi a visualizzare te stesso in queste cose. Mentre fai queste cose, il tuo subconscio inizia a sviluppare gli schemi e i metodi per cui diventa una realtà, e all'improvviso ti ritrovi intrappolato in quello che pensavi non avresti mai fatto. Ma vedete, prima di tutto lo hai fatto nella tua mente. È di questo che parlava Gesù quando disse: voi avete udito che fu detto agli antichi non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Vedete, è lì che inizia tutto. Nella mente, nel fantasticare. Sei già colpevole. Sei sulla strada per fare quella cosa. Nella tua mente hai già commesso quell'atto. E quindi è lì che bisogna stare attenti. È lì che abbiamo bisogno delle armi spirituali per contrastare queste immaginazioni. E distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, cioè che mi mette in opposizione a quello che Dio ha detto, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Se quel pensiero che hai non è conforme a quello che Gesù vuole che tu sia o che tu faccia, allora devi liberartene. Non ci giocare. Non flirtare con esso, perché ti porterà alla dannazione.

0: azione. Quindi le armi della nostra guerra. Abbiamo bisogno delle armi spirituali per combattere questo combattimento spirituale. Anche se camminiamo nella carne, non è lì che avviene il vero combattimento. Il vero combattimento avviene nella mia mente, la battaglia spirituale per il controllo della mia mente. E se ho la mente della carne, allora mieterò corruzione. Ma se ho la mente dello Spirito, mieterò vita e gioia e pace nello Spirito Santo. Ma la battaglia è nella mente, e Satana cerca di imprigionare la tua mente. E guardate quanti strumenti lui usa oggi per imprigionare la tua mente e per piantare nella tua mente quelle cose che ti porteranno lontano dal Signore. Guardate quanto è diffusa la pornografia e quanto è facile accedervi. Satana sta lavorando intensamente per tirare fuori nuove cose che catturino la tua mente, che danno origine a queste fantasie. Devi resistere, devi rimanere fermo per la forza e per la potenza dello Spirito Santo contro questi assalti del nemico. Altrimenti ti ritroverai facilmente trascinato nella prigionia e nella schiavitù della tua carne. Non è facile vivere una vita giusta oggi, perché contro di te si scatenano ogni tipo di pressioni empie e tu non puoi nella tua carne mantenere un'esperienza spirituale. Devi prendere e usare tutto quello che Dio ti fornisce se vuoi resistere in questi giorni. Ed è così che ad Efeso Paolo conclude questo breve discorso sullo stesso argomento. Rivolgendosi agli Efesini dice: state saldi, ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque saldi. Dio lo sa, certe volte questo è tutto quello che possiamo fare. Voglio dire, dopo che Satana si è scagliato contro di me, dopo che mi ha colpito e ferito, il solo fatto che sto ancora in piedi, ragazzi, è già una vittoria. Grazie a Dio, è solo per la grazia di Dio che sto in piedi, perché altrimenti Satana ci metterebbe poco a distruggerti e a buttarti giù. E siamo pronti a punire qualsiasi disubbidienza quando la vostra obbedienza sarà perfetta. Paolo di nuovo sta parlando di quelli di Corinto, che ha intenzione di punire se non cambiano. Punire la loro disubbidienza. Ora guardate voi all'apparenza delle cose. E qui sta parlando del fatto che prendevano in giro il modo in cui appariva esteriormente. È debole e di poco conto quando è presente. Il suo parlare è di poco conto. Paolo dice: guardate voi all'apparenza delle cose. Se qualcuno è convinto in se stesso di essere di Cristo, consideri anche questo in se stesso. Come egli è di Cristo, così anche noi siamo di Cristo. Quindi queste persone che dicevano: beh, noi siamo del Signore, a loro Paolo dice: aspettate un attimo, anch'io sono del Signore. Oh, ma noi abbiamo la mente di Cristo. Paolo dice: anche noi abbiamo la mente di Cristo. Ma noi abbiamo ricevuto una rivelazione. Paolo dice: anch'io ho ricevuto una rivelazione. Quindi queste persone dicono di essere di Cristo, ma anche noi siamo di Cristo. E anche se mi vantassi un po' di più della nostra autorità, che il Signore ci ha dato per la vostra edificazione e non per la vostra distruzione, non ne sarei svergognato. Ora, l'autorità di Paolo gli è stata data per edificare il corpo di Cristo. E quindi state attenti. Quando una persona parla con autorità, ma lo fa per demolire il corpo di Cristo, allora è pericoloso, per distruggere. Paolo dice: il mio dono non mi è stato dato per distruggere, ma per costruire. Se ho l'unzione dello Spirito di Dio e la parola del Signore nel mio cuore, quella parola mi è stata data per edificare il corpo di Cristo. Queste persone vanno in giro cercando di distruggere o di demolire il corpo di Cristo. E non vorrei sembrare che io cerchi di spaventarvi con le mie lettere, perché dice qualcuno: ben le sue lettere sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole. È un piccoletto senza spina dorsale e la sua parola di poco conto. Quel tale consideri che come siamo a parole per mezzo di lettere quando siamo assenti, così saremo anche con i fatti quando saremo presenti. E quando verrò sarò forte e deciso. Paolo non era proprio uno con cui scherzare. Quando Paolo si trovava in una determinata isola, e nel libro degli Atti, ora non mi viene in mente, potete trovarlo da soli, ma c'era questo governatore dell'isola, Sergio Paolo, e Paolo stava condividendo con lui le cose relative a Gesù Cristo, e c'era pure un mago, credo Elima, che parlava contro le cose che diceva Paolo. E Paolo si rivolge ad Elima e dice: «Dio ti colpisca e ti renda cieco, fratello». E quello rimase cieco. E il vecchio Sergio e tutti gli altri rimangono impressionati dalla potenza dimostrata per mezzo di quest'uomo, Paolo. Paolo dice: «Ehi, così come sono nelle mie lettere, potente, deciso, autorevole, è così che sarò con i fatti quando verrò per sistemare queste persone». Ragazzi, se fossi stato uno di quelli che parlavano contro Paolo, penso che a questo punto mi sarei preso una vacanza e me ne sarei andato fuori città per un po'. Non osiamo infatti collocarci o paragonarci con alcuni di quelli che si raccomandano da se stessi, ma essi, misurandosi da se stessi e paragonandosi con se stessi, non hanno alcun intendimento. Ora, questo è un errore che fa spesso la gente. Ci guardiamo intorno e diciamo: «Ehi, non sono poi così male, perché mi confronto con te». E perché prendiamo gli altri come metro di paragone, certe volte possiamo sentirci molto orgogliosi, molto contenti di noi, perché prendo un altro uomo come metro di paragone. Ma Paolo dice che non è saggio. Perché? Perché non è l'uomo il mio riferimento. Gesù Cristo è il mio riferimento. Dio non mi chiama ad essere come un qualche uomo. Mi chiama ad essere come Gesù Cristo. E anche se posso guardare certe persone e dire: «Beh, non sono poi tanto male», quando guardo Gesù Cristo posso solo dire: «Povero me, sono un peccatore. Dio, aiutami». Così qui a Corinto c'è questo piccolo gruppo di persone che si sono gonfiate perché si sono paragonate agli altri. Hanno preso gli altri come termini di paragone e di conseguenza si sono gonfiati d'orgoglio per questo. Ma è un errore, non è affatto saggio. Dio ci aiuti a non cadere in questa trappola, che non misuriamo noi stessi paragonandoci agli altri, ma che guardiamo a Cristo come il nostro riferimento. C'è un passo interessante in Giovanni, capitolo 16, dove Gesù dice: «Quando sarà venuto, egli, lo Spirito Santo, convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me». Dichiarazione interessante. Perché noi pensiamo sempre di peccato perché sono bugiardi e ingannatori e adulteri e fornicatori e assassini e ladri. Ma non dice così. Di peccato perché non credono in me. Perché? Perché Gesù, per mezzo della sua morte, ha pagato il prezzo per ogni peccato. C'è un solo peccato che condannerà l'uomo, ed è il fatto che ha rifiutato Gesù Cristo. Gesù non è venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo, perché il mondo era già condannato. E questa è la condanna: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini non hanno amato la luce. Questa è la condanna: di peccato perché non credono in me. Ma poi dice: di giustizia perché io me ne vado al Padre. Ora, anche questa, di nuovo, è un'affermazione interessante. Perché collega la giustizia alla sua ascensione in cielo? L'ascensione di Gesù Cristo in cielo davanti ai discepoli è stata la dichiarazione di Dio all'umanità. Questa è la giustizia che può essere accettata in cielo. Niente di meno. Se vuoi essere accettato in cielo, beh, questa è la giustizia che Dio accetta in cielo. Dirai: «Povero me, sono fuori». No, perché per la fede in Gesù Cristo Dio ci imputa la giustizia di Cristo. Ma questo elimina subito ogni opera che io posso cercare di fare per essere accetto a Dio. Elimina completamente le opere come metodo per guadagnarsi l'entrata in cielo. L'ascensione di Gesù Cristo in cielo pone lo standard di giustizia ad un livello così alto che non potrei mai raggiungerlo con i miei sforzi. Devo necessariamente accettarlo come un dono di Dio, per la sua grazia. Di giustizia perché io scendo in cielo. La dichiarazione di Dio, questo è lo standard. Quindi Gesù è lo standard, il riferimento, con cui dobbiamo misurare noi stessi, non gli altri. Ma quanto a noi, dice Paolo, non ci vanteremo oltre misura, ma secondo la sfera d'azione di cui Dio ha stabilito i limiti, permettendoci di giungere fino a voi, perché non ci estendiamo oltre i limiti, come se non fossimo giunti fino a voi, poiché siamo veramente giunti fino a voi con la predicazione dell'Evangelo di Cristo. E non ci vantiamo oltre misura delle fatiche altrui, ma nutriamo la speranza che crescendo la vostra fede noi saremo maggiormente considerati tra voi, secondo i nostri limiti. E così Paolo dice: non misuro me stesso secondo altri standard. L'opera che ho fatto è sufficiente. Il mio essermi affaticato tra di voi, quella è la misura. La vostra fede in Cristo, il fatto che lo state seguendo, questa è la testimonianza. Questa è la prova dell'autenticità del mio ministero. Voi stessi, il frutto del mio ministero. La vostra vita attesta il fatto che il mio ministero è valido. E poi continua dicendo: così da evangelizzare anche in luoghi al di là del vostro, senza vantarci di cose già fatte nel campo d'altri. E così Paolo parla del suo ministero. Non è molto interessato ad andare in giro a costruire sul fondamento di un altro uomo. Non è interessato ad andare dove l'Evangelo è già stato predicato. È interessato ad andare oltre, sempre in una nuova regione. E quando era arrivato a Corinto, loro non l'avevano mai sentito prima. Ora che avevano sentito e creduto, c'erano queste persone pronte ad arrivare e a screditare Paolo, cercando di farsi i loro propri seguaci. Ed è sempre così. Sapete, no, quando la gente vede una bella opera, come quella che Dio ha fatto qui a Calvary Chapel, ci sono sempre decine di ministri nel paese che improvvisamente si sentono chiamati ad Orange County. Forse possiamo coinvolgere qualcuno che se n'è andato da lì, o forse possiamo spingere qualcuno ad andarsene da lì. È interessante, perché ogni settimana riceviamo telefonate e lettere da tutto il paese, da parte di persone che ci supplicano di iniziare un ministero sullo stile di Calvary Chapel, nella loro zona. Centinaia di richieste ogni anno arrivano, perché dicono: non c'è niente di simile qui dove possiamo semplicemente andare ed essere ammaestrati nella parola di Dio. Perché Dio non chiama persone in quelle zone, dove non c'è ancora un'opera? Perché si sentono chiamati a venire a 5 isolati da qui o nei paraggi per fondare una chiesa? E poi entrano e dicono: gente, perché non venite a visitarci? Abbiamo iniziato una piccola opera nuova. Calvary va abbastanza bene, ma le manca qualche cosa. E Dio ha chiamato noi a completare l'opera. È un peccato, quando ci sono così tanti posti in tutto il paese, quando la gente supplica che qualcuno vada lì ad insegnare loro la parola, che questi ministri non sentono la chiamata di Dio ad andare lì. E così Paolo deve affrontare questa situazione a Corinto. Sono arrivate tutte queste persone. Non vanno in posti ancora non raggiunti, ma entrano e cercano di costruire sul fondamento che è già stato posto. Perché entrano in chiesa e cercano di portare le persone fuori dalla chiesa, anziché andarsene in spiaggia a predicare, o nei posti affollati, nelle piazze? È incredibile quante volte, proprio mentre voi siete seduti qui a studiare la parola di Dio, ci sono persone che mettono i volantini sulle vostre macchine, che vi invitano ad andare a qualche evento organizzato dalla loro chiesa. Ora, durante ogni riunione, abbiamo dovuto mettere un gruppo di persone incaricate di togliere queste cose dal vostro parabrezza, questi volantini messi da questa gente che va in giro a metterle sulle auto dei credenti, parcheggiate nel parcheggio della chiesa. Non si può mai sapere a cosa vi stanno invitando. Ma chiamiamo queste persone e diciamo loro: perché venite nel nostro parcheggio per distribuire il vostro materiale? Perché non andate al centro commerciale? Perché non andate in spiaggia? Perché cercate di sottrarre le persone dal corpo di Cristo? Se siete davvero validi, perché non andate fuori a cercare i perduti? E Paolo dice: questa è la validità del mio ministero. Andare nelle regioni dove l'Evangelo non è stato ancora predicato. La chiamata di Dio nel cuore di Paolo va fuori, dove c'è bisogno. Non andare a costruire una nuova chiesa duplicando un altro ministero, ma va dove c'è davvero bisogno, così da evangelizzare anche i luoghi al di là del vostro, senza vantarci di cose già fatte nel campo d'altri, non andare ad approfittarsi del lavoro di qualcun altro. Ora chi si glori nel Signore, poiché non colui che raccomanda se stesso è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Non conta quello che io penso di me stesso, è quello che Dio pensa di me che conta. Non è quello che io dico di me stesso che importa veramente, è quello che Dio dice di me, e lo stesso per te. Non è quello che tu hai da dire di te stesso che importa veramente, è quello che Dio ha da dire di te, non quello che tu hai da dire circa la tua chiamata o il tuo ministerio, ma quello che dice Dio a riguardo. Non colui che raccomanda se stesso, ma la raccomandazione di Dio, è questo ciò che abbiamo bisogno di vedere. Se vogliamo gloriarci, non gloriamoci nelle nostre opere o nei nostri sforzi, ma gloriamoci in quello che ha fatto il Signore. Mi sento molto imbarazzato molte volte, perché spesso incontro persone provenienti da tutto il paese, ministri, eccetera, e mi dicono: certo che state facendo proprio un bel lavoro lì a Costa Mesa. E devo sempre correggerli e dire: il Signore sta facendo davvero un bel lavoro. Io ho solo il privilegio di stare a guardare quello che Lui sta facendo. Non vedo questo come opera mia. Dio sa quello che posso fare. Posso fare un disastro, con qualsiasi cosa. Questa è opera del Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Noi abbiamo la gioia e la benedizione di vedere operare Dio. E chi si glori nel Signore per quello che Dio ha fatto. E non cerchiamo la lode o la raccomandazione dell'uomo o la sua approvazione. Cerchiamo l'approvazione del Signore. Cosa pensa Dio di me e del mio servizio? La gente può pure acclamarmi, può pure dire quanto sono bravo. Ehi, non importa, possono sbagliarsi. Cosa dice Dio? Questo è quello che mi interessa. Qual è l'opinione di Dio? Questo mi interessa profondamente. Dio ci aiuti.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: cari ascoltatori, grazie perché ci concedete di essere nuovamente insieme attorno alla parola di Dio. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7, Patrizia ci leggerà i versetti da 37 a 39. Prego.
1: Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato.

0: Nell'ultimo giorno della festa delle capanne veniva celebrato un rito che non era contemplato nella legge mosaica, ma che risaliva alla tradizione. All'ora del sacrificio del mattino, un sacerdote, accompagnato da una solenne processione, si recava alla piscina di Siloe, dove riempiva d'acqua un vaso d'oro. Questa acqua era poi portata nel tempio e travasata in due vasi d'argento posti sull'altare. Il tutto avveniva con una grande partecipazione di popolo, accompagnato da acclamazioni, canti sacri ed espressioni di giubilo. Venivano citate le parole del profeta Esaia: «Voi attingerete con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza». Questa cerimonia intendeva ricordare la grazia del Signore che aveva provveduto l'acqua durante la traversata del deserto da parte del popolo d'Israele. Un momento commemorativo destinato a rinnovare la fede, ad incentivare la riconoscenza e a rallegrarsi nella presenza santa di Dio. Fu probabilmente durante questa cerimonia che Gesù attirò l'attenzione verso di sé gridando, alzando la voce per invitare coloro che lo udivano a rivolgersi a lui. Alla luce del contesto, possiamo pensare che Gesù si designò come la nuova roccia di Horeb, la montagna di Dio, che percossa da Mosè scaturì acqua abbondante e buona, sufficiente a soddisfare la sete di tutto il popolo. Nel significato simbolico contenuto in questo grido, in questo pressante invito, possiamo considerare la necessità che Gesù venisse colpito come lo fu la roccia di Horeb, perché l'acqua della vera vita potesse scaturire, potesse raggiungerci e soddisfare la nostra sete spirituale. Il pensiero che espongo non è fantasioso, ma è sostenuto dall'autorevole parola dell'apostolo Paolo. Citando l'esempio del popolo d'Israele nel deserto, l'apostolo identificò chiaramente la roccia da cui sgorgò l'acqua con il Signore Gesù. Ciò che l'apostolo espose dopo del tempo, il Signore Gesù lo anticipò in quell'occasione festosa, ed il suo invito a rivolgersi a lui per venire dissetati non ha perso, malgrado il tempo trascorso, nulla, proprio nulla, della sua attualità e della sua importanza. Se abbiamo sete, sappiamo dove rivolgerci.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Vangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.
4: E cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto a questa nostra trasmissione riservata allo studio di Matteo. L'ultima volta abbiamo fatto un'importante considerazione in merito al sacrificio fatto da Abele, sacrificio che fu compiuto tenendo presente l'ubbidienza a Dio e in vista di qualcuno che avrebbe potuto cancellare sia il suo peccato, cioè di Abele, che il peccato di chiunque si fosse pentito del peccato proprio e che si fosse convertito a Cristo. Perciò con il suo atto Abele era in attesa di colui che doveva venire e ne anticipava simbolicamente il sacrificio. Ora, venendo al Nuovo Testamento, vediamo che Giovanni Battista non disse soltanto «pentitevi perché il regno di Cielo è vicino», ma disse anche «ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Giovanni dunque identificò in Gesù l'agnello perfetto di Dio. Prima della venuta di Cristo, ognuno doveva presentarsi a Dio alle condizioni poste da Dio per essere salvato, e ciò avveniva, diciamo così, a credito, ma tutti erano sempre salvati sulla base della morte di Cristo. Quindi, anche nel periodo dell'Antico Testamento, nessuno poté essere salvato per mezzo della legge mosaica. Anzi, anche nel cuore del sistema mosaico c'era il sacrificio, e anche questa era una prefigurazione del Cristo. A quei tempi, prima della venuta di Cristo Gesù, i sacerdoti presentavano un agnello a Dio, perché la legge rivelava al popolo che tutti erano mancanti nei confronti della legge stessa e che non gli ubbidivano fino in fondo, come esigeva la santità di Dio. Perciò Dio aveva rivelato agli israeliti che avevano bisogno di un sostituto che pagasse la pena dei loro peccati. Amico mio, sia tu che io infrangiamo continuamente la legge di Dio e siamo peccatori bisognosi di un Salvatore. L'unica cosa da fare, perciò, è quella di pentirci del nostro peccato e ricevere Cristo come nostro Salvatore, prima che Egli torni come sovrano dell'universo e diventi il nostro giudice. A questo punto, Gesù fornisce il segno che identificherà questo particolare periodo che precede la fine. Infatti leggiamo in Matteo capitolo 24, versetto 15, «Quando dunque avrete vista l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge pongavi mente», disse Gesù. Che cosa sarebbe questa abominazione della desolazione? Vedete, amici, Daniele ce ne descrive due. Una riguarda l'invasione siriana da parte di Antioco Epifanio, che scese a distruggere Gerusalemme. In Daniele, capitolo 11, versetto 31, infatti leggiamo queste parole. «Delle forze mandate da lui si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio continuo e vi collocheranno l'abominazione che causa la desolazione». La storia riporta il fatto che Antioco Epifanio scese contro Gerusalemme nel 170 avanti Cristo e in quell'occasione furono trucidati più di 100.000 giudei. Egli abolì il sacrificio giornaliero nel tempio, offrendo invece sull'altare il sangue e la carne di un maiale e innalzando una statua di Giove che doveva essere adorata nel luogo santo. Dobbiamo dire però che il nostro Signore Gesù senza dubbio si riferisce alla seconda abominazione della desolazione descritta sempre dal profeta Daniele nel capitolo 12, versetto 11 della sua profezia. Io credo che quella sia l'immagine dell'Anticristo che si siederà nel Tempio. Quasi certamente durante la tribolazione il Tempio verrà ricostruito e il popolo di Israele tornerà in Palestina. Ovviamente Gesù parla del Tempio e non della Chiesa, perché la Chiesa non è un luogo santo. Tuttavia non possiamo essere certi al 100% che sia proprio questa l'abominazione della desolazione cui Gesù si riferisce in questo ultimo versetto. Personalmente non sono alla ricerca di questa abominazione della desolazione, anche perché non la riconoscerei se l'incontrassi. Ma la gente che vivrà negli ultimi giorni starà attenta a riconoscere questo segno, che sarà la prova che il mondo starà vivendo il periodo della grande tribolazione. Ma anziché cercare di individuare l'anticristo e le sue abominazioni, nella Bibbia ci viene detto chiaramente che dobbiamo aspettare, noi credenti, la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Così è scritto nella lettera a Tito, capitolo 2, versetto 13. Il Signore Gesù dice anche: chi legge, pongavi mente, il che significa che le persone che vivranno in quel periodo capiranno di che cosa sta parlando. Poiché sia tu che io viviamo invece in questo periodo, non possiamo capire fino in fondo questa situazione. Gesù poi continua il suo dire con queste parole: allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per togliere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Così è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 16 a 18. Da queste parole è ancora più chiaro che il nostro Signore sta dando consigli non a noi, ma esplicitamente agli ebrei. Infatti nessuno di noi potrebbe scappare sulle montagne della Giudea se non proprio gli ebrei. Il Signore Gesù sottolinea talmente la repentinità della situazione e il pericolo che gli ebrei correranno in quel momento da avvertirli di non tornarsene indietro neppure per prendersi i propri vestiti, ma di darsi alla fuga e allontanarsi il più possibile da questo pericolo. E nei prossimi versetti Gesù continua dicendo: ora guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. E pregate, dice ancora Gesù, che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande afflizione, tale che non v'è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Queste parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 24, versetto 19 fino al versetto 21. Ancora di più queste parole ci danno l'esatta misura della gravità della situazione. Addirittura sarà meglio in quel periodo, dice Gesù, che le donne non abbiano bambini di cui prendersi cura. Molti credono che all'inizio della grande tribolazione ci sarà una grande esplosione demografica, e il fatto che questa terra stia diventando sovrappopolata ai nostri giorni può essere un'altra prova che ci stiamo avvicinando alla fine di questa era. Il fatto poi che Gesù si riferisca al giorno di sabato è un'altra prova che Cristo stia parlando al popolo giudeo. Infatti noi cristiani non facciamo il nostro culto di sabato, ma di domenica, perché festeggiamo la risurrezione del Signore Gesù che avvenne appunto di domenica. Dalle parole appena lette di Gesù è chiaro dunque che questa tribolazione sarà unica, una situazione mai vista prima sulla faccia della terra, mai ricordata nella storia del mondo. E notate, amici, che è Gesù stesso che identifica la fine dell'età presente con la grande tribolazione. Gesù dice che mai ci sarà stata né mai più ci sarà tribolazione come questa. Leggendo queste parole mi vengono in mente le conversazioni di certe persone che, parlando della Chiesa, sostengono che la Chiesa stia passando attualmente questo periodo di grande tribolazione. A dire il vero, non si può negare che al giorno d'oggi le cose stiano andando sempre di male in peggio. Anch'io sono completamente d'accordo su questo fatto. Ma questo periodo che noi stiamo vivendo può essere ancora paragonato ad altri periodi neri, difficili della storia umana. Ma quando si presenterà la grande tribolazione, tutti non avranno dubbi in proposito, perché sarà chiaro che mai ci sarà stata, né mai ci sarà più, una situazione così grave. Continuiamo ora, amici, a leggere ancora le parole di Gesù. Io spero ancora che voi abbiate sotto mano la Bibbia o il Vangelo di Matteo, che è quello che stiamo studiando. Leggo allora dal Vangelo di Matteo il capitolo 24, esattamente il versetto 22. Gesù disse: «E se quei giorni», che si riferisce alla grande tribolazione, «se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ma a causa degli eletti, dice Gesù, quei giorni saranno abbreviati, saranno accorciati». Nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, leggiamo che durante la tribolazione un terzo della popolazione della terra sarà sterminata e in un'altra occasione un altro quarto della popolazione terrestre verrà distrutto. È un fatto assolutamente unico che deve farci tremare, ma questa è una delle conseguenze del peccato, del nostro peccato. Si è ringraziato però il Signore che ancora ci dà una possibilità di salvezza se ci convertiamo a Cristo. E io spero sinceramente che tu voglia riflettere su queste parole. E con questa speranza ti saluto, dandoti l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Salve amici ascoltatori, tutti bene? Oh, che bello sapervi in ascolto e che voi non siete come tanti che non hanno tempo di nulla e che non possano neppure prendersi pochi minuti per ritirarsi da tutto e sintonizzarsi con noi e dare ascolto al messaggio che viene dal miglior uomo che è mai stato nel mondo, dal Figlio di Dio stesso. Ma a voi siete differenti, siete fortunati e non solo, ma fra poco sarete pure benedetti, perché Dio benedice tutti coloro che danno ascolto alla sua parola. Egli ha promesso che la sua parola è come la pioggia e non ritorna al cielo senza aver beneficato tutti coloro su cui è caduta. State quindi con me. Vi presenteremo una buona meditazione, ma prima eccovi un po' di musica.

quando nella grazia di Dio mi fu offerto di dirigere i programmi radio in italiano di Family Radio, cosa che ho fatto per 25 anni, mentre mi trovavo là, mi fu chiesto di narrare loro come trascorsi il periodo bellico in Italia. E quando seppero che ero sfuggito ai tedeschi per ben due volte, certi di loro, non so perché, rimasero impressi e mi fecero ripetere quell'episodio non so quante volte. Poi, quando nel 1997 mi fu chiesto di agire da guida e da traduttore per un gruppo di credenti americani che si recava a Roma per far del volantinaggio, ecco che là in albergo una di quelle persone disse di quella mia esperienza e di nuovo mi trovai a ripetere volta dopo volta quegli episodi. Io non ho mai capito l'interesse in tristi eventi come quelli. Avrei voluto più volentieri narrare loro come Dio intervenne nella mia vita e come, oltre dal salvarmi da sicura morte da parte dei tedeschi, mi salvò dall'ira di Dio che come peccatore perduto mi era tirato addosso. E questo oggi noi non vogliamo parlarvi di cose del mondo, di avventure o di guai, ma di quello che avvenne secoli fa e di quello che presto avverrà, fra poco, quando tutto in questo mondo finirà. Rimanete con noi, ve ne parleremo fra poco.

Ed ora per la nostra meditazione apriremo le Sacre Scritture al Vangelo di Giovanni, capitolo 4. Qui vi leggeremo i primi 30 versetti. Quando dunque il Signore seppe che i farisei avevano udito che Gesù stava facendo più discepoli e battezzando più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù stesso che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Or egli doveva passare per la Samaria. Arrivò dunque in una città della Samaria detta Sicar, vicino al potere che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figliuolo. Ora, qui c'era il pozzo di Giacobbe, e Gesù, affaticato dal cammino, sedeva così presso al pozzo. Era circa l'ora sesta. Una donna di Samaria venne per attingere l'acqua e Gesù le disse: «Dammi da bere», perché i suoi discepoli erano andati in città a comprare del cibo. Ma la donna samaritana gli disse: «Come mai, tu che sei giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» Infatti i giudei non hanno rapporti con i samaritani. Gesù rispose e le disse: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai neppure un secchio per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande di Giacobbe nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve gli stesso i suoi figliuoli e il suo bestiame?» Gesù rispose e le disse: «Chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere». E Gesù le disse: «Va a chiamare tuo marito e torna qui». La donna rispose e gli disse: «Io non ho marito». Gesù le disse: «Hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità». La donna gli disse: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito. Quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto lui ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse: «Io sono colui che ti parla». In quel momento arrivarono i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno però gli disse: «Che vuoi o perché parli con lei?» La donna allora lasciò il suo secchio e se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto. Non sarà forse lui il Cristo?» E uscirono dunque dalla città e vennero da lui. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci a meditare su questo interessante passaggio della sua santa parola. Avete mai pensato quanto sarebbe stato bello vivere in Israele ai tempi di Gesù? Vederlo operare quei suoi portentosi miracoli,
sentirlo insegnare quei suoi incomparabili insegnamenti? Non vi piacerebbe aver avuto il privilegio di un incontro con lui? Pensate a questa donna samaritana che l'episodio biblico ci ha presentato. Lei ebbe persino l'opportunità di dare da bere a Gesù. Oh, che privilegio! Non vorreste essere stati al suo posto? Ma io non posso vedervi, ma son certo che tanti di voi ora asserite col capo. Ma, cari amici in ascolto, prima di invidiare la posizione di quella donna, beh, pensiamoci bene. L'episodio ci dice che ella ebbe una conversazione con Gesù, e benché il contenuto di tale conversazione non ci sia stato tramandato completamente dalle sacre scritture, dalla bocca della donna stessa apprendiamo che, fra l'altro, Gesù le disse tutte le cose che lei aveva fatto. Ora, quella donna non era per certo la donna più esemplare di quel paese. All'opposto, ella era una donna di strada, una peccatrice, un'adultera odiata e detestata da tutti. Ed è appunto si recava a quell'insolita ora sul caldo del mezzogiorno a prendere l'acqua per evitare spiacevoli incontri con le donne del villaggio. A lei Gesù disse tutte le cose che aveva fatto. Ora ditemi, vi piacerebbe davvero sentirvi dire tutte le cose che avete fatto? A noi piace sentirci dire le cose buone che abbiamo fatto, ci piace sentirci elogiare, ma a chi piace sentire le proprie magagne? A chi piace essere ricordato delle sue cattive azioni? Ebbene, quella donna le sentì buone e cattive, tutto quello che aveva fatto. Così, se ci si ripensa bene, non credo che ci piacerebbe essere stati là nei piedi di quella donna e aver avuto un incontro con Gesù. E la mia immaginazione, posso sentire come Gesù mi parlerebbe, e mi pare di sentirlo dire: tu Eros, tu sei così e così, hai fatto questo e quello. E vi dico che io non avrei avuto il coraggio di quella donna, non credo che avrei potuto stare di fronte a Gesù, ma come l'apostolo Pietro, piuttosto anch'io sarei stato costretto a cadergli in ginocchio davanti e dire: Signore, allontanati da me, perché io sono un uomo peccatore. Che ne dite? Come avreste reagito voi? Vedete come la cosa cambia. E son certo che a nessuno piacerebbe essere confrontati da Gesù con il nostro passato. Pure verrà un giorno in cui tutti ci troveremo davanti a Lui ed Egli ci dirà tutte le cose che abbiamo fatte. E sapete, non saremo soli noi faccia a faccia con Lui, ma questo avverrà davanti al Padre, al Giudice Supremo. E a questo punto, allora, tanti ci sono che dicono: ma la cosa è semplice, io mi metto a fare opere buone a più che posso, così quando Lui dirà tutto, non solo allora citerà le cose brutte, ma citerà anche quelle buone, e se ne comincio a fare assai da bilanciare le opere cattive con quelle buone, beh, ma almeno ci farò una mezza figura. Ma amico, seriamente dimmi, ce la faremo mai? Fai il conto e osserva: hai tu fatto più bene o più male? Hai tu vissuto più nella volontà di Dio o nella tua? E se anche per ipotesi ce la facessimo, dove è scritto nella Bibbia che ci si salva con le opere buone? Potete in quel sacro volume trovare anche una persona che fu salvata per le opere sue? Ne conoscete voi qualcuno che ha potuto salvarsi con opere buone o con sacrifici o coi propri mezzi? Vedete, quel giorno Gesù ci dirà tutto quello che abbiamo fatto nella nostra vita, ci dirà per chi abbiamo vissuto, per Lui o per il mondo, a quali impulsi noi abbiamo obbedito, a quelli del corpo e della carne o a quelli dello Spirito Santo.
Gesù ci dirà come abbiamo usato la nostra intelligenza, ci domanderà se abbiamo investigato le sacre scritture, quanto tempo abbiamo speso a studiare la sua santa parola, e ditemi quanto tempo spendete voi nel leggere la Bibbia ogni giorno. Il primo salmo ci dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. È questo che facciamo? Il Signore ci dirà come abbiamo usato i nostri talenti, le nostre possessioni, se le abbiamo usate per glorificare il suo figliolo, per aiutare il nostro prossimo, o se egoisticamente le abbiamo usate soli per noi stessi. In più il Signore ci dirà quello che abbiamo fatto di Lui. Tempo fa nella nostra scuola domenicale si studiava appunto sul processo di Gesù e come Pilato fece la domanda: che farò io di Gesù detto il Cristo? Egli si trovò davanti un dilemma e cercò di lavarsene le mani con la neutralità, ma la neutralità non esiste nei riguardi di Gesù. Egli è venuto, è morto sulla croce, ha sparso il suo sangue. Cosa noi abbiamo fatto di lui? Gesù dirà: io venni sulla terra perché vi amai, vi chiamai più volte a me, ma voi udiste la mia voce nel profondo del vostro cuore. Voi sapete che io morii per voi, ma che cosa faceste voi? Voi rimaneste indifferenti, voi avete calpestato il mio sangue, voi mi avete crocifisso di nuovo con la vostra indifferenza. Non mi avete cercato, non mi avete creduto, non avete prestato fede alle mie parole che io vi ho lasciato, non avete voluto accettare il dono della vita eterna. Voi non avete fatto niente per me. E queste parole verranno dette, e il resto dei nostri peccati, delle nostre buone opere, allora, cari amici, io vi dico che faranno ben poca differenza, poiché quello che Gesù ci dirà sarà abbastanza per condannarci, per metterci sotto l'ira di Dio. Amici ascoltatori, pensate bene a queste parole. Noi ve le diciamo per vostro ammonimento, consideratele come se dovessite morire ora per essere davanti a Dio fra pochi secondi. Quale sarebbe la vostra fine? Io lo so, certi vengono fuori con le scuse, certi si propongono di scusarsi davanti a Dio, come fanno così tante volte anche dannanzi a noi, e dicendo: ma io, sai, non ho letto la Bibbia, ma però ho obbedito la Chiesa, stavo sempre a sentire quello che i sacerdoti mi dicevano, seguivo le tradizioni dei miei genitori, io ho fatto del bene, ho lasciato del denaro alla Chiesa. Amici, la domanda che vi è stata rivolta non sarà sempre la solita, non sarà quello che avete fatto per la Chiesa, ma invece vi sarà chiesto cosa avete fatto di Cristo. Ma perché non fate una cosa ora? Perché non cessate di credere all'uomo, non credere né a me né a nessun altro, ma prendete la sua santa parola, il Nuovo Testamento, e a mente aperta e scevra da preconcetti investigate, studiate, leggete quella e accettatela così com'è, non con la mente soltanto, ma col cuore. Credeteci così tanto da abbandonare il passato con tutte le sue tradizioni e precetti, di abbandonare i vostri pensieri, quello che pensate, e di accettare Lui come Maestro e il dono della vita eterna. E allora, quando tutto verrà detto, quando nella presenza di Dio Padre Gesù dirà tutto, dirà sì i vostri peccati, dirà le cose brutte, esporrà le vostre meschinità, ma pure dirà: vedi, questo è vero, non vale troppo, è un peccatore, è un disubbidiente. Ma sai cosa fece un giorno? Un giorno udì il mio Vangelo e lo credé. Un giorno udì un messaggio che lo chiamava fuori dalle dottrine in cui era nato, che lo spingeva ad obbedire la mia parola, ed egli si ravvide, cambiò vita, divenne ubbidiente, sfidando tutto lo fece, accettò il mio invito, investigò la mia parola e credé. Mi amò in fede. E benché
non mi avesse mai visto né mai potesse parlare bocca a bocca con me, lui si diede a me, pose tutta la sua speranza di salvezza nelle mie mani. Ed io ora, dirà Gesù, che morì per lui sulla croce, per lui portai tutte le colpe là, io espiai là tutte quelle colpe, ed io che ho avuto potestà messa nelle mie mani da te stesso, dirà il Padre, io voglio che nella mia casa questi sia con me per tutta l'eternità. Oh, che belle parole! Quando tutto verrà detto, amico, queste parole saranno dette anche per te, se tu oggi, accettando il Vangelo, ti sottometterai obbediente a Gesù, se tu lo confesserai senza paura davanti agli uomini come il tuo personale ed unico Salvatore. E quel giorno egli confesserà a te quale suo discepolo, quale amico e confratello. Ascoltatore, oggi ti presentiamo un'opportunità di dire di sì al Signor Gesù Cristo, di crederlo e di accettarlo. Non la rimandare. Presto tutto verrà detto. Fa che Cristo sia dalla tua parte, che parli in tua difesa, che non sia il tuo accusatore, ma il tuo Salvatore. Egli ti ama, egli ti invita, egli ti salva. Rispondi al suo appello ora, mentre noi preghiamo per te. O buon Padre che sei in cielo, ti siamo riconoscenti per questa opportunità che ci hai concesso di meditare sulla tua santa parola. Ti ringraziamo per questo tuo figliolo che ci amò così tanto e che venne e che morì al nostro posto prendendo le conseguenze e le colpe di tutti i nostri peccati su di sé. Ti ringraziamo, Signore, perché egli risorse dalla morte, vittorioso, e con lui noi pure abbiamo ora la sua promessa di risorgere. Ti ringraziamo, Signore, perché lui sta preparando un posto per noi e noi vorremmo essere tutti assieme con lui ben presto. Così, Signore, noi ti preghiamo che tu volga il tuo sguardo benigno verso questi cari che ci hanno ascoltato. Certi già ti conoscono, sono tuoi figlioli, ma ce ne sono certi, uomini e donne, che mai hanno fatto una decisione. Sì, si sentono attratti da te, sentono il tuo appello, il tuo richiamo, ma mai ancora hanno avuto la forza di dire di sì e di staccarsi, di ravvedersi e venire a te. Ti chiediamo che il tuo Spirito Santo dia loro la potenza di farlo ora, in questo momento. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari amici ascoltatori, è nostra viva speranza che voi vogliate considerare bene le parole che avete udito. Non sono mie parole, no, ma sono le parole di Cristo. Se noi possiamo esservi di aiuto, noi siamo a vostra disposizione, ben lieti di comunicare con voi personalmente. Potete chiamare in stazione, potete scriverci una lettera, potete mandarci un'email. Vi risponderò personalmente.

cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Padre, siamo qui chiedendoti ancora un'altra volta di calmare i nostri cuori, di aprire la tua parola alle nostre anime. La tua parola è quella spada a doppio taglio che entra nella profondità tra anima e spirito. Ebrei 4:12 ci insegna. Padre, ci sono parti intime di noi che non capiamo neanche noi stessi tra anima e spirito, ma la tua parola entra nella profondità di chi siamo e fa divisione e fa chiarezza. Quindi parlaci tu, il tuo spirito tramite e attraverso la tua parola ai nostri cuori. Incoraggici. Amen. Amen. Allora, questa volta insieme stiamo guardando Atti 15 da versetto 35 a 16 versetto 13. E come titolo questa volta ho messo "Ti prego, guidami tu". Ti prego, guidami tu. Spero per voi, ma anche per me, potete dire che volete che Dio guida le vostre vite. Io sempre di più voglio essere scettico delle mie stesse conclusioni, voglio cercare la faccia di Dio in preghiera attraverso le circostanze per vedere le porte che Dio aprirà e chiuderà per la mia vita e per la nostra vita da Chiesa. E questo momento in Atti, l'inizio del secondo viaggio missionario di Paolo, è un capitolo che io... su cui io rifletto spesso per la volontà di Dio, come Dio ha guidato Paolo, spesso magari Dio guiderebbe anche le nostre vite, perché Dio, come Dio interagisce con lui, Dio che non cambia è lo stesso Dio di oggi che guiderà anche le nostre vite. Vogliamo avere questa fiducia che lui vuole guidare le nostre vite, lui ha un pensiero per le nostre vite, e quindi vogliamo piuttosto i suoi pensieri che i nostri. Amen? Quindi ti prego, guidami tu. Guardiamo insieme Atti 15 da versetto 35. Anche Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia. Abbiamo visto che Sila, che fu mandato da Gerusalemme dopo questo concilio di Gerusalemme, questo incontro pastorale dove avevano discusso la teologia su la salvezza stessa, se era tramite per grazia attraverso la fede soltanto nell'opera compiuta di Cristo, o se era Cristo più Mosè, Cristo più circoncisione, Cristo più dite voi, e hanno concluso che salvezza per grazia attraverso la fede. E Sila ha deciso di restare là perché a lui andava bene Antiochia, la chiesa si sentiva di restare e c'era questa bella libertà, i credenti non erano controllati e micro dirigere la vita uno dall'altro, ma Sila aveva questa libertà di restare, e anche Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia insegnando ed annunziando con molti altri la parola del Signore. Io spero sempre di più nella nostra chiesa di vedere anche uomini che si preparano nella parola, che si dedicano anche all'insegnamento, molti altri. Vedi, anche se c'è un leader primario, non è un leader solitario. E speriamo sempre di più in ogni chiesa di vedere uomini sorgere che insegnano la parola di Dio in più parti di Torino, ma anche di Piemonte, per l'Italia, con molti altri la parola del Signore, perché chiese, ci sono tantissime città ancora in Italia dove manca testimonianze del Vangelo, e tanti quartieri di Torino, anzi avremo bisogno di più chiese ancora a Torino. Alcuni dicono che ce ne sono già troppi, io dico che non ci sono abbastanza. 2 milioni di abitanti in Torino metropolitana, non basterebbero neanche 2000 chiese, sinceramente. Quindi preghiamo per questo. Versetto 36, alcuni giorni dopo, Paolo disse a Barnaba: torniamo ora a visitare i nostri fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore. E quindi, punto uno, abbiamo già visto Paolo e Barnaba guidati per parola dello Spirito in Atti 13. I leader di Antiochia erano lì che ministravano a Dio in preghiera, digiunando, e lo Spirito Santo aveva detto: separatemi Barnaba e Paolo. E quindi lo Spirito aveva guidato la prima missione, quindi per parola dello Spirito Santo. Ma qui, osservazione numero due, Paolo e Barnaba, o Paolo, è guidato per amore. Paolo è guidato per amore di questi fratelli. Vedi, Paolo disse a Barnaba: torniamo ora a visitare i nostri fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno. Qui il secondo viaggio missionario non parte da un momento di preghiera e digiuno dove lo Spirito Santo disse: separatemi. Ma Paolo, per amore di questi nuovi fratelli in queste città che avevano visitato, Paolo dice: dai, su, andiamo. Un po' come Sarita che stava dicendo: per amore di questi bambini in Africa, magari Dio mi guiderebbe in un viaggio missionario. Che bello. Per amore del Vangelo, per amore dei fratelli, andiamo. Punto 2, guidati per amore. Versetto 37, Barnaba risponde. E leggiamo versetto 37, Barnaba intendeva prendere con loro Giovanni, detto Marco, quello che era il loro ministro, il loro sottorematore in quel primo viaggio, che poi Giovanni Marco aveva lasciato la squadra a metà viaggio. E quindi Barnaba, questo fratello consolatore, abbiamo visto in Atti 4, versetto 36, questo Iose soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa cosa? Figlio di consolazione. Questo originario di Cipro, questo Barnaba aveva nel suo cuore il desiderio di incoraggiare, di consolare. Lui era quello che quando tu cadi in peccato e devi confessare un peccato, è quel fratello che ti dirà: dai, su, andiamo verso il Signore di nuovo, dai, una parola di incoraggiamento. Barnaba era quel tipo di persona ed è bellissimo, abbiamo bisogno di questi uomini nella nostra chiesa. E lui voleva portare con sé, con loro, Giovanni, detto Marco, ma versetto 38, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere con loro colui che si era separato da loro in Panfilia e non era andato con loro all'opera. Paolo, a differenza di Barnaba, è uno un po' più testardino, un po' più difficile con cui lavorare. Paolo non ha pelle sulla lingua, lui non risparmia qui. Lui dice: no, quello là no. È stato infedele la prima e non posso dipendere su di lui in questo viaggio, quindi mi dispiace. Non è stato fedele, non merita di venire. E Barnaba: dai, ma portiamolo, facciamolo. E Paolo dice: no, assolutamente no. Versetto 39, e cosa succede qui? Versetto 39, ne nacque allora una tale disputa che si separano l'uno dall'altro. Poi Barnaba, preso Marco, si imbarcò per Cipro. Paolo invece, scioltosi per compagno Sila, partì raccomandato dai fratelli alla grazia di Dio e attraverso la Siria e la Cilicia, confermando le chiese. E quindi in questi versetti abbiamo più cose che stanno succedendo. Abbiamo visto, punto uno, guidati per parola dello Spirito, due, guidati per amore. Direi che punto tre, versetto 37, vediamo la guida di Dio qui nel discepolato. Barnaba vuole dare spazio a Giovanni Marco affinché viene discepolato ancora di più. Barnaba, con il suo cuore, come Dio lo aveva fatto e costruito, era fatto per questo. Prendere qualcuno che aveva fallito nel Vangelo e discepolarlo ancora di più. Quindi punto 3, Dio ci guiderà nel discepolato. Sarebbe facile discepolare persone che non hanno bisogno del discepolato, di non avere bisogno di avere pazienza con chi è infedele, con chi pecca o cade. Sarebbe bello se fossimo tutti perfetti e non avere bisogno di pazienza uno con l'altro. Ma Dio ci guida in questa chiesa verso un discepolato. Punto 4, nella vita di Paolo vediamo la guida di Dio nel pragmatismo e serietà. Dio ci guiderà anche in pragmatismo. Barnaba ha una concezione e Paolo ha un altro. E chi sta sbagliando? Magari questa è una domanda che sorge da questi versetti. Aveva ragione Barnaba o aveva ragione Paolo? E si litiga spesso su questa domanda teologica, quando in realtà forse entrambi hanno ragione, come spesso succede tra di noi. Magari Gigi potrebbe sottolineare un'idea e ha anche ragione magari, o Domenico potrebbe sottolineare un altro che sembra in opposizione, ma sono due concetti diversi o due lati della stessa moneta. Ma serve questa moltitudine di punti di vista, perché così saremo in mezzo ad un buon consiglio. E Barnaba aveva una chiamata e forse Paolo ne aveva un'altra. E spesso si litiga anche perché magari sono due punti di vista verso due tipologie di ministero. E quindi dovremo anche imparare a dar spazio a più punti di vista, senza che, versetto 39, nascano dispute che portano a divisioni. Ogni cosa che fanno gli apostoli non è sempre in linea con il cuore di Dio, ma possiamo imparare anche dai loro fallimenti. Non è mai la volontà di Dio che si accendano delle dispute al tal punto di separarci uno dall'altro, perché questa è la nostra carnalità. E quindi qui Paolo e Barnaba non stanno camminando secondo il cuore di Dio per quanto riguarda questa discussione, questa disputa tra di loro. Barnaba voleva discepolare ancora di più questo Giovanni Marco. Quindi versetto 39, punto 5, magari Dio ci guida anche nelle varie punte di vista che noi abbiamo. Non è necessariamente sbagliato quello che ai vari punti di vista che abbiamo. Non è necessariamente sbagliato quello che pensi o che penso. Cerchiamo di capire la guida di Dio in tutto ciò. Se volete guardare un attimo in Secondo Timoteo capitolo 4, Paolo in fin di vita, Secondo Timoteo 4, scrive a Timoteo, il suo protégé, il suo discepolo, tra i suoi discepoli più importanti. In fin di vita Paolo scrisse a Timoteo, secondo Timoteo 4, 9, 10 e 11, cerca di venire presto da me, Paolo che si trova nel suo secondo carcerato. Versetto 10, perché Demma mi ha lasciato avendo amato il mondo presente e se n'è andato a Tessalonica, Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, soltanto Luca è con me. Prendi Marco, vedi, e conducilo con te perché mi è molto utile nel ministero. E quindi quello che succede qui in Atti 15, se Paolo ha ragione o no, per quello che lui si sentiva chiamato a fare, perché si parla di vita e morte, Paolo che era messo a morte vicino nel primo viaggio, dice non possiamo avere ragazzi che sono poco seri. È una cosa seria viaggiare per il Vangelo. Quindi se Paolo aveva ragione o no, è bello comunque vedere che il frutto della vita di Barnaba di voler discepolare Giovanni Marco ha avuto successo, perché più avanti nel corso degli anni tutti questi altri uomini avevano lasciato Paolo, ma Giovanni Marco era utile a Paolo per il ministero. E quindi non vogliamo subito scartare qualcuno dicendo che sono poco seri, non dovrebbero far parte della nostra squadra, perché chi siamo noi a dire che non saranno un Giovanni Marco molto utile nel futuro? Quindi vogliamo avere pazienza e un cuore di Barnaba, mi piace tanto. Tornando in Atti 15, punto 5, versetto 39, Dio ci guiderà per questi punti di vista diversi e vogliamo dar spazio. Punto 6, come Dio ci guida. Mi piace questo, Barnaba preso Marco, si imbarcò per Cipro. Di dove era Barnaba di nascita? Cipro. E quindi nel primo viaggio partirono insieme Paolo e Barnaba per Cipro, perché magari era casa di Barnaba. Paolo dice, vogliamo tornare a visitare questi fratelli. E è anche bello che nonostante la disputa che avevano, Paolo ha detto a Barnaba, bon, vai tu a Cipro allora, fa senso, è casa tua, anche se io volevo visitare i fratelli, vai tu lì. E Barnaba, punto 6, viene guidato con buon senso verso casa sua, e Paolo invece, versetto 40 e 41, porta Sila con lui e va verso la casa sua, perché Paolo era Saulo di Tarso. Tarso si trovava nella zona della Cilicia, versetto 41. E quindi sono guidati con buon senso, che Barnaba, bon, vai a casa tua, io andrò per casa mia, e tu visiterai un po' e io visiterò un po', e così copriamo più zone. E quindi da una squadra adesso ne abbiamo due. E anche questo Dio nella sua saggezza benedice entrambi, Barnaba e Paolo, nonostante la loro contesa. Dio adesso ha due squadre missionarie. Capitolo 16, andando avanti, il libro di Atti segue il viaggio di Paolo. E uno potrebbe dire, vedi, perché Paolo era quello benedetto e Barnaba no. In realtà, più avanti, Luca si aggiungerà alla squadra di Paolo, quindi fa senso che scrive il resoconto del suo viaggio, della sua squadra, non perché quello di Barnaba era un fallimento. Quindi, seguendo il viaggio di Paolo, versetto 1, Atti 16, 1, egli giunse a Derbe e a Listra, quell'ultimo posto del primo viaggio. Paolo inizia lì, perché era la sua zona. Qui c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna giudea credente, ma di padre greco. E sappiamo dall'epistola di Timoteo che sia la mamma che la nonna erano entrambi credenti. E quindi c'è questa famiglia credente, forse sono venuti alla fede dal primo viaggio di Paolo. Non è chiaro se erano già credenti da Pentecoste, disperse in Atti 8 dalla persecuzione, o se avevano conosciuto il Signore dal primo viaggio di Paolo, ma la mamma e la nonna erano credenti. E Timoteo, questo discepolo, aveva la mamma giudea credente, ma di padre greco. Versetto 2. Di qui rendevano buona testimonianza i fratelli di Listra e di Iconio. E per Paolo era importante, che tipo è uno che lascia il viaggio a metà strada, o è un uomo fedele che ha dimostrato fedeltà nelle piccole cose, allora sarà fedele anche nelle grandi cose. Versetto 3, Paolo vuole che questi andasse con lui, così presolo con sé e fa una cosa un po' strana a Timoteo. Cosa fece? Lo circoncise a motivo dei giudei. La cosa buffa è che nell'ultimo studio di Atti 15 abbiamo visto il concilio di Gerusalemme, dove avevano conteso con uomini che volevano insegnare la circoncisione, perché Atti 15:1, se non sei circonciso non puoi essere salvato, secondo questi personaggi. E la conclusione di questa conferenza pastorale era che non era vero, non era così. E infatti, se girate con me in Galati 2, possiamo vedere le parole di Paolo a riguardo quel momento del concilio di Gerusalemme in Atti 15. Paolo, scrivendo a questa zona della Galazia, dove si trova, dove prende Timoteo, lui parlando con queste chiese, parla riguardo la circoncisione. E Galati 2:2, or vi salì per rivelazione ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili. ma lo esposi privatamente a coloro che godevano maggior credito, perché non corressi o non avessi corso in vano. Paolo dice, quando sono salito in Atti 15, ho cercato l'udienza con la leadership in modo privato, così discutevamo non davanti a tutta la chiesa, ok, stiamo facendo bene o no, perché qua ci sono problemi. E hanno parlato in Atti 15 riguardo questo, riguardo la circoncisione, riguardo il Vangelo stesso, il versetto 3, Galati 2, 3, ma neppure Tito che era con me, benché fosse greco, quindi anche lui come Timoteo, ha questo padre greco, fu costretto, ma neppure Tito fu costretto a farsi circoncidere. E il versetto 4, ciò a causa dei falsi fratelli, quindi non soltanto fratelli che non sapevano il Vangelo erano venuti ad Antiochia, ma Paolo dice che quelli là, di Atti 15:1, non erano neanche fratelli, erano falsi fratelli, non solo insegnanti cattivi, ma proprio falsi fratelli introdottisi abusivamente, i quali si erano insinuati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù allo scopo di metterci in servitù. E quindi Paolo ha parole toste per questi falsi fratelli, non soltanto falsi insegnanti, ma proprio non erano credenti, non avevano compreso il Vangelo, erano giudei, ma non cristiani. Paolo dice che Tito in questa situazione di Atti 15 non si sentiva costretto a circoncidersi e non l'ha fatto. Allora, perché qui in Atti 16 Paolo prende Timoteo e lo fa circoncidere? Strano, no? Perché avevano appena discusso in questo grande convegno pastorale un capitolo fa, poco fa. Versetto 3, Luca ci scrive qui, lo circoncise a motivo dei giudei, che erano in quei luoghi perché tutti sapevano che suo padre era greco. E allora, cosa succede qui? In Atti 15, Tito non si fa circoncidere per quanto riguarda la giustificazione davanti a Dio e la salvezza. E hanno preso una posizione forte dicendo che non si devono fare queste cose per essere salvati, perché Cornelio in Atti 10 fu battezzato con lo Spirito da non circonciso. Anzi, Abramo in Genesi 15 fu giustificato due capitoli prima della circoncisione. Quindi la salvezza si ottiene per grazia tramite la fede. Ma per quanto riguarda la nostra vita e voler raggiungere più persone possibile, allora noi dovremmo essere disposti a fare qualunque cosa. Al giudeo farci giudei, ai greci farci greci. Primo Corinzi 9, Paolo dice, io farò quello che devo fare per raggiungere un maggior numero di persone. Mi piace un slogan, si dice slogan, di una chiesa nostra in Colorado, Calvary Aurora. E all'entrata della chiesa sul muro hanno scritto, siamo pronti a fare qualunque cosa tranne peccare per raggiungere nuove anime con il Vangelo. Siamo disposti a fare qualunque cosa per raggiungere nuove persone tranne peccare. Bellissimo. E mi chiedo, sono disposto anche a farmi circoncidere per camminare in sensibilità verso il mondo giudeo? Sono disposto a non mangiare più maiale? Sono disposto a fare queste cose non per essere salvato, ma per camminare in maggior sensibilità? Ok? Tocco un pulsante sensibile. So che nella cultura evangelica italiana i tatuaggi non si dovrebbero mai fare, no? E potremmo litigare a riguardo. Ma sapendo la cultura in cui mi trovo, non entro neanche a pensare, fare, cioè, perché so che scendiamo in discorsi inutili che diventano una distrazione alla croce e alla resurrezione. Ci sono tantissime cose che magari non faccio sapendo che siamo in una cultura tale. Magari non entriamo in discorsi politici, almeno la domenica. A casa magari un po' di più. Si parla di libertà cristiana. Primo Corinzi 8, 9, 10. Se volete studiare più a fondo il discorso, Primo Corinzi 8, 9, 10. Dove magari non per la salvezza, ma per questione di raggiungere un numero più grande di persone. Cosa sono disposto a fare o a non fare affinché il Vangelo non sia fermato o che non ci siano blocchi, no? Ostacolato, esatto, che non ci siano ostacoli non necessari. Perché Timoteo qui, chiaramente, grazie alla storia di Tito, nell'ultimo capitolo, non doveva circoncidersi, non doveva fare questa cosa culturale per la salvezza. Ma Paolo lo fa fare a Timoteo non per questioni di salvezza, ma per camminare in sensibilità culturale affinché possano essere ricevuti nella sinagoga. Perché Paolo, quando viaggia da città in città, è invitato di condividere nelle sinagoghe. E se loro non possono dire sì, questo ragazzo padre greco ma è circonciso, allora entrate pure. E se un mio autolimitare le mie libertà porta ad un più grande avanzamento del Vangelo, allora sono disposto a farlo. Perché spesso si parla, almeno tra amici miei in America, di libertà cristiana, tutte le cose che posso fare perché Cristo mi ha reso libero. Quando qui si parla di cose che magari sei libero, ma tu fai una restrizione della tua libertà in Cristo per amore dei non credenti. E quindi è una cosa un po' strana qui, questo versetto 3. Lo hanno circonciso a motivo dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che suo padre era greco. E quindi Timoteo si sottomette a questa cosa. Wow, pazzesco. Non so, cosa sono disposto a fare? Cosa sei disposto o disposta a fare? Limitando le tue libertà per raggiungere più persone. Qualche punto di vista culturale, teologico, non entrando in compromesso teologico, ma come posso essere limitato affinché posso raggiungere più persone? Una domanda valida. Versetto 4. E come essi, versetto 4, attraversavano la città, ordinavano loro di osservare le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme, quella piccola lista di cose da evitare, no? La fornicazione, di evitare l'idolatria, di non prendere cose soffocate o mangiare il sangue. E versetto 5, le chiese dunque erano fortificate nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Abbiamo punto numero 7. Dio ci guiderà per il bene delle chiese fortificate e crescevano di numero. Punto 7. Dio ci guida affinché facciamo del bene per le sue chiese. Poi versetto 6. Mentre attraversavano la Frigia e la regione della Galazia, furono, guardate qui, strano, impediti dallo Spirito Santo di annunziare la parola in Asia. Osservazione numero 8. Paolo e la sua squadra erano guidati con sensibilità alla voce dello Spirito Santo. Punto 8. Dio ti fermerebbe mai nella condivisione del suo Vangelo? No, non mi fermerebbe mai. Ma qui, versetto 6, erano impediti dallo Spirito Santo di annunziare la parola. Un versetto un po' strano, no? E questo sottolinea per me un altro punto molto importante anche per la mia vita. Punto 8. Di avere la sensibilità alla voce e alla guida dello Spirito, perché ogni buona opera che ci sta davanti non è sempre la volontà di Dio per le nostre vite. Non siamo onnipresenti, onniscienti, non sappiamo sempre se quel bene resta all'interno della volontà di Dio per noi oggi. Ma sembra una buona cosa, andiamo a farlo. Sei sicuro che la volontà di Dio è predicare la parola? Come potrebbe non essere nella sua volontà per me? Con questo ragionamento potremo andare tutta la giornata e non finire mai la volontà di Dio, perché il numero di poveri, persone

rimanere con una sensibilità allo Spirito giorno per giorno. Lo Spirito Santo ha impedito questa squadra di andare nell'Asia, verso Efeso. Paolo arriverà poi ad Efeso in Atti 19 e ci sarà un grande risveglio e resterà lì 3 anni. Inizierà una scuola biblica e più chiese saranno nate grazie a quell'opera di 3 anni di Paolo in Asia. Ma in questo momento è un no dalla parte di Dio. E un no oggi non vuol dire sempre no domani, ma vuol dire che in questo momento Paolo non voglio che tu vai in Asia. Ok? Allora, versetto 7, giunti ai confini della Missia, essi tentavano di andare in Bitinia, ma per la seconda volta cosa succede? Lo Spirito non lo permise loro. Pazzesco. 2 volte, ben 2 volte, lo Spirito Santo dice no e no. E questo mi fa pensare, punto 9, Dio ci guida strada facendo. Dio ci guida strada facendo. Punto 9, essi tentavano di andare in Bitinia. Allora, se voi guardate la mappa della Turchia di oggi, Paolo ha iniziato il suo viaggio dal sud-est. Ha cercato di andare nel sud-ovest, lo Spirito ha detto no. Quindi ha detto, va bene, dalla Galazia vado verso il nord-ovest, o no, il nord-est, e lo Spirito ha detto di no. E quindi ha fatto l'ultima scelta che c'era, è andato al nord-ovest, verso Troas. E in questo vedo un altro punto molto importante, almeno nella mia vita, e spero anche per voi, che Dio guiderà le nostre vite strada facendo. Che neanche il grande apostolo Paolo sapeva sempre, forse direi non sapeva mai, cosa gli aspettava nel suo indomani. Nessuno di noi sappiamo ciò che ci aspetta domani. E a volte sembra che no, nessuno sa quello che stanno facendo in questa vita. Ma tu sai quello che stai facendo? No, nessuno di noi sappiamo quello che stiamo facendo. E a volte ci sentiamo come fallimenti spirituali perché non abbiamo la visione chiara di ogni nostro domani. Ma neanche Paolo. Hanno tentato qui, lo Spirito ha detto no, ok, va bene, cerchiamo di andare qui, anche qui no, porta chiusa. Sensibilità, ma in movimento, stanno tentando, stanno facendo un passo alla volta. E mi piace assai, se volete scrivere Ebrei 11:8, per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene verso il luogo che doveva ricevere in eredità e partì non sapendo dove andava. È un principio spirituale in tutta la Bibbia, questo senso di figli di Dio e figlie di Dio che stanno giorno per giorno scoprendo la volontà di Dio strada facendo, piano piano. E a volte ho detto alla chiesa, io non so dove andremo come chiesa, e una volta qualcuno mi ha criticato, ma un pastore dovrebbe sapere, non sei un uomo di Dio. Io ho detto, scusami sorella che non viene più, perché non sono un uomo di Dio. E allora, proprio perché dicevo questa cosa, non so, so che siamo qui oggi. Io so in chi ho creduto. Io so ciò che credo riguardo la persona di Dio, la sua opera per me. Ma non sappiamo il nostro domani. Giacomo dice, perché dite che domani andremo in tale città, commerceremo, faremo? No, ma se Dio vuole, se Dio piace, e se saremo in vita. Non so se sarò in vita domani. Dio sa. E quindi, osservazione numero 9, tentavano di andare. Non c'è niente di sbagliato di fare passi di fede nella volontà di Dio. Piuttosto vorrei fallire provando di servire Dio che fallire criticando gli altri che provano. Io vorrei provare di vedere quello che Dio ha. Perché la cosa peggiore che può succedere è che lo Spirito dice no, chiude la porta e ti indica un'altra strada. Quindi loro tentavano di andare, anche noi tenteremo, ma vogliamo rimanere sensibili alla sua guida. Amen? Poi, versetto 9, arrivati a Troas, l'ultima opzione che c'era sulla mappa, versetto 9, durante la notte apparve a Paolo una visione. Quindi osservazione numero 10, Dio ci guiderà per visioni notturne.
credo nelle visioni.

0: credo che Dio può parlare in questo modo. Lo fece con Pietro riguardo Cornelio, lo fece anche qui con Paolo. Gli stava davanti un uomo macedone che lo supplicava e diceva: passa in Macedonia e soccorrerci. Versetto 10: dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il Vangelo. Allora, Signore, sappiamo che è il tuo cuore che predichiamo il Vangelo, ma guidaci tu nel dove, nel quando, nel come. Ed è bello qui che Paolo, sensibile, no, viene guidato, perché magari non è il giusto momento per Efeso. Dio ha in mente un grande risveglio in Atti 19, ma non ora. E Dio in questo momento ha persone nella Macedonia che vuole raggiungere con il suo Vangelo, e questo lo vedremo la prossima volta insieme, tre storie a Filippi. Dio ha in mente un'opera per noi, e a volte non siamo noi pronti per l'opera, o a volte siamo pronti noi ma l'opera stessa non è pronta. Ma mi offendo, Dio mi ha detto di no. Aspetta, non offenderti. Non è personale, magari non sei pronto tu, o sei pronto ma l'opera non è pronta. E quindi vogliamo realizzare che ci sono cose che non capiamo, avere l'umiltà di essere guidati da Dio in ogni cosa. E quindi persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il Vangelo. Versetto 11: perciò, salpando da Troas, ci dirigemmo a Samotracia e il giorno seguente a Neapolis. E versetto 12 e 13: e di là a Filippi, che è la prima città di quella parte della Macedonia, è una colonia romana. E restammo in quella città diversi giorni. Il giorno di sabato andammo fuori città, lungo il fiume, dove era il luogo ordinario della preghiera. E postici a sedere, parlavamo alle donne che erano là radunate. E anche qui, osservazione 11, l'ultima: Dio ci guiderà nelle cose ordinarie. Dio ci guiderà magari verso persone che hanno già una sensibilità spirituale. E vogliamo tenere gli occhi aperti a queste persone lungo la nostra strada, e lo vedremo insieme. Ma per concludere, un breve pensiero da Geremia. Potete aprire in Geremia 32. Grazie per la vostra pazienza. Geremia 32. Voglio leggere alcuni versetti. Non è solo Paolo che non è sempre certo riguardo alla volontà di Dio per il domani. Bisogna sentire la sua voce, i sussurri dello Spirito, ma aspettare anche che Dio conferma, che Dio rende chiaro. In Geremia 32 mi piacciono assai questi versetti. Geremia si trova in carcere, sta predicando la distruzione del paese, e Dio lo chiama a fare una cosa un po' strana, di comprare un pezzo di terreno in un momento di guerra. No, perché? In tempi di guerra non è un investimento da fare, giusto? È un po' folle. Ma è proprio quello che Dio chiede da Geremia in questo momento. Guardate, Geremia 32. Allora Geremia disse: la parola dell'Eterno mi è stata rivolta dicendo, ecco, versetto 7, Anamil, figlio di Shalum, tuo zio, quindi il tuo cugino, viene da te per dirti: comprati il mio campo che è in Anatot, perché tu hai il diritto di riscatto per comprarlo. Perciò Anamil, figlio di mio zio, venne da me nel cortile della prigione. Quindi momento di guerra non è il momento di fare un investimento, e tu sei anche in carcere. Cioè, proprio Geremia ha questa parola dalla parte dell'Eterno, e il suo cugino viene, versetto 8, e disse: ti prego, compra il mio campo che è in Anatot, nel territorio di Beniamino, perché tu hai il diritto di eredità, il diritto di riscatto, compratelo. Allora riconobbi, Geremia dice qua, importante, allora riconobbi che questa era la parola dell'Eterno. A volte Dio ci chiede di fare cose folle. Momento di guerra, comprare un terreno. Sei in carcere. Non è il giusto momento, Dio, ma sei tu che mi stai indicando questa strada folle. Poi, nei versetti seguenti potete leggere a casa, Dio chiede che vada registrata nella porta della città, così anche gli anziani e la leadership vengono a sapere che quel profeta che profetizza la distruzione sta anche comprando un terreno come evidenza che qua torneremo. E Dio dice, vi prometto che tornerete, perciò ho chiesto a Geremia di comprarsi quel terreno. Perché di nuovo si comprerà terreni e per un breve periodo che vi porto fuori. E mi piace tanto che Geremia in quell'ultima parte di versetto 8 scrisse «Allora riconobbi che questa era la parola dell'Eterno». Il grande profeta Geremia doveva essere convinto anche lui che le parole che lui sentiva dalla parte di Dio erano davvero le sue parole. E quindi anche Geremia si fa guidare e non è sempre chiaro. Abramo andò non sapendo dove andava. Paolo, proviamo, tentavano di andare, ma rimanevano flessibili e sensibili alla guida dello Spirito. Amen. Preghiamo e chiudiamo. Padre, grazie per questo tempo dove vediamo vari modi in cui tu hai guidato la vita di Paolo tramite pragmatismo, tramite il suo amore per le chiese, tramite la visione di quello che lui si sente chiamato di fare, tramite il discepolato, tramite porte chiuse, sensibilità allo spirito, visione, una visione notturna, porte aperte da Troas a Filippi. Padre, vogliamo avere questa sensibilità, sapendo che ogni buona opera non è per noi. Ogni buona opera forse non è il giusto momento, o c'è ancora qualcosa in noi che tu vuoi formare prima di portarci a quella prossima città. Padre, aiutaci da tappa in tappa ad essere guidati da te. Ti prego, Padre, guidami tu. Ed è nel nome di Gesù che noi lo chiediamo. Amen. Amen.
1: Ciao. Benvenuti al 16° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Avete mai sentito parlare della cosiddetta regola d'oro? Ne parliamo in questo episodio. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Matteo 7,12. La cosiddetta regola d'oro, in forma positiva come in questo caso, oppure in forma negativa, non fare agli altri ciò che non vorresti ti sia fatto, richiama un concetto presente non solo nella Bibbia, ma in molte culture e religioni. La cosa non dovrebbe stupirci, perché certi principi che stanno alla base della moralità umana hanno origine nel Dio creatore dei cieli e della terra, e sono quindi in un certo senso innati nell'umanità, anche in chi non crede in quel Dio creatore. Un esempio della forma negativa è la frase attribuita al famoso rabbino Hillel qualche anno prima di Gesù, in risposta ad un pagano, il quale lo aveva provocato invitandolo a riassumere la legge nel tempo in cui lui avrebbe resistito stando in piedi su una gamba sola. Questa fu la risposta di Hillel. Ciò che ti è odioso, non farlo agli altri. Questa è tutta la Torah. Il resto è commento. Va e studia. La forma positiva usata da Gesù è molto più forte perché chiama l'uomo all'azione, ad agire nei confronti del prossimo, a fare del bene attivamente, piuttosto che ad evitare di fare del male. In fondo Gesù chiama a fare quello che lui ha fatto per primo, agendo in maniera pratica in favore del prossimo. Gesù espresse questo concetto in forma positiva verso la fine del sermone sul monte e, se ci pensiamo bene, la utilizzò per riassumere i concetti che aveva espressi fino a quel momento. Quella frase in qualche modo sarebbe servita ai suoi interlocutori per comprendere lo spirito dell'intero messaggio. Come abbiamo visto, Gesù aveva speso del tempo con i suoi discepoli, dando la propria interpretazione autorevole della legge. Si era contrapposto all'interpretazione farisaica e aveva sfidato i suoi discepoli a manifestare una giustizia che superasse quella dei farisei, cogliendo proprio lo spirito della legge e non fermandosi alla lettera. In questo sermone Gesù aveva utilizzato parecchie frasi iperboliche con le quali aveva stimolato i suoi discepoli a ripensare bene ai propri comportamenti. Erano davvero a posto con Dio? Davvero non si poteva fare di meglio? Gesù li aveva invitati ad alzare l'asticella, fino al punto da diventare imitatori del loro Padre Celeste, sfidandoli a puntare alla perfezione di Dio. Riferendosi alla legge e ai profeti, Gesù si stava riferendo alle scritture di riferimento per gli ebrei. Teniamo presente che la legge non era stata data a tutti gli esseri umani, ma in modo specifico al popolo di Israele affinché potesse essere luce delle altre nazioni, una luce che sarebbe stata particolarmente splendente nella persona del Messia. La legge doveva regolare la vita in Israele nei rapporti orizzontali tra gli uomini e nei rapporti verticali con Dio. Al nucleo della legge, la Torah, erano poi stati aggiunti nei secoli successivi gli scritti e i profeti, ma era usuale riferirsi all'intera rivelazione di Dio ad Israele prima della venuta di Gesù come la legge e i profeti. Le scritture erano composte da centinaia e centinaia di pagine, eppure con questa frase Gesù sembra ridurle ad un principio molto semplice. Com'è possibile? Ha davvero senso? Come abbiamo già illustrato con quell'aneddoto legato a Hillel, l'idea di sintetizzare la legge in pochi principi fondamentali, evidenziandone i tratti salienti, non è un'invenzione bizzarra di Gesù. Se ci pensiamo bene, anche nelle stesse scritture dell'Antico Testamento troviamo in vari passi sintesi ed elenchi delle cose più importanti. Ad esempio in Michea 6:8 leggiamo così: «O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio?» Praticare la giustizia, amare la misericordia e camminare umilmente con Dio. Anche questo è un modo per riassumere la legge, no? Non commettiamo quindi l'errore di pensare che una sintesi possa sostituire la legge e i profeti. Si tratta piuttosto di un modo per stimolare lettori e ascoltatori a riflettere su quali siano le cose più importanti, i principi fondamentali della legge e i profeti. Gesù non stava dicendo ai suoi discepoli: «Ok, sostituite la legge con questa semplice regola e sarete a posto». Stava piuttosto facendo comprendere che quella regola stava alla base dell'intera rivelazione di Dio. In un altro caso che vedremo più avanti, nel capitolo 22 di Matteo, versetti 34-40, furono i farisei a chiedere a Gesù una sintesi, chiedendogli quale fosse secondo lui il più grande comandamento. E Gesù in quel caso rispose così. Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Si tratta di una sintesi diversa. Quale delle due è corretta? Entrambe, ovviamente. Infatti una sintesi diversa viene proposta in un'occasione diversa perché gli scopi erano diversi. In quel caso Gesù voleva sottolineare il collegamento tra l'amore per Dio e l'amore per il prossimo come fondamenta della legge e i profeti. I farisei pensavano di essere esempi di amore verso Dio, ma potevano anche essere esempi d'amore verso il prossimo? Infatti, come Gesù voleva sottolineare, le loro relazioni orizzontali erano lo specchio della loro relazione con Dio. Torniamo comunque al nostro testo di oggi. Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Anche in questo caso la sintesi di Gesù è molto significativa se la inseriamo nel contesto del Sermone sul Monte. Come abbiamo visto negli episodi precedenti, Nel commentare la legge, Gesù aveva infatti evidenziato i limiti dell'interpretazione farisaica. Non bastava non uccidere se poi si era offensivi verso il fratello. Non bastava dare alla moglie un atto di divorzio se la propria motivazione era in realtà quella di disfarsi di lei con una scusa qualunque. Non bastava amare il proprio prossimo se poi bastava trasformarlo in un nemico per sentirsi sollevato da quest'obbligo. Sarebbero stati contenti di essere offesi da un fratello, maltrattati dalla propria moglie e trattati dal proprio nemico senza alcuna misericordia? Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Sembra facile, vero? Eppure dobbiamo ammettere che vorremmo sempre ricevere del bene dagli altri e da Dio, ma difficilmente siamo disposti a fare del bene al nostro prossimo. Il peccato assume molte forme, ma se ci pensiamo bene, uno dei principali risultati del peccato nell'essere umano è l'egoismo. E Gesù con questa semplice frase lo stava mettendo in evidenza. Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Sembrava facile adempiere la legge e i profeti, ma sono sicuro che in quel momento tutti coloro che stavano ascoltando le parole di Gesù si stavano rendendo conto che, anche di fronte a quell'estrema sintesi, essi erano mancanti. E sono sicuro che lo stesso accada anche a noi. Tutti siamo contenti quando qualcuno ci fa del bene, ma siamo disposti, nelle nostre relazioni interpersonali, a spendere il nostro tempo, il nostro denaro o altre risorse per il bene del prossimo? In fondo Gesù ci sta sfidando a fare proprio questo. Se vogliamo obbedire a Dio e alla sua parola, amando il prossimo, i nostri vicini, i nostri genitori, i nostri figli, il nostro coniuge, i nostri fratelli, e trattandoli come noi vorremmo essere trattati, mostreremo anche il nostro amore per Dio. Non è una regola nuova quella che Gesù stava dando ai suoi discepoli, ma una sintesi che illustra un principio che evidenzia ancora una volta la natura peccaminosa dell'uomo. Siamo onesti, se la salvezza di un essere umano dipendesse anche solo dall'ubbidienza a questo principio, chi di noi potrebbe dire di averlo sempre applicato nella propria vita? Più riflettiamo su questo sermone di Gesù e più ci rendiamo conto di quanto sia difficile per l'uomo stare in piedi di fronte a Dio, se si basa sulle proprie forze, sulla propria giustizia. Con questa sintesi Gesù aveva portato i suoi discepoli a riflettere sul proprio comportamento a 360 gradi. Erano guidati da quel principio altruista che mirava al bene del prossimo o erano semplicemente degli egoisti come tutti gli altri? Se all'inizio del sermone sul monte qualche discepolo di Gesù poteva pensare di avere le carte in regola perché rispettava la legge secondo lo standard farisaico, alla fine del sermone la porta d'ingresso nel regno dei cieli doveva davvero sembrare piccola a tutti coloro che stavano ascoltando Gesù. Le parole di Gesù in effetti lo confermano. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Matteo capitolo 7, versetti 13 e 14. Ma cosa stava cercando di fare Gesù? Voleva spaventare i suoi discepoli? Credo piuttosto che li volesse preparare ai passi successivi. La legge che era stata data ad Israele non era stata data per risolvere alla radice il problema del peccato, ma per limitarne i danni e preparare gli esseri umani alla soluzione definitiva per il peccato, ovvero la venuta del Messia, che come egli avrebbe rivelato in seguito, avrebbe dato la sua vita in sacrificio per tutti loro. Ma Gesù sapeva che, come sempre era successo nella storia di Israele, la maggioranza non sarebbe stata dalla parte di Dio, quindi non sarebbe stata dalla parte del Messia. I suoi discepoli non si sarebbero dovuti stupire di ciò che sarebbe avvenuto, perché la porta che conduceva alla vita sarebbe stata stretta e sarebbero stati pochi quelli che l'avrebbero percorsa. come sempre era successo, Dio avrebbe operato attraverso un residuo, ovvero una minoranza del suo popolo, che sarebbe stata costituita dai suoi discepoli, in mezzo ad una maggioranza che, come la storia mostrerà, li avrebbe addirittura perseguitati. Seguire Gesù non sarebbe stato facile, sarebbe stata una porta stretta, ma avrebbe condotto alla vita eterna. Sarebbero stati pronti ad entrarvi? Alla fine di questo episodio riflettiamo anche noi sul valore universale delle parole di Gesù. La regola d'oro mette in luce anche il nostro egoismo, perché tutti ci aspettiamo cose buone dagli altri, ma non sempre siamo pronti a fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi. La via che porta alla vita passa per una porta stretta e questo potrebbe spaventarci. Ma come impariamo dal resto del Vangelo di Matteo e anche dal resto del Nuovo Testamento, Gesù stesso sarebbe stato quella porta attraverso cui gli uomini devono passare per avere la vita. E quando passiamo per quella porta, ci rendiamo conto che tutti i principi che Gesù ha illustrato, per quanto difficili, sono alla portata dei figli di Dio, perché Dio stesso opera in noi con il suo Spirito Santo per illuminare il nostro cammino. Ora, certamente, anche se siamo discepoli di Gesù, commetteremo degli errori lungo il cammino. Ma non preoccupiamoci, infatti se restiamo vicini al Signore, come vedremo, non saranno i nostri errori a impedirci di raggiungere comunque la vita eterna, la meta che Gesù ha conquistato per noi attraverso il suo sacrificio. Grazie a tutti, alla prossima.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, rieccomi qui, sono Gianfranco in compagnia del nostro gradito ospite fisso del programma, cioè il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito, un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato anche a tutti quelli che ci seguono già da tempo. Lente di ingrandimento, cioè questo programma, ci dà la possibilità di affrontare e di approfondire questioni e temi relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi più conosciuti e diffusi ai nostri giorni. La volta scorsa abbiamo cominciato un viaggio esplorativo all'interno del mondo della teologia cattolica, intendendo con questo il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa cattolica, con lo scopo, da parte nostra, di cercare di esaminare queste dottrine alla luce delle Sacre Scritture e possibilmente chiarire, per voi che ci ascoltate, cattolici o non cattolici che siate, chiarire idee, concetti, preconcetti e prese di posizione dottrinali da parte della Chiesa Cattolica nei confronti degli insegnamenti della Bibbia. A tale proposito abbiamo iniziato la volta scorsa a mettere sotto la nostra lente di ingrandimento appunto la figura del Papa e il concetto del primato della Chiesa di Roma, e abbiamo scoperto subito che sia la persona e la funzione del Papa sia il primato della Chiesa di Roma non sono affatto presenti nelle Sacre Scritture. E abbiamo anche rilevato come le Sacre Scritture, la Bibbia, quindi a confronto con l'autorità suprema, totale e infallibile in materia di fede e di morale, assegnata ufficialmente al Papa nel 1870, la Bibbia è purtroppo relegata a un ruolo decisamente e pericolosamente secondario. A questo punto, dottor Labanchi, da un punto di vista storico, ecco, quando è possibile collocare il sorgere del papato come noi lo intendiamo oggi?
2: Storicamente parlando, non abbiamo notizie di alcun papa, come lo si intende oggi, per almeno 5 secoli. C'erano vescovi nella Chiesa di Roma, ma non avevano nessuna autorità assoluta, né dottrinale né amministrativa su tutta la Chiesa. Soltanto un concilio generale era considerato infallibile quando definiva dottrine riguardanti la fede e la morale.
1: Comunque è un fatto che, soprattutto dopo il 390, dopo Cristo ovviamente, la Chiesa di Roma acquisì progressivamente una preminenza sulle altre chiese, le quali giunsero con il tempo a dover accordarsi con la verità che si insegnava nella Chiesa di Roma.
2: La Chiesa di Roma era quindi considerata la Chiesa cattolica per eccellenza, in quanto dottrinalmente esprimeva la fede di tutta la Chiesa cristiana. E questa sembra sia stata la tendenza sin dalla seconda metà del secondo secolo. Tanto è vero che Ireneo, vescovo di Lione, nella sua famosa opera Contro le eresie, nel libro terzo, capitolo 3, paragrafo 2, parla della Chiesa di Roma come della Chiesa più grande ed antica, nota a tutti, fondata e costituita dai gloriosissimi apostoli Pietro e Paolo, e quindi, secondo lui, ogni altra Chiesa deve essere d'accordo con questa Chiesa a causa della sua maggiore autorità.
1: Bene, grazie dottor Labanchi. Penso che già queste brevi anticipazioni siano state utili per capire un po' di più e in anteprima il problema o il tema che affronteremo in questo numero della trasmissione. Ma prima di accingerci a farlo, godiamoci adesso insieme un breve stacco musicale, amici ed amiche. Subito dopo la parola tornerà al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, stiamo parlando del cattolicesimo romano, cioè dell'insieme delle dottrine caratteristiche della Chiesa Cattolica, e le stiamo esaminando alla luce della Sacra Scrittura. Ho cominciato a parlare del papato, citando vari documenti cattolici, quali il Codice di Diritto Canonico, il Concilio di Trento, il Concilio Vaticano I, il Concilio Vaticano II ed anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, pubblicato non molto tempo fa e che ben riassume tutte le dottrine proprie della Chiesa Cattolica. Ho già accennato al fatto che, tra l'altro, il Papa è ufficialmente chiamato Vicario di Cristo, Vicarius Christi, nel latino dei documenti ufficiali. Ma qual è il significato di Vicarius? In latino indica chi sostituisce un altro, prende il posto di un altro, rappresenta un altro. In questo caso significa che il Papa rappresenta Cristo sulla terra. Si ha quindi la netta impressione che il Papa potrebbe dire a tutti ciò che Cristo disse a Filippo a proposito del suo rapporto con Dio Padre, ma naturalmente cambiando i termini del paragone. Infatti il Papa potrebbe dire così: chiunque ha visto me ha visto Gesù Cristo. Certo, i cattolici negherebbero tutto ciò, dandosi a sottili distinzioni, ma è proprio questo che deduciamo dai loro documenti ufficiali, se l'espressione vicario di Cristo ha un senso. È comunque un fatto che i papi hanno sempre cercato di prendere il posto di Cristo, proprio in forza dell'ufficio che hanno esercitato, o meglio usurpato. Si chiami il Papa Giovanni XXIII o Giovanni Paolo II. Storicamente parlando, non abbiamo notizie di alcun papa, come lo si intende oggi, per almeno 5 secoli. C'erano vescovi nella Chiesa di Roma, ma non avevano nessuna autorità assoluta, né dottrinale né amministrativa su tutta la Chiesa. Soltanto un concilio generale, a cui partecipava almeno la maggior parte dei vescovi cattolici, era considerato infallibile quando definiva dottrine riguardanti la fede e la morale. Dobbiamo però ammettere che la Chiesa di Roma ebbe sempre un posto importante nella cristianità. La ragione è che Roma per secoli è stata il cuore dell'impero romano e la sua importanza non venne meno neanche quando Costantino fece di Costantinopoli la nuova capitale politica dell'impero. Questo lo deduciamo anche da un importante documento riguardante la posizione della Chiesa cristiana nell'impero romano, cioè l'editto di Tessalonica emesso dall'imperatore Teodosio I il Grande nel 380. Costui fu proclamato Augusto, cioè co-reggente dell'Oriente, dall'imperatore Graziano, succeduto a Valentiniano I. Nell'ottobre del 382 Teodosio concluse uno storico trattato con i Visigoti, ammettendoli come truppe alleate nell'ambito dell'impero. Teodosio inoltre dovette anche proteggere il suo collega occidentale da vari rivali. Teodosio però è passato alla storia specialmente per la sua supposta vittoria sul paganesimo. Infatti, col suo famoso editto dichiarò, almeno implicitamente, che il cristianesimo era ora religione di Stato. Ma ora vi leggo l'editto così come ci è stato conservato nel codice di Giustiniano. Gli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio al popolo della città di Costantinopoli. Tutte le nazioni governate dalla nostra clemenza rimarranno in quella religione che fu tramandata dall'apostolo Pietro ai Romani
e che ora è seguita dal pontefice Damaso e da Pietro, vescovo di Alessandria ed uomo dalla santità apostolica, in modo che crediamo che, secondo l'insegnamento apostolico e la dottrina evangelica, che vi è un solo Dio che sussiste in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, che godono della stessa dignità e quindi costituiscono la Santa Trinità. Ordiniamo dunque a quelli che osservano questa legge di prendere il nome di cristiani cattolici, mentre tutti gli altri, che noi riteniamo stupidi e pazzi, devono essere dichiarati eretici. Essi saranno puniti dall'ira di Dio, ma anche dalla nostra autorità, guidati come siamo dalla sapienza divina. Da questo editto deduciamo che la Chiesa di Roma era considerata dall'imperatore come un importante punto di riferimento per quanto riguardava la fede cristiana. Tale fede era quella del vescovo Damaso ed anche del vescovo di Alessandria, un'altra chiesa importante a quell'epoca. Ma anche se nell'editto è menzionato anche il vescovo della chiesa di Alessandria, è un fatto che la chiesa di Roma acquistò sempre più importanza e la fede ivi professata era l'unica fede ammessa nell'impero. Inoltre i pagani cominciarono ad essere perseguitati e tra il 391 ed il 392 i sacrifici pagani furono proibiti e molti templi furono chiusi. Possiamo dunque dire che per l'anno 394 il cristianesimo era diventato una vera e propria religione di Stato e che l'impero era stato cristianizzato, nel senso che essere cristiani non era più soltanto una questione di fede personale in Cristo, ma anche una questione politica. E in tutto questo, la Chiesa di Roma, con il suo vescovo, aveva sempre più la preminenza sulle altre chiese.

0: Riecco Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Edoardo Labanche ci diceva poco fa. Stavamo quindi cercando di collocare storicamente il periodo più o meno preciso in cui la Chiesa di Roma iniziò a prendere sempre di più il sopravvento sulle altre chiese all'interno dell'impero romano. Pensiamo che si possa definire l'anno 394 come anno di inizio ufficiale di questa presa di potere, se possiamo usare questo termine, allorché il cristianesimo, insomma, diventò una vera e propria religione di Stato e allorché l'impero divenne cristianizzato, nel senso che essere cristiani era non più soltanto una questione di fede personale in Cristo, ma anche una questione politica.
1: Cari ascoltatori, domandiamoci ora: per quale ragione specifica il vescovo di Roma divenne sempre più importante? Prima di tutto, secondo una tradizione che ritengo attendibile, Pietro fu a Roma e dovette esercitarvi il suo ministero apostolico. Ora, Pietro era considerato un grande leader ed il suo insegnamento non si discuteva, essendo stato uno dei discepoli prediletti da Gesù. Ne seguiva che nella chiesa di Roma, dove Pietro aveva insegnato, certamente si insegnava la verità. Da ciò seguì anche che tutto ciò che veniva insegnato nelle altre chiese doveva essere in accordo con quanto veniva insegnato nella chiesa di Roma. Non dico che questa fosse una regola generale ed ufficiale, ma questa era la tendenza nella Chiesa cristiana nel suo insieme. La Chiesa di Roma era quindi considerata la Chiesa cattolica per eccellenza, in quanto dottrinalmente esprimeva la fede di tutta la Chiesa cristiana. E questa sembra sia stata la tendenza sin dalla seconda metà del secondo secolo. Tanto è vero che Ireneo, vescovo di Lione, nella sua famosa opera Contro le eresie, nel libro terzo, capitolo 3, paragrafo 2, parla della Chiesa di Roma come della Chiesa più grande ed antica, nota a tutti, fondata e costituita dai gloriosissimi apostoli Pietro e Paolo, e quindi, secondo lui, ogni altra Chiesa deve essere d'accordo con questa Chiesa a causa della sua maggiore autorità. Leopoldo Ranke, famoso storico tedesco, ha comunque ragione quando afferma nel primo capitolo della sua Storia dei Papi che è una pretesa vana asserire che la supremazia dei vescovi di Roma era universalmente riconosciuta in Oriente ed in Occidente già dal primo secolo in poi. Ma egli aggiunge subito: è però ugualmente certo che i vescovi di Roma ottennero ben presto la preeminenza, elevandosi al di sopra di tutti gli altri dignitari ecclesiastici. A tal proposito c'è un importantissimo documento, una vera pietra miliare nella storia del papato, tradizionalmente noto come Decreto Gelasiano, perché attribuito a Gelasio I, vescovo di Roma, dal 492 al 496. Questo documento si presenta come il risultato di un sinodo romano tenuto nel 494. Sembra però che soltanto una parte possa essere attribuita a Gelasio senza alcun dubbio. Ciò che comunque qui ci interessa è che in tale decreto è chiaramente affermata la supposta origine apostolica del papato e si insiste sulla supremazia del vescovo di Roma su tutta la Chiesa cristiana. Si asserisce in esso esplicitamente che sebbene la Chiesa di Cristo, sparsa in tutto il mondo, sia una, la Chiesa di Roma e qui cito il testo alla lettera, la Chiesa di Roma non è stata preposta alle altre chiese da qualche sinodo ecclesiastico, ma ha ricevuto la supremazia dalla voce stessa del Signore e Salvatore nostro. Quindi nel documento si cita il Vangelo di Matteo, capitolo 16, versetti 18 e 19, dove Gesù dice a Pietro: «Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli». Secondo la tradizionale interpretazione cattolica di questo famoso passo, Pietro fu costituito da Gesù quale primo papa o capo della Chiesa universale, e il suo ufficio fu trasmesso anche ai suoi successori nell'Episcopato romano. Vi sono altre chiese importanti, ma la Chiesa di Roma, con il suo vescovo, è la più importante e dà la supremazia su tutte le altre chiese locali. Questo è quanto, in fondo, viene affermato nell'editto gelasiano. Questa dottrina sul papato è stata poi sviluppata attraverso i secoli fino a prendere la sua forma attuale nei documenti ufficiali degli ultimi concili ecumenici. Ora, c'è una qualche verità nell'affermazione che la vera fede era conservata nella Chiesa di Roma. Difatti, come ho già accennato, personalmente credo che Pietro sia stato a Roma, considerando la costante tradizione al riguardo. Tuttavia, in nessuno dei documenti più antichi a nostra disposizione è scritto che Pietro era considerato il capo della Chiesa universale e che da Roma governava tutta la cristianità. In particolare, Eusebio di Cesarea, vescovo e storico, contemporaneo dell'imperatore Costantino, siamo quindi nel IV secolo, parla sia di Pietro che di Paolo come responsabili della Chiesa di Roma e non fa alcuna distinzione tra loro. Ma ecco le sue parole tratte dalla Storia Ecclesiastica, libro 3, capitolo 1, paragrafi 2 e 3, e capitolo 2, paragrafo 1. «Sembra che Pietro, afferma Eusebio, abbia predicato ai giudei della diaspora nel Ponto, nella Galazia, nella Bitinia, nella Cappadocia, nell'Asia, e da ultimo, venuto a Roma, vi fu crocifisso con la testa all'ingiù, poiché egli espressamente aveva chiesto di soffrire quel genere di morte». Poi Eusebio aggiunge: «Che dire poi di Paolo? Da Gerusalemme fino all'Illirico compì la predicazione del Vangelo di Cristo e, compiuta la sua missione, più tardi subì il martirio a Roma sotto Nerone». Dopo il martirio di Paolo e Pietro, il primo che ottenne l'episcopato della Chiesa romana fu Lino. Ora, cari ascoltatori, notate che nell'ultima frase citata Paolo è menzionato prima di Pietro. È certo quindi che un tale eminente vescovo e scrittore non credeva che Pietro fosse il primo papa o capo della Chiesa universale. In un altro passo della sua opera, e precisamente nel libro 5, capitolo 6, dal primo paragrafo al 5, Eusebio cita a sua volta Ireneo, vescovo di Lione, che fa un elenco dei vescovi della Chiesa di Roma. Ecco il testo: «I beati apostoli che hanno fondato ed edificato la Chiesa di Roma ne trasmisero il governo episcopale a Lino, ricordato da Paolo nelle lettere a Timoteo. Lino ebbe come successore Anacleto e dopo Anacleto, terzo a partire dagli apostoli, Clemente. Anche Clemente aveva veduto i beati apostoli, era vissuto con loro, ne aveva sentito con i propri orecchi la predicazione e aveva quindi veduto bene lo svolgersi della tradizione. Non era solo, al suo tempo poi vivevano ancora molti di quelli che erano stati ammaestrati nella fede dagli apostoli. A Clemente successe Evaristo. E così via, cari ascoltatori, l'elenco arriva fino al vescovo di Roma contemporaneo di Ireneo. E la conclusione, sempre di Ireneo citato da Eusebio, è questa. Attraverso questa serie di pastori ed il loro insegnamento sono pervenute a noi la tradizione degli apostoli e la predicazione della verità. Notate che anche qui Pietro non è elencato come il primo vescovo di Roma, dal momento che è menzionato assieme a Paolo. Questo poi non è l'elenco dei primi papi, ma soltanto di quei vescovi che si supponeva avessero ben custodito e trasmesso ad altri la dottrina insegnata dagli apostoli. In fondo, qui si applica il principio stabilito dall'apostolo Paolo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetti 1 e 2. Tu dunque, figliuolo mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale ad uomini fedeli, i quali siano capaci di insegnarle anche ad altri. Ma, possiamo chiederci, come possiamo essere certi che ciò che è stato tramandato alle nuove generazioni di cristiani è sempre costituito dagli stessi autentici insegnamenti di Gesù Cristo e dei suoi apostoli? Cercheremo di rispondere a questo interrogativo la prossima volta, cari ascoltatori. A risentirci dunque.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Passo dopo passo.
2: La nostra rubrica oggi ospita un versetto tratto dal libro del profeta Geremia che dice esattamente così: non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Quando la paura fa il suo ingresso e ci fa esitare, siamo in pericolo di cadere nel peccato. Bisogna temere la presunzione, ma anche la codardia. Abbi il coraggio di essere come Daniele, di cui la Bibbia ci parla. Il nostro grande capitano, il Signore, vuole essere servito da soldati valorosi. Quali argomentazioni possono indurci a dimostrare coraggio allora? Dio è con quelli che sono con Lui. Egli non sarà mai lontano nell'ora della battaglia. Qualcuno ti minaccia? Come puoi pensare di aver paura di un comune mortale? Perderai la tua condizione? L'Iddio che servi troverà pane e acqua per i suoi servitori. Non te la senti di avere fiducia in Lui? Ti mettono in ridicolo? Tutto questo ti spezzerà le ossa e il cuore? Sopportalo a motivo di Cristo, anzi vanne addirittura fiero e rallegratene. Dio è con coloro che amano la verità, i giusti, i santi, per liberarli, ed egli ti libererà. Ricorda come Daniele uscì dalla fossa dei leoni e i tre giovani scamparono dalla fornace. Il tuo caso non è disperato come il loro, ma se anche lo fosse, il Signore ti farà superare ogni insidia e ti renderà più che vincitore, credimi. Temi di temere piuttosto, abbi paura di aver paura. Il tuo peggior nemico è nel tuo cuore. Mettiti allora in ginocchio e grida aiuto, e quindi alzati dicendo: avrò fiducia in Dio e non temerò più.

Mio marito Ken, un ex allenatore di calcio, associa il concetto di disciplina ad una vita cristiana dura, regolata e caratterizzata da rigorose privazioni. Egli desidera moltissimo diventare un uomo secondo il cuore di Dio. Ken apprezza la disciplina. Proprio domenica scorsa il nostro pastore ha predicato un bellissimo sermone su questo argomento. Vi dirò, mio marito aveva proprio la giusta attitudine per ascoltare. Con la matita appoggiata sul blocco degli appunti, seduto sull'orlo del banco, era attento a qualsiasi nuova indicazione della parola di Dio a questo proposito. Beh, il mio duro e meraviglioso uomo di Dio ebbe una vera e propria sorpresa. Invece di udire uno squillo di tromba che lo spronasse a questa vita di disciplina, si scontrò con una verità che lo colse del tutto spiazzato. «Da dove inizia la disciplina?» chiese il pastore. «Inizia dalla pulizia della tua stanza». Queste parole riportarono Ken sul banco. Potevo quasi intravedere la delusione sul suo volto. Penso che avrebbe risposto all'appello se il pastore gli avesse chiesto di gettarsi da un aereo, digiunare per 2 settimane o scalare una montagna a piedi nudi. Ma pulire la sua stanza. Ci abbiamo riso su tornando a casa, perché dovresti vedere la stanza da pesca di Ken. È quello stanzino nel quale tiene le canne da pesca, i mulinelli e tutti i suoi utensili e trofei. Che resti fra noi, è in un terribile disordine e lui lo sa. Sa anche che deve iniziare da là, riordinando i suoi utensili, pulendo gli stivali e appendendo i giacconi. Per Ken la disciplina deve iniziare da una stanza in disordine. Penso però che ci sia

molto validi, ma forse stiamo sorvolando cose più ovvie e immediate. Trascuriamo magari la pulizia di una stanza, la puntualità o il dominio sulla nostra lingua. Da anni non badiamo a quelle stanze in disordine della nostra vita, quelle piccole cose che illustrano la nostra disciplina in modo molto più chiaro di qualsiasi altro. Ho dato un'occhiata alla stanza di pesca di Ken stamattina prima di andare al lavoro. Beh, vuoi sapere una cosa? È in ordine. Il mio duro e forte marito, che desidera essere un uomo secondo il cuore di Dio, è sulla strada giusta per imparare la disciplina.

0: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi da voi di nuovo per il nostro appuntamento. Noi come genitori siamo stati convinti che è molto importante passare del tempo coi figli. Abbiamo cercato di farlo e se potessimo ricominciare da capo cercheremmo di farlo ancora di più. Per i bambini è importante che la mamma sia a casa quando tornano da scuola, quando giocano e quando fanno i compiti. Per gli adolescenti è importantissimo avere un padre che è pronto a prendere del tempo di parlare con loro, sia di cose serie che di cose di poca importanza, che sia pronto a portarli con sé in viaggio o quando decide di andare a fare qualche spesa. Lo stesso discorso vale per le mamme quando vanno a fare un po' di shopping e si fanno consigliare dalle figlie su che scarpe acquistare. Molti genitori obiettano dicendo che a causa del lavoro non possono dedicare molto tempo ai figli, ma che quando lo fanno cercano di farlo veramente bene. Quello che importa, dicono, non è tanto la quantità del tempo che si dedica, quanto la qualità. Mentre lo dicono, hanno l'aria di crederci, anche se poi all'atto pratico è difficile pensare che ci riescano completamente. Ho visto troppe donne che tornano dal lavoro stanche e morte, si buttano a rassettare la casa e a fare da mangiare e a mettere a posto una cosa e correre da un'altra. E ho visto anche troppi padri che rientrano dal lavoro solo per mettersi a guardare la TV e dimenticare ogni altra cosa che sarebbe invece importante. A questo proposito ho letto un commento abbastanza azzeccato e buffo del dottor Dobson. È l'autore del libro tradotto in italiano che si chiama Il coraggio di disciplinare, sull'educazione dei figli, ed è specialista in consulenza familiare. Allora ecco che cosa dice. È chiaro che non vale la pena passare 7 giorni su 7 coi propri figli se si è irritati, insensibili e lunatici con loro. A parte questo, però, l'idea della qualità contro la quantità fa acqua da tutte le parti. Supponiamo che tu abbia una fame da ladro e voglia mangiare proprio bene. Scegli allora il miglior ristorante della città e ordini al cameriere la migliore bistecca sul menù. Il cameriere ritorna 20 minuti più tardi con il piatto e te lo mette davanti. E quasi ti viene un infarto. In mezzo al piatto c'è un pezzo di carne

presenza di un, beh, diciamo un francobollo, accompagnato da un solo pezzetto di patata fritta e 5 piselli. Tu protesti vigorosamente, e questa me la chiamate una bistecca? Ma il cameriere risponde col fare molto compito: signore, le ho portato 3 centimetri quadrati della migliore bistecca che si può comprare sul mercato. È cotta alla perfezione, salata al punto giusto e servita ben calda. Ammetto che il pezzo è piccolo, ma lei mi insegna che la qualità è molto più importante della quantità. Noi non accetteremo mai una scusa simile in un ristorante per una bistecca, perché i nostri figli dovrebbero accettarla riguardo al tempo che dedichiamo loro. Pensiamoci.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 7. Gesù disse: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 14. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E infine Salmo 37, versetto 4. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Pregare secondo la volontà di Dio. Oggi troviamo vari pensieri. Dobbiamo sintonizzarci sulle onde sonore del diapason di Dio se vogliamo essere capaci di fare la distinzione tra la sua volontà e la nostra. D. Lane. I presunti incomprensibili ritardi di Dio fanno parte del programma di apprendistato della preghiera secondo la volontà di Dio. Maurizio Decker. Pregare secondo la volontà di Dio non vuol dire che domandiamo di meno. Domandare ciò che Dio vuole che noi abbiamo ci procurerà una gioia più grande che se potessimo ottenere tutto ciò che il nostro cuore desidera contro la sua volontà. J.R. Rice. E infine, dimorare in Cristo è il segreto della vita di preghiera. Più viviamo in comunione col Signore, più impariamo a condividere i Suoi pensieri. Più lo conosceremo attraverso la Sua parola, più comprenderemo la Sua volontà. Più la nostra volontà si sottometterà alla Sua, più saremo certi dell'esaudimento delle nostre preghiere. William MacDonald.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Marco, capitolo dodicesimo. E prese a dir loro in parabole: un uomo piantò una vigna e le fece attorno una siepe e vi scavò un luogo da spremer l'uva e vi edificò una torre e l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio. E a suo tempo mandò a quei lavoratori un servitore per ricevere da loro dei frutti della vigna. Ma essi, presolo, lo batterono e lo rimandarono a vuoto. Ed egli di nuovo mandò loro un altro servitore, e anche lui ferirono nel capo e vituperarono. Ed egli ne mandò un altro e anche quello lo uccisero. E poi molti altri, dei quali alcuni batterono ed alcuni uccisero. Aveva ancora un unico figliuolo diletto, e quello mandò loro per ultimo, dicendo: avranno rispetto al mio figliuolo. Ma quei lavoratori dissero fra loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra. E presolo l'uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che farà dunque il padrone della vigna? Egli verrà e distruggerà quei lavoratori e darà la vigna ad altri. E non avete voi neppur letta questa scrittura? La pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta pietra angolare. Ciò è stato fatto dal Signore, ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Essi cercavano di pigliarlo, ma temettero la moltitudine perché si avvidero bene che egli aveva detto quella parabola per loro, e lasciatolo se ne andarono. Egli mandarono alcuni dei farisei e degli erodiani per coglierlo in parole, ed essi venuti gli dissero: «Maestro, noi sappiamo che tu sei verace e che non ti curi da alcuno perché non guardi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. Egli è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Dobbiamo darlo o non darlo?» Ma egli, conosciuta la loro ipocrisia, disse loro: «Perché mi tentate? Portatemi un denaro, che io lo vegga». Ed essi glielo portarono, ed egli disse loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» Ed essi gli dissero: «Di Cesare». Allora Gesù disse loro: «Rendete a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio». Ed essi si meravigliarono di lui. Poi vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non v'è risurrezione, e gli domandarono: «Maestro, Mosè ci lascia scritto che se il fratello di uno muore e lascia moglie senza figliuoli, il fratello ne prenda la moglie e susciti progenie a suo fratello. Or v'eran sette fratelli. Il primo prese moglie e morendo non lasciò progenie, e il secondo la prese e morì senza lasciar progenie, così il terzo. E i sette non lasciarono progenie, infine dopo tutti morì anche la donna. Nella risurrezione, quando saranno risuscitati, di chi di loro sarà ella moglie, poiché tutti i sette l'hanno avuta per moglie?» Gesù disse loro: «Non errate voi per questo, che non conoscete le scritture nella potenza di Dio? Poiché quando gli uomini risuscitano dai morti, né prendano né danno moglie, ma son come gli angeli nel cielo. Quanto poi ai morti e alla loro risurrezione, non avete voi letto nel libro di Mosè, nel passo del pruno, come Dio gli parlò dicendo: io sono l'Iddio di Abramo, e l'Iddio di Isacco, e l'Iddio di Giacobbe? Egli non è un Dio di morti, ma di viventi. Voi errate grandemente». Or uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva loro ben risposto, si accostò e gli domandò: «Qual è il comandamento primo fra tutti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore, il Dio nostro, è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non v'è alcun altro comandamento maggiore di questi. E lo scriba gli disse: Maestro, ben hai detto secondo verità, che v'è un Dio solo e che fuori di Lui non v'è né alcun altro, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso è assai più che tutti gli olocausti e i sacrifici. E Gesù, vedendo che gli aveva risposto avvedutamente, gli disse: Tu non sei lontano dal regno di Dio. E niuno ardiva più interrogarlo. E Gesù, insegnando nel Tempio, prese a dire: Come dicono gli scribi che il Cristo è figliuolo di Davide? Davide stesso ha detto per lo Spirito Santo: Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. E onde vien che egli è suo figliuolo? E la massa del popolo l'ascoltava con piacere. Ed egli diceva nel suo insegnamento: Guardatevi dagli scribi, i quali amano passeggiare in lunghe vesti, ed essere salutati nelle piazze, ed avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni, costoro riceveranno una maggior condanna. E postosi a sedere dirimpetto alla cassa delle offerte, stava guardando come la gente gettava denaro nella cassa, e molti ricchi ne gettavano assai. E venuta una povera vedova, vi gettò due spiccioli che fanno un quarto di soldo. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: In verità io vi dico che questa povera vedova ha gettato nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti han gettato del loro superfluo, ma costei del suo necessario. Vi ha gettato tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

siamo tutti? Possiamo iniziare? Penso proprio di sì. Al microfono Maurizio, felice di essere in tua compagnia, grazie per averci raggiunti, grazie per averci scelti. Benvenuto all'ascolto, benvenuto Hai letto il libro più letto, benvenuto insieme alla famiglia di questo programma.

La sigla di apertura ha fatto il proprio dovere, ci ha aperto le porte, ci ha aperto le strade, ci ha dato la possibilità di iniziare il nostro incontro, un altro appuntamento attorno al focolare, proprio come nelle famiglie di un tempo, queste immagini che così evocano un calore un po' particolare. Al microfono dicevo Maurizio. Dice, beh, perché sennò chi dovrebbe essere? No, niente, nessuno. È che nel caso questa fosse la prima volta che ti metti all'ascolto, beh, tu non sai che chi c'è dietro questo microfono, chi è che fa un po' così il conduttore, diciamo così. Anche se il termine non è che mi piaccia un granché, perché denota, come dire, una certa superiorità nella maniera più assoluta. Io non mi sento superiore a nessuno. Diciamo forse coordinatore, ecco, ci ha mazzicato. Questo termine mi piace di più. Coordiniamo un po' le cose, Naturalmente accanto a me, dietro a me, c'è tutta una redazione. Io non sono qui da solo. Ci sono persone che sentono questo, diciamo anche lavoro, perché è un lavoro, ma per noi è molto più di un lavoro. Questa chiamata, oserei dire, senza voler così sembrare o suonare troppo altisonante. Perché chiamata? Beh, perché innanzitutto qui non abbiamo nulla da vendere, non stiamo facendo intrattenimento, anche se chiaramente ascoltando la musica che di solito e che di tanto in tanto ti propongo, come quella che sta per arrivare, avrai sentito il clon clon della macchina che stava per partire. Queste cose non si dovrebbero sentire, ma comunque ogni tanto succede anche questo. Non siamo qui per vendere, non siamo qui solo per intrattenere, ma soprattutto siamo qui per farti conoscere più da vicino una persona. Una cosa che non vogliamo fare, che io non voglio fare e che chi mi sta accanto non vuole fare nella maniera più assoluta, è proporre una nuova religione. Questo è un programma di stampo cristiano, non lo nascondo, non ho nessuna intenzione di nasconderlo, non ho nessuna ragione di nasconderlo, non mica mi vergogno di dire che sono un cristiano, un seguace di Cristo, ci mancherebbe. Però non è un programma religioso. Cioè, come va a essere un programma cristiano e non è religioso? Non è religioso nel senso che non ti proponiamo, ripeto, un'altra religione, una nuova religione o una rispolverata di una vecchia religione. La nostra intenzione è quella di rimettere a fuoco la persona, la missione, l'insegnamento di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Signore, il Salvatore, così come è rivelato attraverso le pagine del libro più letto. Ecco, questa è la nostra intenzione. Non nascondiamo altre intenzioni segrete, né vogliamo fare di meno, né più né meno. Gesù Cristo è il fulcro, è il centro, è il punto di partenza, è il punto di arrivo. Tutto qui.

Ora come portiamo avanti questo discorso? Lo portiamo avanti esaminando da vicino brani del libro più letto. Cos'è sto libro più letto? Beh, ovviamente è la Bibbia. In questo periodo, in questa nostra serie, siamo alle prese con il libro del Levitico, uno dei primi 5 libri della Bibbia, il cosiddetto Pentateuco. Pentateuco scritto, io ritengo, da Mosè, il grande condottiero. Il libro del Levitico ha a che fare con il tipo di rapporto che possiamo intessere con Dio. Un Dio santo, un Dio puro, un Dio luminoso, un Dio di maestà. Se tutto quello che dico, che ho appena affermato di Dio è vero, e io credo che sia vero, allora è anche vero che dobbiamo avvicinarci a questo Dio in un certo modo. Un Dio santo non sopporta la presenza del peccato, per esempio, la presenza del compromesso, della violenza, dell'egoismo. Un Dio luminoso non sopporta la presenza del compromesso, del grigio, delle tenebre. Allora, come avvicinarsi a questo Dio? Nel libro del Levitico, pian piano, lo stiamo scoprendo. Abbiamo rilevato, già in diverse occasioni, che Dio non sopporta la presenza del peccato. E nel libro del Levitico, il simbolo del peccato è l'imperfezione fisica. Ora, quando procederemo nel libro, vedremo che solo le persone sane, senza nessun difetto, erano accettate alla presenza di Dio. Ora, se non intendiamo il contesto più largo di tutto il discorso, potremmo benissimo dire: ah, ma allora Dio è ingiusto, Dio è troppo severo, o Dio è capriccioso, cosa hanno mai fatto di male le persone che hanno dei difetti fisici? Non è mica colpa loro. Ora, ovviamente Dio non è né ingiusto, né capriccioso, né violento, né nulla di tutto questo. Ripeto, le frasi che leggeremo circa la perfezione fisica vanno intese, vanno interpretate, vanno capite alla luce di quello che è il messaggio di base, il messaggio che percorre l'intero libro. Chi si avvicina a Dio deve farlo scevro, libero di peccato, dal peccato. Ecco allora perché ci sono tutte le descrizioni e le regole per fare i vari sacrifici e le varie offerte. Offerte per i peccati volontari, offerte per i peccati di ignoranza, che poi vengono però scoperti, offerte di gratitudine, di ringraziamento, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo anche visto che è assolutamente senza senso. Non ha nessun significato il pretendere di non aver peccato, di non essere peccatori, il nascondersi dietro al proprio pollice e far finta che tutto sia a posto. Dio non guarda l'esteriore, Dio guarda l'interiore, non solo lo guarda l'interiore ma lo conosce. Quindi io non posso beffarmi di Dio, come dice chiaramente la Bibbia, non posso prendermi gioco di Lui, non posso prenderlo in giro, non posso far finta perché Egli mi conosce. Posso recitare la parte davanti ai miei simili, magari anche davanti a me stesso, illudendomi, e se lo faccio per un periodo di tempo sufficientemente lungo, riuscirò anche a convincere me stesso, dicendo a me stesso, dico, di essere a posto. Non posso prendere però in giro Dio, perché Egli, ripeto, mi conosce così come sono. Ora il capitolo 8, siamo arrivati al capitolo 8, ha a che fare, anzi dovremmo dire che è completamente dedicato a che cosa? Alla consacrazione dei sacerdoti, e nel suo complesso ci parla della funzione sacerdotale di Gesù Cristo.
Ora, la consacrazione dei sacerdoti era importante perché? Beh, anche perché getta molta luce su quella che dovrebbe essere la nostra consacrazione. Attenzione, capiamoci bene sui termini. Quando parlo di sacerdozio, mi riferisco al sacerdozio dell'Antico Testamento. Se e quando faccio riferimenti al sacerdozio del Nuovo Testamento, mi riferisco ad ogni seguace di Cristo, ad ogni cristiano, ogni credente, non ad una classe separata di persone. I cosiddetti sacerdoti, o pastori, o ministri di culto, che dir si voglia. Per quanto capisco io dal Nuovo Testamento in modo particolare, io non trovo nessuna classe di persone chiamata sacerdoti, preti o ministri. Ci sono sì i sacerdoti, ci sono sì i pastori, ma ogni cristiano è chiamato ad essere sacerdote. Non nel senso che normalmente intendiamo, la persona che deve rimanere celibe, eccetera, eccetera. Sacerdote è chiunque si accosta a Dio. Nell'Antico Testamento c'era, sì, è vero, una classe di persone chiamata i sacerdoti. Aronne era il primo sacerdote, i suoi figli poi seguirono, eccetera, eccetera. C'era tutta una tribù, la tribù di Levi, che avrebbe poi assunto le mansioni sacerdotali. Nel Nuovo Testamento questo viene a cadere. Dal momento in cui Cristo, dal momento del suo avvento, dal momento della morte sulla croce, dal momento della sua resurrezione, la classe sacerdotale come classe, come casta, come gruppo di persone, non ha più significato, non ha più necessità di esistere. Perché? Perché ogni singolo individuo ha la libertà, ha il privilegio, ha l'onore e la responsabilità di avvicinarsi a Dio a livello personale. Ecco cosa intendo quando dico non abbiamo bisogno di sacerdoti, perché ogni singolo cristiano diventa sacerdote. Un altro termine che ho usato e che userò durante questa carrellata del capitolo 8 è il termine consacrazione. Il che non si riferisce ad una cerimonia che così mette da parte, non è un'ordinazione sacerdotale nel senso comune del termine. No, vorrei offrirti una spiegazione del termine consacrazione così come la intendo io. Poi ci concederemo una pausa musicale che credo ci siamo meritati. Secondo me, consacrazione significa questo: prendere sul serio il mio rapporto, il mio dialogo, il mio legame con Dio. Questo rapporto, questo dialogo e legame con Dio lo prendo sul serio alla luce della Bibbia, quindi non così come mi viene in mente, alla luce della Bibbia, con la guida, l'aiuto e la forza dello Spirito Santo. Quindi non faccio né di testa mia né con le mie forze. Perché tutto questo? Per assomigliare sempre più a Cristo, il Maestro, il modello, l'esempio per eccellenza. Ripeto quella spiegazione o quel significato alternativo. Prendere sul serio il mio rapporto, il mio dialogo, il mio legame con Dio, alla luce della Bibbia, con la guida, l'aiuto e la forza dello Spirito Santo. Ecco, secondo me, cos'è la consacrazione. Ti lascio un po' di tempo per pensarci sopra e per meditare su quanto abbiamo appena detto.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico, al microfono come sempre a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza, Maurizio. Felice, come sempre, di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto questa emittente, quest'ora, questa frequenza e questo programma a quest'ora. No, a quest'ora già l'avevo detto. Insomma, grazie per averci scelti.

Ora, io credo fermamente che quando faccio un'affermazione come quella fatta poc'anzi, prima della nostra pausa musicale, io credo che debba darti il supporto biblico. Insomma, siamo qui per analizzare insieme o per capire meglio il libro più letto, cioè la Bibbia. E è giusto che quando dico qualcosa di importante, di fondamentale, come cos'è la consacrazione, il fatto che siamo tutti sacerdoti, eccetera, eccetera, insomma, devo avere qualcosa, qualche appiglio. Non posso venire qui inventarmi sul momento quello che devo dire. Bene, quanto ho detto finora trova supporto, l'ho appeso, se vuoi, come si fa con gli abiti, a diverse affermazioni bibliche. Quella che viene in mente quando si parla di sacerdozio è la frase usata dall'apostolo Pietro, quindi niente proprio di meno che Pietro. Pietro dice: voi, e qui si riferisce o si rivolge ai cristiani, voi siete una stirpe eletta. Ascolta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Ecco, tutto questo è il cristiano. Il cristiano è una stirpe eletta, un sacerdote reale, una persona santa, una persona che Dio si è acquistato. Pietro qui parla al plurale, io l'ho messo al singolare, tanto per cogliere un pochino meglio a livello personale quello che Pietro sta dicendo. Ma tutto questo non perché così siamo stati bravi, non perché siamo più intelligenti di altri, non perché abbiamo una maggiore conoscenza di altro, di altri, nulla di tutto questo. Lo dice Pietro stesso il perché. Affinché proclamiate, chiedo scusa, le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Il cristiano quindi ha fatto questa esperienza, ha fatto questo passaggio da un regno ad un altro regno, dal regno delle tenebre, regno di Satana, al regno di luce, regno del Figlio di Dio. Questo passaggio, questa traslazione, è avvenuta grazie a ciò che Cristo, il Figlio di Dio, ha fatto. Una volta avvenuto questo passaggio, è mio dovere, è mio onore, mio privilegio, mia responsabilità proclamare le virtù, le qualità di colui che ha reso possibile questo passaggio dal regno delle tenebre al regno della sua meravigliosa luce. Questo passaggio fa di me un sacerdote. Fa dei cristiani una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Avrai notato, oltre al sacerdozio, si parla anche di santità. Quindi nel linguaggio biblico, secondo il Nuovo Testamento, i santi non sono un piccolo, ristretto gruppo di persone che si è contraddistinto per certe azioni meritorie o per una certa vita condotta in un certo modo, ma ogni persona che ha detto sì a Gesù Cristo. Il cristiano, il vero seguace di Cristo, la persona che prende sul serio il proprio rapporto con Dio, alla luce della Bibbia, sotto la guida dello Spirito Santo, è santo o santa. Cioè, è messo da parte, non accantonato perché non è buono a nulla, intendiamoci. No, è messo da parte nel senso di ha una funzione, ha un compito particolare. Dio ha comperato, Dio si è acquistato questo gruppo di persone, tutti coloro che hanno detto sì a suo figlio, Gesù Cristo. Quindi, come vedi, alla luce del Nuovo Testamento, la comprensione di termini come sacerdote,
o di termini come santo. Di termini come consacrazione assume un aspetto totalmente diverso da quello che noi normalmente intendiamo o da quello che ci è stato insegnato. Ripeto e sottolineo, alla luce del Nuovo Testamento, alla luce della Bibbia, non alla luce di questa o quella chiesa, di questa o quella parrocchia, di questa o quella congregazione o di quello che dice il pastore, di quello che dice il prete. Alla luce dell'insegnamento della Bibbia. Quello è il mio fondamento. Quello è il mio punto di riferimento. Ed è lì che ti riconduco, perché quella è la vera sorgente. In fondo, se ci pensi, se vuoi avere garanzia di acqua fresca, limpida, pura, dove vai? Al delta del fiume? Sicuramente no. Andrai alla foce, alla sorgente.

Bene, purtroppo, anzi, non bene. Bene, purtroppo non suona tanto, tanto me, tanto... non è la cosa adatta da dire, non è la cosa bella da dire alla fine di un incontro come questo. Purtroppo è arrivato il momento di salutarci. Naturalmente, come sempre a quest'ora, io rinnovo l'invito a tornare per un altro appuntamento, un altro incontro, un'altra possibilità di scoprire i tesori nascosti nel libro più letto. Un abbraccio dal tuo Maurizio, a risentirci, grazie per la tua compagnia, per il tuo cortese ascolto e un abbraccio forte. Scrivi, mi raccomando.

Nelle ultime trasmissioni abbiamo considerato certe parole trovate nella prima epistola di Pietro al capitolo terzo. Abbiamo considerato il versetto 7 che ci dice che i mariti devono vivere con la loro moglie in accordo e conoscenza, trattandola come un fragile vaso. Poi abbiamo dato un'occhiata al versetto 8 che sommarizza l'intera relazione matrimoniale, esortandoci all'armonia, alla simpatia, alla fratellanza e all'umiltà di spirito. Quest'oggi vogliamo esaminare un altro versetto, il 9, e qui, in questa che è la penultima trasmissione di questa serie sulla famiglia, abbiamo in questo versetto un altro consiglio che ci permette di considerare la relazione coniugale sotto ancora un differente aspetto. Pietro, riflettendo sulla situazione della famiglia, cita le parole di Gesù Cristo e ci dice: non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, onde ereditate la benedizione, non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio. Ogni volta che io leggo queste parole penso sempre a un caso che mi capitò mentre mi trovavo come un consulente matrimoniale. Il marito e la moglie vennero da me. No, un momento, lasciatemi dire quello che successe prima che venissero. Il marito mi telefonò e mi disse: mia moglie ed io ci siamo separati e il mio pastore mi dice che la mia presa di posizione su ciò che ci ha separati è corretta. E il medico di lei, che è pure un cristiano, dice di no, che la sua posizione è corretta. Poi aggiunge: non so proprio perché la chiamo, ma qualcuno mi ha consigliato di chiamarla e di avere alcune sessioni di consulenza con lei, cosa che ritengo inutile, perché o lei prenderà la mia posizione e si schiererà con me, oppure prenderà quella di mia moglie, e così siamo di nuovo al punto di prima. Davvero non so perché l'ho chiamata. Come vedete, si cominciava proprio male, ma allo stesso gli dissi: beh, se lei è così convinto davvero è una perdita di tempo, e le posso garantire che non si arriverà proprio a nulla. Ma dato che le sto parlando, mi permetta di dirle che io non prenderò la parte di nessuno, ma mi metterò dalla parte di Dio, e penso che quando tutto è detto e fatto anche voi due vi schiererete da questa parte. Per un po' non mi disse nulla, poi disse: beh, questa è un'idea nuova, forse vengo. E così poco dopo i due apparvero nel mio ufficio e cominciarono a parlare. E a questo punto devo spiegare che mai io incoraggio durante le mie sessioni di consulenza le persone

arrabbiarsi l'una con l'altra. Infatti, appena mi accorgo che cominciano a riscaldarsi un po', subito le invito a calmarsi e ricordo loro che io non permetto che si chiamino con brutti nomi o lancino epiteti l'un verso l'altro. Queste cose non vanno, gli dico. Sono incivili e contrarie alla cristianità. Quella sarà forse l'unica ora in tutta la settimana in cui si parleranno gentilmente, ma così deve essere. E ci furono diverse volte che dovetti calmarli, e ogni volta che si cominciava ero costretto a ricordar loro le regole e a interromperli, perché erano così abituati, così esperti a insultarsi, a trattarsi male, che spesso lo facevano senza neppure rendersi conto di quello che si dicevano per la maggior parte del tempo. Era diventato così abituale, così tanto parte di se stessi, che io dovetti renderli coscienti di ciò che ogni volta che lo facevano, e lo facevano affinché se ne accorgessero e cercassero di smettere. Era una situazione incredibile. Ci vollero 6 intere settimane prima che riuscissero ad uscire da quel modo di fare e cominciare ad agire differentemente, e per cominciare davvero a cambiare l'intera attitudine e a farli cominciare a parlarsi ed agire in una nuova maniera l'un verso l'altro. Uno diceva una cosa cattiva e l'altro rispondeva con un'altra 2 volte peggiore, e allora l'altro rispondeva con un'altra oscenità ancora peggio, e così via, non rendendo male per male ed oltraggio per oltraggio. Questa è parte del matrimonio che Cristo vuol vedere, un matrimonio in cui non ci sia scambio di offese. Eppure sempre penso ad un'illustrazione che mi può aiutare a chiarificare quello che sto dicendovi. Vedete, le scritture insegnano che una dura risposta crea liti, ma che una dolce parola scaccia l'ira. In altre parole, invece di rispondere ad un insulto con un altro insulto, rispondete con una buona parola, con una mite risposta. Prendete per esempio il gioco del ping pong. Lì vedete 2 persone che giocano, quando d'un tratto ecco che uno sbatacchia la palla oltre la rete con tutta veemenza, e cosa farà l'opponente? Farà un passo indietro per ricevere quella popò di botte, e poi bang, colpisce anche lui la palla con tutta la forza che ha, e l'opponente, beh, anche lui dovrà indietreggiare 2 o 3 passi, e così ad ogni colpo ecco che si allontaneranno sempre più l'uno dall'altro. Ma supponiamo che qualcuno ti serva una palla a tutta velocità attraverso il tavolo e tu appena offri un rimbalzo al suo colpo, di modo che la palla appena rimbalza oltre la rete, e cosa succede? Il tuo opponente deve avvicinarsi di più per riceverla. Ebbene, la stessa cosa è nel matrimonio, come in tutte le relazioni sociali, come in tutte le relazioni internazionali. Se noi rimandiamo la palla indietro con tutta forza a chi ce l'ha mandata a noi con tutta forza, ecco che ci separiamo sempre di più l'uno dall'altro. Le scritture cercano invece di riunirsi l'uno con l'altro e ci esortano non a retribuire male per male o insulto per insulto, ma a vincere il male col bene. Nell'Epistola ai Romani, capitolo 12, Paolo ci ammonisce con la stessa parola. Egli ci dice che noi dovremmo contraccambiare chi ci fa del male facendogli del bene, perché vedete, quando noi ricambiamo il male a chi ci ha fatto del male, noi siamo vinti dal male stesso e contribuiamo ad aumentarlo. Ora nel mondo di male ce n'è già anche troppo, e noi dobbiamo allora adoperarci a diminuirlo e non aggiungerne dell'altro. Infatti il compito di un cristiano non è di seminare del male, il cristiano risponde al male col bene, il cristiano rifiuta di essere vinto dal male, di mettersi dalla parte del male e di cadere prigioniero del male per schierarsi poi con l'avversario per farne dell'altro e spargendo odio ovunque. Il cristiano invece risponde al male con il bene e dà una mite risposta a chi rudamente lo tratta, gli ricambia benedizioni contro chi lo ha ingiuriato. Così non vale la pena di stare a considerare come male vi ha trattato il vostro marito o la vostra moglie ieri
o la settimana prima. Cerchiamo invece di rispondere, di trattare in una maniera del tutto differente da quelli che siamo stati trattati. Assumiamo per un momento che siete stati trattati davvero male, che vostro marito o vostra moglie vi abbia detto qualche cosa estremamente offensivo e penoso. Come risponderete? No, non risponderete nello stesso modo, ma cercherete neppure di vendicarvi o di fargliela pagare. La vendetta è mia, dice il Signore. Non sta a voi appareggiare le cose, questo è il compito di Dio. Il vostro compito è invece di vincere il male col bene e di benedire, non di maledire. Questo è quel che fece il nostro Signore Gesù quando lo misero in croce e poi lo insultarono e lo derisero dicendogli: se tu sei il re, scendi ora giù dalla croce. Come li contraccambiò lui? Con parole di benedizione pregò per loro il Padre dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Fu la sua preghiera la risposta. E anche se lo fu, ci furono migliaia di persone a cui Pietro predicò accusandoli di aver ucciso con le loro mani Nico, il principe della pace, e essi si ravvidero e lo accettarono come Signore in risposta a quella preghiera. L'apostolo Paolo ci dice che fu una anche lui di risposte alla preghiera del morente Stefano, che nella sua agonia egli pregò le parole del Maestro. E così restate persuasi che Dio pure risponderà alla vostra preghiera di benedizione che voi farete verso il vostro coniuge o verso chi vi ha offeso. Signore, aiutaci a rendere bene per male, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 20, al verso 15. C'è dell'oro e abbondanza di perle, ma le labbra ricche di scienza sono cosa più preziosa. O come dice un'altra versione, c'è dell'oro e c'è abbondanza di perle, ma il gioiello più prezioso è una bocca savia. Queste labbra ricche di scienza sono la vera ricchezza, il vero gioiello che deve essere desiderato dagli uomini. Se l'oro e le perle, i rubini, sono delle perle rare, ancora più rare sono le labbra ricche di scienza. Ripetutamente abbiamo detto che nel libro dei Proverbi la parola scienza non si riferisce alla scienza dal punto di vista umano, degna certamente di tutto il nostro rispetto e di tutta la nostra attenzione, ma ad un altro tipo di scienza, che è la scienza di Dio. Il timore del Signore è il principio della scienza. La vera conoscenza è quella che viene da Dio, la stessa conoscenza e sapienza che Salomone desiderò al di là della ricchezza e al di là della fama e del potere. E è tanto raro trovare delle labbra piene di saggezza, delle labbra che possono adornare la vita degli uomini con i loro detti di saggezza e di prudenza. Ma Dio ci chiama a valutare questa ricchezza più di tutte le altre. Tanta gente va alla ricerca dell'oro e dei rubini e dei tesori preziosi, ma pochi sono coloro che cercano la vera ricchezza, che è la conoscenza di Dio e della sua parola. Il verso 16 dice: prendigli il vestito, ciacché ha fatta cauzione per altri, fatti dare dei pegni, poiché si è reso garante di stranieri. È un testo che si riferisce a un certo tipo di persone che con grande facilità garantiscono per delle persone sconosciute, per degli stranieri, per delle persone di cattiva fama e immorali, e che giustamente debbono pagare il peso e il fio delle loro persone.

è importante non garantirci per gli altri alla leggera, soprattutto quando coloro per i quali noi ci garantiamo sono delle persone non degne di fede. E se questo vale nella vita di tutti i giorni, quanto più vale nella vita dello spirito. Talvolta siamo tentati a difendere e garantire certi principi non biblici soltanto per un amore falso, per l'esercizio di una carità apparente, soltanto perché desideriamo mostrare affetto nei confronti di persone che fondamentalmente non conoscono né Cristo né l'Evangelo. Non possiamo assolutamente, soprattutto per questioni di fede, impegnarci e garantire per coloro che ci sono stranieri. Possiamo sempre garantire per quelli che appartengono alla famiglia della fede, o per usare un termine biblico, per i domestici della fede, coloro che credono nello stesso Signore, lo servono, lo seguono, che accettano interamente tutta la parola di Dio e che vogliono vedere attuato il piano della redenzione in loro e intorno a loro. Il verso 17 dice: il pane frodato è dolce all'uomo, ma dopo avrà la bocca piena di ghiaia. È un testo molto chiaro che ci dice quanto facilmente la gente può essere delusa dalle cattive azioni che compie. Ci sono persone che si vantano delle loro cattive azioni, ne parlano come di successi ottenuti, ma alla fine essi si trovano ad avere la bocca come piena di ghiaia. Hanno un senso di sgomento quando la loro coscienza è risvegliata. Scoprono di essere stati gabbati, perché in realtà gli atti che essi hanno commesso sono atti contrari a Dio e alla sua parola. Infatti nella scrittura è detto che mentre gli uomini del mondo, gli uomini senza fede, gli uomini che non conoscono né Dio né la sua parola né Cristo e la sua grazia si vantano di certe cose, di quelle cose che noi ci vantavamo prima, dice l'Apostolo, ora ce ne vergogniamo. Sì, che Dio ci dia sempre questa sensibilità di riconoscere esattamente i nostri atti e la nostra condotta, e per le cose che sono dubbie o contrarie alla sua volontà ci aiuti il Signore a confessare a Lui i nostri peccati, ad ottenere perdono e a liberarcene per sempre. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao, eccoci insieme col libro più letto. Ti chiederai cos'è questo libro più letto, allora ti dico subito che è la Bibbia, la parola di Dio. Magari non hai mai aperto una Bibbia, però oggi hai l'occasione di ascoltare alcune spiegazioni che potrebbero aprire il tuo cuore o darti una risposta per la tua stessa vita. Vuoi restare con noi? Oggi Enzo ci dirà quante volte dobbiamo perdonare. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Cari amici ascoltatori, benvenuti al nostro secondo appuntamento della settimana. Stiamo leggendo il capitolo 18 di Matteo, abbiamo visto i primi 20 versetti. Sembra che il perdono sia un argomento molto interessante in questa sezione, perché Pietro vuole approfondire il discorso, come leggiamo nei versetti dal 21 al 35. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: «Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte?» E Gesù a lui: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto». Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo strangolava dicendo: «Paga quello che devi». Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò». Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te?» E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello.

Pietro pensò di aver abbondato nella sua proposta di perdonare 7 volte, perché per i rabbini era sufficiente perdonare fino a 2 o 3 volte. Simon Pietro era pronto a perdonare 7 volte, ma la sua generosità era niente in confronto al nuovo parametro di Gesù. 490 volte, dice Gesù. 490 volte significa raggiungere il massimo, cioè sempre. E questo è quello che il Signore vuole dire. In realtà, poi, significa che se teniamo conto di quante volte perdoniamo, vuol dire che non abbiamo davvero perdonato, perché perdonare vuole anche dire comportarsi come se niente fosse mai accaduto e quindi ripartire ogni volta da zero. Per spiegare come perdonare, dopo aver detto quanto, ossia sempre, Gesù racconta la parabola che abbiamo appena letto. Il racconto è molto chiaro e alcune cose emergono chiaramente. Al primo servo era stato perdonato molto, ma rifiutava di perdonare poche cose. Mancava di misericordia e non si è lasciato intenerire dalle preghiere del suo conservo. L'applicazione è molto chiara. Se ci rendiamo conto di quanto il Signore ha perdonato a noi, come possiamo rifiutarci di perdonare i nostri fratelli?

Questa parabola del servitore che fu perdonato ma che a sua volta negò il perdono illustra il principio del perdono. Paolo, nella sua lettera agli Efesini, al capitolo 4, versetto 32, scrive: «Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo». Siccome Dio ci ha perdonato, dobbiamo perdonarci gli uni gli altri. Se Dio perdonasse i nostri peccati, così come noi li perdoniamo agli altri, nessuno di noi sarebbe perdonato. Ma essendo diventati i suoi figli, siccome siamo stati perdonati, a nostra volta dobbiamo perdonare. Questo ovviamente è il principio sul quale si basa il comportamento di un credente. Non è che perdoniamo così da poter essere a nostra volta perdonati, ma è il contrario. Solo se abbiamo realizzato il perdono di Dio sapremo perdonare gli altri. Riflettiamo quindi su cosa può nascondere il nostro rifiuto di perdonare. Forse non abbiamo ancora sperimentato il perdono di Dio. Nel prossimo capitolo vedremo come il ministero di Gesù si sposta in Giudea e come Gesù dà altri importanti insegnamenti molto pratici sul matrimonio e il divorzio.

Passiamo al capitolo successivo, vale a dire al capitolo 19 del Vangelo di Matteo. In questo capitolo troviamo che Gesù arriva in Giudea, dove i farisei lo interrogano sulle ragioni che giustificano il divorzio. Poi vedremo che Gesù benedice fanciulli, incontra un giovane ricco e parla della posizione degli apostoli nel regno futuro. Gesù quindi entra ancora in Giudea, dirigendosi verso Gerusalemme per l'ultima volta, prima della sua crocifissione. È molto deciso in tutto ciò che dice e che fa. Leggiamo i primi tre versetti. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, partì dalla Galilea e se ne andò nei territori della Giudea, che sono oltre il Giordano. Una grande folla lo seguì, e là Gesù guarì i loro malati. Il versetto 1 dice: quando Gesù ebbe finito questi discorsi. Quali discorsi? Quelli che abbiamo visto in Matteo 16, 17 e capitolo 18. Avendo fatto tutto ciò che doveva fare e dire in Galilea, ecco che si sposta verso sud, entrando in Giudea, al di là del Giordano, sulla riva est del fiume. Ora, il movimento è fisico e geografico. In Cesarea di Filippo aveva annunciato che stava andando a Gerusalemme per morire. Scese in Galilea e trascorse del tempo nella regione vicina al Mar di Galilea. A Capernaum aveva il suo quartier generale e si spinse persino fino a Gadara. Ora si trova ai confini con la Giudea. Ancora una volta possiamo sottolineare ciò che è già stato messo in evidenza più volte. Abbiamo le folle e il fatto che guarì i loro malati. Non furono guarite solo poche persone. Più si va avanti e più questo fatto mi colpisce. Sappiamo che la principale malattia che egli voleva guarire era il peccato, una malattia che porta alla morte sicura, ma non si è mai tirato indietro nel guarire le malattie fisiche. Era uno dei segni che sottolineavano la sua potenza. Giunto in Giudea, vediamo che i rappresentanti delle autorità religiose vanno da Gesù e gli pongono una domanda sul divorzio. Il Signore riafferma l'ideale divino di matrimonio e i motivi per i quali era stato concesso il divorzio.

Leggiamo i versetti dal 3 al 9. Dei farisei gli si avvicinarono per metterlo alla prova, dicendo: «È lecito mandar via la propria moglie per un motivo qualsiasi?» Ed egli rispose loro: «Non avete letto che il Creatore, da principio, li creò maschio e femmina, e che disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà con sua moglie, e i due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito, nessuno lo separi». Essi gli dissero: «Perché dunque Mosè comandò di scriverle un atto di ripudio e di mandarla via?» Gesù disse loro: «Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli, ma da principio non era così. Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio».

0: I farisei vennero a lui per tentarlo e metterlo alla prova. Lo perseguitavano facendo in modo che cadesse in contraddizione con la legge mosaica e poterlo così screditare. Gli presentarono un problema complesso all'epoca, così come oggi. È lecito mandar via, cioè divorziare dalla propria moglie, per qualsiasi motivo? Un argomento questo che era già soggetto di controversia tra i religiosi per quanto riguardava l'interpretazione della frase «qualcosa di indecente» come causa di ripudio, frase presente nella norma di Mosè a cui si riferivano. Una delle posizioni riteneva che l'unica ragione valida per il divorzio fosse il peccato di adulterio. Un altro gruppo invece interpretava la frase in modo molto più ampio e maschilista, permettendo di divorziare dalla moglie per i motivi più banali. La norma a cui si riferivano era quella che Mosè aveva scritto riportata in Deuteronomio 24, i primi due versetti. Quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più, perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di divorzio, glielo mette in mano e la mandi via. Se lei, uscita dalla casa di quell'uomo, diviene moglie di un altro, Gesù a questo punto spiega la ragione per cui Mosè aveva concesso questa possibilità di divorzio. La legge non sanciva il divorzio, ma prendeva atto di come l'uomo agiva nella durezza del suo cuore. In effetti, il certificato di divorzio era più utile per le donne, era per loro una garanzia e una protezione in quanto le salvaguardava dall'essere cacciate per qualsiasi motivo e potevano risposarsi mantenendo i propri diritti. Il matrimonio, agli occhi di Dio, è indissolubile. Il divorzio non è mai contemplato come una possibilità e una variante, ma come un dato di fatto dovuto ai nostri peccati, al nostro egoismo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Ciò che Gesù sta dicendo qui li riporta all'ideale della creazione di Dio prima che il peccato entrasse nel mondo. Aveva in mente il meglio per l'uomo, ma il matrimonio può essere rotto dall'infedeltà e quando questo succede è peccato. Lo stesso è per altre colpe, come l'omicidio. Non era nei suoi piani, ma gli assassini possono essere perdonati se si pentono sinceramente. Allo stesso modo, il divorzio per infedeltà è un peccato che può essere perdonato se c'è un sincero pentimento. Non dobbiamo confondere il perdono con le conseguenze delle nostre azioni. Sincero pentimento e perdono non escludono le conseguenze delle nostre azioni, sia verso gli altri che verso noi stessi. A volte la durezza di cuore ha a che fare con maltrattamenti, abusi, violenze. Situazioni di questo genere devono essere attentamente valutate perché mettono in pericolo l'incolumità fisica di uno dei due coniugi e possono portare a infrangere il voto matrimoniale anche non partendo dall'adulterio fisico. Questo perché chi ha un atteggiamento così crudele verso il coniuge difficilmente avrà degli scrupoli a commettere anche adulterio. È interessante notare come Gesù in questo caso, rispondendo, mette l'uomo e la donna sullo stesso piano e con le stesse responsabilità riguardo al matrimonio. Infatti dice che se un marito mandava via sua moglie con il solo proposito di sposarne un'altra, era lui che commetteva adulterio verso di lei e che quindi aveva la responsabilità dello scioglimento del patto del matrimonio.

I discepoli capirono molto bene il pensiero di Gesù perché subito fecero un'obiezione. Leggiamo l'intera sezione nei versetti dal 10 al 12. I discepoli gli dissero: «Se tale è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene prender moglie». Ma egli rispose loro: «Non tutti sono capaci di mettere in pratica questa parola, ma soltanto quelli ai quali è dato. Poiché vi sono degli eunuchi che sono tali dalla nascita, vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé a motivo del regno dei cieli. Chi può capire, capisca». In pratica, i discepoli dicono: «Ma se sposarsi implica tutte queste cose e non posso fare ciò che mi pare, è meglio non sposarsi». Certamente, se non sei disposto a seguire le leggi di Dio, non iniziare nemmeno questa avventura che è il matrimonio. «Ma attenzione», dice Gesù, «sappi che in questo caso, se cioè non sei sposato, devi mettere in conto il fatto di non avere rapporti sessuali. L'eunuco era senz'altro privo di istinti sessuali. Alcuni non provano il desiderio di sposarsi, ad altri è stato imposto, ed altri ancora lo fanno per libera scelta. Anni fa una signorina disse: «Non ho bisogno di sposarmi. Ho una stufa che fuma, un cane che abbaia e un pappagallo che dice le parolacce. Ci manca solo di avere un uomo per casa». A parte gli scherzi, questa è la condizione. Chi non si sposa non deve avere rapporti sessuali, perché questa si chiama fornicazione. I rapporti sessuali fuori dal matrimonio si chiamano invece adulterio. Il sesso è una cosa buona e bella che Dio ha creato perché l'uomo ne goda all'interno del matrimonio. E anche se i costumi recentemente sono molto permissivi, se siamo sinceri possiamo vedere come tanti problemi personali e di coppia sono causati da un cattivo uso della sessualità.

0: Ed ora ecco per concludere un episodio meraviglioso. Lo leggiamo nei versetti dal 13 al 15. Allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li sgridavano. Ma Gesù disse: «Lasciate i bambini, non impedite che vengano da me, perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro». E imposte loro le mani, se ne andò via di là. Dei genitori si avvicinarono a Gesù con dei bambini perché li benedicesse. I discepoli non sono d'accordo e dicono ai genitori: «Non portategli i piccoli bambini, non disturbatelo». L'impressione era che i bambini non fossero molto importanti allora. Il Signore Gesù aveva un sentimento diverso riguardo ai bambini. Non erano i bambini, vanno normalmente, in modo naturale, dal Signore. Egli non voleva che gli adulti li tenessero lontani da Lui. Dio abbia pietà di ogni adulto che tiene lontano da Dio un bambino. Riguardo questo soggetto, Matteo ha già detto nel capitolo precedente che sarebbe meglio che chi scandalizza un bambino riceverà una punizione molto severa. Per lui sarebbe meglio che fosse gettato in mare con una pietra al collo. Vedi, i piccoli ti seguiranno, si fidano completamente di te. Loro faranno qualsiasi cosa tu vuoi da loro. Dio vuole che tu li porti a Lui. Ebbene, ci fermiamo quindi a questo punto con questa considerazione riguardo al rapporto tra Gesù e i bambini. Bene, ti ringrazio per l'ascolto che mi hai prestato ancora una volta e quindi ti invito a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

0: Cari ascoltatori, grazie perché ci concedete di essere nuovamente insieme attorno alla parola di Dio. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7, Patrizia ci leggerà i versetti da 37 a 39. Prego.
1: Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato.

0: Nell'ultimo giorno della festa delle capanne veniva celebrato un rito che non era contemplato nella legge mosaica, ma che risaliva alla tradizione. All'ora del sacrificio del mattino, un sacerdote, accompagnato da una solenne processione, si recava alla piscina di Siloe, dove riempiva d'acqua un vaso d'oro. Questa acqua era poi portata nel tempio e travasata in due vasi d'argento posti sull'altare. Il tutto avveniva con una grande partecipazione di popolo, accompagnato da acclamazioni, canti sacri ed espressioni di giubilo. Venivano citate le parole del profeta Esaia: «Voi attingerete con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza». Questa cerimonia intendeva ricordare la grazia del Signore che aveva provveduto l'acqua durante la traversata del deserto da parte del popolo di Israele. Un momento commemorativo destinato a rinnovare la fede, ad incentivare la riconoscenza e a rallegrarsi nella presenza santa di Dio. Fu probabilmente durante questa cerimonia che Gesù attirò l'attenzione verso di sé gridando, alzando la voce per invitare coloro che lo udivano a rivolgersi a lui. Alla luce del contesto, possiamo pensare che Gesù si designò come la nuova roccia di Horeb, la montagna di Dio, che percossa da Mosè scaturì acqua abbondante e buona, sufficiente a soddisfare la sete di tutto il popolo. Nel significato simbolico contenuto in questo grido, in questo pressante invito, possiamo considerare la necessità che Gesù venisse colpito come lo fu la roccia di Horeb, perché l'acqua della vera vita potesse scaturire, potesse raggiungerci e soddisfare la nostra sete spirituale. Il pensiero che espongo non è fantasioso, ma è sostenuto dall'autorevole parola dell'apostolo Paolo. Citando l'esempio del popolo di Israele nel deserto, l'apostolo identificò chiaramente la roccia da cui sgorgò l'acqua con il Signore Gesù. Ciò che l'apostolo espose dopo del tempo, il Signore Gesù lo anticipò in quell'occasione festosa, ed il suo invito a rivolgersi a lui per venire dissetati non ha perso, malgrado il tempo trascorso, nulla, proprio nulla, della sua attualità e della sua importanza. Se abbiamo sete, sappiamo dove rivolgerci.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Amici ed amiche in ascolto, vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Evangelo. Anche questa mattina, come di consueto, prima di dare spazio agli altri programmi del nostro palinsesto, leggiamo e meditiamo la parola di Dio.

Leggiamo questa mattina dal libro dell'Apocalisse soltanto un versetto. Apocalisse capitolo 1 versetto 3. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Vorrei rileggervi questo breve testo della scrittura. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Prima di soffermarci a meditare questo brano dell'Evangelo, questo versetto, ascoltiamo un inno cristiano.

Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Fanno tesoro delle cose che vi sono scritte. Non c'è niente di più prezioso della parola del Signore. I beni materiali, gli affetti più cari, il denaro, la popolarità sono nulla in confronto ad esso. Attraverso le Sacre Scritture lo Spirito Santo parla al nostro cuore, facendoci comprendere come Dio ci vede e mettendo in evidenza l'urgente bisogno della grazia di Dio nella nostra vita. Sempre mediante la Bibbia il Signore indica ad ogni uomo la via da seguire per vivere in conformità al suo volere ed essere da Lui approvati. Solo rivolgendosi alla Scrittura, regola di fede e di condotta per tutti i tempi, si può avere una chiara visione delle cose di Dio e si può imparare a discernere il bene dal male. Per mezzo della parola, inoltre, lo Spirito Santo opera nei cuori trasformandoli radicalmente e fortificandoli affinché giorno per giorno siano sempre resi più capaci di obbedire ai Suoi comandamenti. L'uomo, infatti, non è in grado con le proprie forze di obbedire alla sua volontà, ma cibandosi della sua parola si fortifica sempre di più e riesce con l'aiuto del Signore a mettere in pratica i suoi comandamenti, a vivere in modo gradito. Dinanzi alla parola di Dio è però possibile assumere due attitudini. Si può ignorarla, continuando a vivere come prima, continuando a fare le cose di prima come se niente fosse, o si può riceverla, serbarla, si può in altre parole farne tesoro, permettendo ad essa di operare in profondità e di trasformare la nostra vita. Possa ognuno di noi fare tesoro della parola di Dio per glorificare il suo nome con la propria condotta.

Preghiamo insieme il Signore. Padre Celeste, con un cuore veramente grato e riconoscente, siamo nella Tua dolce presenza. La Tua parola insegna che Tu sei in ogni luogo e soprattutto sei pronto a farti trovare da quelli che Ti invocano. E noi Ti invochiamo non per i nostri meriti, ma per quelli di Gesù. Signore, la Tua parola ci mette in guardia questa mattina dall'assumere un'attitudine errata nei confronti della Tua parola, cioè di quello che Tu indirizzi a noi mediante le Scritture. Signore, aiutaci a dare il giusto peso a quello che Tu dici, a non considerare in maniera superficiale la Tua volontà. Aiutaci, Signore, soprattutto a fare tesoro della Tua parola per ritenerla nel cuore, affinché la nostra vita possa essere trasformata. Grazie, Signore, per quanti ci ascoltano. Voglia Tu benedirli in questo momento e che anche loro possano fare tesoro della Tua parola per trarne beneficio per la loro vita spirituale. In Cristo Gesù, che benedetti in eterno. Siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Continuate ad ascoltare gli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

Salve amici ascoltatori, tutti bene? Oh, che bello sapervi in ascolto e che voi non siete come tanti che non hanno tempo di nulla e che non possano neppure prendersi pochi minuti per ritirarsi da tutto e sintonizzarsi con noi e dare ascolto al messaggio che viene dal miglior uomo che è mai stato nel mondo, dal Figlio di Dio stesso. Ma a voi siete differenti, siete fortunati e non solo, ma fra poco sarete pure benedetti, perché Dio benedice tutti coloro che danno ascolto alla sua parola. Egli ha promesso che la sua parola è come la pioggia e non ritorna al cielo senza aver beneficato tutti coloro su cui è caduta. State quindi con me. Vi presenteremo una buona meditazione, ma prima eccovi un po' di musica.

quando nella grazia di Dio mi fu offerto di dirigere i programmi radio in italiano di Family Radio, cosa che ho fatto per 25 anni, mentre mi trovavo là, mi fu chiesto di narrare loro come trascorsi il periodo bellico in Italia. E quando seppero che ero sfuggito ai tedeschi per ben due volte, certi di loro, non so perché, rimasero impressi e mi fecero ripetere quell'episodio non so quante volte. Poi, quando nel 1997 mi fu chiesto di agire da guida e da traduttore per un gruppo di credenti americani che si recava a Roma per far del volantinaggio, ecco che là in albergo una di quelle persone,

disse di quella mia esperienza e di nuovo mi trovai a ripetere volta dopo volta quegli episodi. Io non ho mai capito l'interesse in tristi eventi come quelli. Avrei voluto più volentieri narrare loro come Dio intervenne nella mia vita e come, oltre dal salvarmi da sicura morte da parte dei tedeschi, mi salvò dall'ira di Dio che come peccatore perduto mi era tirato addosso. E questo oggi noi non vogliamo parlarvi di cose del mondo, di avventure o di guai, ma di quello che avvenne secoli fa e di quello che presto avverrà, fra poco, quando tutto in questo mondo finirà. Rimanete con noi, ve ne parleremo fra poco.

Ed ora per la nostra meditazione apriremo le Sacre Scritture al Vangelo di Giovanni, capitolo 4. Qui vi leggeremo i primi 30 versetti. Quando dunque il Signore seppe che i farisei avevano udito che Gesù stava facendo più discepoli e battezzando più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù stesso che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Or egli doveva passare per la Samaria. Arrivò dunque in una città della Samaria detta Sicar, vicino al potere che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figliuolo. Ora qui c'era il pozzo di Giacobbe, e Gesù, affaticato dal cammino, sedeva così presso al pozzo. Era circa l'ora sesta. Una donna di Samaria venne per attingere l'acqua, e Gesù le disse: dammi da bere, perché i suoi discepoli erano andati in città a comprare del cibo. Ma la donna samaritana gli disse: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno rapporti con i samaritani. Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai neppure un secchio per attingere, il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve gli stesso i suoi figliuoli e il suo bestiame? Gesù rispose e le disse: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere. E Gesù le disse: va a chiamare tuo marito e torna qui. La donna rispose e gli disse: io non ho marito. Gesù le disse: hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito. Quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto lui ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse: io sono colui che ti parla. In quel momento arrivarono i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno però gli disse: che vuoi o perché parli con lei? La donna allora lasciò il suo secchio e se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto. Non sarà forse lui il Cristo? E uscirono dunque dalla città e vennero da lui. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci a meditare su questo interessante passaggio della sua santa parola. Avete mai pensato quanto sarebbe stato bello vivere in Israele ai tempi di Gesù? Vederlo operare quei suoi portentosi miracoli,
sentirlo insegnare quei suoi incomparabili insegnamenti, non vi piacerebbe aver avuto il privilegio di un incontro con lui? Pensate a questa donna samaritana che l'episodio biblico ci ha presentato. Lei ebbe persino l'opportunità di dare da bere a Gesù. Oh, che privilegio! Non vorreste essere stati al suo posto? Ma io non posso vedervi, ma son certo che tanti di voi ora asserite col capo. Ma, cari amici in ascolto, prima di invidiare la posizione di quella donna, beh, pensiamoci bene. L'episodio ci dice che ella ebbe una conversazione con Gesù, e benché il contenuto di tale conversazione non ci sia stato tramandato completamente dalle sacre scritture, dalla bocca della donna stessa apprendiamo che, fra l'altro, Gesù le disse tutte le cose che lei aveva fatto. Ora, quella donna non era per certo la donna più esemplare di quel paese. All'opposto, ella era una donna di strada, una peccatrice, un'adultera odiata e detestata da tutti. Ed è appunto si recava a quell'insolita ora sul caldo del mezzogiorno a prendere l'acqua per evitare spiacevoli incontri con le donne del villaggio. A lei Gesù disse tutte le cose che aveva fatto. Ora ditemi, vi piacerebbe davvero sentirvi dire tutte le cose che avete fatto? A noi piace sentirci dire le cose buone che abbiamo fatto, ci piace sentirci elogiare, ma a chi piace sentire le proprie magagne? A chi piace essere ricordato delle sue cattive azioni? Ebbene, quella donna le sentì buone e cattive, tutto quello che aveva fatto. Così, se ci si ripensa bene, non credo che ci piacerebbe essere stati là nei piedi di quella donna e aver avuto un incontro con Gesù. E la mia immaginazione posso sentire come Gesù mi parlerebbe, e mi pare di sentirlo dire: tu Eros, tu sei così e così, hai fatto questo e quello. E vi dico che io non avrei avuto il coraggio di quella donna. Non credo che avrei potuto stare di fronte a Gesù, ma come l'apostolo Pietro, piuttosto anch'io sarei stato costretto a cadergli in ginocchio davanti e dire: Signore, allontanati da me, perché io sono un uomo peccatore. Che ne dite? Come avreste reagito voi? Vedete come la cosa cambia. E sono certo che a nessuno piacerebbe essere confrontati da Gesù con il nostro passato. Pure verrà un giorno in cui tutti ci troveremo davanti a Lui ed Egli ci dirà tutte le cose che abbiamo fatte. E sapete, non saremo soli noi faccia a faccia con Lui, ma questo avverrà davanti al Padre, al Giudice Supremo. E a questo punto, allora, tanti ci sono che dicono: ma la cosa è semplice, io mi metto a fare opere buone a più che posso, così quando Lui dirà tutto, non solo allora citerà le cose brutte, ma citerà anche quelle buone. E se ne comincio a fare assai, da bilanciare le opere cattive con quelle buone, beh, ma almeno ci farò una mezza figura. Ma amico, seriamente dimmi, ce la faremo mai? Fai il conto e osserva: hai tu fatto più bene o più male? Hai tu vissuto più nella volontà di Dio o nella tua? E se anche per ipotesi ce la facessimo, dove è scritto nella Bibbia che ci si salva con le opere buone? Potete in quel sacro volume trovare anche una persona che fu salvata per le opere sue? Ne conoscete voi qualcuno che ha potuto salvarsi con opere buone o con sacrifici o coi propri mezzi? Vedete, quel giorno Gesù ci dirà tutto quello che abbiamo fatto nella nostra vita, ci dirà per chi abbiamo vissuto, per Lui o per il mondo, a quali impulsi noi abbiamo obbedito, a quelli del corpo e della carne o a quelli dello Spirito Santo.
Gesù ci dirà come abbiamo usato la nostra intelligenza, ci domanderà se abbiamo investigato le sacre scritture, quanto tempo abbiamo speso a studiare la sua santa parola, e ditemi quanto tempo spendete voi nel leggere la Bibbia ogni giorno. Il primo salmo ci dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. È questo che facciamo? Il Signore ci dirà come abbiamo usato i nostri talenti, le nostre possessioni, se le abbiamo usate per glorificare il suo figliolo, per aiutare il nostro prossimo, o se egoisticamente le abbiamo usate solo per noi stessi. In più il Signore ci dirà quello che abbiamo fatto di Lui. Tempo fa nella nostra scuola domenicale si studiava appunto sul processo di Gesù e come Pilato fece la domanda: che farò io di Gesù detto il Cristo? Egli si trovò davanti un dilemma e cercò di lavarsene le mani con la neutralità, ma la neutralità non esiste nei riguardi di Gesù. Egli è venuto, è morto sulla croce, ha sparso il suo sangue. Cosa noi abbiamo fatto di lui? Gesù dirà: io venni sulla terra perché vi amai, vi chiamai più volte a me, ma voi udiste la mia voce nel profondo del vostro cuore. Voi sapete che io morì per voi, ma che cosa faceste voi? Voi rimaneste indifferenti, voi avete calpestato il mio sangue, voi mi avete crocifisso di nuovo con la vostra indifferenza. Non mi avete cercato, non mi avete creduto, non avete prestato fede alle mie parole che io vi ho lasciato, non avete voluto accettare il dono della vita eterna. Voi non avete fatto niente per me. E queste parole verranno dette, e il resto dei nostri peccati, delle nostre buone opere, allora, cari amici, io vi dico che faranno ben poca differenza, poiché quello che Gesù ci dirà sarà abbastanza per condannarci, per metterci sotto l'ira di Dio. Amici ascoltatori, pensate bene a queste parole. Noi ve le diciamo per vostro ammonimento, consideratele come se dovessite morire ora per essere davanti a Dio fra pochi secondi. Quale sarebbe la vostra fine? Io lo so, certi vengono fuori con le scuse, certi si propongono di scusarsi davanti a Dio, come fanno così tante volte anche dinanzi a noi, e dicendo: ma io, sai, non ho letto la Bibbia, ma però ho obbedito la Chiesa, stavo sempre a sentire quello che i sacerdoti mi dicevano, seguivo le tradizioni dei miei genitori, io ho fatto del bene, ho lasciato del denaro alla Chiesa. Amici, la domanda che vi è stata rivolta non sarà sempre la solita, non sarà quello che avete fatto per la Chiesa, ma invece vi sarà chiesto cosa avete fatto di Cristo. Ma perché non fate una cosa ora? Perché non cessate di credere all'uomo, non credere né a me né a nessun altro, ma prendete la sua santa parola, il Nuovo Testamento, e a mente aperta e scevra da preconcetti investigate, studiate, leggete quella e accettatela così com'è, non con la mente soltanto, ma col cuore. Credeteci così tanto da abbandonare il passato con tutte le sue tradizioni e precetti, di abbandonare i vostri pensieri, quello che pensate, e di accettare Lui come Maestro e il dono della vita eterna. E allora, quando tutto verrà detto, quando nella presenza di Dio Padre Gesù dirà tutto, dirà sì i vostri peccati, dirà le cose brutte, esporrà le vostre meschinità, ma pure dirà: vedi, questo è vero, non vale troppo, è un peccatore, è un disubbidiente. Ma sai cosa fece un giorno? Un giorno udì il mio Vangelo e lo credé. Un giorno udì un messaggio che lo chiamava fuori dalle dottrine in cui era nato, che lo spingeva ad obbedire la mia parola, ed egli si ravvide, cambiò vita, divenne ubbidiente, sfidando tutto lo fece, accettò il mio invito, investigò la mia parola e credé. Mi amò in fede. E benché
non mi avesse mai visto né mai potesse parlare bocca a bocca con me, lui si diede a me, pose tutta la sua speranza di salvezza nelle mie mani. Ed io ora, dirà Gesù, che morì per lui sulla croce, per lui portai tutte le colpe là, io espiai là tutte quelle colpe, ed io che ho avuto potestà messa nelle mie mani da te stesso, dirà al Padre, io voglio che nella mia casa questi sia con me per tutta l'eternità. Oh, che belle parole! Quando tutto verrà detto, amico, queste parole saranno dette anche per te, se tu oggi, accettando il Vangelo, ti sottometterai obbediente a Gesù, se tu lo confesserai senza paura davanti agli uomini come il tuo personale ed unico Salvatore. E quel giorno egli confesserà a te quale suo discepolo, quale amico e confratello. Ascoltatore, oggi ti presentiamo un'opportunità di dire di sì al Signor Gesù Cristo, di crederlo e di accettarlo. Non la rimandare. Presto tutto verrà detto. Fa che Cristo sia dalla tua parte, che parli in tua difesa, che non sia il tuo accusatore, ma il tuo Salvatore. Egli ti ama, egli ti invita, egli ti salva. Rispondi al suo appello ora, mentre noi preghiamo per te. Oh buon Padre che sei in cielo, ti siamo riconoscenti per questa opportunità che ci hai concesso di meditare sulla tua santa parola. Ti ringraziamo per questo tuo figliolo che ci amò così tanto e che venne e che morì al nostro posto prendendo le conseguenze e le colpe di tutti i nostri peccati su di sé. Ti ringraziamo, Signore, perché egli risorse dalla morte, vittorioso, e con lui noi pure abbiamo ora la sua promessa di risorgere. Ti ringraziamo, Signore, perché lui sta preparando un posto per noi e noi vorremmo essere tutti assieme con lui ben presto. Così, oh Signore, noi ti preghiamo che tu volga il tuo sguardo benigno verso questi cari che ci hanno ascoltato. Certi già ti conoscono, sono tuoi figlioli, ma ce ne sono certi, uomini e donne, che mai hanno fatto una decisione. Sì, si sentono attratti da te, sentono il tuo appello, il tuo richiamo, ma mai ancora hanno avuto la forza di dire di sì e di staccarsi, di ravvedersi e venire a te. Ti chiediamo che il tuo Spirito Santo dia loro la potenza di farlo ora, in questo momento. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari amici ascoltatori, è nostra viva speranza che voi vogliate considerare bene le parole che avete udito. Non sono mie parole, no, ma sono le parole di Cristo. Se noi possiamo esservi di aiuto, noi siamo a vostra disposizione, ben lieti di comunicare con voi personalmente. Potete chiamare in stazione, potete scriverci una lettera, potete mandarci un'email. Vi risponderò personalmente.

cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

E siamo arrivati, amici, a Contrappunti. Benvenuti, Mario Pieri adesso con voi. E iniziamo il programma di oggi con questa bella canzone del gruppo Richard Smallwood Singers. Si intitola The Light, cioè la luce. Le parole le vediamo subito insieme perché sono molto, molto significative. Gesù, tu sei la luce del mondo. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Egli è la luce del mondo. Il Signore è la forza della mia vita. Fa risplendere la tua luce su un mondo che ha smarrito la via. Riporta il sole e metti in fuga la notte. Spingi indietro le nuvole sopra di noi che ottenebrano il giorno, perché tu sei la luce del mondo. Ci sono molti che sono smarriti, con occhi che non vedono. Fa risplendere la tua luce su questo mondo e sii una luce sul loro sentiero e una lampada per il loro piede. Signore, tu sei la luce del mondo e io sono contento che tu lo sia. C'è tanta gente che non riesce a trovare la strada, perciò fa risplendere la tua luce e riporta la luce del giorno. Signore, tu sei la luce del mondo, sei la mia salvezza, non c'è bisogno che io mi preoccupi. Camminate nella luce, in quella bellissima luce che è la luce del mondo. Ecco, queste le belle parole, una bella esortazione anche per iniziare il nostro tempo insieme oggi. The Light, dal gruppo Richard Smallwood Singers. Amici, benvenuti a Contrappunti e state con me.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Allora, cosa vi offre oggi Contrappunti? Non l'ho ancora detto. Sono una donna, non una macchina. Questo è il titolo di un articolo apparso qualche tempo fa sul mensile La Voce del Vangelo. Un piccolo spazio qui oggi a Contrappunti riservato alle donne che vogliono darsi una calmata. Sarete in compagnia fra poco di Filomena Calanchi. E poi, oltre alla musica, oggi faremo anche alcune considerazioni su un detto di Gesù: io sono la vera vite. Ecco, questo e altro oggi a Contrappunti. Amici, mi auguro, come dicevo, che vogliate restare in mia, in nostra compagnia. Bene, vi lascio subito allora con il nostro ospite, la nostra ospite, Filomena Calanchi. Buon ascolto e a fra poco.
2: Il nostro cervello di donne, dicono gli esperti, è costruito per pensare e badare a molte cose contemporaneamente. Perciò riusciamo a ricordare e a fare quello che nostro marito ci ha chiesto, come andare alla banca, telefonare al dentista per disdire un appuntamento, stirare la camicia bella perché ha un appuntamento importante e così via. Al tempo stesso ripassiamo nella mente quello che devono fare i ragazzi: pallacanestro per uno, musica per l'altra, piscina per il terzo, eccetera. Poi andiamo a parlare con la maestra del primo, che è mancino, e spiegarle che non deve fare storie se non scrive con la destra. E mentre le parliamo, ripassiamo la lista delle cose essenziali da comprare al supermercato. Infine pensiamo a mettere una carica in lavatrice, a telefonare alla vicina malata e vedere se ha bisogno di qualcosa, e mettere in forno l'arrosto perché la sera ci sono ospiti a cena. Se poi abbiamo anche un lavoro in ufficio o in negozio, la situazione diventa drammatica. Ma continuiamo a trottare. A un certo punto però schiattiamo, perché quello che è troppo è troppo, e una voce dentro di noi ci dice: datti una calmata. A me è successo. Mi pareva che la mia testa fosse diventata un circo a cinque piste e ho dovuto darmi una frenata necessaria per il bene mio e della famiglia. Ho esaminato i miei sbagli e ho deciso di ascoltare la voce del buon senso. Ecco cosa ho capito. Primo, non mi ero voluta far aiutare perché ce la dovevo fare da sola. E questo era un segno di grande orgoglio, anche se pensiamo che nessuno stira bene come noi o che nessuno ci eguaglia come cuoche. Se ce lo possiamo permettere, chiamiamo una donna a farci lavori pesanti per qualche ora. Oppure, se un'amica che ha del tempo ci chiede se ci può aiutare, accettiamo l'offerta. È inutile fare la donna bionica a tutti i costi. Perciò anche con l'aiuto di mio marito ho fatto un po' di ordine nella mia vita. Ho imparato a curare di più il mio raccoglimento spirituale e mi sono fatta aiutare. Poi mi sono fatta alcuni proponimenti ragionevoli che si sono dimostrati utili. Secondo, presa dal turbine avevo trascurato il mio tempo di meditazione e di preghiera. Dio invece dice: fermatevi e riconoscete che io sono Dio, dal Salmo 46 versetto 10. O dedichiamo del tempo a parlare con Lui, ad ascoltare quello che ci vuole dire nella Sua parola, o giriamo assolutamente a vuoto. Facciamo delle cose, ma diventiamo secche e aride come le pigne che cascano a terra d'estate, vuotate dei loro pinoli. Ma a che serve una pigna secca? Terzo, ho stabilito un mio programma di ginnastica spirituale per usare quello che avrei imparato dal Signore. Ho deciso che avrei fatto ogni giorno una telefonata per interessarmi di un'amica nel bisogno, che avrei dedicato alcuni minuti per ripassare un versetto e avrei condiviso una promessa della parola di Dio con la famiglia o con chi mi fosse venuto a tiro. Poi avrei scritto un biglietto di ringraziamento a qualcuno, mi sarei fermata a chiacchierare con i figli e mi sarei dedicata a qualcosa che mi distraesse un po'. Per me si è trattato di iniziare un puzzle su un tavolino e mettere ogni tanto qualche pezzo al posto giusto. Per un'altra persona potrebbe essere dedicarsi alle parole crociate o a un lavoro appunto croce. Quarto, mi sono abituata a non chiedermi l'impossibile. A volte si è trattato di non accettare incarichi che mi avrebbero fatto tanto piacere ma che qualcun altro avrebbe potuto fare, o di dire di no a un invito, di limitare il numero degli ospiti. Questo è servito ad incoraggiare altre donne a prendere delle responsabilità e a scoprire dei talenti nascosti, importanti, utili. e io ne ho guadagnato in calma e tranquillità. I miei figli hanno avuto una madre meno gendarme e mio marito una moglie più rilassata. E il circo della mia mente è diventato a 3 piste invece di 5. E ciò che sono riuscita a produrre ne ha guadagnato in qualità. Speriamo.
1: Albino Montisci, con Dio.

0: contrappunti.
1: Molti fra noi vivono felicemente con gli armadi strapieni di cose e sarebbero traumatizzati al pensiero di dover buttare via delle cose vecchie del passato, di fare un po' di pulizia. Doversi organizzare per queste persone sarebbe una vera e propria tortura. Ecco, dobbiamo renderci conto però che troppo spesso accumuliamo cose che non ci fanno bene. Bagagli emotivi che ci trasciniamo dietro, riluttanza a liberarci da ferite e delusioni del passato, incapacità a perdonare quelli che ci hanno fatto dei torti e poi ancora diffidenza forse verso qualsiasi dimensione spirituale. Ecco, questi accumuli di ingombri ci fanno del male perché ci impediscono di raggiungere tutta la nostra potenzialità. Quando Gesù era sulla terra dichiarava che poteva aiutare chiunque volesse scaricarsi di ogni cosa che impediva una vita serena. È vero che all'epoca la vita era molto più semplice della nostra vita di oggi, tempo e denaro venivano spesi per guadagnarsi da vivere e non c'era posto tanto per il superfluo. Le cianfrusaglie materiali sono dovute all'abbondanza dei nostri giorni, ma gli accumuli spirituali ed emotivi sono presenti qualunque sia il nostro stato finanziario. Gesù disse, e questo passaggio è riportato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15, i primi versetti: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo rimonda affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata». E poi ancora più avanti, qualche versetto più avanti: «Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto». Ecco, se un contadino vuole una grande raccolta dalla sua vite, deve tagliare i tralci che non portano frutto, in modo che questi non indeboliscano così la vite. Poi ancora i contadini potano i tralci in modo che essi non usino tutta l'energia a produrre foglie al posto dei frutti. In altre parole, Gesù ci stava anche dicendo in questo passaggio di concentrarci su quello che è positivo, che è essenziale nella vita, senza ingombrarci con cose che necessitano del nostro tempo, della nostra attenzione, energia, ma che alla fine poi non sono importanti e possono anche nuocerci. Ecco, dobbiamo essere decisi, dobbiamo liberarci di quella che è questa nostra zona di conforto e chiedere a Dio di aiutarci a togliere dalla nostra vita ogni impedimento, qualunque esso sia. Ecco, è questo il succo del nostro breve discorso.

E questa era una vecchia canzone di Michel Pilar, tratta dall'album che portava il suo nome, un album uscito nel 1982. Il titolo di questo brano era You, cioè tu. Tu, signore, dicevano le parole, hai liberato la mia mente per pensare, per ragionare, per scegliere. Mi hai resa disposta a perdere la faccia in vista del tuo onore. Tu hai piantato un seme perché cresca, perché germogli e fiorisca e porti un frutto che è tuo. Il mio nome è veramente scritto là? Potrei dare un'occhiata? Talvolta mi sembra di avercelo scritto io con degli acquerelli. Invece sei tu, signore, che l'hai scritto, con lacrime rosse, sparse per me, sparse per altri. Tu, signore, hai reso stabili i miei piedi perché corressero e vincessero e io non ripiegassi mai indietro verso me stessa, perdendo così il premio.

Sono disperata, mi voglio uccidere, non so più che fare. Con una telefonata così è cominciato il contatto di Doriana con alcune persone, alcuni credenti. Doriana è una studentessa universitaria, bella, intelligente e molto infelice e confusa. Aveva ascoltato un programma evangelico alla radio di notte, poi aveva telefonato al numero che era stato dato. La sua storia non era molto diversa da quella di molte altre ragazze. Dei genitori estremamente possessivi che la facevano studiare, la mantenevano, ma che esigevano ubbidienza assoluta per mezzo di ricatti agrodolci che poi alla fine finiscono col distruggerti. Doriana studiava per far piacere a papà, andava a messa per far contenta la mamma e non usciva e non aveva amicizie per paura di non far contento nessuno dei due. Ed era arrivata al punto di voler morire. Quando alcune persone, come dicevo, alcuni credenti, l'hanno conosciuta e lei ha raccontato loro la sua vita, ecco, queste persone l'hanno ascoltata, l'hanno lasciata sfogare e gentilmente le hanno offerto la possibilità di leggere il Vangelo e di esaminarlo con onestà. E ogni volta dopo ogni colloquio ripeteva dubbiosa: non so se ritornerò. E Doriana poi in seguito è tornata con altri problemi, con altre paure. Un giorno è venuta e ha detto che non ce la faceva più, l'idea del suicidio era sempre presente. Tu hai bisogno di conoscere Gesù, le hanno detto. Le hanno spiegato che il primo uomo e la prima donna hanno scelto di disubbidire ai comandi di Dio e che da allora il peccato è entrato nel mondo e ogni persona ha ereditato una natura peccatrice che la separa da Dio. Le hanno anche spiegato che Gesù, il figlio di Dio, è morto per pagare ogni peccato e mancanza che siano stati mai commessi e poi è risuscitato vincendo per sempre la morte. Doriana intellettualmente ha capito perfettamente che per essere salvati bisogna solo mettere la propria fede in Gesù e accoglierlo come Salvatore e Signore. E ha capito anche che da questa scelta dipendono la salvezza o la perdizione eterna. Settimana dopo settimana Doriana è tornata facendo le domande più assurde, come ad esempio: è un peccato più grave farsi nemici i genitori oppure non accettare Gesù? Oppure ancora: ma cosa succede dopo la morte? Se mi uccido, Dio mi punisce? La Bibbia aveva tutte le risposte e le venivano date. I suoi nuovi amici pregavano per lei e chiedevano ad altri di pregare. E Doriana ha continuato a esitare e qualche tempo fa ha poi dichiarato: sono venuta per dirvi che non tornerò più, non posso tradire i miei genitori, non me lo perdonerebbero mai. Ecco, sembra che abbia fatto la sua scelta. Sarà una scelta definitiva? Beh, non lo sappiamo. Doriana però rischia di grosso, perché ogni volta che si rimanda la decisione diventa sempre più difficile. Eh sì, la vita è fatta di tante scelte, tante decisioni anche importanti, ma sicuramente quella più importante di tutte è la decisione che riguarda il nostro destino eterno e come sempre vale la pena di pensarci. C'è ancora spazio adesso per un'altra canzone. I Fall in Love, mi innamoro, da Kim Boyce.

E in chiusura vi saluto con alcune parole dell'ultima canzone che abbiamo ascoltato. I tuoi modi di fare non mancano mai di stupirmi. Man mano che passano gli anni è un grande mistero. Chi può conoscere il mio cuore con tutta la vergogna che contiene? Domani tu amerai come amavi ieri e non cambierai mai. Crea in me un cuore puro e rinnova il tuo spirito dentro di me. Riempi la mia bocca di lode e le mie labbra canteranno per sempre. Ecco, con queste belle parole di I Fall in Love di In Boys, la canzone che abbiamo appena ascoltato, amici, io mi faccio da parte, vi ringrazio per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi e vi do appuntamento come sempre al prossimo numero. Intanto buon proseguimento.

0: lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, rieccomi qui, sono Gianfranco in compagnia del nostro gradito ospite fisso del programma, cioè il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito, un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato anche a tutti quelli che ci seguono già da tempo. Lente di ingrandimento, cioè questo programma, ci dà la possibilità di affrontare e di approfondire questioni e temi relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi più conosciuti e diffusi ai nostri giorni. La volta scorsa abbiamo cominciato un viaggio esplorativo all'interno del mondo della teologia cattolica, intendendo con questo il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa cattolica, con lo scopo, da parte nostra, di cercare di esaminare queste dottrine alla luce delle Sacre Scritture e possibilmente chiarire, per voi che ci ascoltate, cattolici o non cattolici che siate, chiarire idee, concetti, preconcetti e prese di posizione dottrinali da parte della Chiesa Cattolica nei confronti degli insegnamenti della Bibbia. A tale proposito abbiamo iniziato la volta scorsa a mettere sotto la nostra lente di ingrandimento, appunto, la figura del Papa e il concetto del primato della Chiesa di Roma, e abbiamo scoperto subito che sia la persona e la funzione del Papa sia il primato della Chiesa di Roma non sono affatto presenti nelle Sacre Scritture. E abbiamo anche rilevato come le Sacre Scritture, la Bibbia, quindi a confronto con l'autorità suprema, totale e infallibile in materia di fede e di morale assegnata ufficialmente al Papa nel 1870, la Bibbia è purtroppo relegata a un ruolo decisamente e pericolosamente secondario. A questo punto, dottor Labanchi, da un punto di vista storico, ecco, quando è possibile collocare il sorgere del papato come noi lo intendiamo oggi?
2: Storicamente parlando, non abbiamo notizie di alcun papa, come lo si intende oggi, per almeno 5 secoli. C'erano vescovi nella Chiesa di Roma, ma non avevano nessuna autorità assoluta, né dottrinale né amministrativa su tutta la Chiesa. Soltanto un concilio generale era considerato infallibile quando definiva dottrine riguardanti la fede e la morale.
1: Comunque è un fatto che, soprattutto dopo il 390, dopo Cristo ovviamente, la Chiesa di Roma acquisì progressivamente una preminenza sulle altre chiese, le quali giunsero con il tempo a dover accordarsi con la verità che si insegnava nella Chiesa di Roma.
2: La Chiesa di Roma era quindi considerata la Chiesa cattolica per eccellenza, in quanto dottrinalmente esprimeva la fede di tutta la Chiesa cristiana. E questa sembra sia stata una tendenza sin dalla seconda metà del secondo secolo. Tanto è vero che Ireneo, vescovo di Lione, nella sua famosa opera Contro le eresie, nel libro terzo, capitolo 3, paragrafo 2, parla della Chiesa

0: Chiesa di Roma come della chiesa più grande ed antica, nota a tutti, fondata e costituita dai gloriosissimi apostoli Pietro e Paolo, e quindi, secondo lui, ogni altra chiesa deve essere d'accordo con questa chiesa a causa della sua maggiore autorità.
1: Bene, grazie dottor Labanchi. Penso che già queste brevi anticipazioni siano state utili per capire un po' di più e in anteprima il problema o il tema che affronteremo in questo numero della trasmissione. Ma prima di accingerci a farlo, godiamoci adesso insieme un breve stacco musicale, amici ed amiche. Subito dopo la parola tornerà al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, stiamo parlando del cattolicesimo romano, cioè dell'insieme delle dottrine caratteristiche della Chiesa Cattolica, e le stiamo esaminando alla luce della Sacra Scrittura. Ho cominciato a parlare del papato, citando vari documenti cattolici, quali il Codice di Diritto Canonico, il Concilio di Trento, il Concilio Vaticano I, il Concilio Vaticano II ed anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, pubblicato non molto tempo fa e che ben riassume tutte le dottrine proprie della Chiesa Cattolica. Ho già accennato al fatto che, tra l'altro, il Papa è ufficialmente chiamato Vicario di Cristo, Vicarius Christi, nel latino dei documenti ufficiali. Ma qual è il significato di Vicarius? In latino indica chi sostituisce un altro, prende il posto di un altro, rappresenta un altro. In questo caso significa che il Papa rappresenta Cristo sulla terra. Si ha quindi la netta impressione che il Papa potrebbe dire a tutti ciò che Cristo disse a Filippo a proposito del suo rapporto con Dio Padre, ma naturalmente cambiando i termini del paragone. Infatti il Papa potrebbe dire così: chiunque ha visto me ha visto Gesù Cristo. Certo, i cattolici negherebbero tutto ciò, dandosi a sottili distinzioni, ma è proprio questo che deduciamo dai loro documenti ufficiali, se l'espressione vicario di Cristo ha un senso. È comunque un fatto che i papi hanno sempre cercato di prendere il posto di Cristo, proprio in forza dell'ufficio che hanno esercitato, o meglio usurpato. Si chiami il Papa Giovanni XXIII o Giovanni Paolo II. Storicamente parlando, non abbiamo notizie di alcun Papa, come lo si intende oggi, per almeno 5 secoli. C'erano vescovi nella Chiesa di Roma, ma non avevano nessuna autorità assoluta, né dottrinale né amministrativa su tutta la Chiesa. Soltanto un concilio generale, a cui partecipava almeno la maggior parte dei vescovi cattolici, era considerato infallibile quando definiva dottrine riguardanti la fede e la morale. Dobbiamo però ammettere che la Chiesa di Roma ebbe sempre un posto importante nella cristianità. La ragione è che Roma per secoli è stata il cuore dell'impero romano e la sua importanza non venne meno neanche quando Costantino fece di Costantinopoli la nuova capitale politica dell'impero. Questo lo deduciamo anche da un importante documento riguardante la posizione della Chiesa cristiana nell'impero romano, cioè l'editto di Tessalonica emesso dall'imperatore Teodosio I il Grande nel 380. Costui fu proclamato Augusto, cioè co-reggente dell'Oriente, dall'imperatore Graziano, succeduto a Valentiniano I. Nell'ottobre del 382 Teodosio concluse uno storico trattato con i Visigoti, ammettendoli come truppe alleate nell'ambito dell'impero. Teodosio inoltre dovette anche proteggere il suo collega occidentale da vari rivali. Teodosio però è passato alla storia specialmente per la sua supposta vittoria sul paganesimo. Infatti, col suo famoso editto dichiarò, almeno implicitamente, che il cristianesimo era ora religione di Stato. Ma ora vi leggo l'editto così come ci è stato conservato nel codice di Giustiniano. Gli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio al popolo della città di Costantinopoli. Tutte le nazioni governate dalla nostra clemenza rimarranno in quella religione che fu tramandata dall'apostolo Pietro ai Romani
e che ora è seguita dal pontefice Damaso e da Pietro, vescovo di Alessandria ed uomo dalla santità apostolica, in modo che crediamo che, secondo l'insegnamento apostolico e la dottrina evangelica, che vi è un solo Dio che sussiste in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, che godono della stessa dignità e quindi costituiscono la Santa Trinità. Ordiniamo dunque a quelli che osservano questa legge di prendere il nome di cristiani cattolici, mentre tutti gli altri, che noi riteniamo stupidi e pazzi, devono essere dichiarati eretici. Essi saranno puniti dall'ira di Dio, ma anche dalla nostra autorità, guidati come siamo dalla sapienza divina. Da questo editto deduciamo che la Chiesa di Roma era considerata dall'imperatore come un importante punto di riferimento per quanto riguardava la fede cristiana. Tale fede era quella del vescovo Damaso ed anche del vescovo di Alessandria, un'altra chiesa importante a quell'epoca. Ma anche se nell'editto è menzionato anche il vescovo della chiesa di Alessandria, è un fatto che la chiesa di Roma acquistò sempre più importanza e la fede ivi professata era l'unica fede ammessa nell'impero. Inoltre i pagani cominciarono ad essere perseguitati e tra il 391 ed il 392 i sacrifici pagani furono proibiti e molti templi furono chiusi. Possiamo dunque dire che per l'anno 394 il cristianesimo era diventato una vera e propria religione di Stato e che l'impero era stato cristianizzato, nel senso che essere cristiani non era più soltanto una questione di fede personale in Cristo, ma anche una questione politica. E in tutto questo la Chiesa di Roma con il suo vescovo aveva sempre più la preminenza sulle altre chiese.

0: Riecco Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Edoardo Labanche ci diceva poco fa. Stavamo quindi cercando di collocare storicamente il periodo più o meno preciso in cui la Chiesa di Roma iniziò a prendere sempre di più il sopravvento sulle altre chiese all'interno dell'impero romano. Pensiamo che si possa definire l'anno 394 come anno di inizio ufficiale di questa presa di potere, se possiamo usare questo termine, allorché il cristianesimo, insomma, diventò una vera e propria religione di Stato e allorché l'impero divenne cristianizzato, nel senso che essere cristiani era non più soltanto una questione di fede personale in Cristo, ma anche una questione politica.
1: Cari ascoltatori, domandiamoci ora: per quale ragione specifica il vescovo di Roma divenne sempre più importante? Prima di tutto, secondo una tradizione che ritengo attendibile, Pietro fu a Roma e dovette esercitarvi il suo ministero apostolico. Ora, Pietro era considerato un grande leader ed il suo insegnamento non si discuteva, essendo stato uno dei discepoli prediletti da Gesù. Ne seguiva che nella chiesa di Roma, dove Pietro aveva insegnato, certamente si insegnava la verità. Da ciò seguì anche che tutto ciò che veniva insegnato nelle altre chiese doveva essere in accordo con quanto veniva insegnato nella chiesa di Roma. Non dico che questa fosse una regola generale ed ufficiale, ma questa era la tendenza nella Chiesa cristiana nel suo insieme. La Chiesa di Roma era quindi considerata la Chiesa cattolica per eccellenza, in quanto dottrinalmente esprimeva la fede di tutta la Chiesa cristiana. E questa sembra sia stata la tendenza sin dalla seconda metà del secondo secolo. Tanto è vero che Ireneo, vescovo di Lione, nella sua famosa opera Contro le eresie, nel libro terzo, capitolo 3, paragrafo 2, parla della Chiesa di Roma come della Chiesa più grande ed antica, nota a tutti, fondata e costituita dai gloriosissimi apostoli Pietro e Paolo, e quindi, secondo lui, ogni altra Chiesa deve essere d'accordo con questa Chiesa a causa della sua maggiore autorità. Leopoldo Ranke, famoso storico tedesco, ha comunque ragione quando afferma nel primo capitolo della sua Storia dei Papi che è una pretesa vana asserire che la supremazia dei vescovi di Roma era universalmente riconosciuta in Oriente ed in Occidente già dal primo secolo in poi. Ma egli aggiunge subito: è però ugualmente certo che i vescovi di Roma ottennero ben presto la preeminenza, elevandosi al di sopra di tutti gli altri dignitari ecclesiastici. A tal proposito c'è un importantissimo documento, una vera pietra miliare nella storia del papato, tradizionalmente noto come Decreto Gelasiano, perché attribuito a Gelasio I, vescovo di Roma, dal 492 al 496. Questo documento si presenta come il risultato di un sinodo romano tenuto nel 494. Sembra però che soltanto una parte possa essere attribuita a Gelasio senza alcun dubbio. Ciò che comunque qui ci interessa è che in tale decreto è chiaramente affermata la supposta origine apostolica del papato e si insiste sulla supremazia del vescovo di Roma su tutta la Chiesa cristiana. Si asserisce in esso esplicitamente che sebbene la Chiesa di Cristo, sparsa in tutto il mondo, sia una, la Chiesa di Roma, e qui cito il testo alla lettera, la Chiesa di Roma non è stata preposta alle altre chiese da qualche sinodo ecclesiastico, ma ha ricevuto la supremazia dalla voce stessa del Signore e Salvatore nostro. Quindi nel documento si cita il Vangelo di Matteo, capitolo 16, versetti 18 e 19, dove Gesù dice a Pietro: «Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli». Secondo la tradizionale interpretazione cattolica di questo famoso passo, Pietro fu costituito da Gesù quale primo papa o capo della Chiesa universale, ed il suo ufficio fu trasmesso anche ai suoi successori nell'Episcopato romano. Vi sono altre chiese importanti, ma la Chiesa di Roma, con il suo vescovo, è la più importante ed ha la supremazia su tutte le altre chiese locali. Questo è quanto, in fondo, viene affermato nell'editto gelasiano. Questa dottrina sul papato è stata poi sviluppata attraverso i secoli fino a prendere la sua forma attuale nei documenti ufficiali degli ultimi concili ecumenici. Ora, c'è una qualche verità nell'affermazione che la vera fede era conservata nella Chiesa di Roma. Difatti, come ho già accennato, personalmente credo che Pietro sia stato a Roma, considerando la costante tradizione al riguardo. Tuttavia, in nessuno dei documenti più antichi a nostra disposizione è scritto che Pietro era considerato il capo della Chiesa universale e che da Roma governava tutta la cristianità. In particolare, Eusebio di Cesarea, vescovo e storico, contemporaneo dell'imperatore Costantino, siamo quindi nel IV secolo, parla sia di Pietro che di Paolo come responsabili della Chiesa di Roma e non fa alcuna distinzione tra loro. Ma ecco le sue parole tratte dalla Storia Ecclesiastica, libro 3, capitolo 1, paragrafi 2 e 3, e capitolo 2, paragrafo 1. «Sembra che Pietro, afferma Eusebio, abbia predicato ai giudei della diaspora nel Ponto, nella Galazia, nella Bitinia, nella Cappadocia, nell'Asia, e da ultimo, venuto a Roma, vi fu crocifisso con la testa all'ingiù, poiché egli espressamente aveva chiesto di soffrire quel genere di morte». Poi Eusebio aggiunge: «Che dire poi di Paolo? Da Gerusalemme fino all'Illirico compì la predicazione del Vangelo di Cristo e, compiuta la sua missione, più tardi subì il martirio a Roma sotto Nerone». Dopo il martirio di Paolo e Pietro, il primo che ottenne l'episcopato della Chiesa romana fu Lino. Ora, cari ascoltatori, notate che nell'ultima frase citata Paolo è menzionato prima di Pietro. È certo quindi che un tale eminente vescovo e scrittore non credeva che Pietro fosse il primo papa o capo della Chiesa universale. In un altro passo della sua opera, e precisamente nel libro 5, capitolo 6, dal primo paragrafo al 5, Eusebio cita a sua volta Ireneo, vescovo di Lione, che fa un elenco dei vescovi della Chiesa di Roma. Ecco il testo: «I beati apostoli che hanno fondato ed edificato la Chiesa di Roma ne trasmisero il governo episcopale a Lino, ricordato da Paolo nelle lettere a Timoteo. Lino Nino ebbe come successore Anacleto e dopo Anacleto, terzo a partire dagli apostoli, Clemente. Anche Clemente aveva veduto i beati apostoli, era vissuto con loro, ne aveva sentito con i propri orecchi la predicazione e aveva quindi veduto bene lo svolgersi della tradizione. Non era solo, al suo tempo poi vivevano ancora molti di quelli che erano stati ammaestrati nella fede dagli apostoli. A Clemente successe Evaristo. E così via, cari ascoltatori, l'elenco arriva fino al vescovo di Roma contemporaneo di Ireneo. E la conclusione, sempre di Ireneo citato da Eusebio, è questa. Attraverso questa serie di pastori ed il loro insegnamento sono pervenute a noi la tradizione degli apostoli e la predicazione della verità. Notate che anche qui Pietro non è elencato come il primo vescovo di Roma, dal momento che è menzionato assieme a Paolo. Questo poi non è l'elenco dei primi papi, ma soltanto di quei vescovi che si supponeva avessero ben custodito e trasmesso ad altri la dottrina insegnata dagli apostoli. In fondo, qui si applica il principio stabilito dall'apostolo Paolo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetti 1 e 2. Tu dunque, figliuolo mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale ad uomini fedeli, i quali siano capaci di insegnarle anche ad altri. Ma, possiamo chiederci, come possiamo essere certi che ciò che è stato tramandato alle nuove generazioni di cristiani è sempre costituito dagli stessi autentici insegnamenti di Gesù Cristo e dei suoi apostoli? Cercheremo di rispondere a questo interrogativo la prossima volta, cari ascoltatori. A risentirci dunque.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Spesso si parla di vittoria. Vittoria contro il nemico, vittoria contro il peccato. Si parla di tanti tipi di vittoria, ma questa sera vi parlerò di una vittoria importante che se non la otteniamo rischiamo di compromettere tutto quello che facciamo. Quindi è una vittoria fondamentale. E la vittoria di stasera riguarda tutti quanti. Cioè, dobbiamo conseguirla tutti se vogliamo stare bene. La vittoria di cui si parla stasera è vittoria sui cattivi pensieri. Ne avete mai avuti? Qualcuno? Avete mai pensato male? No? Mamma mia, che santi che ho davanti. A tutti è successo qualche cattivo pensiero. A tutti è successo qualche volta magari di pensare male. Poi grazie a Dio spero che ci siamo ravveduti, ma a chi non capita lungo il corso della vita qualche volta di avere qualche cattivo pensiero? Il Signore ci deve dar grazia di vincere. La volta scorsa vi ho parlato di ciò che deve essere nella nostra mente, di ciò che deve riempire la nostra mente. E abbiamo citato quel testo meraviglioso ai Filippesi, 4:8. Oggi vogliamo vedere un po' se magari non siamo ancora riusciti a mettere tutte quelle cose di cui abbiamo parlato nella nostra mente. Almeno vogliamo vedere un po' cosa la scrittura ci insegna per poter avere vittoria sui cattivi pensieri. Lo sapete che in questo momento il Signore sta leggendo nella vostra mente? Cosa state pensando? Cose buonissime, spero, eh? Cose buonissime. Bene, leggiamo questi testi. Romani, capitolo 7, dal verso 21 al verso 24. Romani, capitolo 7, dal verso 21. L'Apostolo Paolo scrive dicendo: mi trovo sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Leggiamo anche il 25. Grazie siano resi a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io con la mia mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. E poi in Isaia, al capitolo 55, dal verso 6 al verso 11, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Viviamo in un mondo in cui non è facile pensare bene, eh? Se noi dovessimo un pochino comportarci secondo quelli che sono i dettami del mondo, le indicazioni del mondo, gli stimoli del mondo, mai penseremmo bene. Ma dobbiamo ricordare che noi siamo cristiani. Amen. Siamo cristiani, dovremmo vivere
in una dimensione più alta, spirituale. Dobbiamo ricordare che la vita cristiana implica anche una lotta quotidiana tra il male e il bene, tra quelli che sono le spinte che vengono dal nemico delle anime nostre e, grazie a Dio, anche gli impulsi positivi che provengono dallo Spirito del Signore. Nel testo ai Romani l'apostolo Paolo descrive proprio questo conflitto che si svolgeva dentro di lui e che doveva affrontare ogni giorno. Ogni giorno siamo chiamati ad affrontare questo conflitto. Siamo chiamati se cedere al male o vivere e camminare nel bene, se cedere al peccato oppure resistere e vincere la tentazione. Siamo chiamati a un combattimento spirituale, dice l'apostolo Paolo, che non è contro carne e sangue, è proprio un combattimento spirituale. Da una parte ci sono tutte quelle influenze che vorrebbero trascinarci verso il basso, verso il male, dall'altra parte, grazie a Dio, c'è lo Spirito Santo che ci viene in aiuto. E l'apostolo Paolo qui lo dice, e viene in aiuto lo Spirito Santo per portare alla nostra mente la signoria di Dio, per portare alla nostra mente la potenza di Dio, l'amore di Dio e l'aiuto che ancora ci può giungere dal Signore quando noi lo invochiamo. In qualche modo siamo tutti esposti agli attacchi del nemico delle anime nostre, e penso, come accennavo prima, di non sbagliare affermando che ognuno di noi ha avuto dei problemi con i cattivi pensieri. Ha avuto dei problemi con dei cattivi pensieri, almeno qualche volta nella vita. Tuttavia, ognuno di noi è responsabile dei suoi pensieri. Amen? È responsabile dei suoi pensieri ed è tenuto ad onorare il Signore anche con la sua mente. Vedete, i pensieri nella nostra mente siamo noi che gli abbiamo permesso di entrare. E ancor peggio, quando sono cattivi, diamo noi il permesso di dimorarvi. E a volte li facciamo entrare pure nel salotto della nostra mente, non sul pianerottolo. Il Signore ci deve dar grazia di essere saggi. Saggi. Può accadere che un cattivo pensiero attraversi la mente. Può accadere, siamo fatti di carne, ma come figli di Dio non dobbiamo permettere che i cattivi pensieri dimorino nella mente. Anzi, prendono proprio la residenza, la cittadinanza, le chiavi della mente, perché purtroppo vi sono persone e anche credenti che vivono schiavi dei cattivi pensieri e non riescono in nulla. Non fanno un passo spiritualmente, ma è normale, perché se tu nutri la mente di ciò che non è buono, ma come puoi esprimere le cose buone e positive? Il Signore ci deve dar grazia di mettere una guardia all'ingresso della nostra mente, in modo tale che possa ben dire: tu no, non entri, cattivo pensiero; tu, buono pensiero, entra, sei il benvenuto. E allora la nostra vita crescerà in qualità, la nostra vita crescerà in serenità, in pace, e potremo veramente servire il Signore avendo acquisito, come dice la Scrittura, la mente di Cristo. Amen. Anche perché la parola di Dio ci dice che noi non dobbiamo essere trascinati a pensare male, perché l'amore di Dio, dice la Scrittura, non sospetta il male. Amen. L'amore di Dio sparso nei nostri cuori, l'amore vero, genuino, l'amore del Signore, non sospetta il male. Ma purtroppo alcuni vivono con tanti sospetti. Basta che una mosca vola e già, quella mosca, chissà chi me l'ha mandata. Fa un doppio giro, ecco, sono più di uno che me l'hanno mandata. Cioè, il Signore ci deve aiutare a vivere sereni la vita. Amen? Sereni. E non vivere continuamente di sospetti, di pensieri cattivi, di malignità. Oh, queste cose sono cose che appartengono al mondo, perché loro stanno seguendo il principe di questo mondo. Noi stiamo seguendo il Signore, colui che ci ha amato, colui che ha purificato il nostro cuore e la nostra mente. E allora
potremmo creare anche uno slogan, eh? Fatti del bene, pensa bene. A me vi piace? Sul momento, così. Il Signore ci aiuti ad avere la mente di Cristo. Vedete, sta scritto in Isaia un verso che a me è sempre piaciuto e l'ho tenuto sempre nel cuore. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. La pace perché in te confida. Amen. Fermo nei nostri buoni propositi, nei nostri buoni pensieri, nei nostri buoni sentimenti, fermi. Non perché tutti pensano male, anch'io devo pensare male, ma chi l'ha detto? Eh? Il Signore ci dia grazia di amare i nostri fratelli e di apprezzare le cose buone che ci sono nei nostri fratelli e non, come dice la Scrittura, sospettare il male. Se poi il male c'è, lo vediamo. Quando lo vediamo, non lo sospettiamo. Ma guai ad alimentare pensieri che non appartengono al Signore e sono privi della grazia di Dio. Ne vale della nostra crescita spirituale. Quindi la Scrittura ci invita a riportare vittoria sui cattivi pensieri. C'è qualche pensiero cattivo che ti gira per la mente? Eh? Qualcosa che tu sai non è nella volontà di Dio, ma è un martello. Non ti fa dormire la notte, non ti dà tregua, non ti dà pace. Quando magari ti stai rialzando, ecco che ritorna. Prima o poi i cattivi pensieri si trasformano in cattive azioni. È così che funziona. I cattivi pensieri prima o poi si trasformano in cattive azioni. E le cattive azioni, mentre i cattivi pensieri distruggono soltanto noi, le cattive azioni distruggono noi e quelle che ci sono intorno. E Dio ci deve dar grazia di avere nella mente cose buone, onorevole. Vi ricordate quello che abbiamo detto la volta scorsa? E la Scrittura lo dice chiaramente: tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama siano oggetto dei vostri pensieri. Queste cose sono buone. Quelle che non rientrano in queste tipologie sono cose cattive e bisogna cacciarle fuori dalla nostra mente. Oggi desidero considerare insieme a voi tre cose molto semplici da fare per vincere i cattivi pensieri. Amen. Tre cose. Vedete che sono talmente semplici che se le applicate nella vita di tutti i giorni, risolverete il problema. Naturalmente a chi lo vive questo problema, ma a chi non lo vive lo prenda come per poter prevenire questo insegnamento. Chi invece è molto tendente a pensare male, mette in pratica questi tre processi e riporterà vittoria sui cattivi pensieri. E quando tu vinci i cattivi pensieri, la tua vita spirituale fiorisce. Amen. Quanti bei fiori. Prima cosa da fare per portare vittoria sui cattivi pensieri: prima di tutto devi fuggire quello che è cattivo. Amen. La Bibbia afferma: si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. E ancora sta scritto nella seconda epistola di Paolo a Timoteo: fuggi le passioni giovanili. Vi ricordate la storia di Giuseppe quando fu tentato dalla moglie di Potifar? Cosa fece? La Bibbia dice che se ne fuggì, scappò via. Noi possiamo vincere i cattivi pensieri non alimentandoli. Se evitiamo situazioni che potrebbero provocare un modo di pensare errato, se evitiamo persone che ci indurrebbero a pensare male, perché a volte ci sono alcuni che hanno proprio un dono naturale, cioè tu li incontri, fino a quel momento eri così sereno, così in pace, ma fai due parole con loro e subito ti portano a pensare male di qualcuno.
E magari tu di quel qualcuno fino a quel momento pensavi bene, magari incontri quel qualcuno, gli dici il bene che pensi di quell'altro qualcuno, e quello ti risponde: sì, è vero, ma guarda, non mi fare parlare. Non ha detto nulla, ma già ti ha indotto sulla sua strada a pensare male. Ma sai, quello così, così, così, ma tu lo hai visto? Ne sai qualcosa? No, ma... Ci sono quelli che hanno un fiuto proprio, sembrano proprio dei cani da caccia. Il Signore ci aiuti ad essere cristiani e amare il prossimo nostro come noi stessi. Vi piacerebbe se qualcuno pensasse male di voi? Non credo. E quindi, se non piace che qualcuno pensi male di te, non pensare male tu degli altri. Siamo figli di Dio e l'amore, dice l'apostolo Paolo, non sospetta il male. Amen. Non significa che non chiude gli occhi sul male. Se il male è chiaro, è evidente, non è che si può. Però il problema è quando si sospetta, quando si pensa, senza che ci sia, stai uccidendo la tua vita spirituale. Il diavolo sta facendo festa nella tua mente, nel tuo spirito. Fuggi le situazioni che ti indurrebbero a ospitare cattivi pensieri. Fuggi le persone che magari sono pettegoli. Male lì non ce n'è qui assolutamente, però quando le incontrate qualche volta, fuggite da loro. Dici: ma perché non mi dai più confidenza? Perché parli male e non posso collaborare per far vincere il diavolo insieme a te. Diteglielo pure. E se ti dice: ma chi te l'ha detto di dirmi così? Il pastore. Non vi preoccupate. Il Signore ci deve dar grazia di fuggire quelle condizioni, in modo tale che non mettano radici nella mente. C'è tanta gente distrutta perché purtroppo alberga da tempo cattivi pensieri, non si rende conto del problema e sta a dire sempre: perché? Perché? È perché tu hai la mente piena di immondizia. Mette cose buone nella tua mente, cose onorevoli, che innalzano, che glorificano il Signore, che onorano il popolo di Dio. Questo è bellissimo. Amen. Io ringrazio il Signore che nessuno mi parla male, però ogni tanto viene qualcuno e mi dice: sai, Tizio, Caio, ma io non so nulla di questo. Il Signore ci deve dar grazie. Vogliamo essere figli di Dio, che fuggiamo dalle cose che non appartengono a Cristo. Amen. Dalle maldicenze, dai pettegolezzi, dai sospetti. Il Signore ci deve dar grazia di essere quel tipo di cristiani che hanno quell'amore di cui parla la Scrittura. Sentite un po' i caratteri di questo amore, com'è meraviglioso, speciale, biblico, cristiano. L'amore è paziente. L'amore è benevolo. L'amore non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta di modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, vale a dire non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questo è il carattere che deve riempire la nostra vita, l'amore di Cristo. Un amore vero, compassionevole, all'occorrenza sacrificale, perché questo è stato l'amore di Cristo Gesù il Signore. Amen. Prima cosa da fare, se vuoi, via, non i capelli, i cattivi pensieri, se vuoi allontanarli, la prima cosa da fare è fuggi le circostanze, i discorsi e anche le persone che ti indurrebbero a pensare male. Amen. Seconda cosa da fare, bisogna riempire la mente con pensieri buoni. Riempi la tua mente con pensieri buoni.
I pensieri buoni bisogna andarli a cercare, eh? Bisogna coltivarli. Io ho incontrato di tanto in tanto qualche fratello, ultimamente un giovane è venuto a parlarmi un po' di quello che stava attraversando, non aveva pace perché era bombardato da cattivi pensieri. Era bombardato da cattivi pensieri, a volte pensieri veramente terribili. E io gli feci soltanto qualche domanda a questo giovane, un po' non proprio giovanissimo, credo che abbia sui 35 anni. Gli chiesi: quali sono i tuoi discorsi? Con chi dialoghi durante la giornata? E mi cominciò a fare l'elenco delle persone con cui dialogava. Ma il loro modo di parlare, i loro pensieri, il loro modo di esprimere, i loro progetti, di che tipo sono? Non c'era nulla di positivo. Poi gli fece un'altra domanda: cosa legge di solito? Io sono appassionato di... la Bibbia, la legge. Ma ogni tanto... Poi gli chiesi: ma cosa guardi anche quando sei davanti al televisore? E mi fece anche un po' l'elenco. Non alimentavano buoni pensieri quello che guardava. Con chi passi il tuo tempo? Siccome in chiesa lo vedevo poco, mi disse che aveva diverse compagnie. Come inizia la tua giornata? Preghi? Leggi la scrittura? Non sempre ne ho il tempo, a volte sono all'ultimo minuto. Ma è normale che tu sei pieno di cattivi pensieri. È normale che nella tua mente non hai buoni pensieri. Nella tua mente ti ritrovi esattamente ciò che tu metti, ciò che tu permetti che entri. Amen? Non è che a un certo punto dici: mi sono svegliato ieri, avevo la mente così piena di cattivi, ma all'improvviso, no, all'improvviso non succede. I cattivi pensieri entrano uno alla volta, pian pianino, pian pianino, dopodiché fanno un tale affollamento che poi è molto difficile poterli gestire e anche allontanare. Quindi cerchiamo di prevenire, cerchiamo di fare discorsi sani, cerchiamo di leggere cose buone, positive, di guardare cose che non inducono a pensare male, di stare con persone che in qualche modo ci aiutino a crescere nello spirito, anche di passare il nostro tempo libero in modo decoroso. Non è che per forza naturalmente dobbiamo sempre spiritualizzare ogni attimo della nostra giornata, ma ogni attimo della nostra giornata siamo cristiani. E se anche facciamo a volte delle cose che può essere un momento di sport, un momento di svago, dobbiamo farlo da cristiani, ricordando che siamo figli di Dio. Amen. E iniziare la giornata, non c'è modo migliore che leggere la scrittura, la parola di Dio, e pregare. Amen. E se tu fai questo, già cominci a riempire la testa con cose buone. Vedete, il nemico va alla ricerca dei nostri punti deboli per sfruttarli verso il male. Quando i cattivi pensieri si affacciano alla mente, bisogna mettersi subito in preghiera, non alimentarli. Dopodiché bisogna leggere la parola di Dio e cominciate a far lavorare la mente, ricordando tutti i benefici che avete ricevuto nel passato dal Signore. E portate questi benefici alla vostra mente. Nel 1985 il Signore mi ha risposto e mi ha benedetto. Nel 1996 ha salvato i miei figli. Gloria al Signore. Lode il Signore per quello che ha fatto. Riporta alla mente le benedizioni di Dio, i miracoli di Dio. Quelle volte in cui lo hai pregato e ti ha risposto, quelle volte in cui pensavi di essere abbandonato, ma lui era lì. Quelle volte che sei caduto, ma non ti ha fucilato, ti ha rialzato, perché lui è un padre buono. E mentre lo ricordi, ringrazialo e riempi la tua mente con queste cose. E realizzerai grandi benedizioni, perché Dio ci ama e vuole che la nostra mente, il nostro cuore
il nostro corpo, la Bibbia dice, l'intero vostro essere appartenga a Lui. Se farai così, i cattivi pensieri non occuperanno la tua mente. Potranno essere in transito, ma molto velocemente, come arrivano, zoom, vanno via, perché noi abbiamo altri pensieri che vogliamo trattenere e ospitare nella nostra mente. Fuggi, riempi, e poi è importante, ricordati che hai deciso di essere morto al peccato e vivente in Cristo. Cioè, questa è stata la tua decisione. Se sei un figlio di Dio, tu hai dichiarato fedeltà al Signore. Hai dichiarato che il peccato non avrebbe più governato la tua vita. Hai dichiarato di voler fare la volontà di Dio. Ricorda il tuo impegno. È bello quando noi lo ricordiamo, perché già è una cosa buona che nella mente. Quando qualche cattivo pensiero cerca di portarci fuori dalle vie del Signore, ricorda che hai un impegno con il Signore. Riportalo alla mente. Io quel giorno, quando mi sono battezzato, ho dichiarato davanti a Dio, davanti alla Chiesa e anche davanti al diavolo, che appartengo a Cristo e Cristo appartiene a me, che il peccato non mi signoreggerà più. Ricordalo. Riportalo alla mente, dichiaralo e fai in modo che possa dimorare nella tua mente. È importante che conserviamo in noi il ricordo, gli effetti delle scelte fatte per il Signore. E nei momenti in cui a volte la nostra mente è messa alla prova, vogliamo riaffermarle con forza, dichiarando, quando il combattimento si fa duro, quello che disse l'apostolo Paolo: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Posso pensare anche bene in mezzo a gente che pensa male. A volte alcuni ma come si fa a pensare bene di questo, di quell'altro, il lavoro, la situazione, il mondo, il condominio? Ma tu sei un figlio di Dio, ma che ti importa di cosa pensano gli altri? Noi vogliamo vivere la nostra vita per Gesù. Per Gesù. Vogliamo essere dipendenti da Cristo Gesù. Certamente, ripeto, non succederà automaticamente che noi riporteremo vittoria sui nostri cattivi pensieri, ma se confidiamo in Cristo e contiamo sulla sua forza, ci riusciremo sicuramente. Perché non combattiamo da soli. L'apostolo Paolo diceva: le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Amen. Sia questa la nostra decisione. Questa è la nostra dichiarazione. Facciamo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Alleluia. Come si vive bene quando la mente è libera, serena, senza cattivi pensieri. A volte i cattivi pensieri sono quelli distruttivi, quelli negativi, quelli che non ti fanno vedere via d'uscita. Cattivi pensieri. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E comunque vadano le cose, Gesù non mi lascerà e non mi abbandonerà. Amen. Facciamo attenzione ai cattivi pensieri. Potrebbero aprirci, se non li trattiamo male, i cattivi pensieri, potrebbero aprirci le porte dell'inferno. Facciamo attenzione. Quando qualche pensiero peccaminoso si affaccia alla mente, accostati alla parola di Dio. Leggila, se è il caso, ad alta voce e proclama la vittoria che tu hai in Cristo Gesù. Loda il Signore, chiedigli di liberarti dal male. E se farai ciò,
riporterai sicuramente ogni pensiero sotto il controllo dello Spirito Santo. Ed è questi pensieri che noi vogliamo, quei pensieri che sono controllati dallo Spirito Santo, dipendenti dallo Spirito Santo. Perché chi vuole crescere nelle vie del Signore non deve alimentare pensieri che non

0: buoni, belli, spirituali, che siano in sintonia con il Signore. Quindi resisti a tutto quello che è falso, resisti a tutto quello che è dannoso, e Dio sicuramente ti darà una completa vittoria. Ma devi volerlo, vedi? Fuggi, riempi, ricordati. Fuggi, riempi, ricordati. Il Signore ci dia grazia di dichiarare guerra ai cattivi pensieri, eh? E di non fermarci fin quando non possiamo essere accertati che la nostra mente e i nostri pensieri sono in piena sintonia con la volontà di Dio, col piano di Dio, col progetto di Dio, affinché possiamo onorare il Signore con le nostre parole, con i nostri pensieri, con le nostre azioni e anche con i nostri sentimenti. L'intero nostro essere sia arreso a Cristo Gesù, il Signore.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Ciao, benvenuti al 16° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Avete mai sentito parlare della cosiddetta regola d'oro? Ne parliamo in questo episodio. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Matteo 7,12. La cosiddetta regola d'oro, in forma positiva, come in questo caso, oppure in forma negativa, non fare agli altri ciò che non vorresti ti sia fatto, richiama un concetto presente non solo nella Bibbia, ma in molte culture e religioni. La cosa non dovrebbe stupirci, perché certi principi che stanno alla base della moralità umana hanno origine nel Dio creatore dei cieli e della terra e sono quindi in un certo senso innati nell'umanità, anche in chi non crede in quel Dio creatore. Un esempio della forma negativa è la frase attribuita al famoso rabbino Hillel qualche anno prima di Gesù, in risposta ad un pagano il quale lo aveva provocato invitandolo a riassumere la legge nel tempo in cui lui avrebbe resistito stando in piedi su una gamba sola. Questa fu la risposta di Hillel: ciò che ti è odioso non farlo agli altri. Questa è tutta la Torah, il resto è commento. Va e studia. La forma positiva usata da Gesù è molto più forte perché chiama l'uomo all'azione, ad agire nei confronti del prossimo, a fare del bene attivamente, piuttosto che ad evitare di fare del male. In fondo Gesù chiama a fare quello che lui ha fatto per primo, agendo in maniera pratica in favore del prossimo. Gesù espresse questo concetto in forma positiva verso la fine del Sermone sul Monte e, se ci pensiamo bene, la utilizzò per riassumere i concetti che aveva espressi fino a quel momento. Quella frase in qualche modo sarebbe servita ai suoi interlocutori per comprendere lo spirito dell'intero messaggio. Come abbiamo visto, Gesù aveva speso del tempo con i suoi discepoli, dando la propria interpretazione autorevole della legge. Si era contrapposto all'interpretazione farisaica e aveva sfidato i suoi discepoli a manifestare una giustizia che superasse quella dei farisei, cogliendo proprio lo spirito della legge e non fermandosi alla lettera. In questo sermone Gesù aveva utilizzato parecchie frasi iperboliche con le quali aveva stimolato i suoi discepoli a ripensare bene ai propri comportamenti. Erano davvero a posto con Dio? Davvero non si poteva fare di meglio? Gesù li aveva invitati ad alzare l'asticella fino al punto da diventare imitatori del loro Padre Celeste, sfidandoli a puntare alla perfezione di Dio. Riferendosi alla legge e ai profeti, Gesù si stava riferendo alle scritture di riferimento per gli ebrei. Teniamo presente che la legge non era stata data a tutti gli esseri umani, ma in modo specifico al popolo di Israele, affinché potesse essere luce delle altre nazioni, una luce che sarebbe stata particolarmente splendente nella persona del Messia. La legge doveva regolare la vita in Israele nei rapporti orizzontali tra gli uomini e nei rapporti verticali con Dio. Al nucleo della legge, la Torah, erano poi stati aggiunti nei secoli successivi gli scritti e i profeti, ma era usuale riferirsi all'intera rivelazione di Dio ad Israele prima della venuta di Gesù come la legge e i profeti. Le scritture erano composte da centinaia e centinaia di pagine, eppure con questa frase Gesù sembra ridurle ad un principio molto semplice. Com'è possibile? Ha davvero senso? Come abbiamo già illustrato con quell'aneddoto legato a Hillel, l'idea di sintetizzare la legge in pochi principi fondamentali, evidenziandone i tratti salienti, non è un'invenzione bizzarra di Gesù. Se ci pensiamo bene, anche nelle stesse scritture dell'Antico Testamento troviamo in vari passi sintesi ed elenchi delle cose più importanti. Ad esempio in Michea 6:8 leggiamo così: «Oh uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio?» Praticare la giustizia, amare la misericordia e camminare umilmente con Dio. Anche questo è un modo per riassumere la legge, no? Non commettiamo quindi l'errore di pensare che una sintesi possa sostituire la legge e i profeti. Si tratta piuttosto di un modo per stimolare lettori e ascoltatori a riflettere su quali siano le cose più importanti, i principi fondamentali della legge e i profeti. Gesù non stava dicendo ai suoi discepoli: «Ok, sostituite la legge con questa semplice regola e sarete a posto». Stava piuttosto facendo comprendere che quella regola stava alla base dell'intera rivelazione di Dio. In un altro caso che vedremo più avanti, nel capitolo 22 di Matteo, versetti 34-40, furono i farisei a chiedere a Gesù una sintesi, chiedendogli quale fosse secondo lui il più grande comandamento. E Gesù in quel caso rispose così. Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Si tratta di una sintesi diversa. Quale delle due è corretta? Entrambe, ovviamente. Infatti una sintesi diversa viene proposta in un'occasione diversa perché gli scopi erano diversi. In quel caso Gesù voleva sottolineare il collegamento tra l'amore per Dio e l'amore per il prossimo come fondamenta della legge e i profeti. I farisei pensavano di essere esempi di amore verso Dio, ma potevano anche essere esempi d'amore verso il prossimo? Infatti, come Gesù voleva sottolineare, le loro relazioni orizzontali erano lo specchio della loro relazione con Dio. Torniamo comunque al nostro testo di oggi. Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Anche in questo caso la sintesi di Gesù è molto significativa se la inseriamo nel contesto del Sermone sul Monte. Come abbiamo visto negli episodi precedenti, nel commentare la legge, Gesù aveva infatti evidenziato i limiti dell'interpretazione farisaica. Non bastava non uccidere se poi si era offensivi verso il fratello. Non bastava dare alla moglie un atto di divorzio se la propria motivazione era in realtà quella di disfarsi di lei con una scusa qualunque. Non bastava amare il proprio prossimo se poi bastava trasformarlo in un nemico per sentirsi sollevato da quest'obbligo. Sarebbero stati contenti di essere offesi da un fratello, maltrattati dalla propria moglie e trattati dal proprio nemico senza alcuna misericordia? Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Sembra facile, vero? Eppure dobbiamo ammettere che vorremmo sempre ricevere del bene dagli altri e da Dio, ma difficilmente siamo disposti a fare del bene al nostro prossimo. Il peccato assume molte forme, ma se ci pensiamo bene, uno dei principali risultati del peccato nell'essere umano è l'egoismo. E Gesù con questa semplice frase lo stava mettendo in evidenza. Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Sembrava facile adempiere la legge e i profeti, ma sono sicuro che in quel momento tutti coloro che stavano ascoltando le parole di Gesù si stavano rendendo conto che, anche di fronte a quell'estrema sintesi, essi erano mancanti. E sono sicuro che lo stesso accada anche a noi. Tutti siamo contenti quando qualcuno ci fa del bene, ma siamo disposti, nelle nostre relazioni interpersonali, a spendere il nostro tempo, il nostro denaro o altre risorse per il bene del prossimo? In fondo Gesù ci sta sfidando a fare proprio questo. Se vogliamo obbedire a Dio e alla sua parola, amando il prossimo, i nostri vicini, i nostri genitori, i nostri figli, il nostro coniuge, i nostri fratelli, e trattandoli come noi vorremmo essere trattati, mostreremo anche il nostro amore per Dio. Non è una regola nuova quella che Gesù stava dando ai suoi discepoli, ma una sintesi che illustra un principio che evidenzia ancora una volta la natura peccaminosa dell'uomo. Siamo onesti, se la salvezza di un essere umano dipendesse anche solo dall'ubbidienza a questo principio, chi di noi potrebbe dire di averlo sempre applicato nella propria vita? Più riflettiamo su questo sermone di Gesù e più ci rendiamo conto di quanto sia difficile per l'uomo stare in piedi di fronte a Dio se si basa sulle proprie forze, sulla propria giustizia. Con questa sintesi Gesù aveva portato i suoi discepoli a riflettere sul proprio comportamento a 360 gradi. Erano guidati da quel principio altruista che mirava al bene del prossimo o erano semplicemente degli egoisti come tutti gli altri? Se all'inizio del sermone sul monte qualche discepolo di Gesù poteva pensare di avere le carte in regola perché rispettava la legge secondo lo standard farisaico, alla fine del sermone la porta d'ingresso nel regno dei cieli doveva davvero sembrare piccola a tutti coloro che stavano ascoltando Gesù. Le parole di Gesù in effetti lo confermano. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Matteo capitolo 7, versetti 13 e 14. Ma cosa stava cercando di fare Gesù? Voleva spaventare i suoi discepoli? Credo piuttosto che li volesse preparare ai passi successivi. La legge che era stata data ad Israele non era stata data per risolvere alla radice il problema del peccato, ma per limitarne i danni e preparare gli esseri umani alla soluzione definitiva per il peccato, ovvero la venuta del Messia, che come egli avrebbe rivelato in seguito, avrebbe dato la sua vita in sacrificio per tutti loro. Ma Gesù sapeva che, come sempre era successo nella storia di Israele, la maggioranza non sarebbe stata dalla parte di Dio, quindi non sarebbe stata dalla parte del Messia. I suoi discepoli non si sarebbero dovuti stupire di ciò che sarebbe avvenuto, perché la porta che conduceva alla vita sarebbe stata stretta e sarebbero stati pochi quelli che l'avrebbero percorsa. Come sempre era successo, Dio avrebbe operato attraverso un residuo, ovvero una minoranza del suo popolo, che sarebbe stata costituita dai suoi discepoli, in mezzo ad una maggioranza che, come la storia mostrerà, li avrebbe addirittura perseguitati. Seguire Gesù non sarebbe stato facile, sarebbe stata una porta stretta, ma avrebbe condotto alla vita eterna. Sarebbero stati pronti ad entrarvi? Alla fine di questo episodio riflettiamo anche noi sul valore universale delle parole di Gesù. La regola d'oro mette in luce anche il nostro egoismo, perché tutti ci aspettiamo cose buone dagli altri, ma non sempre siamo pronti a fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi. La via che porta alla vita passa per una porta stretta e questo potrebbe spaventarci. Ma come impariamo dal resto del Vangelo di Matteo e anche dal resto del Nuovo Testamento, Gesù stesso sarebbe stato quella porta attraverso cui gli uomini devono passare per avere la vita. E quando passiamo per quella porta, ci rendiamo conto che tutti i principi che Gesù ha illustrato, per quanto difficili, sono alla portata dei figli di Dio, perché Dio stesso opera in noi con il suo Spirito Santo per illuminare il nostro cammino. Ora, certamente, anche se siamo discepoli di Gesù, commetteremo degli errori lungo il cammino. Ma non preoccupiamoci, infatti se restiamo vicini al Signore, come vedremo, non saranno i nostri errori a impedirci di raggiungere comunque la vita eterna, la meta che Gesù ha conquistato per noi attraverso il suo sacrificio. Grazie a tutti, alla prossima.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi di nuovo per il nostro appuntamento. Noi come genitori siamo stati convinti che è molto importante passare del tempo coi figli. Abbiamo cercato di farlo e se potessimo ricominciare da capo cercheremmo di farlo ancora di più. Per i bambini è importante che la mamma sia a casa quando tornano da scuola, quando giocano e quando fanno i compiti. Per gli adolescenti è importantissimo avere un padre che è pronto a prendere del tempo di parlare con loro, sia di cose serie che di cose di poca importanza, che sia pronto a portarli con sé in viaggio o quando decide di andare a fare qualche spesa. Lo stesso discorso vale per le mamme quando vanno a fare un po' di shopping e si fanno consigliare dalle figlie su che scarpe acquistare. Molti genitori obiettano dicendo che a causa del lavoro non possono dedicare molto tempo ai figli, ma che quando lo fanno cercano di farlo veramente bene. Quello che importa, dicono, non è tanto la quantità del tempo che si dedica, quanto la qualità. Mentre lo dicono, hanno l'aria di crederci, anche se poi all'atto pratico è difficile pensare che ci riescano completamente. Ho visto troppe donne che tornano dal lavoro stanche e morte, si buttano a rassettare la casa e a fare da mangiare e a mettere a posto una cosa e correre da un'altra. E ho visto anche troppi padri che rientrano dal lavoro solo per mettersi a guardare la TV e dimenticare ogni altra cosa che sarebbe invece importante. A questo proposito ho letto un commento abbastanza azzeccato e buffo del dottor Dobson. È l'autore del libro tradotto in italiano che si chiama Il coraggio di disciplinare, sull'educazione dei figli, ed è specialista in consulenza familiare. Allora ecco che cosa dice. È chiaro che non vale la pena passare 7 giorni su 7 coi propri figli se si è irritati, insensibili e lunatici con loro. A parte questo, però, l'idea della qualità contro la quantità fa acqua da tutte le parti. Supponiamo che tu abbia una fame da ladro e voglia mangiare proprio bene. Scegli allora il miglior ristorante della città e ordini al cameriere la migliore bistecca sul menù. Il cameriere ritorna 20 minuti più tardi con il piatto e te lo mette davanti. E quasi ti viene un infarto. In mezzo al piatto c'è un pezzo di carne della grandezza di un francobollo, accompagnato da un solo pezzetto di patata fritta e 5 piselli. Tu protesti vigorosamente: e questa me la chiamate una bistecca? Ma il cameriere risponde col fare molto compito: signore, le ho portato 3 centimetri quadrati della migliore bistecca che si può comprare sul mercato. È cotta alla perfezione, salata al punto giusto e servita ben calda. Ammetto che il pezzo è piccolo, ma lei mi insegna che la qualità è molto più importante della quantità. Noi non accetteremo mai una scusa simile in un ristorante per una bistecca, perché i nostri figli dovrebbero accettarla riguardo al tempo che dedichiamo loro? Pensiamoci.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Detto fra noi è una rubrica nella quale parliamo di problemi che ci riguardano. E in questo periodo stiamo affrontando il problema della famiglia. E anche oggi, cari amici all'ascolto, vogliamo affrontare un tema molto, ma molto importante, e cioè il ruolo della moglie alla luce della Bibbia. Per parlare di questo ho chiesto alla mia cara moglie di farlo e sono contento di passare il microfono a lei dopo aver ascoltato un po' di musica per affrontare, ripeto, il tema importante, il ruolo della moglie alla luce della Bibbia. Buon ascolto.

Sono contenta, care amiche e cari amici, per la possibilità che il Signore mi dà quest'oggi di parlare intorno alla moglie. Naturalmente il tempo a disposizione è così poco, per cui vi chiedo sin da ora di scrivermi per farmi sapere quello che pensate su quanto vedremo in seguito. L'Apostolo Paolo, scrivendo agli Efesini al capitolo 5 e dei versetti 22 a 24, dice: «Mogli, siate soggette ai vostri mariti, come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come Cristo è capo della Chiesa, egli che è il salvatore del corpo. Ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa». Il solo pensiero di essere soggette o di sottomettersi al marito suscita in noi mogli dei sentimenti di ribellione, specialmente se si tratta di donne energiche, ma che purtroppo interpretano questo fatto in termini di passività. Per loro essere soggette vuol dire non contare niente. Per loro sottomettersi significa lasciarsi calpestare senza reagire, proprio come la moglie della poesia di Burns. Sentite cosa dice: «Marito mio, smettila di brontolare, non vaneggiare più, signore. Sono, è vero, tua moglie, ma non sono la tua schiava». Ebbene, care amiche, dobbiamo sapere che Dio dà alla sottomissione, nel nostro caso, un significato ben diverso. E chi vi parla deve dirvi che per realizzare questo ha dovuto anche faticare. Sottomettersi secondo la Bibbia, per quanto ci riguarda in qualità di mogli, vuol dire ubbidire con umiltà e intelligenza a un'autorità debitamente stabilita. L'esempio che Dio ci propone è quello, non per niente, della Chiesa che si sottomette alla Signoria di Cristo. Ebbene, una tale sottomissione è tutt'altro che degradante. Questa sottomissione è la gloria della Chiesa e non è certo per malanimo verso le donne che Dio ha stabilito questa legge. Anzi, egli l'ha voluta per proteggere le donne e per proteggere l'armonia della famiglia. Dio intende che la donna sia difesa dalle burrasche di questa vita. La Scrittura non riconosce un matrimonio democratico a piena parità. L'ordine divino è di piena diversità. La moglie è interamente moglie e il marito è interamente marito. Dio ha dato alle mogli la possibilità di scegliere liberamente il ruolo della sottomissione, proprio come Gesù scelse di sottomettersi al Padre. Abbiate in voi lo stesso sentimento, ebbe a dire l'Apostolo Paolo, che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò cosa da ritenere con avidità l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio l'ha sovranamente innalzato. Care amiche, cari amici, Dio onora non quelli che si aggrappano ai loro diritti, ma egli onora quelli che scelgono liberamente di obbedire a lui. Se vogliamo avere un'immagine bella e completa della moglie ideale, noi dobbiamo ritornare alla Bibbia. Infatti, in tutta la Bibbia è parlato della moglie, ma in particolare anche nei Proverbi. In Proverbi capitolo 31 è scritto: «La moglie è abile, accorta, operosa e generosa, saggia, fedele, allegra, provvede alle necessità della sua famiglia e non si ferma soltanto a questo, è consapevole del suo valore, adopera a buon fine la sua intelligenza, le sue forze, il suo carattere timorato di Dio rende la vita ricca di soddisfazioni per il marito, per i figli, al di fuori dell'ambiente familiare, anche per i poveri e i bisognosi. È una donna eccezionale». Leggetelo questo capitolo della Bibbia, cari mogli che mi state ascoltando, che, ripeto, si trova nel libro dei Proverbi di Salomone al capitolo 31, dal versetto 10 al versetto 31.
Il saggio esordisce in questo modo: una donna forte e virtuosa chi la troverà? Ed io mi chiedo, cos'è che stimola la moglie a tutti gli sforzi creativi di cui abbiamo appena parlato? Forse un marito che la minaccia con la verga per tenerla in sottomissione? No, al contrario, è un marito che esprime per lei la sua ammirazione senza riserve. Molte donne si sono portate valorosamente, ma tu le superi tutti, tutte, è detto alla fine del capitolo in questione. Molte donne si sono portate valorosamente, ma tu le superi tutte. Ed io voglio essere un tale tipo di moglie per il mio caro marito. Quando la sottomissione della moglie viene aspramente pretesa dal marito, allora l'ordine divino è stato buttato all'aria. Resta soltanto un abuso umano. Quando invece il marito compie a sua volta il proprio ruolo nell'ordine divino, cioè di amare sua moglie e non di inasprirsi contro di lei, così come dice l'Apostolo Paolo, allora la sottomissione della moglie diventa una fonte di reciproco amore, di reciproca devozione, diventa qualcosa di straordinaria bellezza morale e spirituale. Una donna forte e virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore del suo marito confida in lei. Cara amica all'ascolto, vogliamo diventare un tale tipo di mogli? Io lo voglio, con tutto il mio cuore, e prego ogni giorno di più il mio Signore che mi dia veramente di rendere felice mio marito, i miei bambini, la mia famiglia. Ma tutto questo non viene all'improvviso. Tutto questo si costruisce, e si costruisce in particolare con la preghiera e con la sottomissione al nostro Signore e al nostro marito, come si conviene a delle mogli credenti e delle mogli che hanno dato la loro vita, il loro cuore al Signore. Vogliamo una famiglia felice? Io credo che molto dipende da me per la mia famiglia. Molto dipende da te per la tua famiglia. Dobbiamo accettare il ruolo che Dio ci ha dato, che è un ruolo benedetto se lo accettiamo con sottomissione al nostro Signore Gesù. Grazie per il gentile ascolto. Ci risentiamo, Dio volendo, un'altra volta.

0: Grazie Elisa per il tuo intervento di quest'oggi. Che il Signore vi benedica.
1: Elisa
0: e Eliseo vi salutano con affetto e vi dicono a risentirci.
1: Ciao.

Dio interviene sempre al momento giusto, quando si ha assolutamente bisogno di aiuto e di conforto. Questa è stata anche l'esperienza di Royce, il protagonista del libro Figlio mio, figlio mio. Infatti, proprio quando egli ormai quasi disperava di vedere suo figlio Craig, che era ribelle, andare a Dio, Dio interviene e gli fa una meravigliosa promessa: credi e sarai salvato tu e la casa tua. Craig però continua a comportarsi quasi come un delinquente e Royce, d'accordo con Penny, decide di fargli frequentare per 3 anni un'accademia militare dove ci sarebbe stata maggiore severità. Ma dopo 2 anni Craig torna a casa.

L'ultimo anno di scuola Craig lo frequentò a Glenville e riuscì a diplomarsi. Il suo atteggiamento nei confronti di Penny non era però migliorato. La trattava sempre con profondo disprezzo e, oltretutto, era causa di preoccupazione per i suoi e per i compagni che frequentava, veramente poco raccomandabili. E per la completa indifferenza che dimostrava per Dio. Anche i rapporti fra Penny e Royce sembravano risentire in maniera negativa della presenza di Craig in casa. Penny non riusciva a comprendere e ad accettare il modo di agire di suo marito. Lui, solitamente così deciso, si rivelava debole e incerto quando si trattava di Craig. E quel che era peggio, Craig se ne rendeva pienamente conto e approfittava della debolezza di suo padre per ottenere tutto ciò che voleva. Le cose sembrarono migliorare un poco quando Craig cominciò a lavorare per una ditta di bestiame e conobbe Diana. Diana era una bella ragazza bruna e alta. Il suo bel viso era spesso illuminato da un caldo sorriso e i suoi occhi erano sempre scintillanti di gioia. Craig la frequentava con una certa assiduità e presto l'accompagnò a casa per farla conoscere ai suoi. Un giorno Craig e Diana litigarono. Quella notte Craig non rincasò. Lo videro arrivare soltanto al mattino mentre stavano facendo colazione. Barcollava. Royce cercò di ignorare il nauseante odore di alcol che lasciava dietro di sé. Ma ecco il risultato. Non molto tempo dopo Craig si trovò in prigione, arrestato per ubriachezza a bordo di un'auto rubata. «Papà, non permetterai loro di fare qualcosa contro di me, vero?» Queste furono le prime parole che Craig rivolse al suo padre non appena lo vide entrare nella sua cella. La sua voce era supplichevole e disperata allo stesso tempo. «Papà, va a parlare con quella gente. Hanno riavuto la loro macchina per intero. Va subito, papà, così non mi accuseranno». Royce non promise nulla e uscì dalla prigione stordito. Riuscì comunque a parlare con l'avvocato e ottenne che Craig non fosse accusato, a condizione però che si mettesse sotto la cura di uno psichiatra. Craig fu ricoverato in ospedale per gli esami necessari, ma risultò sano fisicamente. Gli furono però riscontrate delle caratteristiche antisociali piuttosto preoccupanti. Intanto, Royce e Penny avevano trovato una grande consolazione nel riunirsi insieme ad altri credenti per pregare per lui. Condividere con altri il loro peso lo faceva sembrare loro più leggero. Avevano inoltre l'impressione che Craig fosse migliorato, anche se leggermente. Sembrava più sottomesso e si era rapacificato con Diana. Presto i due giovani decisero di sposarsi e vissero per un breve periodo di tempo come una normale coppia di sposini apparentemente felici. Ma la situazione precipitò rapidamente. Craig cominciò a trascurare Diana e ad assentarsi da casa per periodi sempre più lunghi con la scusa del lavoro. Ora infatti si era messo a lavorare in proprio ed era molto più impegnato. Penny e Royce erano veramente preoccupati per questo suo strano modo di agire, ma preferirono non interferire nella vita privata dei due. Royce però non poté trattenersi dal telefonargli quando lesse sul giornale che era diventato membro di un circolo privato in cui si servivano liquori e si giocava d'azzardo. «Craig, perché ti sei fatto membro di quel circolo?» «Che noia, papà, ormai ho più di 21 anni e credo di essere libero di fare ciò che voglio. Non sono più un bambino, cerca di ricordartelo», gli rispose Craig cercando di controllarsi. «Ma se proprio vuoi saperlo, ebbene vado in quel locale perché si mangia bene e posso accompagnarvi i miei clienti per trattare i miei affari. Soddisfatto adesso?» Il suo tono era ironico. Royce si sforzò di credergli, lo desiderava così tanto. Pochi giorni dopo fece un'altra amara scoperta. Gli fu riferito che Craig era stato visto in compagnia di una donna che non era Diana. Subito Royce chiese spiegazioni a suo figlio. «Ma papà, mi credi capace di fare una cosa del genere? Io essere infedele a Diana?» Craig sembrava proprio adirato. «Non so. Lo faresti, Craig?» «Certo che no. Ero con una cliente, una ricca vedova che compra molto bestiame. Cercavo solo di convincerla a comprare da me, ecco tutto». Il suo tono era risentito, quasi offeso per i sospetti che suo padre aveva nutrito su di lui. E Royce, ancora una volta, volle credergli.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi al capitolo 9. Paolo negli ultimi due capitoli sta parlando ai Corinzi di questa colletta che vuole che loro raccolgano per i poveri di Gerusalemme. La chiesa a Gerusalemme aveva attraversato diversi problemi, una durissima persecuzione, e i credenti di Gerusalemme si trovavano nel bisogno. E così Paolo chiede alle chiese dei gentili di mostrare il loro amore nel corpo di Cristo per i loro fratelli di Gerusalemme, inviando loro un'offerta che lui avrebbe portato di persona. E nel capitolo 8 parla della raccolta di questi fondi, e ora nel capitolo 9 continua il suo appello a dare per aiutare la chiesa di Gerusalemme. E così, riguardo poi alla sovvenzione a favore dei santi, mi è superfluo scrivervi. So che siete aperti a queste cose, poiché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi glorio di voi presso i Macedoni, dicendo che l'Acaia è pronta fin dall'anno scorso, e lo zelo da parte vostra ne ha stimolati molti. Quindi Paolo parla di nuovo del ministrare ai bisogni della Chiesa di Gerusalemme, e dice: so che eravate pronti a farlo già un anno fa, e ho condiviso con altri questa vostra prontezza, ed essi sono stati stimolati dalla vostra prontezza d'animo. È stato fonte di ispirazione per loro a dare. Il vostro zelo ha ispirato altri, li ha stimolati. Ora ho mandato questi fratelli perché il nostro vanto per voi non risulti vano a questo riguardo, affinché, come dicevo, siate pronti. E così Paolo ha mandato avanti Tito e un altro fratello per raccogliere queste offerte che avevano fatto per aiutare la Chiesa di Gerusalemme. E Paolo è un po' preoccupato ora. Si è vantato di quanto fossero generosi i Corinzi nel sostenere gli altri, e ora spera che essi non lo deludano. E così ho mandato questi fratelli perché il nostro vanto per voi non risulti vano a questo riguardo, affinché, come dicevo, siate pronti, perché se dovessero venire con me dei Macedoni e vi trovassero impreparati, noi

fatto niente, sarà imbarazzante per me. E anche per voi sarà imbarazzante. E quindi li incoraggia a dare. Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli di venire da voi prima del tempo, per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa, perché essa sia pronta, come dono di generosità e non di avarizia. Ora Paolo non voleva che si raccogliesse l'offerta mentre lui si trovava là, voleva che fosse fatto prima. Paolo voleva evitare ogni possibile critica contro il suo ministero, quello interessato solo ai soldi, ed era estremamente attento a questo riguardo, non volendo arrecare vergogna a Gesù Cristo in materia di offerte. Purtroppo ci sono molti che gettano disonore su Gesù Cristo a causa della grande enfasi che mettono sul dare, e le scogitano tutte per spogliare il gregge di Dio, per tosarlo. E credetemi, questi astuti evangelisti sanno come fare. Ma Paolo non vuole in nessun modo essere accusato di spogliare la Chiesa, e quindi vuole che tutto venga fatto prima. Manda avanti questi due fratelli, in modo che tutto sia finito quando arriva, in modo che lui deve solo prendere ciò che è stato dato e portarlo alla Chiesa di Gerusalemme, ma non vuole che venga raccolta nessuna colletta mentre lui si trova lì. Per me è estremamente imbarazzante che il tuo nome venga usato come uno strumento per raccogliere fondi. Un po' di anni fa, mentre mi trovavo alle Hawaii per parlare in una conferenza biblica, ero stato invitato a questa conferenza. E la prima sera, quando l'incaricato dell'offerta è venuto avanti, si è preso circa 10 minuti. E sapete, abbiamo chiesto al fratello Chuck di venire fin qui, ed è costato molto. Abbiamo speso diversi soldi per farlo essere qui, e vogliamo essere sicuri che sia trattato bene. E così vogliamo che voi diate generosamente stasera, per provvedere ai bisogni del nostro caro fratello Chuck, e tutte queste cose qui. E io ero lì seduto sul palco, ed ero terribilmente imbarazzato. E così, quando finalmente ho avuto la possibilità di alzarmi e parlare, ho detto: apprezzo quello che questo fratello ha detto circa il vostro povero fratello Chuck, ma voglio che sappiate che non prenderò un solo centesimo per essere qui, perché ho un padre estremamente ricco, che si prende cura di tutti i miei bisogni, e non devo dipendere da persone che provvedano ai miei bisogni, perché mio padre si prende cura di me in modo più che adeguato, mi fornisce un generoso rimborso spese e supplisce a tutti i miei bisogni. E quindi, se volete dare, benissimo, ma non date per il povero fratello Chuck, perché lui non prenderà un solo centesimo da voi. Sono qui per dare, non per ricevere. Ed ero davvero molto imbarazzato. Non voglio che il mio nome venga usato come ariete o come espediente per portare la gente a dare. Confido sul fatto che sia mio padre a supplire ad ogni mio bisogno, e lui lo fa, ed è davvero molto generoso in questo. È molto fedele, e quindi in un certo senso ho preso esempio da Paolo a questo riguardo. Mi ha sempre disturbato il fatto che le chiese mettano così spesso tanta enfasi sul dare, ed è per questo forse che io vado all'estremo opposto e parlo così poco circa il dare. È per questo che non vi diciamo mai i vari bisogni che potrebbero esistere, perché non confidiamo in voi, confidiamo nel Signore, perché sia Lui a supplire e a sostenere l'opera del ministero. E quando Dio manda, raccomanda, e guardo sempre questi che sono stati guidati da Dio in programmi eccezionali, e però tutto rischia di crollare se voi non date una mano a Dio. Non riesco proprio a concepire che Dio possa essere sull'orlo della bancarotta, ogni settimana, sempre pronto a chiudere quel suo programma perché la gente non gli viene in soccorso e non lo salva dal rischio di insolvenza. E Paolo aveva lo stesso atteggiamento rispetto al dare. Non voleva che si raccogliessero offerte mentre lui si trovava lì. Non voleva che si mettesse enfasi sui soldi. Andate avanti e raccogliete tutto prima che io venga, in modo che quando sarò arrivato non ci siano più collette da raccogliere. Ma nel dare Paolo parla di un'interessante e basilare legge di Dio,

0: Questa legge di Dio è una legge spirituale ed è interessante perché è difficile certe volte capire bene come possa funzionare. E io non conosco i meccanismi di come funziona. Tutto quello che so è che funziona. Ora ci sono molte leggi fisiche che so che funzionano, ma non so come funzionano. Capisco qualcosa delle leggi del magnetismo. Poli opposti si attraggono e poli uguali si respingono. So che le cariche positive si respingono l'una con l'altra. Ora perché si respingono non lo so. E perché i poli opposti si attraggono non lo so. So che lo fanno. Già da bambino sapevo che se prendevo un magnete e lo puntavo verso il basso, vedevo che il chiodo saltava sul magnete, per qualche forza invisibile che attirava il chiodo e lo faceva attaccare al magnete e lo teneva attaccato. Più tardi, quando ho iniziato a studiare un po' di fisica, ho capito che i poli opposti si attraggono. Ora so che lo fanno, ma non so perché lo fanno. So qualcosa di elettricità, abbastanza per non mettere il dito nella presa. So che possiamo trasferire elettricità, ma non so se le cariche elettriche corrono nei fili o attorno ai fili. Questo non lo so, ma so che possono essere trasmesse lungo un filo. E capisco qualcosa della corrente alternata e della corrente continua, ma non sono sicuro di come funziona. So che le leggi sono là e ho imparato ad approfittare di queste leggi, ad usarle. So che la gravità è una legge naturale. So che funziona e so che non devo sfidarla. Ora, il perché del fatto che le masse si attraggono non lo so, ma so che lo fanno. Lo stesso vale per le leggi spirituali. Anche queste sono state costituite da Dio nell'universo. E anche se non riesco a spiegare come funzionano, so che funzionano. E quindi impari a vivere per queste leggi. Impari a seguire queste leggi e a raccoglierne i risultati. Ora so che c'è una legge spirituale che dice date e vi sarà dato, una buona misura, pigiata, scossa e traboccante. Ora, com'è che più dai a Dio e più ricevi, non lo so, non so come opera. Ma Paolo tira fuori questa legge spirituale qui. Or questo dico, chi semina scarsamente, mieterà altresì scarsamente. E chi semina generosamente, mieterà altresì abbondantemente. Questa è la legge spirituale. E quando la metti così, io inizio a capirla un po' di più. Come più dai, più ricevi. Perché qui Paolo la colloca in un contesto che mi aiuta a capirla un po' meglio. Se semino grano nel terreno, è ragionevole pensare che più semi spargo, maggiore sarà il raccolto. Ora, se voglio stare molto attento a come semino, e prendo pochi semi e li butto un po' qui e un po' lì, allora avrò solo poche spighe di grano qui e lì e non avrò un grande raccolto. Ma se esco e semino in grande quantità, allora raccoglierò molto. Quindi, avendolo messo in questo contesto, riesco a capire un po' meglio come più dai più ricevi. Più Dio ti restituisce, maggiore è il raccolto. E così Paolo espone questa legge del dare, dicendo che se semini scarsamente, mieterai scarsamente, ma se semini generosamente, allora mieterai generosamente. Questa è una legge di Dio, ed è interessante, è l'unica legge in cui Dio ti sfida a metterlo alla prova. Molte persone dicono ora metterò alla prova Dio, ma Dio ti sfida a metterlo alla prova solo in quest'area. E cioè nell'area del dare. E Dio disse, mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti. Se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove riporla. E cioè provarlo nel dare a Dio decime e offerte. Quindi c'è una legge basilare e funziona. Non so spiegare come. Tutto quello che posso fare è assicurarvi che funziona. Dio dice mettetemi alla prova e vedrete, solo in quest'area, nel dare. Ora, ciascuno, e qui viene detto come dobbiamo dare, ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore allegro, cioè con il sorriso. quasi ridendo, questo è quello che significa questa parola in greco. Dio lo prende come un affronto personale, e anch'io lo farei se fossi Dio, quando qualcuno dona qualcosa a lui e poi borbotta, mormora. Ti è mai capitato che qualcuno ti regala una cosa e poi se ne va in giro a lamentarsi di avertela data? Dare controvoglia. La mia reazione è sempre: tienitelo, amico, non lo voglio. Non mi piacciono i regali con le condizioni, con le clausole. In inglese diciamo regali con le cordicelle attaccate. Molte volte vengono donate delle cose alla Chiesa e sinceramente non mi piace mettere in dubbio le motivazioni della gente, ma certe volte le persone le lasciano intendere. Oh, questa sedia ce l'ha lasciata nostra nonna e non la vogliamo buttare, ma non la usiamo, così abbiamo pensato di donarla alla Chiesa, perché non vogliamo buttarla. E così siamo obbligati a metterla da qualche parte o a tenerla per rispetto della nonna. Ma Dio non vuole che tu gli dia niente contro voglia. Con quell'atteggiamento tipo «va bene, te lo do, sei contento?» «Tienitelo, non lo voglio, non ne ho bisogno». E nemmeno vuole che tu dia per forza, perché sei sotto pressione, perché magari qualcuno ti sta mettendo pressione, tutti che ti guardano per vedere se e quanto donerai. Dio non vuole che il donare venga da costrizioni o da pressioni di qualsiasi tipo, ma quello che dai a Dio, quello che Dio riceve e accetta, è quello che dai con un cuore allegro, quello che dai con il sorriso. Signore, ecco. Oh, come amo dare a Dio. È una gioia poter dare. E solo con questo sentimento dovresti dare a Dio. Dare con il sorriso, perché è solo quando dai così che Dio rispetta e onora quello che dai. Quindi è meglio non dare che dare perché costretti o perché sotto qualche pressione o borbottando. È meglio non dare. Tienitelo per te e dai solo quello che puoi dare con un cuore allegro, come risultato del tuo amore per Lui. Così ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore. Ora Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Quindi è Dio ora che dà qualcosa a te. Tu hai dato a Dio con cuore allegro, Dio non ti sarà mai debitore, ricordalo. Dio non sarà mai debitore all'uomo. Come la scrittura dice, o chi gli ha dato per primo, sì che ne abbia a ricevere la ricompensa. E come disse Gesù, date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno una misura scossa, pigiata e traboccante. Perché Dio non ti sarà mai debitore. Così Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia, di prendersi cura di ogni vostro bisogno, per ogni buona opera. Come sta scritto, egli ha sparso. Egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. E così mette insieme parti di vari salmi. Egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Or colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare, cioè Dio, ve ne provveda e moltiplichi pure la vostra semente ed accresca i frutti della vostra giustizia. È così Dio che dà il seme al seminatore, che dà a noi il pane, faccia moltiplicare il seme che avete seminato e faccia crescere il vostro frutto. Allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazie a Dio. È così che Dio vi renda ogni tipo di ricchezze. Poiché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce alle necessità dei santi, ma produce anche abbondanza di ringraziamenti verso Dio, quindi ha un duplice scopo. Serve per prendersi cura dei loro bisogni, ma fa scaturire anche la lode a Dio nei loro cuori. E così le persone, quando ricevono i doni che tu dai loro, ringrazieranno Dio per questo. E così attraverso il tuo donare, tu stai stimolando, stai inducendo un ringraziamento nei confronti di Dio, perché le persone se ne vanno e dicono: oh grazie Signore, oh gloria a Dio, oh Signore ti sei preso cura dei nostri bisogni. E queste lodi vanno a Dio, e in realtà sono lodi che sono state motivate dal tuo donare. Credo che sia davvero un bellissimo modo di vedere il donare, pensare al fatto che arrecherà benedizione ad altre persone, le quali in cambio renderanno grazie a Dio per quelle benedizioni. E quindi il tuo donare non è solo un prendersi cura dei bisogni degli altri, ma diventa un motivo per dare lode e ringraziamento al Padre, perché a causa della prova di questa sovvenzione essi glorificano Dio per l'ubbidienza all'Evangelo di Cristo, che voi confessate, e per la liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti, e con le loro preghiere per voi, naturalmente esse a loro volta, avendo ricevuto, pregheranno per voi, vi dimostrano singolare affezione per l'eccellente grazia di Dio sopra di voi. Or si ha ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Quindi stiamo parlando del dare a Dio, eppure pensate a quello che Dio ha dato a noi, a quel dono ineffabile di Gesù Cristo. E qual è la motivazione che sta dietro? Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Allo stesso modo la motivazione che sta dietro al nostro dare deve essere sempre l'amore, il nostro amore per Dio. E tutte le altre motivazioni non valgono realmente. Dai perché ami il Signore, dai come hai deliberato nel tuo cuore, quello che puoi dare allegramente. Dai questo a Dio, e Dio ti benedirà abbondantemente. Dai questo a Dio, e Dio ti benedirà abbondantemente. Questa è la regola circa il dare. E io voglio che siano queste regole ad essere applicate qui. Davvero non voglio che date se non siete motivati dall'amore per il Signore nel vostro cuore. E date solo quello che avete deliberato nel vostro cuore. Non vi sentite mai sotto pressione per questo. Non vi sentite mai costretti. Noi non verremo mai da voi a supplicarvi di finanziare l'opera di Dio. Piuttosto chiudiamo tutto. Se le cose dovessero andare male finanziariamente e tutto iniziasse ad andare a rotoli, piuttosto chiudiamo tutto. Non ce ne usciremo con lettere in cui diciamo: beh, siamo davvero in una situazione disperata, eccetera. Piuttosto chiudiamo tutto e io me ne vado su qualche isola, non so, alle Hawaii. Non vi dispiacete per noi. Sia ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Oh, Dio è così buono con noi e nel suo amore ci ha dato così tanto, non solo Cristo, ma quel dono che viene per mezzo di Cristo, la speranza del regno eterno e di quelle ricchezze della gloria che ci appartengono per mezzo di Gesù Cristo. Sapete, avendo Cristo, insieme a Cristo, si hanno anche molte altre cose. I benefici non finiscono mai, vanno avanti e avanti e avanti, ma ci vengono tutti per mezzo di Cristo, grazia e pace. Oh, questi doni gloriosi di Dio, come li ricevo? Per mezzo di Cristo. Vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Quindi Lui è il dono che apre le porte per tutti questi doni che Dio ci offre. Paolo ha concluso la sua sezione sul dare per i poveri di Gerusalemme e va avanti e parla di altre cose, cose molto importanti, cose molto serie. Di nuovo parla di questa sfida al suo apostolato fatta da alcuni di Corinto. C'era una fazione a Corinto contraria a Paolo e questa fazione cercava di mettere anche gli altri contro Paolo. Le divisioni nella Chiesa sono sempre qualcosa di molto brutto. Quando le persone iniziano a schierarsi dalla parte di un uomo o un sistema di insegnamenti invece che dalla parte di Gesù Cristo. E quindi spesso quando la gente crea queste divisioni, invece che dire semplicemente beh andiamo a iniziare qualcosa di nuovo, devono in qualche modo dare una ragione per il fatto che iniziano qualcosa di nuovo buttando giù, screditando il vecchio, cercando colpe e dicendo cose contro Paolo. E così c'erano queste fazioni, e sono sempre cose brutte nel corpo di Cristo. E quindi ora Paolo scrive a questi gruppi, a queste fazioni, riferendosi alle critiche rivoltegli da questi responsabili, o che si definivano tali, e ci sono sempre queste persone che dicono di avere una comprensione superiore delle cose spirituali. Vanno in giro con questa sorta di aura. Beh, quando arriverai al mio livello spirituale, allora comprenderai queste cose. Lo capisco, ora non sei ancora pronto per queste cose. Ma crescendo e maturando, potrai un giorno capire anche tu queste cose più profonde intorno a Dio. E se ne escono con certe cose strane, e perché sono più spirituali, perché capiscono meglio. E tu, poveretto, un giorno forse ci arriverai anche tu. Ma nel frattempo ci dispiace tanto per te, e cercano sempre di sostenere la loro propria causa buttando giù gli altri. Una volta si usava dire, dice Confucio. Non so se Confucio abbia detto davvero tutte le cose che gli hanno attribuito, ma ricordo che quando ero bambino ce n'era una molto famosa che diceva, dice Confucio, molti uomini fumano, ma pochi masticano. Ma c'è un detto attribuito a Confucio, e questo probabilmente è più accurato, che dice Confucio, dice l'uomo che getta fango perde terreno. Mi piace. Vedete, non puoi gettare fango su qualcuno senza sporcarti le mani, senza rimetterci in qualche modo. E questi stavano gettando fango su Paolo. E Paolo ora nei prossimi capitoli cerca di difendersi, come se avesse bisogno di difendersi. È triste che Paolo sia stato messo in questa condizione di doversi difendere. E questo lo imbarazza molto. È obbligato a dire cose che non avrebbe mai voluto dire, cose tra lui e il Signore, cose che lui ha sopportato per il nome di Cristo, con gioia, di sua spontanea volontà, cose che non gli piaceva andare a raccontare in giro, a suon di tromba. Ma ora è obbligato, perché la sua posizione è stata messa in dubbio da questi uomini malvagi di Corinto. Ed è obbligato a rivelare alcune delle cose che dimostrano il suo apostolato. Or io, Paolo, vi esorto per la mansuetudine e benignità di Cristo, io che quando sono presente di persona fra voi ben sono umile, mentre se sono assente mi mostro ardito verso di voi. Questa era una delle accuse che gli muovevano. Ehi, quando è lontano scrive queste lettere terribili, ma quando si trova qui è tutto così docile e buono. Quando è fuori scrive queste lettere terribili, ma quando viene qui non è che un piccolo nanerottolo, e lo prendevano in giro per il suo aspetto. Secondo quanto riportato in un libro apocrifo, scritto intorno al 200, mi pare si chiami gli Atti di Paolo. Comunque c'è una descrizione di Paolo, ed è detto che era un tipo piuttosto basso, con grosse sopracciglia attaccate l'una all'altra, un naso adunco, e gambe storte e spellacchiate, non proprio un bel aspetto. E questo era quello che dicevano queste persone. Ehi, quest'uomo non è proprio un bel vedere, ma quando va via diventa dinamico e potente. Con noi è uno gracilino di 50 chili, quando se ne va diventa un gigante. E quindi facevano questo tipo di accuse contro Paolo. Così lui dice, vi esorto per la mansuetudine e benignità di Cristo. Io che quando sono presente di persona fra voi ben sono umile, mentre se sono assente mi mostro ardito verso di voi. Vi prego, prima vi esorto, ora vi prego, quindi non imponendo ma facendo appello, vi prego che quando sarò presente non sia obbligato a procedere arditamente, con quella sicurezza di cui sono reputato audace contro certuni, che ci reputano come se camminassimo secondo la carne. Loro accusavano Paolo di camminare secondo la carne. Loro facevano ogni genere di accuse contro Paolo. E ora lui li avverte che quando sarà lì non vuole essere duro con loro, ma se sarà obbligato lo farà. Infatti dice, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze. affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Quindi camminiamo nella carne, cioè siamo in un corpo di carne, ma le nostre vere battaglie non sono battaglie carnali. Anche se camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Paolo, scrivendo agli Efesini, dice: poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Le nostre vere battaglie non sono battaglie fisiche, sono battaglie spirituali, fatte contro entità spirituali che ci circondano. E c'è costantemente questo combattimento spirituale intorno a noi. Non possiamo neanche immaginare quanto sia esteso questo combattimento spirituale nell'universo intorno a noi. Se vi ricordate quando Daniele ha deciso di cercare il Signore digiunando e pregando, e dopo 21 giorni l'angelo si presenta a Daniele e gli dice: non temere, Daniele, perché dal primo giorno che ti metteste in cuore di intendere e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto in risposta alle tue parole. Ma il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però Michael, uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto. E ora sono venuto per farti intendere quello che volevi sapere da Dio. E c'è questo grande combattimento spirituale che cerca di ostacolare la risposta alla preghiera di Daniele per 21 giorni, perché quest'angelo mandato da Dio era stato trattenuto dal principe di Persia, dalle potenze e dalle forze spirituali delle tenebre, finché non è venuto Michele per liberarlo. Non siamo davvero coscienti del combattimento spirituale che ha luogo nell'universo intorno a noi. Sarebbe buono essere più sensibili rispetto al fatto che c'è un combattimento spirituale in atto. E molte volte noi ne sentiamo i contraccolpi di questo combattimento spirituale. I suoi sottoprodotti spesso sono dei sentimenti o delle sensazioni che proviamo, ma non riusciamo bene a capire, non riusciamo a definire. Un senso di pesantezza, un senso di depressione, un senso di scoraggiamento, o un sentimento di disperazione, o di grande disagio, un senso di stanchezza, o una semplice agitazione. Questi sentimenti possono spesso essere il risultato proprio di questo combattimento spirituale in atto intorno a noi. C'è una terribile battaglia per le anime degli uomini, che viene combattuta tra lo spirito di Dio e Satana. Perché Satana desidera avere il controllo della mente e dell'anima dell'uomo. E molte volte uno si trova proprio in mezzo a questo conflitto e la sua anima è in ballo. Lo spirito di Dio che tira, Satana che trattiene. Una terribile battaglia spirituale. Ed è vitale per noi credenti essere consapevoli di tutto questo, se vogliamo mantenere una vita di vittoria. Uno dei nostri problemi è che non ci accorgiamo sempre di quando sta attaccando Satana. E spesso siamo portati a considerarlo come derivante dalla nostra natura, o dai nostri sentimenti. O stamattina mi sono alzato proprio male, mi sento giù, e mi capita certe volte di sentirmi così, mi devi scusare, eccetera. E non siamo consapevoli del fatto che si tratta di un attacco spirituale. E perché non siamo consapevoli del fatto che si tratta di un attacco spirituale, andiamo avanti, invece di resistere e combattere. Perché la Bibbia ci dice che se resistiamo al diavolo, egli fuggirà da noi. Ma dobbiamo rendercene conto che si tratta di un attacco di Satana, prima di potergli resistere. Quindi ci sono quelle che io chiamo le tre R della vittoria spirituale. La prima è riconoscere la sorgente dell'attacco. Questo è il nemico all'opera, è lui che mi sta attaccando. E dopo averlo riconosciuto devo affrontarlo, posso resistere nel nome di Gesù. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E poi la terza chiave della vittoria è rallegrarsi nella vittoria del Signore sulle potenze e sulle forze delle tenebre. e mentre ti rallegri scopri che la depressione va via, scopri che l'irritazione va via e inizi a sentire veramente la vittoria in Cristo. E come cambia la giornata? Perché ti sei impossessato della vittoria che ti appartiene per mezzo di Cristo sugli attacchi del nemico contro di te. Ma troppe volte noi abbassiamo la testa e andiamo avanti abbattuti e sconfitti, sentendoci di pessimo umore e non sapendo perché, lamentandoci con Dio perché le cose stanno andando tanto male, non riuscendo a capire che in realtà è un attacco spirituale di Satana contro di te, contro la tua casa, contro la tua famiglia, e questi attacchi si possono manifestare in tanti modi diversi. Quindi camminiamo nella carne, ma non combattiamo secondo la carne. Il combattimento è un combattimento spirituale, e per questo combattimento spirituale ci vogliono armi spirituali, e Dio ci ha provveduto queste armi spirituali. E in Efesini capitolo 6 Paolo dice: perciò, avendo riconosciuto che il nostro combattimento è contro le forze spirituali della malvagità, prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi. State dunque saldi. E poi parla dell'elmo della salvezza, parla della spada dello Spirito, che è la parola di Dio, lo scudo della fede con cui potremo spegnere i dardi infuocati del maligno. E poi, una volta vestita tutta l'armatura, conclude dicendo: pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi. Perché le armi della nostra guerra non sono carnali. Le armi del combattimento spirituale sono armi spirituali, la parola di Dio, la fede, la preghiera, e con queste andiamo contro il nemico, e con queste possiamo sconfiggere il nemico. Nessuno di voi, figliuoli di Dio, dovete accettare di essere vessati da Satana. Voi avete l'autorità e la potenza, per mezzo di Gesù Cristo, di mettere in fuga il nemico. E quando gli vai contro con questa vittoria di Cristo, conquistata al Calvario, Satana si deve piegare. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Il nostro problema è che spesso, invece di andare contro il nemico con armi spirituali, andiamo contro di lui con le armi della carne. Io conquisterò questo, io mi tirerò fuori da questa depressione, io farò questo, io farò quello. E andiamo con i nostri stratagemmi e con i nostri schemi, invece che con le armi spirituali che Dio ha messo a nostra disposizione. E così la battaglia va avanti e avanti. E vivo in questo tipo di situazione, sempre nel combattimento, sempre vessato e attaccato dal nemico, perché cerco nella mia carne di schivare i suoi attacchi e il suo potere. Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze. E questo è quello che possiamo fare con la preghiera: distruggere le fortezze del nemico. Ora, il campo della battaglia è quello dell'immaginazione dell'uomo, dei suoi pensieri. Satana guerreggia contro di te nella tua mente. Le battaglie spirituali si tengono nella tua mente. È lì che Satana sfida Dio. Dio ha detto così, Dio sa, c'è conoscenza nell'Altissimo, Dio vede. E molto spesso veniamo ingannati da Satana, che ci fa pensare che ce la possiamo cavare. Dio non vede. Se Dio vede, allora perché non fa qualcosa? E perché Dio non colpisce all'istante, noi pensiamo: beh, mi conviene fare così, me la posso cavare. E inganniamo noi stessi, pensando che in qualche modo ce la caveremo anche se facciamo il male. Non sarà notato da Dio. Sembra che possiamo prosperare nella nostra impietà. Ma come dice un vecchio detto, le ruote della giustizia forse girano lentamente, ma sono precise. E verrà fuori. Ma nella nostra mente Satana pianta pensieri, idee, fantasie. Cosa ci faccio con queste cose? Dico: oh, mi piacciono. E inizio a fantasticare e a vedermi in questa esperienza e inizio ad andare avanti nella mia mente e a giocare con questi pensieri. Oh, come sarebbe bello, oh, come sarei felice, oh, sembra perfetto. E continui a fantasticare e Satana prende questa immaginazione, questa fantasia e la usa per farci inciampare. La legge della metafisica, la visualizzazione. Cosa desideri? Mettilo nella tua mente. Mettilo davanti alla tua mente. Scrivi i tuoi obiettivi su un pezzo di carta. Scrivili sul tuo specchio. E così quando ti fai la barba la mattina inizierai a vederti in questa posizione di potere. Inizierai a vederti in questa posizione di autorità. Inizierai a vederti seduto dietro la scrivania, presidente della e così via. E mentre tu visualizzi qualcosa, il tuo subconscio si metterà in moto e inizierai a sviluppare i giusti metodi, le giuste misure, in modo che la tua visualizzazione possa diventare una realizzazione. E così Satana opera. Tu inizi a visualizzare te stesso in queste cose, mentre fai queste cose, e il tuo subconscio inizia a sviluppare gli schemi e i metodi per cui diventa una realtà. E all'improvviso ti ritrovi intrappolato in quello che pensavi non avresti mai fatto. Ma vedete, prima di tutto lo hai fatto nella tua mente. È di questo che parlava Gesù quando disse: voi avete udito che fu detto agli antichi non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Vedete, è lì che inizia tutto, nella mente, nel fantasticare. Sei già colpevole, sei sulla strada per fare quella cosa, nella tua mente hai già commesso quell'atto. E quindi è lì che bisogna stare attenti, è lì che abbiamo bisogno delle armi spirituali per contrastare queste immaginazioni. E distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, cioè che mi mette in opposizione a quello che Dio ha detto, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Se quel pensiero che hai non è conforme a quello che Gesù vuole che tu sia o che tu faccia, allora devi liberartene. Non ci giocare, non flirtare con esso, perché ti porterà alla dannazione. Quindi le armi della nostra guerra. Abbiamo bisogno delle armi spirituali per combattere questo combattimento spirituale. Anche se camminiamo nella carne, non è lì che avviene il vero combattimento. Il vero combattimento avviene nella mia mente, la battaglia spirituale per il controllo della mia mente. E se ho la mente della carne, allora mieterò corruzione. Ma se ho la mente dello Spirito, mieterò vita e gioia e pace nello Spirito Santo. Ma la battaglia è nella mente, e Satana cerca di imprigionare la tua mente. E guardate quanti strumenti lui usa oggi per imprigionare la tua mente e per piantare nella tua mente quelle cose che ti porteranno lontano dal Signore. Guardate quanto è diffusa la pornografia e quanto è facile accedervi. Satana sta lavorando intensamente per tirare fuori nuove cose che catturino la tua mente, che danno origine a queste fantasie. Devi resistere, devi rimanere fermo per la forza e per la potenza dello Spirito Santo contro questi assalti del nemico. Altrimenti ti ritroverai facilmente trascinato nella prigionia e nella schiavitù della tua carne. Non è facile vivere una vita giusta oggi, perché contro di te si scatenano ogni tipo di pressioni empie, e tu non puoi nella tua carne mantenere un'esperienza spirituale. Devi prendere e usare tutto quello che Dio ti fornisce, se vuoi resistere in questi giorni. Ed è così che ad Efeso Paolo conclude questo breve discorso sullo stesso argomento. Rivolgendosi agli Efesini dice: state saldi, ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque saldi. Dio lo sa, certe volte questo è tutto quello che possiamo fare. Voglio dire, dopo che Satana si è scagliato contro di me, dopo che mi ha colpito e ferito, il solo fatto che sto ancora in piedi, ragazzi, è già una vittoria. Grazie a Dio. È solo per la grazia di Dio che sto in piedi, perché altrimenti Satana ci metterebbe poco a distruggerti e a buttarti giù. E siamo pronti a punire qualsiasi disubbidienza quando la vostra obbedienza sarà perfetta. Paolo di nuovo sta parlando di quelli di Corinto, che ha intenzione di punire se non cambiano, punire la loro disubbidienza. Ora guardate voi all'apparenza delle cose, e qui sta parlando del fatto che prendevano in giro il modo in cui appariva esteriormente. È debole e di poco conto quando è presente. Il suo parlare è di poco conto. Paolo dice: guardate voi all'apparenza delle cose. Se qualcuno è convinto in se stesso di essere di Cristo, consideri anche questo in se stesso. Come egli è di Cristo, così anche noi siamo di Cristo. Quindi queste persone che dicevano: beh, noi siamo del Signore, a loro Paolo dice: aspettate un attimo, anch'io sono del Signore. Oh, ma noi abbiamo la mente di Cristo. Paolo dice: anche noi abbiamo la mente di Cristo, ma noi abbiamo ricevuto una rivelazione. Paolo dice: anch'io ho ricevuto una rivelazione. Quindi queste persone dicono di essere di Cristo, ma anche noi siamo di Cristo. E anche se mi vantassi un po' di più della nostra autorità che il Signore ci ha dato per la vostra edificazione e non per la vostra distruzione, non ne sarei svergognato. Ora, l'autorità di Paolo gli è stata data per edificare il corpo di Cristo. E quindi state attenti. Quando una persona parla con autorità, ma lo fa per demolire il corpo di Cristo, allora è pericoloso, per distruggere. Paolo dice: il mio dono non mi è stato dato per distruggere, ma per costruire. Se ho l'unzione dello Spirito di Dio e la parola del Signore nel mio cuore, quella parola mi è stata data per edificare il corpo di Cristo. Queste persone vanno in giro cercando di distruggere o di demolire il corpo di Cristo. E non vorrei sembrare che io cerchi di spaventarvi con le mie lettere, perché dice qualcuno: ben le sue lettere sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole. È un piccoletto senza spina dorsale e la sua parola di poco conto. Quel tale consideri che come siamo a parole per mezzo di lettere quando siamo assenti, così saremo anche con i fatti quando saremo presenti. Ehi, quando verrò sarò forte e deciso. Paolo non era proprio uno con cui scherzare. Quando Paolo si trovava in una determinata isola, e nel libro degli Atti, ora non mi viene in mente, potete trovarlo da soli, ma c'era questo governatore dell'isola, Sergio Paolo, e Paolo stava condividendo con lui le cose relative a Gesù Cristo, e c'era pure un mago, credo Elima, che parlava contro le cose che diceva Paolo. E Paolo si rivolge ad Elima e dice: Dio ti colpisca e ti renda cieco, fratello. E quello rimase cieco. E il vecchio Sergio e tutti gli altri rimangono impressionati dalla potenza dimostrata per mezzo di quest'uomo, Paolo. Paolo dice: ehi, così come sono nelle mie lettere, potente, deciso, autorevole, è così che sarò con i fatti quando verrò per sistemare queste persone. Ragazzi, se fossi stato uno di quelli che parlavano contro Paolo, penso che a questo punto mi sarei preso una vacanza e me ne sarei andato fuori città per un po'. Non osiamo infatti collocarci o paragonarci con alcuni di quelli che si raccomandano da se stessi, ma essi, misurandosi da se stessi e paragonandosi con se stessi, non hanno alcun intendimento. Ora, questo è un errore che fa spesso la gente. Ci guardiamo intorno e diciamo: ehi, non sono poi così male, perché mi confronto con te. E perché prendiamo gli altri come metro di paragone, certe volte possiamo sentirci molto orgogliosi, molto contenti di noi, perché prendo un altro uomo come metro di paragone. Ma Paolo dice che non è saggio. Perché? Perché non è l'uomo il mio riferimento. Gesù Cristo è il mio riferimento. Dio non mi chiama ad essere come un qualche uomo. Mi chiama ad essere come Gesù Cristo. E anche se posso guardare certe persone e dire: beh, non sono poi tanto male, quando guardo Gesù Cristo, posso solo dire: povero me, sono un peccatore. Dio, aiutami. Così qui a Corinto c'è questo piccolo gruppo di persone che si sono gonfiate, perché si sono paragonate agli altri. Hanno preso gli altri come termini di paragone e di conseguenza si sono gonfiati d'orgoglio per questo. Ma è un errore, non è affatto saggio. Dio ci aiuti a non cadere in questa trappola, che non misuriamo noi stessi paragonandoci agli altri, ma che guardiamo a Cristo come il nostro riferimento. C'è un passo interessante in Giovanni, capitolo 16, dove Gesù dice: quando sarà venuto, egli, lo Spirito Santo, convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me. Dichiarazione interessante. Perché noi pensiamo sempre di peccato perché sono bugiardi e ingannatori e adulteri e fornicatori e assassini e ladri. Ma non dice così. Di peccato perché non credono in me. Perché? Perché Gesù, per mezzo della sua morte, ha pagato il prezzo per ogni peccato. C'è un solo peccato che condannerà l'uomo, ed è il fatto che ha rifiutato Gesù Cristo. Gesù non è venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo, perché il mondo era già condannato. E questa è la condanna: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini non hanno amato la luce. Questa è la condanna. Di peccato perché non credono in me. Ma poi dice di giustizia perché io me ne vado al Padre. Ora, anche questa, di nuovo, è un'affermazione interessante. Perché collega la giustizia alla sua ascensione in cielo? L'ascensione di Gesù Cristo in cielo davanti ai discepoli è stata la dichiarazione di Dio all'umanità. Questa è la giustizia che può essere accettata in cielo. Niente di meno. Se vuoi essere accettato in cielo, beh, questa è la giustizia che Dio accetta in cielo. Dirai: povero me, sono fuori. No, perché per la fede in Gesù Cristo, Dio ci imputa la giustizia di Cristo. Ma questo elimina subito ogni opera che io posso cercare di fare per essere accetto a Dio. Elimina completamente le opere come metodo per guadagnarsi l'entrata in cielo. L'ascensione di Gesù Cristo in cielo pone lo standard di giustizia ad un livello così alto che non potrei mai raggiungerlo con i miei sforzi. Devo necessariamente accettarlo come un dono di Dio per la sua grazia. Di giustizia perché io ascendo in cielo. La dichiarazione di Dio, questo è lo standard. Quindi Gesù è lo standard, il riferimento con cui dobbiamo misurare noi stessi. Non gli altri. Ma quanto a noi, dice Paolo, non ci vanteremo oltre misura, ma secondo la sfera d'azione di cui Dio ha stabilito i limiti, permettendoci di giungere fino a voi, perché non ci estendiamo oltre i limiti, come se non fossimo giunti fino a voi, poiché siamo veramente giunti fino a voi con la predicazione dell'Evangelo di Cristo. E non ci vantiamo oltre misura delle fatiche altrui, ma nutriamo la speranza che, crescendo la vostra fede, noi saremo maggiormente considerati tra voi, secondo i nostri limiti. E così Paolo dice: non misuro me stesso secondo altri standard. L'opera che ho fatto è sufficiente. Il mio essermi affaticato tra di voi, quella è la misura. La vostra fede in Cristo, il fatto che lo state seguendo, questa è la testimonianza. Questa è la prova dell'autenticità del mio ministero. Voi stessi, il frutto del mio ministero. La vostra vita attesta il fatto che il mio ministero è valido. E poi continua dicendo: così da evangelizzare anche in luoghi al di là del vostro, senza vantarci di cose già fatte nel campo d'altri. E così Paolo parla del suo ministero. Non è molto interessato ad andare in giro a costruire sul fondamento di un altro uomo. Non è interessato ad andare dove l'Evangelo è già stato predicato. È interessato ad andare oltre, sempre in una nuova regione. E quando era arrivato a Corinto, loro non l'avevano mai sentito prima. Ora che avevano sentito e creduto, c'erano queste persone pronte ad arrivare e a screditare Paolo, cercando di farsi i loro propri seguaci. Ed è sempre così. Sapete, no, quando la gente vede una bella opera, come quella che Dio ha fatto qui a Calvary Chapel, ci sono sempre decine di ministri nel paese che improvvisamente si sentono chiamati ad Orange County. Forse possiamo coinvolgere qualcuno che se n'è andato da lì, o forse possiamo spingere qualcuno ad andarsene da lì. È interessante. perché ogni settimana riceviamo telefonate e lettere da tutto il paese, da parte di persone che ci supplicano di iniziare un ministero sullo stile di Calvary Chapel, nella loro zona. Centinaia di richieste ogni anno arrivano, perché dicono non c'è niente di simile qui dove possiamo semplicemente andare ed essere ammaestrati nella parola di Dio. Perché Dio non chiama persone in quelle zone, dove non c'è ancora un'opera? Perché si sentono chiamati a venire a 5 isolati da qui o nei paraggi per fondare una chiesa? E poi entrano e dicono, gente, perché non venite a visitarci? Abbiamo iniziato una piccola opera nuova. Calvary va abbastanza bene, ma le manca qualche cosa. E Dio ha chiamato noi a completare l'opera. È un peccato, quando ci sono così tanti posti in tutto il paese, quando la gente supplica che qualcuno vada lì ad insegnare loro la parola, che questi ministri non sentono la chiamata di Dio ad andare lì. E così Paolo deve affrontare questa situazione a Corinto. Sono arrivate tutte queste persone. Non vanno in posti ancora non raggiunti, ma entrano e cercano di costruire sul fondamento che è già stato posto. Perché entrano in chiesa e cercano di portare le persone fuori dalla chiesa, anziché andarsene in spiaggia a predicare, o nei posti affollati, nelle piazze? È incredibile quante volte, proprio mentre voi siete seduti qui a studiare la parola di Dio, ci sono persone che mettono i volantini sulle vostre macchine, che vi invitano ad andare a qualche evento organizzato dalla loro chiesa. Ora, durante ogni riunione, abbiamo dovuto mettere un gruppo di persone incaricate di togliere queste cose dal vostro parabrezza, questi volantini messi da questa gente che va in giro a metterle sulle auto dei credenti, parcheggiate nel parcheggio della chiesa. Non si può mai sapere a cosa vi stanno invitando. Ma chiamiamo queste persone e diciamo loro, perché venite nel nostro parcheggio per distribuire il vostro materiale? Perché non andate al centro commerciale? Perché non andate in spiaggia? Perché cercate di sottrarre le persone dal corpo di Cristo? Se siete davvero validi, perché non andate fuori a cercare i perduti? E Paolo dice, questa è la validità del mio ministero. Andare nelle regioni dove l'Evangelo non è stato ancora predicato. La chiamata di Dio nel cuore di Paolo va fuori, dove c'è bisogno. Non andare a costruire una nuova chiesa duplicando un altro ministero, ma va dove c'è davvero bisogno, così da evangelizzare anche i luoghi al di là del vostro, senza vantarci di cose già fatte nel campo d'altri. Non andare ad approfittarsi del lavoro di qualcun altro. Ora chi si glori nel Signore, poiché non colui che raccomanda se stesso è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Non conta quello che io penso di me stesso, è quello che Dio pensa di me che conta. Non è quello che io dico di me stesso che importa veramente, è quello che Dio dice di me, e lo stesso per te. Non è quello che tu hai da dire di te stesso che importa veramente, è quello che Dio ha da dire di te. Non quello che tu hai da dire circa la tua chiamata o il tuo ministero, ma quello che dice Dio a riguardo. Non colui che raccomanda se stesso, ma la raccomandazione di Dio. È questo ciò che abbiamo bisogno di vedere. Se vogliamo gloriarci, non gloriamoci nelle nostre opere o nei nostri sforzi, ma gloriamoci in quello che ha fatto il Signore. Mi sento molto imbarazzato molte volte perché spesso incontro persone provenienti da tutto il paese, ministri, eccetera, e mi dicono certo che state facendo proprio un bel lavoro lì a Costa Mesa. E devo sempre correggerli e dire il Signore sta facendo davvero un bel lavoro. Io ho solo il privilegio di stare a guardare quello che Lui sta facendo. Non vedo questo come opera mia. Dio sa quello che posso fare. Posso fare un disastro con qualsiasi cosa. Questa è opera del Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Noi abbiamo la gioia e la benedizione di vedere operare Dio. E chi si glori nel Signore per quello che Dio ha fatto. E non cerchiamo la lode o la raccomandazione dell'uomo o la sua approvazione. Cerchiamo l'approvazione del Signore. Cosa pensa Dio di me e del mio servizio? La gente può pure acclamarmi, può pure dire quanto sono bravo, ehi, non importa, possono sbagliarsi. Cosa dice Dio? Questo è quello che mi interessa. Qual è l'opinione di Dio? Questo mi interessa profondamente. Dio ci aiuti.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

I discepoli erano familiari col mondo della pesca. Gesù aveva detto loro: seguitemi ed io vi farò pescatori di uomini. Una volta, insegnando circa il regno di Dio, Gesù disse: il regno dei cieli è simile ad una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni sorta di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva e, postisi a sedere, raccolgono il pesce buono in vasi e buttano via quel che non vale nulla. L'esempio è facile da capire anche per chi non si intende di pesca o abita in montagna. Forse avrete visto una vignetta col pescatore che tira su una scarpa vecchia. Così, in una rete gettata in mare, si possono raccogliere non solo pesce buono, ma anche pesce morto o scarpe vecchie o lattine di piselli o pezzi di legno. È chiaro che queste cose, benché si trovino nella rete, non sono del pesce e al momento giusto saranno buttate via. Ascoltate come Gesù conclude: così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli, toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco, dove sarà il pianto e lo stridor dei denti. Parole solenni a cui prestare attenzione. Notiamo alcune cose. Innanzitutto, è possibile che oggi, in seno alle tante chiese che si riferiscono alla chiesa fondata da Gesù, si trovi pesce buono e pesce cattivo, cioè credenti e increduli. In secondo luogo, verrà la fine. Forse non avrai notato alcuna differenza nel tuo viso stamattina, o forse hai notato una ruga o un capello bianco in più. Ma certo, la fine verrà per me e per te. E verrà pure la fine di questa età presente. La storia, come concepita adesso, finirà. Dio ha fissato un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di Gesù. E allora ci sarà una separazione fra giusti e malvagi, gli uni nelle gioie eterne, gli altri nella fornace ardente dell'inferno. Amico, cosa pensi di essere tu? L'apostolo Paolo, irreprensibile davanti alla giustizia umana, dovette ammettere che in lui non vi era nulla di buono. Tu ed io possiamo essere più o meno giusti davanti agli altri, ma Dio ha trovato solo uno giusto sulla terra, Gesù. La mia e la tua giustizia non sono sufficienti. Gesù ha scontato sulla croce la condanna che noi meritiamo, ed oggi egli dichiara giusti soltanto coloro che credono nel suo sacrificio e manifestano questa fede con sincerità di cuore ed ubbidienza alla parola di Dio. Dio non conosce altri giusti, cioè chi fa del suo meglio, chi non fa male a nessuno, chi prega o soffre o va in chiesa tutti i giorni. Amico, sei tu un pesce o un pezzo di legno? Perché non porre oggi stesso tutta la tua fiducia nel Signore Gesù, che è morto per le nostre offese, ma è risorto per la nostra giustificazione? Ebbene, pesce o un pezzo di legno? Non c'è posto nel mezzo. Questo dice il titolo della canzone che vorrei farvi ascoltare prima di riflettere brevemente su un'altra parabola di Gesù. Cantano i nostri amici di Cristo è la risposta.

Bene amici, ricominciamo e parliamo con cose nuove e cose vecchie. In ogni casa esiste un cassetto, un armadio, un ripostiglio dove tutte le cose momentaneamente inutili vanno a finire. In tali posti a volte si trovano dei veri e propri tesori. Di questo parlò un giorno Gesù dopo aver parlato ai discepoli del regno di Dio. E per finire chiese: avete capito tutte queste cose? Quale grazia e quanto amore usa il Maestro. I discepoli erano andati a lui con delle domande. Gesù aveva spiegato e finiva dicendo: sono stato chiaro, avete capito, volete che spiega ancora una volta? Sia i discepoli che Maria, la madre di Gesù, spesso non capivano tutto, però ci è detto che essi conservavano ogni cosa nel loro cuore. E dopo parecchio tempo quel particolare diventava chiaro o prezioso. Anche noi amici, leggendo la parola di Dio, a volte non tutto sarà chiaro e limpido. Forse ascoltando questi programmi non capisci tutto. Per questo, e oggi in modo particolare, vorrei chiedere a te che ascolti da poco o da molto: hai capito queste cose di cui parliamo in questi nostri programmi? Anche se presentato sotto aspetti diversi, il messaggio principale è molto semplice. Ognuno di noi ha un debito con Dio.

impossibile da pagare, e si trova così sotto la giusta condanna di un Dio santo. Ma Dio, nel suo amore, ha provveduto egli stesso a saldare il debito per mezzo del sangue versato del suo figliuolo Gesù. E questo sacrificio di Gesù è l'unica base su cui ogni persona può essere accettata da Dio. Dio offre gratuitamente il suo perdono a chi lo accetta e lascia le vie del peccato. La persona che si rifugia in Gesù è così salvata e diventa un figlio di Dio. Ma colui che continua per la sua via, per quanto buona o cattiva possa essere, è e rimane sotto l'ira di Dio. Avete capito questo? Avete accettato l'amore di Dio in Cristo? Se non siete sicuri, se avete ancora dei dubbi o delle difficoltà, non esitate a scriverci due righe e vi aiuteremo volentieri. Quando Gesù chiese questo, i discepoli dissero di sì. Allora Gesù continuò: per questo ogni maestro del regno dei cieli è come un padrone di casa, il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Ancora oggi nel mondo vi sono coloro che sostengono vecchie tradizioni. Io ho sempre fatto così e niente mi cambierà. Altri invece sono attratti dalle ultime novità. Il credente in Gesù ha un tesoro nell'Evangelo che contiene cose vecchie e cose nuove. Non bisogna né condannare una cosa solo perché è vecchia, né accettarla solo perché è nuova, ma misurare ogni cosa col metro della eterna parola di Dio. Colui che accetta il messaggio dell'Evangelo ha la responsabilità di passarlo ad altri. Forse tutti non saremo maestri, ma ognuno di noi deve mostrare di appartenere a Cristo con la propria vita, le parole, impegno, aiuto e lavoro. Ebbene, nella prossima trasmissione accenneremo ancora a qualcosa di questo vecchio e nuovo. Intanto per oggi vi lascio e vi ringrazio ancora per l'ascolto e ripeto ancora, se avete delle difficoltà scriveteci due righe. A risentirci.

0: Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Come al solito, il mio benvenuto all'ascolto ti raggiunga là da dove mi segui, da dove per l'appunto hai sintonizzato la tua radio su questa stazione radiofonica, in modo particolare su questa trasmissione che si chiama appunto radio e che dura mezz'ora per ogni numero, per ogni puntata. Mi raccomando, non spostare la sintonia.

Oggi milioni e milioni di persone sono vittime delle loro paure, ansietà, timori. Ci sono gli stati d'ansia che una persona può provocare ad un'altra per mezzo di parole e fatti ingiusti. Anche malattie, difficoltà di respirazione, pericoli incombenti suscitano timori. Pure la situazione politica mondiale, quel che il futuro cela, procura neurosi di paura assai gravi. Poco prima di morire, il giornalista tedesco Schlamm scrisse, sotto il significativo titolo di «Oggi si ha paura», anche quanto segue. La volontà politica e umana ai giorni nostri non viene formata dal pensiero o dall'esperienza, ma dalla paura. La paura, solo la paura, proprio quella fisica, determina il comportamento personale, sia in ambito privato che sociale. Il terrore del cancro, della guerra atomica, dei conflitti sociali, dei microbi, dei rapimenti, delle pillole e dei medicinali. Il timore di apparire eccentrici, di invecchiare, delle tasse, dei bisticci, della pioggia, della neve, della siccità, del caldo, delle emissioni dei tubi di scappamento delle auto, del mercurio nella frutta, dell'inquinamento marino, della crescita smisurata della popolazione. La paura di guasti ai motori automobilistici, dello stato della polizia, delle cimici e delle nuove elezioni. Sempre paure, timori, terrori, nuove fobie. Questa paura viene incrementata con metodo e conseguentemente da tutti i media, cioè i mezzi di comunicazione sociali di massa. Non si può aprire nessun giornale, accendere la televisione, senza incappare nell'eccitazione della paura. Lo spirito del nostro tempo, tormentato, determina le pellicole spaventose, le messe in guardia mediche nella stampa popolare, tutti i film gialli, i fumetti, la futurologia alla Cassandra, le iniziative contro le centrali atomiche, gli ammonimenti quotidiani da cibi e bevande, dall'eccesso di moto e dalla vita sedentaria, le notizie allarmanti sulla leucemia e sull'infarto cardiaco, sulla morte e sulla vita, sulla crescita dell'economia e sulle crisi della borsa, sull'anarchia da un lato e sullo stato di polizia dall'altro, sulla miseria e sulla ricchezza, sulle emozioni e sulla deficienza di contatti. Essere informato, essere ragionevole, essere razionale significa avere paura. Temi, questo è in fondo tutto quello che l'opinione pubblica può ancora comunicare al privato cittadino. Temi, questo è il primo ed unico comandamento dello spirito del nostro tempo.

Che bravi, veramente molto dolce questo motivo di una coppia che nel gospel ha fatto veramente strada e ha insegnato a molti come si canta e veramente come si sa fare musica, come si deve fare musica. Erano i Winans con Don't Cry. Stai seguendo la trasmissione Punto Radio. Al microfono Mauro per questi 30 minuti nei quali oggi trattiamo un argomento molto particolare: la paura, le varie fobie che si sono diffuse a macchia d'olio nel mondo. Il perché di tutto questo e soprattutto come trovare una reale soluzione. Ho detto prima di ascoltare la canzone di Gloria che la paura viene diffusa con metodo e perseveranza, anzitutto dai mass media. Ma con ciò non ho inteso affatto dire che in qualche posto si tiene nascosto un gruppo di macabri cospiratori che pianifichino accuratamente tutte le strategie del terrore e grazie all'ubbidienza di congiurati subalterni le imponga nei media. Tali ipotesi su cospirazioni segrete, onniscienti e onnipotenti non sono se non una forma particolarmente isterica della paura che si impone sulla nostra ragione. Congiure segrete non ce ne sono, già per il fatto che in tutta la storia umana hanno avuto una efficacia solo le cospirazioni pubbliche, solo congiure che con pubblicità addirittura eroica, si potrebbe anche dire svergognata, hanno dichiarato i loro scopi, dai Gracchi sino a Lenin e Hitler. E anche dietro l'unanime strategia del terrore dello spirito del nostro tempo non vi è nessuna congiura segreta. No, dietro vi è il peccato nascosto e il non volere venire a Gesù che ha portato e tolto via i nostri peccati alla croce del Golgota, il rifiuto del santo timore di Dio. Perciò gli uomini hanno continuamente sempre più paura. Il giornalista tedesco Schlamm, che ho già citato in apertura, prosegue così la sua dichiarazione su questo argomento. A questa natura dell'essere umano corrispose da tempi immemorabili fino a ieri la religione. Essa insegnava agli uomini a temere il peccato nascosto, ad odiarlo e a combatterlo. Finché l'uomo fu d'accordo di avere timore di se stesso e di Dio, non aveva bisogno di altri nemici spaventosi, come batteri, virus, nicotina, infarti cardiaci, atomi, gas, cimici, tempo, calorie, colesterolo, aspirina, monarchie, democrazie, poliziotti, banchieri, terroristi, giudici, politici. Chi teme da una parte Dio e dall'altra il peccato originale, non teme null'altro al mondo. Ma, continua Schlamm, Dio è notoriamente morto. E da allora è scoppiata fra gli uomini la grande e multiforme paura. Kierkegaard, vissuto fra il 1813 e il 1855, lo sapeva bene, ma fu in grado di passarlo solo parzialmente ed esclusivamente ad alcuni filosofi, per lo più truccati da esistenzialisti. Invece Karl Marx, nato nel 1818, ha saputo davvero e magistralmente dare un fine, meglio un fine apparente, ed una direzione alla paura esistenziale insorgente dappertutto, utilizzandola come strumento politico e sociale. Nel nostro secolo il marxismo ha affascinato gli intellettuali, cioè quel gruppo sociale che domina tutti i media, le scuole, le chiese, gli organi sociali che formano la coscienza umana. E questa intelligenza comprende spontaneamente, senza alcuna guida segreta, che devono essere dati all'onnipresente paura, motivi e obiettivi finali concreti, perché altrimenti l'essere umano, che deve avere timore di qualcuno o qualcosa, potrebbe arrivare a Dio, oppure, cosa che sarebbe immediatamente ancora peggiore, all'unica realmente seria e valida immagine nemica, all'immagine del comunismo. Prosegue in questa sua lunga dichiarazione il giornalista tedesco Schlamm. Giacché l'unica paura sensata dell'uomo moderno, a parte il timore di Dio, sarebbe la paura davvero realistica dell'espansione del comunismo. Questa è l'unica paura realistica, perché contro la diffusione del comunismo potrebbe fare qualcosa realmente l'uomo stesso,
mentre tutte le altre motivazioni paurose fornite dallo spirito del tempo concernono nessi che sono sottratti in fondo alla volontà umana. Batteri, virus, atomi, tempo, vita e morte sono, grazie a Dio, indipendenti dalla volontà umana. In fondo questi nessi non si curano affatto di piacerci o no. In fondo l'uomo dispone di potere formativo solo su se stesso e sulle strutture e sui suoi rapporti con altre persone e non su cose al di fuori dell'ambito umano. E la paura dei pericoli terreni è sensata solo se l'uomo può agire efficacemente contro di essi. Quindi, per esempio, paura del comunismo e l'attività risultante contro di esso. Ma lo spirito del tempo, o comunque gli intellettuali che lo rappresentano, non vogliono far insorgere questa unica paura sensata. Quindi, piuttosto, ogni altra paura pensabile e immaginabile. Finché il bisogno umano di paura può essere soddisfatto con atomi, virus, batteri, vecchiaia, malattia, tempo e morte, non cadranno affatto vittime della pericolosa paura del comunismo. Quindi non intraprendere nulla contro di essi. Questo è più o meno il motivo cosciente dell'instancabile approvvigionamento dello stimato pubblico con gli usuali incentivi di paure. Nessuno è nulla, escogita in segreto questa raffinata strategia della paura. Questo lo fa affidatamente l'istinto decadente di una intelligenza che l'uomo si succhia per pura simpatia verso la rivoluzione. Con tanta paura lo si ingoia meglio. E fino a qui la lunga dichiarazione di questo esperto giornalista tedesco Schlamm. Nonostante tutta la chiarezza della sua esposizione, però qui non siamo molto d'accordo con lui, o siamo d'accordo con lui solo parzialmente. Giacché le radici profonde della paura non provengono dal comunismo, che pure è un flagello dell'umanità, fosse anche solo per il fatto che in tutti i paesi dove questo modo di fare politica e di assemblarsi nel sociale ha preso piede, si dichiarava Dio non esiste. Ma se il comunismo è pure un flagello dell'umanità, come accennato innanzi, dall'inevitabile incontro con il Dio vivente, è vero comunque che la paura viene incrementata dai moderni media. Tuttavia gli uomini soffrono, in maggior parte, per una paura indefinita, una paura che ti assorbe e ti consuma completamente, paura che ti fa errare in continuazione, paura la mattina, la sera, paura la notte. Da dove viene? Ebbene, lo analizzeremo insieme dopo la prossima pausa musicale a cura di Albino Montisci. Questo pezzo si intitola Che io sia.

vero dunque che la paura viene incrementata dai moderni media, come dicevo poc'anzi. Tuttavia gli uomini soffrono in maggior parte per una paura indefinita, una paura che ti assorbe e ti consuma completamente, paura che ti fa errare in continuazione, paura la mattina, paura la sera, paura la notte. Da dove viene? La definizione di questa paura è peccati non rimessi. Vi è compreso, ad esempio, il peccato dell'idolatria. Vuol dire che tu ami o veneri qualcosa o qualcuno più del Signore, mentre a Lui solo spetterebbe la tua adorazione. Tu adori il tuo denaro, la tua casa, la tua auto, i tuoi figli, tua moglie, tuo marito. Sono le tue colpe gravi, i tuoi peccati non perdonati, che ti causano paura indicibile. Questa paura terribile fu minacciata già all'antico Israele nel caso che non avesse ubbidito a Dio. Nel libro del Levitico, nel capitolo 26, noi leggiamo: «Vi darete alla fuga senza che alcuno vi insegua, ed il rumore di una foglia agitata li metterà in fuga. Fuggiranno come si fugge dinanzi alla spada e cadranno senza che alcuno lo insegua». Questa è la paura che può essere designata solo con peccato non perdonato. Il primo ed unico comandamento dello Spirito dice: temi. Tuttavia c'è uno che ha vinto il mondo e quindi ogni paura: Gesù. Va con la tua paura da Lui, che ha detto spesso: non temere. Va con tutti i tuoi timori da Gesù, che dice nel 14° capitolo del Vangelo di Giovanni: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Però Gesù ha detto pure, sempre nel Vangelo di Giovanni: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Per mezzo di queste righe, egli ti invita a venire alla luce. E allora vieni alla luce, a Gesù, al Figlio di Dio, e confessagli i tuoi peccati, ed il suo sangue ti purificherà da ogni peccato, sicché tu potrai dire con il compositore del Salmo 32: tu sei il mio ricetto, tu mi guarderai dalla distretta, mi scamperai dalla paura, dal terrore, tu mi circonderai di canti di liberazione. Non rimandare a domani la tua decisione per Gesù Cristo, giacché potrebbe essere già troppo tardi. Sfrutta il momento, sfrutta questo istante. Se vuoi veramente avere la pace di Dio nel cuore, se vuoi realmente eseguire quel cambio di padrone che è indispensabile ed è necessario anche per l'eternità, vieni adesso a Gesù, così come sei, e digli: Signore Gesù, vieni nel mio cuore, prendi tu la guida nella mia vita. Io la affido alle tue mani. Da questo momento devi essere anche il principe della mia pace.

Si intitola Quando penso, il pezzo che il gruppo Amore ci ha proposto. Qui si conclude la puntata odierna di Punto Radio. Ritorneremo nel prossimo numero con un altro argomento. E ti stringo sino alla prossima volta in un forte abbraccio. Ciao!

0: questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: E cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto a questa nostra trasmissione riservata allo studio di Matteo. L'ultima volta abbiamo fatto un'importante considerazione in merito al sacrificio fatto da Abele, sacrificio che fu compiuto tenendo presente l'ubbidienza a Dio e in vista di qualcuno che avrebbe potuto cancellare sia il suo peccato, cioè di Abele, che il peccato di chiunque si fosse pentito del peccato proprio e che si fosse convertito a Cristo. Perciò con il suo atto Abele era in attesa di colui che doveva venire e ne anticipava simbolicamente il sacrificio. Ora, venendo al Nuovo Testamento, vediamo che Giovanni Battista non disse soltanto «pentitevi perché il regno di Cielo è vicino», ma disse anche «ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Giovanni dunque identificò in Gesù l'agnello perfetto di Dio. Prima della venuta di Cristo, ognuno doveva presentarsi a Dio alle condizioni poste da Dio per essere salvato, e ciò avveniva, diciamo così, a credito, ma tutti erano sempre salvati sulla base della morte di Cristo. Quindi, anche nel periodo dell'Antico Testamento, nessuno poté essere salvato per mezzo della legge mosaica. Anzi, anche nel cuore del sistema mosaico c'era il sacrificio e anche questa era una prefigurazione del Cristo. A quei tempi, prima della venuta di Cristo Gesù, i sacerdoti presentavano un agnello a Dio perché la legge rivelava al popolo che tutti erano mancanti nei confronti della legge stessa e che non gli ubbidivano fino in fondo, come esigeva la santità di Dio. Perciò Dio aveva rivelato agli israeliti che avevano bisogno di un sostituto che pagasse la pena dei loro peccati. Amico mio, sia tu che io infrangiamo continuamente la legge di Dio e siamo peccatori bisognosi di un Salvatore. L'unica cosa da fare, perciò, è quella di pentirci del nostro peccato e ricevere Cristo come nostro Salvatore, prima che Egli torni come sovrano dell'universo e diventi il nostro giudice. A questo punto, Gesù fornisce il segno che identificherà questo particolare periodo che precede la fine. Infatti leggiamo in Matteo capitolo 24, versetto 15, «Quando dunque avrete vista l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele posta in luogo santo, chi legge pongavi mente», disse Gesù. Che cosa sarebbe questa abominazione della desolazione? Vedete, amici, Daniele ce ne descrive due. Una riguarda l'invasione siriana da parte di Antioco Epifanio che scese a distruggere Gerusalemme. In Daniele, capitolo 11, versetto 31, infatti leggiamo queste parole. «Delle forze mandate da lui si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio continuo e vi collocheranno l'abominazione che causa la desolazione». La storia riporta il fatto che Antioco Epifanio scese contro Gerusalemme nel 170 a.C. e in quell'occasione furono trucidati più di 100.000 giudei. Egli abolì il sacrificio giornaliero nel Tempio, offrendo invece sull'altare il sangue e la carne di un maiale e innalzando una statua di Giove che doveva essere adorata nel luogo santo. Dobbiamo dire però che il nostro Signore Gesù senza dubbio si riferisce alla seconda abominazione della desolazione descritta sempre dal profeta Daniele nel capitolo 12, versetto 11 della sua profezia. Io credo che quella sia l'immagine dell'Anticristo che si siederà nel Tempio. Quasi certamente, durante la tribolazione, il Tempio verrà ricostruito e il popolo di Israele tornerà in Palestina. Ovviamente Gesù parla del Tempio e non della Chiesa, perché la Chiesa non è un luogo santo. Tuttavia, non possiamo essere certi al 100% che sia proprio questa l'abominazione della desolazione cui Gesù si riferisce in questo ultimo versetto. Personalmente, non sono alla ricerca di questa abominazione della desolazione, anche perché non la riconoscerei se l'incontrassi. Ma la gente che vivrà negli ultimi giorni starà attenta a riconoscere questo segno, che sarà la prova che il mondo starà vivendo il periodo della grande tribolazione. Ma anziché cercare di individuare l'Anticristo e le sue abominazioni, nella Bibbia ci viene detto chiaramente che dobbiamo aspettare, noi credenti, la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Così è scritto nella lettera a Tito, capitolo 2, versetto 13. Il Signore Gesù dice anche: chi legge, pongavi mente, il che significa che le persone che vivranno in quel periodo capiranno di che cosa sta parlando. Poiché sia tu che io viviamo invece in questo periodo, non possiamo capire fino in fondo questa situazione. Gesù poi continua il suo dire con queste parole: allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per togliere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Così è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 16 a 18. Da queste parole è ancora più chiaro che il nostro Signore sta dando consigli non a noi, ma esplicitamente agli ebrei. Infatti nessuno di noi potrebbe scappare sulle montagne della Giudea se non proprio gli ebrei. Il Signore Gesù sottolinea talmente la repentinità della situazione e il pericolo che gli ebrei correranno in quel momento da avvertirli di non tornarsene indietro neppure per prendersi i propri vestiti, ma di darsi alla fuga e allontanarsi il più possibile da questo pericolo. E nei prossimi versetti Gesù continua dicendo: ora guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. E pregate, dice ancora Gesù, che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande afflizione, tale che non v'è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Queste parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 24, versetto 19 fino al versetto 21. Ancora di più, queste parole ci danno l'esatta misura della gravità della situazione. Addirittura sarà meglio in quel periodo, dice Gesù, che le donne non abbiano bambini di cui prendersi cura. Molti credono che all'inizio della grande tribolazione ci sarà una grande esplosione demografica, e il fatto che questa terra stia diventando sovrappopolata ai nostri giorni può essere un'altra prova che ci stiamo avvicinando alla fine di questa era. Il fatto poi che Gesù si riferisca al giorno di sabato è un'altra prova che Cristo stia parlando al popolo giudeo. Infatti noi cristiani non facciamo il nostro culto di sabato, ma di domenica, perché festeggiamo la risurrezione del Signore Gesù che avvenne appunto di domenica. Dalle parole appena lette di Gesù è chiaro dunque che questa tribolazione sarà unica, una situazione mai vista prima sulla faccia della terra, mai ricordata nella storia del mondo. E notate, amici, che è Gesù stesso che identifica la fine dell'età presente con la grande tribolazione. Gesù dice che mai ci sarà stata né mai più ci sarà tribolazione come questa. Leggendo queste parole mi vengono in mente le conversazioni di certe persone che, parlando della Chiesa, sostengono che la Chiesa stia passando attualmente questo periodo di grande tribolazione. A dire il vero, non si può negare che al giorno d'oggi le cose stiano andando sempre di male in peggio. Anch'io sono completamente d'accordo su questo fatto. Ma questo periodo che noi stiamo vivendo può essere ancora paragonato ad altri periodi neri, difficili della storia umana. Ma quando si presenterà la grande tribolazione, tutti non avranno dubbi in proposito, perché sarà chiaro che mai ci sarà stata, né mai ci sarà più, una situazione così grave. Continuiamo ora, amici, a leggere ancora le parole di Gesù. Io spero ancora che voi abbiate sotto mano la Bibbia o il Vangelo di Matteo, che è quello che stiamo studiando. Leggo allora dal Vangelo di Matteo il capitolo 24, esattamente il versetto 22. Gesù disse: «E se quei giorni», che si riferisce alla grande tribolazione, «se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ma a causa degli eletti, dice Gesù, quei giorni saranno abbreviati, saranno accorciati». Nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, leggiamo che durante la tribolazione un terzo della popolazione della terra sarà sterminata e in un'altra occasione un altro quarto della popolazione terrestre verrà distrutto. È un fatto assolutamente unico che deve farci tremare, ma questa è una delle conseguenze del peccato, del nostro peccato. Sia ringraziato però il Signore che ancora ci dà una possibilità di salvezza se ci convertiamo a Cristo. E io spero sinceramente che tu voglia riflettere su queste parole. E con questa speranza ti saluto, dandoti l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 7. Gesù disse: «Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto». Prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 14. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E infine Salmo 37, versetto 4. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Pregare secondo la volontà di Dio. Oggi troviamo vari pensieri. Dobbiamo sintonizzarci sulle onde sonore del diapason di Dio se vogliamo essere capaci di fare la distinzione tra la sua volontà e la nostra. D. Lane. I presunti incomprensibili ritardi di Dio fanno parte del programma di apprendistato della preghiera secondo la volontà di Dio. Maurizio Decker. Pregare secondo la volontà di Dio non vuol dire che domandiamo di meno. Domandare ciò che Dio vuole che noi abbiamo ci procurerà una gioia più grande che se potessimo ottenere tutto ciò che il nostro cuore desidera contro la sua volontà. J.R. Rice. E infine, dimorare in Cristo è il segreto della vita di preghiera. Più viviamo in comunione col Signore, più impariamo a condividere i Suoi pensieri. Più lo conosceremo attraverso la Sua parola, più comprenderemo la Sua volontà. Più la nostra volontà si sottometterà alla Sua, più saremo certi dell'esaudimento delle nostre preghiere. William MacDonald.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Nelle ultime trasmissioni abbiamo considerato certe parole trovate nella prima epistola di Pietro al capitolo terzo. Abbiamo considerato il versetto 7 che ci dice che i mariti devono vivere con la loro moglie in accordo e conoscenza, trattandola come un fragile vaso. Poi abbiamo dato un'occhiata al versetto 8 che sommarizza l'intera relazione matrimoniale, esortandoci all'armonia, alla simpatia, alla fratellanza e all'umiltà di spirito. Quest'oggi vogliamo esaminare un altro versetto, il 9, e qui, in questa che è la penultima trasmissione di questa serie sulla famiglia, abbiamo in questo versetto un altro consiglio che ci permette di considerare la relazione coniugale sotto ancora un differente aspetto. Pietro, riflettendo sulla situazione della famiglia, cita le parole di Gesù Cristo e ci dice: non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, onde ereditate la benedizione, non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio. Ogni volta che io leggo queste parole penso sempre a un caso che mi capitò mentre mi trovavo come un consulente matrimoniale. Il marito e la moglie vennero da me. No, un momento, lasciatemi dire quello che successe prima che venissero. Il marito mi telefonò e mi disse: mia moglie ed io ci siamo separati e il mio pastore mi dice che la mia presa di posizione su ciò che ci ha separati è corretta. E il medico di lei, che è pure un cristiano, dice di no, che la sua posizione è corretta. Poi aggiunge: non so proprio perché la chiamo, ma qualcuno mi ha consigliato di chiamarla e di avere alcune sessioni di consulenza con lei, cosa che ritengo inutile, perché o lei prenderà la mia posizione e si schiererà con me, oppure prenderà quella di mia moglie, e così siamo di nuovo al punto di prima. Davvero non so perché l'ho chiamata. Come vedete, si cominciava proprio male, ma lo stesso gli dissi: beh, se lei è così convinto davvero è una perdita di tempo, e le posso garantire che non si arriverà proprio a nulla. Ma dato che le sto parlando, mi permetta di dirle che io non prenderò la parte di nessuno, ma mi metterò dalla parte di Dio, e penso che quando tutto è detto e fatto, anche voi due vi schiererete da questa parte. Per un po' non mi disse nulla, poi disse: beh, questa è un'idea nuova, forse vengo. E così poco dopo i due apparvero nel mio ufficio e cominciarono a parlare. E a questo punto devo spiegare che mai io incoraggio durante le mie sessioni di consulenza le persone ad arrabbiarsi l'una con l'altra. Infatti, appena mi accorgo che cominciano a riscaldarsi un po', subito le invito a calmarsi e ricordo loro che io non permetto che si chiamino con brutti nomi o lancino epiteti l'un verso l'altro. Queste cose non vanno, gli dico, sono incivili e contrarie alla cristianità. Quella sarà forse l'unica ora in tutta la settimana in cui si parleranno gentilmente, ma così deve essere. E ci furono diverse volte che dovetti calmarli, e ogni volta che si cominciava ero costretto a ricordar loro le regole, a interromperli, perché erano così abituati, così esperti a insultarsi, a trattarsi male, che spesso lo facevano senza neppure rendersi conto di quello che si dicevano per la maggior parte del tempo. Era diventato così abituale, così tanto parte di se stessi, che io dovetti renderli coscienti di ciò che ogni volta che lo facevano, e lo facevano affinché se ne accorgessero e cercassero di smettere. Era una situazione incredibile. Ci vollero 6 intere settimane prima che riuscissero ad uscire da quel modo di fare e cominciare ad agire differentemente, e per cominciare davvero a cambiare l'intera attitudine e a farli cominciare a parlarsi ed agire in una nuova maniera l'un verso l'altro. Uno diceva una cosa cattiva e l'altro rispondeva con un'altra 2 volte peggiore, e allora l'altro rispondeva con un'altra oscenità ancora peggio, e così via, non rendendo male per male
ed oltraggio per oltraggio. Questa è parte del matrimonio che Cristo vuol vedere, un matrimonio in cui non ci sia scambio di offese. Eppure sempre penso ad un'illustrazione che mi può aiutare a chiarificare quello che sto dicendovi. Vedete, le scritture insegnano che una dura risposta crea liti, ma che una dolce parola scaccia l'ira. In altre parole, invece di rispondere ad un insulto con un altro insulto, rispondete con una buona parola, con una mite risposta. Prendete per esempio il gioco del ping pong. Lì vedete due persone che giocano, quando ad un tratto ecco che uno sbatacchia la palla oltre la rete con tutta veemenza. E cosa farà l'opponente? Farà un passo indietro per ricevere quella popò di botte e poi bang, colpisce anche lui la palla con tutta la forza che ha. E l'opponente, beh, anche lui dovrà indietreggiare due o tre passi, e così ad ogni colpo ecco che si allontaneranno sempre più l'uno dall'altro. Ma supponiamo che qualcuno ti serva una palla a tutta velocità attraverso il tavolo e tu appena offri un rimbalzo al suo colpo, di modo che la palla appena rimbalza oltre la rete, e cosa succede? Il tuo opponente deve avvicinarsi di più per riceverla. Ebbene, la stessa cosa è nel matrimonio, come in tutte le relazioni sociali, come in tutte le relazioni internazionali. Se noi rimandiamo la palla indietro con tutta forza a chi ce l'ha mandata a noi con tutta forza, ecco che ci separiamo sempre di più l'uno dall'altro. Le scritture cercano invece di riunirsi l'uno con l'altro e ci esortano non a retribuire male per male o insulto per insulto, ma a vincere il male col bene. Nell'Epistola ai Romani, capitolo 12, Paolo ci ammonisce con la stessa parola. Egli ci dice che noi dovremmo contraccambiare chi ci fa del male facendogli del bene, perché vedete, quando noi ricambiamo il male a chi ci ha fatto del male, noi siamo vinti dal male stesso e contribuiamo ad aumentarlo. Ora nel mondo di male ce n'è già anche troppo e noi dobbiamo allora adoperarci a diminuirlo e non aggiungerne dell'altro. Infatti il compito di un cristiano non è di seminare del male. Il cristiano risponde al male col bene, il cristiano rifiuta di essere vinto dal male, di mettersi dalla parte del male e di cadere prigioniero del male per schierarsi poi con l'avversario per farne dell'altro e spargendo odio ovunque. Il cristiano invece risponde al male con il bene e dà una mite risposta a chi rudamente lo tratta, gli ricambia benedizioni contro chi lo ha ingiuriato. Così non vale la pena di stare a considerare come male vi ha trattato il vostro marito o la vostra moglie ieri o la settimana prima. Cerchiamo invece di rispondere e di trattare in una maniera del tutto differente da quelli che siamo stati trattati. Assumiamo per un momento che siete stati trattati davvero male, che vostro marito o vostra moglie vi abbia detto qualche cosa estremamente offensivo e penoso. Come risponderete? No, non risponderete nello stesso modo, ma cercherete neppure di vendicarvi o di fargliela pagare. La vendetta è mia, dice il Signore. Non sta a voi a pareggiare le cose, questo è il compito di Dio. Il vostro compito è invece di vincere il male col bene e di benedire, non di maledire. Questo è quel che fece il nostro Signore Gesù quando lo misero in croce e poi lo insultarono e lo derisero dicendogli: se tu sei il re, scendi ora giù dalla croce. Come li contraccambiò lui? Con parole di benedizione pregò per loro il Padre dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Fu la sua preghiera la risposta, e anche se lo fu, ci furono migliaia di persone a cui Pietro predicò accusandoli di aver ucciso con le loro mani Nico, il principe della pace, e essi si ravvidero e lo accettarono come Signore in risposta a quella preghiera. L'apostolo Paolo ci dice che
fu una anche lui di risposte alla preghiera del morente Stefano, che nella sua agonia egli pregò le parole del Maestro. E così restate persuasi che Dio pure risponderà alla vostra preghiera di benedizione che voi farete verso il vostro coniuge o verso chi vi ha offeso. Signore, aiutaci a rendere bene per male, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Voglio parlarvi di qualcosa su cui il Signore mi ha parlato ultimamente per quanto riguarda il servire. Allora, l'atteggiamento di un servo. Quindi, per favore, aprite le vostre Bibbie a Giovanni capitolo 13. Leggeremo dal versetto 1 al 17. Giovanni 13, 1 al 17. Or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti. Poi prese un asciugatoio, se lo cinse. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Venne dunque a Simone Pietro ed egli gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Gesù rispose e gli disse: quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi i piedi, ed è tutto mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito. Perciò disse: non tutti siete mondi. Così, dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Io, infatti, vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità, vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Quindi sicuramente tutti noi abbiamo già letto questi versetti molte volte e anche abbiamo già sentito, sicuramente predicato questa storia. Allora, Gesù qui sceglie di fare una cosa apparentemente strana e disgustosa poco prima della sua morte. Quindi, per conoscere il quadro generale di questi passi, questi avvengono giusto dopo aver celebrato la cena pasquale insieme. Tutti i discepoli erano riuniti lì con lui e stavano celebrando questa festa insieme. Allora, ciò di cui i discepoli non si rendevano conto è che questa festa della Pasqua era una prefigurazione del sacrificio di Cristo sulla croce, un sacrificio che Cristo avrebbe dato la sua vita per la salvezza dell'umanità. Quindi leggiamo il versetto 1 dove dice: or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Allora, versetto 1 parla di Gesù che li ama, o che li amò fino alla fine. Cosa vuol dire questo? Li ama ai discepoli fino al punto di essere disposto a dare la propria vita per loro, per la loro redenzione e anche per la nostra. Allora, noi sappiamo che Giovanni capitolo 15 versetto 13 dice: nessuno ha più grande amore di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Allora, questo dare la sua vita è stata una dimostrazione del suo gran amore per noi e per i discepoli. Versetto 2: e finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo,
Allora, la cena Pasqua è finita. E che cosa prefigurava la cena di Pasqua? Il sacrificio di Gesù sulla croce, no? Tutto era una prefigura, tutta la festa, ogni cosa, ogni simbolo aveva un significato nel futuro, come Cristo darebbe la sua vita sulla croce. Allora, loro non sapevano questo, o non si rendevano conto forse. Allora, quindi continua in versetto 3. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò della cena e depose le sue vesti, poi prese un asciugatoio e se lo cinse. Allora in questo versetto dice che il Padre gli aveva dato tutto. A cosa si riferisce qui? Allora, in Matteo capitolo 28 Gesù dice così: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Allora, sto citando Gesù qui. Quindi lui nei Vangeli ci spiegava questo. Quindi lui sapeva già la potenza che Dio l'aveva dato. E allora cosa faceva Gesù con questa potenza? In questi versetti che abbiamo letto? Che cosa fa con tutta l'autorità che Dio Padre l'aveva dato? Guardate questo. E prestate attenzione un po' particolarmente a questo. Allora dice che Gesù va e comanda le persone di servirlo e creare un regno opulento per se stesso, dove le persone soddisfano ogni suo capriccio, giusto? No, questi versetti non dicono questo. Per carità, no. Lui fa l'opposto. Totalmente l'opposto di quello che si vede con molti di questi telepredicatori e anche con questi leader delle mega chiese, eccetera, che noi vediamo sulla TV, sentiamo parlare di queste persone. Fa totalmente il contrario di ciò che la carne dell'uomo avrebbe pensato di fare come una tendenza naturale. Lui non abusa della sua autorità, piuttosto lui usa la sua autorità per darci il più grande esempio. E questo si vede in versetto 4 e 5. Allora dice: si alzò dalla cena e depose le sue vesti, poi prese un asciugatoio, se lo cinse, dopo aver messo dell'acqua in un bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Allora, basata su quella potenza e autorità che lui sapeva che aveva e che ci ha dichiarato in Matteo 28, cosa fa Gesù? Si cinge con un asciugatoio e lava i piedi dei discepoli. Che strano, no? Ha usato la sua potenza ed autorità per servire. Allora, notate che un uomo cinto con un asciugatoio in quella epoca significava che lui era uno servo, un tipo di schiavo. Ma che tipo di schiavo è questo? Cosa significa? Cosa stava facendo Gesù qui? Allora, questo tipo di schiavo, perché in inglese è un po' diverso dall'italiano, quindi andiamo alla parola greco. La parola in greco è doulos, che letteralmente significa colui che è asservita al e interamente a disposizione del suo padrone, uno schiavo. Quindi questa è la definizione di questa parola di servo che utilizza. E durante l'epoca romana, durante il tempo di Gesù, il termine servo o schiavo potrebbe riferirsi a qualcuno che serviva gli altri volontariamente, ma di solito si riferiva a qualcuno che si manteneva in una posizione permanente di servitù. Secondo la legge romana, un servo, diciamo, a vita, era considerato proprietà personale del padrone. Gli schiavi essenzialmente non avevano diritti, e quindi potevano anche essere uccisi
impunemente dai loro proprietari in qualsiasi momento. Quindi non è che loro veramente avevano molti diritti, no? Si mettevano in una posizione bassa anche. E questo è anche scegliendo di essere uno schiavo o un servo a vita per questo padrone. Quindi durante questo tempo, durante il tempo di Gesù e il tempo dell'epoca della Chiesa primitiva, quasi un terzo della popolazione romana erano schiavi. Uno di ogni tre di voi in questa stanza, in quella epoca, sarebbe uno schiavo. E anche un altro terzo di voi in questa stanza, se fossimo all'epoca dei Romani, in quel periodo, un altro terzo sono stati schiavi in precedenza nella loro vita. Quindi forse in quel momento non erano schiavi, ma nel passato, loro passato, erano schiavi. Forse si sono liberati, hanno pagato il loro debito o qualcosa, e quindi, cioè, tanti erano veramente, avevano veramente presente questo, cosa voleva dire, o cosa voleva dire essere un doulos, essere un servo. Anche la parola ebraica per servo è ebed, e ha una connotazione simile. Tuttavia la legge mosaica permetteva a un servo diventare uno schiavo volontario. E quindi se giriamo velocemente a Esodo, capitolo 21, versetto 5 e 6, e dice: ma se lo schiavo apertamente dice: io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, e non voglio andarmene libero, allora il suo padrone lo farà avvicinare a Dio e lo farà accostare alla porta o allo stipite. Quindi il suo padrone gli forerà l'orecchio con un punteruolo ed egli lo servirà per sempre. Quindi questo era un servo che poteva volontariamente decidere di essere un servo a vita. Allora torniamo all'esempio di Gesù. Con questo cingersi con un asciugatoio, Gesù era il segno di uno schiavo. Allora, uno schiavo dell'ordine più basso. E Gesù prese questo asciugatoio e se lo cinse attorno ad essa. I discepoli non compresero ciò che lui stava facendo. E perché mai vorrebbe Gesù cingersi con questo asciugatoio? Questo è ciò che farebbe uno schiavo, vero? Quindi perché lo farebbe Gesù? Allora, se noi pensiamo alla nostra epoca moderna, quando pensiamo ai piedi, probabilmente non è un pensiero piacevole per noi dover lavare i piedi puzzolenti di una persona, no? Alcuni più puzzolenti degli altri, ma non è una cosa gradevole, no? Nonostante questo non sarebbe nella nostra epoca, lavare i piedi puzzolenti di una persona non sarebbe neanche simile a ciò che ha fatto Gesù a quella epoca. Perché? Perché nella epoca di Gesù lavare i piedi degli ospiti è stato un compito riservato per il servo più basso della casa. Non era un compito di onore, non era una cosa gradevole. E questo compito è stato considerato come il compito più disgustoso e umile. Allora, pensateci un attimo. Questi uomini indossavano i sandali, i loro piedi non erano coperti e stavano camminando in giro tutto il giorno nelle condizioni molto sporche e sgradevoli. Non solamente camminando per la strada, ma chi aveva animali, chi lavorava in fattoria, chi... E non sono le condizioni dove non hanno le strade come abbiamo noi, no? Asfaltate, tutto più o meno pulito, no? Quindi ci sarebbe stato sicuramente ogni tipo di sporcizia sui piedi dei discepoli, degli altri, di queste persone di cui... di tutte queste persone. E qui abbiamo Gesù, il Dio di tutta la creazione, che si inginocchia e fa il compito
più disgustoso e umile, come un atto di servizio per i suoi confratelli. Questo è incredibile, perché, come ho detto, non era una cosa gradevole, non è che sicuramente i piedi erano sporchi. Allora, leggiamo versetto 6 di Giovanni 13. E venne dunque da Simon Pietro, ed egli disse: Signore, tu non lavi i piedi a me? Pietro si rende conto che il padrone, Gesù, è al servizio del servo. Totalmente in senso opposto. Gesù rispose e gli disse: quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Gesù dice: tu non capisci adesso, no? Ciò che sto facendo, ma capirai. Perché? Perché Gesù lo spiegherà a tutti i discepoli dopo. E anche per noi è il nostro beneficio anche che lo spiega ai discepoli, affinché anche noi possiamo comprendere ciò che lui sta facendo. Versetto 8. Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. Mi piace, Pietro sempre era uno che veramente aveva un cuore per il Signore, e lui aveva passione per il Signore, quindi quando lui non capiva una cosa lo diceva, no? E in questo senso non capisce e dice: no, ma come mai il maestro va a lavare i piedi del servo? Ah, ma questo va in senso contrario, no? Forse anche Pietro pensava dovrei essere io che ti lavo i piedi, non tu che mi lavi i piedi, no? Ma Gesù è così paziente con Pietro e quindi gli spiega. Continuando in versetto 8 dice: Gesù gli rispose: se non ti lavo non avrai nessuna parte con me. Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi ma anche le mani e il capo. Quindi lui, quando dice tu non farai parte di me, lui dice: ok, va bene Signore, lavami tutto, no? Come non solo i piedi, continua, perché io voglio fare parte di te. Lui ha questa passione di seguire il Signore, no? Ma Pietro veramente vede che questo è il contrario di quello che dovrebbe essere. Gesù dice che è necessario. Così Pietro, tutto fervente, dice: lavami tutto, lavami completamente allora, Signore. Versetto 10. Gesù gli disse: chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi ed è tutto mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse: non tutti siete mondi. Allora, quando Gesù qui sta parlando di chi, quando dice che chi ha fatto bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi, lui fa riferimento alle usanze romane di balneazione nelle case di bagno. In quella epoca si bagnavano in queste case. Dopo essersi bagnati, loro dovevano camminare allo spogliatoio, dalla casa di bagno allo spogliatoio, e i loro piedi si sarebbero sporcati nel cammino. Quindi non avrebbero bisogno di bagnarsi di nuovo, no? Perché appena si sono bagnati, ma solamente avrebbero bisogno di bagnarsi i piedi, perché i piedi si sono sporcati nel cammino verso il spogliatoio. Quindi Gesù fa riferimento a questo. Quindi per noi cosa significa spiritualmente? No? Cosa possiamo imparare di questo? Ma anche noi veniamo in chiesa, no? E ascoltiamo la parola di Dio e abbiamo comunione con Lui e con gli altri fratelli e veniamo puliti dalla contaminazione del mondo dalla settimana, no? Quando noi veniamo qua, ascoltiamo la parola di Dio ci lava, no? Siamo stati già lavati dal sangue dell'agnello, no? Gesù, quel solo ed unico sacrificio, no? Quindi siamo stati già salvati. Non abbiamo bisogno della salvezza di nuovo, no? E non dobbiamo bagnarsi completamente in questo senso, spiritualmente. Non abbiamo bisogno della salvezza, solo che siamo stati nel mondo durante tutta la settimana, abbiamo sentito cose, tutta la sporcizia di questo mondo. Veniamo qui, ascoltiamo la parola di Dio, ci lava,
rinfresca la nostra mente e possiamo, diciamo, lavarsi via tutte queste cose, no? E quindi ci togliamo questa contaminazione di tutta la settimana in questo senso, proprio come succede con i piedi, con questo esempio che Gesù dava. Quindi ci dipinge dipinge un'immagine per noi. Allora, l'altra parte di quel versetto è che Gesù sapeva che Giuda l'avrebbe tradito. E quindi la cosa bella di Gesù, quando insegnava ai suoi discepoli, è che la maggior parte delle volte lui spiegava più in dettaglio lo scopo di ciò che stava insegnando o ciò che stava facendo in quel momento, e anche in questo caso lo fa. Quindi noi abbiamo il privilegio di avere una spiegazione di Gesù su quello che stava facendo e il perché lo stava facendo. Notate nel versetto 12, dice così: dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Allora Gesù chiede loro se capiscono. Pensate che ha chiesto loro se capiscono perché non sapeva se avessero capito o no. Gesù non sa ogni cosa? No, lui sapeva già, no? Certo che lo sapeva. Ma ha fatto questo per fare i discepoli riflettere. Riflettere sull'azione che il Signore aveva dimostrato davanti ai loro occhi. Quindi voglio che prendete un momento per riflettere su ciò che Gesù ha appena fatto per i discepoli, ciò che abbiamo letto, no? Riflettere un attimo sopra. Avete capito? Allora Gesù spiega a loro cosa ha fatto. Il versetto 13 ci spiega: voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato l'esempio. Quindi Gesù dice ai discepoli e a noi che lui ci ha mostrato l'esempio. E se lui, essendo il Signore e creatore dell'universo, è disposto a fare questo atto di servizio, non importa quanto disgustoso o servile può essere quello di servire un fratello o membro del corpo di Cristo, noi anche dovremmo avere questo atteggiamento di servizio nella nostra vita. Lui non sta dicendo che tutti noi dovremmo andare in giro lavandoci i piedi gli uni gli altri, o che dovremmo fare una riunione ogni domenica per lavare i piedi, no? Facciamo le riunioni di lavaggio ai piedi. Sapete che ci sono delle chiese che lo fanno? Va bene, non è una cosa male da fare, ma lo scopo di questo non era per quello, per Gesù instaurare una tradizione di lavare i piedi gli uni e gli altri, no, era piuttosto il simbolo di cosa voleva dire. Allora, che ci sta insegnando un principio spirituale qui che dobbiamo seguire. Nessuno è troppo buono o troppo importante per lavare i piedi, quello ci sta insegnando. Nessuno è troppo buono o troppo importante per servire nel compito più basso, nella posizione più bassa, quella di un servo nel senso che abbiamo già parlato, uno schiavo. Nessuno. Se la persona più importante di tutti, Gesù, il nome al di sopra di ogni altro nome, il re dei re, il signore dei signori, potrebbe fare l'atto più disgustoso di servizio e il compito più umile,
Come non potremmo fare lo stesso? Gesù ci ha dato l'esempio. Il creatore dell'universo ci ha dato l'esempio. A caso noi siamo più grandi del nostro creatore? Quindi dobbiamo seguire il suo esempio. Ma è tutta una questione di atteggiamento. Gesù l'ha fatto per amore. Allora nel nostro mondo moderno non abbiamo più schiavi. Forse esistono da alcuna parte, ma nella nostra società non ci sono più schiavi. Forse ci sentiamo schiavi quando andiamo al lavoro, ma siamo veramente liberi, no? Ma generalmente le persone non hanno servi in casa che lavano i piedi della gente quando entrano dalle strade poverose, no? Qualcuno di voi avete servi che lo fanno? Magari no. Tuttavia siamo in grado di capire l'atteggiamento di servizio che Gesù vuole che noi abbiamo verso gli altri quando serviamo gli uni gli altri. Quindi non esaltate voi stessi perché avete il Signore dei Signori che vi ha mostrato l'esempio prendendo la posizione più bassa, quella di un servo. Allora parliamo un po' più su questo atteggiamento che dobbiamo avere per quanto riguarda il servizio, in servire. C'è un altro principio che viene insegnato qui anche. E questo parlo dei leader, no? Quello che servono nella Chiesa. I leader non sono qui per essere serviti. Mi dispiace per alcuni, ma molti pensano forse è così. Ah, io sarò leader nella Chiesa perché così gli altri mi serviranno. Mi dispiace, ma biblicamente non è così. Sono qui per servire, non per essere serviti. Pensiamo un po' al contesto qui, no? Gesù, a chi parlava? Lui era riunito con i suoi discepoli, no? Quindi stava parlando con credenti, con i suoi discepoli. Loro dovevano essere, diciamo, i ministri o leader, pastori, servi nella Chiesa, che non ancora esisteva la Chiesa nel senso, ma nel corpo di Cristo, no? E quindi ricordate che anche noi in questo senso, noi siamo servi, diciamo. Noi siamo ambasciatori di Cristo, no? E quindi i leader nella Chiesa sono un po' come funzionari, no? Pubblici. Che funzionari pubblici devono essere servi pubblici, no? Il nome stesso della loro posizione vi indica il significato, no? Servi pubblici, funzionari dovrebbe essere... Il significato di questo vuol dire che servono al pubblico. Ah, ma come sono cambiate le cose, no? Nel nostro mondo moderno, no? Non vuol dire più funzionare un servo pubblico, no? La gente vuole un lavoro nel governo per non dover lavorare solo, per essere confortevole e in un certo senso per essere servito dal suo governo, in questo senso dal popolo, perché loro hanno, diciamo, una vita un po' più forse rassicurato, no? Invece di servire gli altri, perché veramente questa è la funzione del funzionario, servire il pubblico, servire alla gente, alla nazione, dipendendo che sia la provincia o a livello statale o a livello... sono lì per servire il pubblico, veramente lavorano per ognuno di noi in questo senso, ma è una cosa che abbiamo dimenticato. Sia in Italia, sia in Spagna, Francia, America, una volta si faceva il servizio al pubblico, adesso non so io se il servizio al pubblico. E quanti funzionari avete incontrato che non trattavano bene il pubblico che avrebbero dovuto servire invece? Scommetto più spesso che raramente, e questo è peccato. Ma non è questo l'atteggiamento che Gesù vuole che abbiamo quando serviamo gli uni gli altri. Lui vuole che seguiamo il suo esempio e che lo facciamo per amore. Allora, nel Vangelo di Matteo 25, versetto 40, dice così, Matteo 25, 40, e il re rispondendo dirà loro, in verità vi dico, tutte le volte che l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me.
Quindi sto servendo il Signore quando servo mio fratello. Qualunque cosa che faccio per gli altri fratelli, veramente sto facendo per Lui. Questo è l'atteggiamento che Lui vuole di noi quando serviamo. Torniamo al versetto 17 di Giovanni 13 e notate una cosa che dice Gesù. Allora, nel versetto 17 cosa dice? Beato sei tu se vai a 18.000 studi biblici e se hai tutta la conoscenza della Bibbia nella tua testa e non fai mai nulla al riguardo? È questo scritto nel versetto 17? No. Dice, se sapete queste cose, siete beati se le fate. Questa è la cosa difficile. Gesù non vuole che noi abbiamo solamente una conoscenza della sua parola nella nostra testa. Vuole che la sua parola trasforma la nostra vita e che mettiamo in pratica ciò che abbiamo imparato. Deve diventare una parte della nostra vita. Allora, vedete, nel fare è solo una dimostrazione o conseguenza, risultato di ciò che il Signore ha fatto nei nostri cuori. Noi non lo facciamo perché per costrizione, è solo un risultato naturale dell'opera dello Spirito Santo nelle nostre vite e come Dio ci sta trasformando. Ora diamo un'occhiata veloce a un altro esempio che Gesù, di ciò che Gesù dice su questo argomento di servire. Giriamo a Luca capitolo 22 versetto 24 al 27. Gesù parla del servo e come dobbiamo servire. Dice: e tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Ma Gesù disse loro: i rei delle nazioni le signoreggiano e coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori, ma con voi non sia così. Anzi, il più grande fra di voi sia come il minore, e chi governa come colui che serve. Chi è infatti più grande, chi siede a tavola o colui che serve? Non è forse colui che siede a tavola? Eppure io sono in mezzo a voi come colui che serve. Quindi i discepoli stanno discutendo su chi sarà il più grande. E Gesù, conoscendo i loro cuori, li riporta indietro a questo atteggiamento di servire gli altri. Lui, in sostanza, dice che la maggior parte delle persone, quando entrano in una posizione di potere, vogliono che gli altri li servano e vogliono utilizzare il loro potere e la loro autorità o la loro posizione per raggiungere questo obiettivo. Questa è la nostra tendenza umana naturale. Ma Gesù, Dio, nella carne, anche se aveva tutto il diritto ed era degno di essere servito, che cosa ha fatto? Ha servito, ha mostrato loro l'esempio. È diventato il servo più umile per essere un esempio per loro, per i discepoli e per noi oggi, per mostrarci la via e ciò che dovremmo fare. Ora, per finire questo pensiero e dare un po' più dettaglio in dettaglio, giriamo a Marco capitolo 10 versetto 42, leggeremo dal 42 fino al 45. Ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro: voi sapete che coloro che sono ritenuti i sovrani delle nazioni li signoreggiano e loro, i loro grandi esercitano dominio su di esse. Ma tra di voi non sarà così. Anzi, chiunque vorrà diventare grande tra voi sarà vostro servo. E chiunque fra voi vorrà essere il primo sarà schiavo di tutti, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Ancora una volta Gesù ci dà l'esempio.
e lui aveva tutti i diritti di essere servito. Lui è il Dio di tutta la creazione ed è degno di onore, gloria e lode, ma lui non è venuto per essere servito, ma per dare la sua vita, come dice così, come prezzo di riscatto per molti. Lui è venuto per servire. Si inginocchiò e fece quel lavoro sporco di lavare i piedi dei discepoli. Non era troppo buono o arrogante di fare qualcosa di così umile come quello. Purtroppo noi abbiamo la tendenza carnale e umana di voler essere servito. Questo si presenta anche in come scegliamo una chiesa a volte. Abbiamo la tendenza di essere attratti da un posto che ci serve a noi e che si adatta alle nostre esigenze. Notate l'attenzione su di noi sempre. E questo è sfortunatamente di solito quello che succede. Infatti di solito la nostra decisione per scegliere una chiesa si riduce a ciò che pensiamo che otterremo dalla chiesa, piuttosto che cercare di servire il corpo di Cristo e i nostri pastori e leader. Allora noi che siamo nella fede da un po', da un bel po', dobbiamo essere esempi per coloro che sono giovani nella fede. Dobbiamo servire coloro che ci circondano, non per costrizione, ma a causa di ciò che Dio sta facendo nei nostri cuori, come una conseguenza naturale di ciò che lo Spirito sta facendo nella nostra vita. Quindi uomini, servite le vostre mogli. Sì, so che è una cosa difficile per voi, ma dovete farlo, dobbiamo farlo, perché io sono uomo, anche io. Donne, servite i vostri mariti, sicuramente lo fate già. Bambine, servite i vostri genitori. E chiesa, servite gli uni gli altri. Pregate per i vostri pastori e leader. Pregate per la vostra chiesa. Questo è anche un atto di servizio. Ora potremmo pensare che siamo ok dove siamo, ma il fatto è di solito che non vediamo noi stessi nella vera luce. Gli esseri umani hanno la tendenza di vedersi alla luce degli altri. Abbiamo quella tendenza di confrontarci con gli altri. Diciamo

Se volete vedere voi stessi nella luce come Dio vi vede, dovete guardare voi stessi nella luce di Gesù Cristo. Questo mostrerà a ognuno di noi la nostra vera natura peccaminosa, che siamo deboli e che abbiamo bisogno di Lui, abbiamo bisogno del Suo aiuto. Ma non dobbiamo fermarci qui, perché sappiamo che il nostro vero esempio è Gesù. Così nel nostro servizio, nel nostro cuore, l'atteggiamento riguardo il servire, dobbiamo guardare a cosa Gesù ha fatto e l'esempio che Lui ha dato, come Lui era disposto, a cosa Lui era disposto a fare. Era disposto a servire nel modo più umile, facendo il compito disgustoso con amore nel suo cuore, lavando i piedi. Sì. Wow. Quindi, fratelli, vi incoraggio a seguire l'esempio di Gesù e servire il corpo di Cristo, gli uni gli altri, con questo atteggiamento nel cuore che anche Gesù aveva, no? Non per costrizione, ma per amore.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Dopo aver assistito meravigliati e sconvolti alla trasfigurazione di Gesù sul monte, Pietro, Giacomo e Giovanni scesero a valle con lui. Ai piedi del colle una folla numerosa circondava gli altri 9 discepoli, compresi alcuni capi religiosi giudei che discutevano con loro. Quando si accorsero dell'arrivo di Gesù, gli si fecero tutti incontro. «Perché si discute?» domandò Gesù. Uno della folla si fece avanti e disse: «Maestro, ti ho portato mio figlio perché tu lo guarisca. È l'unico figlio che ho, ed è posseduto da uno spirito che spesso lo fa strillare, gli provoca delle convulsioni, gli fa schiumare la bocca, lo getta a terra con violenza e lo tortura in mille modi. Ho supplicato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Gesù guardò i discepoli e li riprese per la loro mancanza di fede. «Quanto tempo dovrò rimanere con voi prima che impariate a credere?» Poi soggiunse: «Portatemi il ragazzo». Il giovinetto gli fu presentato. Non appena lo spirito maligno che era in lui si trovò davanti a Gesù, sconvolse orribilmente il fanciullo e lo fece cadere a terra. «Da quanto tempo soffre di questo?» chiese Gesù al padre del ragazzo. «Fin dalla sua infanzia», replicò l'altro. «Spesso il demonio che lo possiede lo fa cadere nel fuoco o nell'acqua per farlo morire. Ti prego, abbi pietà di noi se puoi fare qualcosa contro tutto questo».
1: «Se posso», replicò Gesù, «qualunque cosa è possibile per chi ha fede».
2: «Io ho fede», rispose subito l'uomo. «Aiutami ad averne di più».
0: Gesù sgridò lo spirito maligno. «Spirito muto e sordo», disse, «ti ordino di uscire da questo ragazzo e di non tornarci mai più». Il demonio agitò di nuovo con furore il fanciullo, mandando urla spaventevoli. Poi uscì, lasciandolo a terra esanime. Un mormorio corse fra la folla. «È morto», dicevano. Ma Gesù prese il giovinetto per mano e l'aiutò a rimettersi in piedi. Poi lo riaffidò completamente guarito al padre.

Rimasti soli con Gesù, i discepoli gli domandarono: «Come mai noi non siamo riusciti a scacciare il demonio?» «Per la vostra mancanza di fede», replicò Gesù. «Se aveste fede quanto un granellino di senape, potreste ordinare a questo monte di spostarsi ed esso si sposterebbe. Niente vi sarebbe impossibile. Tuttavia questa specie di demoni non si può scacciare senza l'aiuto della preghiera». Con queste parole il Signore Gesù intendeva porre l'accento sull'alto valore della preghiera e l'assoluta necessità di avere fede in ogni circostanza. Tornarono verso il lago di Galilea e Gesù parlò di nuovo ai suoi discepoli di ciò che l'attendeva. I capi giudei si sarebbero impadroniti di lui e l'avrebbero ucciso, ma poco dopo egli sarebbe risuscitato. Gesù voleva prepararli a queste prove affinché non si sgomentassero quando sarebbero sopraggiunte. Andarono poi a Capernaum. Coloro che riscuotevano i tributi annuali per il Tempio si accostarono a Pietro e gli chiesero: «Il tuo maestro non paga le tasse?» Allora Gesù ordinò a Pietro di recarsi a pescare in riva al lago e di aprire la bocca al primo pesce che avesse preso. Vi avrebbe trovato una moneta sufficiente a pagare la tassa prescritta ai giudei. Pietro ubbidì, trovò il denaro e andò a consegnarlo alle persone incaricate alla riscossione.

Poco dopo il loro arrivo a Capernaum, il Signore Gesù domandò ai suoi discepoli di che cosa avessero discusso durante il cammino, poiché avevano continuato a parlottare fra di loro. Avevano cercato di determinare chi di loro sarebbe stato il più grande nel regno di Dio, ma esitavano a confessarlo perché se ne vergognavano. Naturalmente Gesù era al corrente di ogni cosa, perciò si mise a sedere e disse: «Se uno vuole essere il più grande, deve essere il più piccolo, l'ultimo, il servitore di tutti». Poi, prendendo fra le braccia un fanciullino che gli era accanto, disse che chi vuole entrare nel regno di Dio deve prima diventare come un bambino, poiché Dio richiede e premia l'umiltà. Soggiunse che fare del bene a qualcuno nel suo nome equivale a farlo a Cristo stesso. Inoltre, il cristiano, benché rimanga sempre nella posizione di debitore verso Dio, sarà ricompensato anche del semplice atto di porgere un bicchiere d'acqua a un assetato. Passò quindi a parlare della gravità di essere di ostacolo alla fede degli altri ed esortò ciascuno a essere severo con se stesso per non provocare inciampi al prossimo nelle cose dello spirito. Disse ancora che fra coloro che seguono Cristo deve regnare la pace e diede delle istruzioni sul modo di risolvere eventuali contese che dovessero sorgere nella sua chiesa. «Signore», domandò Pietro, «se un fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte?» «Non fino a 7 volte», gli rispose Gesù, «ma fino a 70 volte 7». Poi narrò una parabola per illustrare il perdono cristiano di cui stava parlando. «Il regno dei cieli si può paragonare a un re che decide di aggiornare i suoi conti. A un certo punto trova che uno dei suoi servitori gli deve una grossa somma, diversi milioni di lire. L'uomo però è nell'impossibilità di pagare il debito e il re ordina di vendere lui, sua moglie e i suoi figli. Disperato, il servitore si getta ai piedi del sovrano implorandolo di pazientare. Appena possibile gli pagherà tutto. Il re si commuove e gli condona l'intero debito. Uscito dalla presenza del re, il servitore incontra un collega che gli deve poche decine di lire. Subito si getta su di lui, l'afferra alla gola ed esige che il debito gli sia saldato all'istante. Il poveretto si lascia cadere ai suoi piedi e lo supplica di concedergli un po' di tempo. «Sii paziente», implora, «ti pagherò tutto». Ma il creditore, che non ha un briciolo di pietà, lo fa arrestare e rinchiudere in prigione finché potrà pagare il debito. Alcuni testimoni del fatto vanno subito a riferirlo al re. Il re allora manda a chiamare l'uomo che era stato perdonato, ma che non aveva voluto a sua volta perdonare. E gli dice: «Tu sei un essere malvagio. Mosso a pietà dalle tue suppliche, io ti ho condonato il debito enorme che avevi verso di me. Non avresti forse dovuto essere misericordioso con gli altri come io lo sono stato con te?» E il re, adirato, consegna il crudele servitore agli uomini addetti alla camera di tortura delle prigioni, ordinando che ve lo tengano finché non avrà saldato il suo grosso debito. «Così farà il Padre mio con voi», concluse Gesù, «se vi rifiuterete di perdonare di vero cuore ai vostri fratelli».

0: Ogni anno, in autunno, a Gerusalemme si celebrava la festa dei tabernacoli, che ricordava al popolo i 40 anni trascorsi dagli israeliti nel deserto dopo la partenza dall'Egitto. In occasione di questa festa, moltissima gente affluiva nella capitale da tutta la Palestina per adorare nel Tempio. Come abbiamo spiegato altre volte, per tutta la durata della festa, la gente non dormiva in case o alberghi, ma in capanne fatte di rami d'albero, sistemate per lo più alla periferia della città. Anche Gesù e i suoi discepoli decisero di lasciare la Galilea per recarsi a Gerusalemme. Un uomo incontrò Gesù per via e gli disse: «Ti seguirò sempre, dovunque andrai». «Sappi», gli rispose Gesù, «che io non ho un luogo dove posare il capo. Le volpi hanno delle tane, gli uccelli i loro nidi, ma io, l'uomo disceso dal cielo, non ho una casa su questa terra». Altri uomini si dichiararono pronti a seguire Gesù, ma volevano farlo con loro comodo, dando la precedenza a certi affari da sistemare o a cose di famiglia a cui provvedere. A questi Gesù rispose che chiunque si lascia distogliere dal piano di Dio per badare ad altre cose non è adatto al regno di Dio. Scendendo verso Gerusalemme, attraversò il territorio dei Samaritani, che, come sappiamo, erano i più tenaci avversari dei Giudei. Per tale ragione, un villaggio rifiutò ospitalità al Signore Gesù e ai suoi discepoli. Irritati dal fatto, Giacomo e Giovanni dissero a Gesù: «Signore, non vuoi che facciamo scendere del fuoco dal cielo per consumarli?» Ma Gesù li rimproverò severamente per questa loro proposta, poiché egli non era venuto per distruggere gli uomini, ma per portarli alla salvezza. A Gerusalemme l'odio contro Gesù era particolarmente vivo. La capitale della Palestina era il centro dei complotti contro di lui e i capi religiosi passavano il tempo a studiare dei piani per farlo arrestare e giustiziare. Gesù lo sapeva, perciò aveva deciso di recarvisi quasi di nascosto, all'insaputa anche dei suoi familiari che erano partiti molto prima di lui. Nonostante il grave pericolo che correva, a metà circa della festa, Gesù si recò al Tempio e cominciò a predicare liberamente, suscitando lo stupore generale per la forza delle sue parole. L'ultimo giorno, il più solenne dell'intera celebrazione, Gesù si rivolse di nuovo alla folla. «Chi ha sete, venga a me e beva», disse, «poiché le scritture dichiarano che fiumi di acqua viva sgorgeranno dall'intimo di chiunque crede in me». Gesù parlava dello Spirito Santo che avrebbe dimorato permanentemente nei veri credenti. Tutto intorno la folla discuteva sulla sua persona, chiedendosi se si trattasse del Messia o di un impostore. Nel frattempo, i capi sacerdoti avevano mandato delle guardie a impadronirsi di lui. Ma secondo il piano di Dio non era ancora giunto il momento in cui doveva morire, e non ardirono toccarlo, anzi, rimasero le guardie stesse meravigliate e colpite dalla sua predicazione. Gesù passò la notte sul Monte degli Ulivi. Il mattino seguente tornò al Tempio, dove i capi giudei gli avevano preparato un tranello che ritenevano di effetto sicuro. Gli presentarono una donna che aveva commesso un peccato per il quale la legge di Mosè stabiliva la lapidazione, e quantunque l'ordinanza fosse ormai caduta in disuso, domandarono a Gesù se si dovesse lapidarla. Negativa o positiva che fosse stata la sua risposta, avevano già pronta un'accusa contro di lui. Il cuore umano non ha segreti per Gesù. Egli sapeva che di fronte a Dio gli uomini venuti a interrogarlo non erano meno colpevoli della donna, perciò rispose così: «Va bene, lapidatela, ma sia colui che è senza peccato a scagliare la prima pietra». Mortificati, gli accusatori si allontanarono ad uno, finché sul posto non rimasero che il Signore Gesù e la donna. Allora Gesù la guardò e le disse: «Va pure, e non peccare più». In seguito Gesù parlò ancora al popolo. «Io sono la luce del mondo», disse. «Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Infatti, chi segue il Signore cammina sicuro su un sentiero aperto da Lui e illuminato dalla Sua presenza. I capi religiosi, ormai suoi nemici dichiarati, gli diedero del bugiardo. Dissero che affermava il falso intorno a se stesso e si rifiutarono di accettare per vera una sola delle sue parole. Gesù disse che la verità che egli predicava li avrebbe liberati dalla schiavitù e dalla condanna del peccato se solo avessero voluto accettarla. Ma essi dichiararono di non aver bisogno di lui. Come giudei discendenti da Abramo, si ritenevano già giustificati, E poiché Gesù continuava a parlare con un vigore e una forza che li pungeva nell'intimo, dissero che era un odiato samaritano, posseduto dal demonio. Quando furono irritati al punto di volerlo lapidare, Gesù si ritirò da solo e si allontanò dal tempio.
1: Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Mio marito Ken, un ex allenatore di calcio, associa il concetto di disciplina ad una vita cristiana dura, regolata e caratterizzata da rigorose privazioni. Egli desidera moltissimo diventare un uomo secondo il cuore di Dio. Ken apprezza la disciplina. Proprio domenica scorsa il nostro pastore ha predicato un bellissimo sermone su questo argomento. Vi dirò, mio marito aveva proprio la giusta attitudine per ascoltare. Con la matita appoggiata sul blocco degli appunti, seduto sull'orlo del banco, era attento a qualsiasi nuova indicazione della parola di Dio a questo proposito. Beh, il mio duro e meraviglioso uomo di Dio ebbe una vera e propria sorpresa. Invece di udire uno squillo di tromba che lo spronasse a questa vita di disciplina, si scontrò con una verità che lo colse del tutto spiazzato. «Da dove inizia la disciplina?» chiese il pastore. «Inizia dalla pulizia della tua stanza». Queste parole riportarono Ken sul banco. Potevo quasi intravedere la delusione sul suo volto. Penso che avrebbe risposto all'appello se il pastore gli avesse chiesto di gettarsi da un aereo, digiunare per 2 settimane o scalare una montagna a piedi nudi. Ma pulire la sua stanza. Ci abbiamo riso su tornando a casa, perché dovresti vedere la stanza da pesca di Ken. È quello stanzino nel quale tiene le canne da pesca, i mulinelli e tutti i suoi utensili e trofei. Che resti fra noi è in un terribile disordine e lui lo sa. Sa anche che deve iniziare da là, riordinando i suoi utensili, pulendo gli stivali e appendendo i giacconi. Per Ken la disciplina deve iniziare da una stanza in disordine. Penso però che ci sia una lezione anche per tutti noi. È possibile che nella ricerca di una vita disciplinata fissiamo lo sguardo su mete più grandi della nostra vita. Prendiamo 3 impegni nella Chiesa, impariamo a memoria non alcuni versi ma interi capitoli, vendiamo il televisore o ci alziamo ogni giorno alle 4 per pregare. Questi sono obiettivi molto validi, ma forse stiamo sorvolando cose più ovvie e immediate. Trascuriamo magari la pulizia di una stanza, la puntualità o il dominio sulla nostra lingua. Da anni non badiamo a quelle stanze in disordine della nostra vita, quelle piccole cose che illustrano la nostra disciplina in modo molto più chiaro di qualsiasi altro. Ho dato un'occhiata alla stanza di pesca di Ken stamattina, prima di andare al lavoro. Beh, vuoi sapere una cosa? È in ordine. Il mio duro e forte marito, che desidera essere un uomo secondo il cuore di Dio, è sulla strada giusta per imparare la disciplina.

0: Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, Giovanni capitolo 7. Allora in capitolo 7 di Giovanni troviamo Gesù che è ancora in Galilea e si sta avvicinando nell'anno nel calendario il momento della festa dei tabernacoli, quindi siamo più o meno il periodo di ottobre, autunno. E capitolo 7 è pieno di controversia riguardo chi è Gesù. E senza capire anche la retroscena storica della festa dei tabernacoli, è un po' difficile anche capire tutta questa contenzione riguardo a Gesù. E vedremo che lui sale a Gerusalemme in ubbidienza alla parola di Dio, e c'è un gruppo di gente che crede che lui è il Messia, e altri credono che lui è un ingannatore. E quindi non soffermeremo tanto su questa contenziosa, su questa contenzione, ma vogliamo vedere, per capire da un punto di vista ebraica, no, il profondo significato di questa frase che Gesù ha dichiarato nell'ultimo giorno della festa di Tabernacoli. Quindi vogliamo leggere dal versetto 1. Dopo queste cose Gesù andava in giro per la Galilea, perché non voleva andare per la Giuda, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Ora la festa dei giudei, quella dei Tabernacoli, era vicina. Per cui i suoi fratelli gli dissero: parti di qui e vai in Giudea, affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai. Nessuno infatti fa alcuna cosa in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tali cose manifestate al mondo, neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. Questo è un po', sappiamo che erano i fratellastri di Gesù, perché Giuseppe non era fisicamente il papà di Gesù Cristo, gli altri fratelli e sorelle erano figli di Giuseppe e Maria, ma qui sono uomini che hanno cresciuto tutta la loro vita con Gesù, eppure non credevano in lui. Qui loro stanno un po' prendendo in giro, no? Stanno stuzzicando chi ha fratelli e sorelle. E che chi ha fratelli e sorelle sa che solo i fratelli e sorelle ti possono stuzzicare in un certo modo, giusto? No? E quindi un po' lo stanno prendendo in giro, no? Perché no? Se tu vuoi essere un grande rabbino, pubblicamente, no, diventare famoso, perché non va a Gerusalemme? Abbiamo letto nel primo versetto che Gesù umanamente non voleva andare, perché alcuni dei giudei volevano ucciderlo. E Gesù, dobbiamo capire che lui sì è Dio onnipotente, ma lui è anche un uomo come me e come te, però senza peccato. Anche quando Gesù pregava nel giardino del Getsemane e lui ha detto: non sia fatta la mia volontà ma la tua, Padre, comprendiamo che lui come uomo non voleva morire, non voleva essere inchiodato su una croce, non voleva avere una corona di spine piantato sulla sua testa. E anche qui umanamente lui non voleva andare perché c'era questa minaccia sulla sua vita, ma come Gesù è venuto per adempiere la legge, e in Esodo 23 versetto 17 Dio ha comandato ogni maschio della nazione di Israele di presentarsi 3 volte all'anno a Gerusalemme. La prima volta che dovevano presentarsi era per la festa di Pasqua e Pani Azimi, la seconda volta era per la festa di Pentecoste, Per questo in Atti 2 vediamo che i ebrei di tutte le nazioni erano lì radunati quando lo Spirito Santo è stato versato. E l'ultima, la terza festa di cui ogni maschio israelita doveva presentarsi era questa festa dei tabernacoli. E quindi Gesù, per adempiere la legge, essere totalmente obbediente alla parola di Dio, doveva presentarsi, e quindi lui andrà a questa festa di tabernacoli e poi c'è questa contenzione. Girate adesso in Levitico 23, perché vogliamo guardare questa festa di tabernacoli in profondità, perché solo in questo modo possiamo capire il profondo significato di quello che Gesù ha detto all'ultimo giorno della festa. Levitico 23, abbiamo tutte le sette feste di Israele. Allora, velocemente, per capire magari quelli che sono nuovi, il popolo ebraico hanno sette feste in ogni anno solare che loro erano comandate di celebrare. Come ho detto prima, solo tre feste era obbligatorie che tutti erano presenti, però anche se non venivano a Gerusalemme, loro, se rimanevano in loro città per le altre feste, dovevano lo stesso celebrarli. E quindi tutti gli israeliti sette volte l'anno erano obbligati a celebrare queste feste. E noi sappiamo che, noi viviamo migliaia di anni dopo, che queste feste annuali erano segni profetici che parlavano dell'opera del Messia. La festa di Pasqua, penso che tutti sanno cosa raffigurano: l'agnello che è stato sacrificato, il sangue messo sulle stipe delle porte, raffigura che cosa? Calvario, quando Gesù è stato messo su stipite di legno, no? Verticale e orizzontale, lui è stato inchiodato. E nello stesso modo che Dio disse agli israeliti: quando io vedrò col sangue l'angelo della morte, oltrepasserà, e Pasqua vuol dire questo, oltrepassare. Nello stesso modo, quando noi poniamo fede in Gesù e quello che lui ha fatto su quella croce di legno, l'ira di Dio oltrepasserà la nostra vita. Nel giorno di giudizio, quando tutto il mondo sarà in piedi davanti a Dio, e la Bibbia dice che non solo saremo giudicati per ogni opera che abbiamo fatto, ma Gesù ha dichiarato nel Vangelo che noi saremo giudicati per ogni parola che è uscita dalla nostra bocca. Ai. Quindi, non penso che ci troveremo molto bene, almeno che non abbiamo creduto in Gesù, e quel giorno di giudizio oltrepasserà la nostra vita. Perché Dio vedrà noi in Cristo, e non nelle proprie peccati o opere. Ma chi non ha posto fede in Cristo dovrà stare davanti a Dio e rispondere per ogni azione, ogni parola, ogni pensiero. Ogni cosa sarà messa al nudo in quel giorno. La festa dei pani azimi, che è la seconda festa, raffigura la sepoltura di Gesù. Perché nella festa dei azimi gli israeliti erano comandati di mettere via, no, di fare una ricerca in tutta la casa a trovare il levito e di toglierlo dalla propria casa. E questo raffigura il fatto che Cristo, che non ha conosciuto peccato, che il levito rappresenta peccato nella Bibbia, ha preso su di sé il nostro peccato, il nostro levito, e lui è stato messo fuori dalla casa, perché Gesù è stato crocifisso fuori dalle mura di Gerusalemme, e quindi il peccato è stato messo via in Gesù. La terza festa è la festa delle primizie, e questa profeticamente rappresenta la resurrezione di Gesù, quando lui è uscito dalla tomba, avendo compiuto la nostra salvezza, e quindi anche, come Paolo dice in Colossese, anche noi possiamo risuscitare in novità di vita. Il quarto feste è quello che si trova all'inizio di giugno. Questi primi tre feste, come voi sapete, no? Marzo, aprile, quindi in primavera. La festa di Pentecoste e la festa di mezzo. Nel Vecchio Testamento Dio ha dato la legge a Mosè nel giorno di Pentecoste. Quindi il primo patto è stato stabilito nel giorno di Pentecoste. In Atti capitolo 2 Dio ha versato lo Spirito Santo sulla Chiesa nel giorno di Pentecoste. Quindi in un certo senso nel Vecchio Patto, nel Pentecoste, è stato dato il giudizio all'uomo, e nella Nuova Pentecoste, Atti capitolo 2, no, la vita, che noi credenti potessimo avere lo Spirito Santo che dimora dentro di noi. Le ultime tre feste accadono in autunno, e perciò io credo che biblicamente il rapimento della Chiesa, il giudizio finale e il millennio cominceranno in autunno. Nessuno sa il giorno o l'ora quando verrà il rapimento, ma secondo me biblicamente accadranno in autunno. Quindi la festa delle trombe è la prima festa. In questa festa ogni giorno veniva suonata una tromba, e era un avvertimento agli israeliti di prepararsi per Yom Kippur, che è il giorno del giudizio. Quindi era un momento solenne in cui gli israeliti dovevano esaminare la propria vita e di prepararsi per essere giudicati da Dio. Nell'ultimo giorno della festa di trombe venivano suonato quello che viene chiamato la grande tromba, ed è questo di cui Paolo parla quando lui dice che all'ultima tromba noi saremo mutati e trasformati. Lui non parla della tromba di giudizio in Apocalisse, perché chiaramente le trombe in Apocalisse vengono seguite di altrettanto peggio giudizio, e quindi chiaramente non è finito in quel momento. Come già detto, la sesta festa è quella dell'espiazione, Yom Kippur, il giorno di giudizio. Questo profeticamente ci parla nel momento in cui Cristo tornerà sulla terra in Apocalisse 19 e giudicherà tutto il mondo. No, ogni uomo e ogni donna daranno conto a Dio in quel giorno. L'ultima festa è quello che vogliamo guardare in profondità oggi, la festa dei tabernacoli, e profeticamente rappresenta il millennio, il regno di Cristo per mille anni dopo la grande tribolazione. Alle Nazioni Unite a New York, quando tu entri in questo palazzo dell'ONU, loro hanno scritto lì in questa, c'è tipo una statua, c'è questa cosa in marmo, ed è citato un versetto della Bibbia dove è scritto: prenderanno le loro spade e li formeranno in... com'è? Vomeri, esatto, grazie. Non sono un contadino, quindi questi termini. E questo passo nel Vecchio Testamento parla proprio del millennio del Messia, quando il leone sdraierà con l'agnello, è scritto che il bambino prenderà in mano una vipera, e Cristo regnerà sulla terra. Quindi non importa se tu sei alla destra o alla sinistra, vi posso già dire che né la destra né la sinistra porterà veramente la perfezione qui, né in Italia né in America né in nessuna parte. Obama non è il Messia, ma quando Gesù regnerà veramente il mondo andrà come si deve. E la festa di Tabernacoli rappresenta profeticamente questo periodo in cui Cristo regnerà da Gerusalemme. E la parola di Dio dichiara che non noi della Chiesa, perché noi saremo già trasformati, ma gli umani che sopravvivranno la grande tribolazione, la parola di Dio dice che da tutte le nazioni andranno a Gerusalemme una volta all'anno per adorare Cristo. E quindi la festa di Tabernacoli rappresenta questo periodo di perfezione in cui Cristo regnerà sulla terra. E qui vogliamo leggere qui in Levitico 23, versetto 33. Ma per gli israeliti, quando loro celebravano questa festa ogni anno, era per ricordare la loro vita come pellegrini nel deserto. E per questo il festa di Capane, o Tabernacoli, ogni israelita è comandato per 7 giorni di vivere in una capanna. Allora qui in Italia noi non abbiamo molti ebrei ortodossi, e quindi magari alcuni di voi non avete mai visto questo fatto. Ma negli Stati Uniti, in una zona del New Jersey, c'è questo paese vicino a un Calvary Chapel, di cui il pastore è un mio amico, dove c'è un'alta concentrazione di questi ebrei ortodossi, sai, quelli che hanno i ricci, non tagliano mai i capelli in ubbidienza al Vecchio Testamento. E mi è capitato che io ero lì a predicare nella chiesa di questo amico proprio durante quel periodo della festa di Tabernacoli negli Stati Uniti. Ed era una cosa impressionante, perché tu vedevi nei giardini di questi ebrei ortodossi, avevano fatto queste capanne con rami di alberi, e loro vivevano per una settimana in queste capanne, cucinavano fuori nel giardino, vivevano in una casa di, sai, di 5 milioni di dollari, villa, piscina, sai, garage con 5 macchine dentro, ma per quella settimana loro vivono nel giardino, in ubbidienza a questa festa, per ricordare il loro vagare nel deserto. Quindi leggiamo dal versetto 33. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ai figli di Israele, di loro, il 15° giorno di questo 7° mese sarà la festa delle capanne per 7 giorni in onore dell'Eterno. Allora ricordate, fate un note mentale, il 15° giorno del 7° mese, che è 7° mese ebraico, non è luglio come il 7° mese accade verso ottobre. Il 1° giorno vi sarà una santa convocazione, non farete nessun alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete all'Eterno un sacrificio fatto mediante il fuoco. L'8° giorno avrete una santa convocazione e offrirete all'Eterno un sacrificio fatto mediante il fuoco. Il giorno di assemblea solenne non farete in esso alcun lavoro servile. Queste sono le feste dell'Eterno che voi proclamerete come santa convocazione per offrire all'Eterno un sacrificio fatto col fuoco, un olocausto, un'obliezione di cibo, di sacrificio, libazione, ogni cosa nel giorno stabilito. Oltre i sabati dell'Eterno, oltre i vostri doni, oltre tutte le vostre voti e tutte le vostre offerte volontarie che presenterete all'Eterno, inoltre il 15° giorno del 7° mese, quando avrete raccolto i frutti della terra, celebrerete una festa dell'Eterno per 7 giorni. Il 1° giorno sarà riposo e l'8° giorno sarà pure di riposo. Il 1° giorno prenderete il frutto degli alberi maestosi, rame di palma, rame del folto fogliame, salici di torrente, quindi ricordate questo, e vi rallegrerete davanti all'Eterno, il vostro Dio, per 7 giorni. Quindi dobbiamo ricordare, questa è una festa di gioia, no? Party, un grande party. Celebrerete questa festa in onore dell'Eterno per 7 giorni ogni anno, è una legge perpetua per tutte le vostre generazioni, la celebrerete il 7° mese. Dimorerete in capanne per 7 giorni, tutti quelli che sono nativi di Israele dimoreranno in capanne, affinché le vostre generazioni sappiano che io feci dimorare in capanne i figli di Israele quando li feci uscire dal paese Egitto. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Così Mosè rese note ai figli di Israele le feste dell'Eterno. Allora, c'è un'altra descrizione di questa festa in Neemia capitolo 8, ma non abbiamo nella Bibbia grandissimi dettagli, no, di cosa facevano gli israeliti in questi feste dei tabernacoli o quelle delle capanne. Però abbiamo fonti storici. Ci sono due libri, la Mishnah e la Gemara, spero che sto pronunciando bene in italiano queste parole, che fanno parte del Talmud, e il Talmud è un libro delle tradizioni orali dei rabbini. E nel Talmud, specificamente nella Mishnah, che è la prima metà del Talmud, loro raccontano cosa accadeva durante queste feste di capanne, durante tutte le feste. Diciamo è un po' un libro teologico, no? Dove i rabbini parlavano, descrivevano in grande dettaglio cosa veniva svolto in questi vari festi, ma in particolare questa festa dei tabernacoli. E quindi nella Mishnah, non è la Bibbia, però è un fonte affidabile come per capire la storia del popolo ebraico. Oltre a fare i sacrifici, a costruire le capanne, a vivere nelle capanne, come abbiamo letto in Levitico 23, ogni giorno venivano svolti dei rituali a Gerusalemme, davanti al Tempio, anche durante la vita di Gesù. E una delle cose che facevano era la cerimonia della luce, che si faceva ogni sera, quando si faceva buio. I sacerdoti reggevano questi pali, una specie di torre, con una scala che saliva questi torri, e sopra questi quattro torri che erano piantati sul monte del Tempio a Gerusalemme. Avete presente il Tempio, il monte del Tempio, che adesso c'è la moschea della roccia? No, tutti abbiamo visto, no? Il monte del Tempio è il centro di Gerusalemme ed è al di sopra di tutto Gerusalemme. No? Quindi il monte del Tempio tu vedi da tutte le parti di Gerusalemme, e nei quattro angoli di questa piazza davanti al Tempio mettevano questi torri con delle conche sopra che contenevano 30 litri di olio extravergine di oliva. E ogni notte i sacerdoti prendevano i loro vestiti sacri, quelli che loro potevano mettere solo quando servivano il Signore nel Tempio, quelli vecchi o consumati, e li strappavano e facevano il stoppino. Ho imparato una parola nuova in questi giorni. Stoppino, comprendete cos'è, no? Wick. O lucignolo. Lucignolo. Decidete voi. Come si chiama quella cosa che esce dalla candela? Stoppino? Ok, dopo potete litigare qual è la parola giusta. Mio dizionario dell'Oxford mi ha dato due parole. E quindi usavano questi vesti sacre come stoppino in mezzo a questo olio, e giovani ragazzi, figli dei Leviti, salivano queste scale ogni notte e accendevano questi quattro candele, se vogliamo chiamarli, questi torce. È scritto nella Mishnah che la luce era talmente forte che illuminava tutto il centro storico di Gerusalemme. Quindi potete immaginare, e questo era per ricordare gli israeliti di che cosa? Sì, ma qualcos'altro. Cosa c'era quando vagavano nel deserto di notte? La colonna del fuoco. E quindi era per ricordare gli israeliti della costante presenza di Dio in mezzo a loro. Ricordate, di giorno c'era una colonna di fumo che loro seguivano, E Dio diceva a Mosè e agli Israeliti: quando si muoverà la colonna, voi dovete muovervi. Quando si fermerà, voi dovete fermare. Magari fermava per un giorno, 10 giorni, 20 giorni, non sapevano mai. E questo raffigurava la vita guidata dallo Spirito Santo, in cui è Dio che ci guida attraverso il nostro deserto. Quindi ogni notte facevano questa cerimonia della luce ed era per ricordare la presenza di Dio in mezzo a loro e la sua guida. Un altro rituale che facevano ogni giorno, a parte i sacrifici, era questo versamento di acqua sull'altare davanti il Tempio. Quindi ogni giorno i sacerdoti erano divisi in tre gruppi, i Leviti. Un terzo dei Leviti compivano i sacrifici, quello che abbiamo letto in Levitico 23. Un altro terzo dei sacerdoti ogni mattina andavano a raccogliere le cenere dei sacrifici del giorno precedente e li portavano via nella valle lì a Gerusalemme, e quindi buttavano via queste cenere. E dopo che buttavano le cenere, loro dovevano, in obbedienza a Levitico 23, andavano vicino al ruscello là, il ruscello di Kidron, e a quei tempi, penso che adesso non ci sono più, ma a quel tempo il ruscello di Kidron c'erano questi salici che crescevano vicino all'acqua. E quindi questo secondo gruppo buttavano via le cenere e poi andavano vicino a questo ruscello di Kidron, dovevano tagliare i rami dei salici e dovevano essere minimo di lunghezza 8 metri. Quindi immaginate, prendevano questi piccoli alberi, no, questi rami lunghi. Dopo che prendevano questi rami, questo secondo gruppo si mettevano in due file dal sorgente di Siloè, no? Dove c'era quella piscina che poi vedremo in Giovanni 9, Gesù guarisce, no? Quell'uomo vicino a questa piscina di Siloè. La piscina di Siloè non era un pozzo, no, che tu scavi giù e c'è acqua, era proprio un sorgente che sorgeva sotto il monte del Tempio, che ancora c'è oggi, potete andare a vederlo. E c'è questa acqua che scorre, che nell'ebraico è chiamato acqua viva. Quindi questo secondo gruppo di sacerdoti dovevano tagliare questi salici e dovevano fare come due colonne dalla piscina di Siloè fino al Tempio, attraverso la porta dell'acqua. L'ultimo gruppo di sacerdoti, quindi l'ultimo terzo di sacerdoti, guidato dal sommo sacerdote, che chi ha seguito lo studio di ebrei sappiamo è una figura di chi? Chi è il sommo sacerdote figura? Dai, Gesù, dai. Io sono stato in America, non voi. E il sommo sacerdote con un terzo dei sacerdoti scendevo dal monte del Tempio a questa piscina di Siloè, e lui aveva un grande vaso dove lui raccoglieva questa acqua viva. Al suo fianco c'era il suo assistente, che è un vaso di argento pieno di vino rosso. E quindi questi due, con un terzo dei sacerdoti, marciavano dalla piscina di Siloè su per la porta delle acque, entrando nella cittadella di Gerusalemme e poi nel Tempio. Loro venivano preceduto di un altro sacerdote che suonava un flauto, e questo flauto in ebraico letteralmente significa colui che è stato forato. E quindi questo colui, e anche chi suonava questo flauto veniva chiamato con questo nome, colui che è stato forato. Quindi immaginate la scena, no? Ci sono tutti questi sacerdoti che affiancano la strada con questi rami lunghissimi di salice, no? Che un po' fanno tipo una galleria, una coperta, e c'è questo flautista che viene chiamato colui che è stato forato, che porta l'acqua vivente e porta il vino che sappiamo raffigura il sangue di Cristo attraverso questo corridoio all'altare sul monte del Tempio. Mentre loro marciavano, tutta la gente che affiancava la strada cantavano Isaia 12:3: voi attingerete con gioia l'acqua dalla fonte della salvezza. Quando il sommo sacerdote arrivava nel Tempio, lui e il suo assistente, secondo la tradizione ebraica, l'altare che si trovava fuori del Tempio era fondato esattamente sulla pietra in cui Abramo ha sacrificato il montone al posto di suo figlio Isacco. E quindi quando arrivava il sommo sacerdote e il suo assistente a questo altare del Signore, loro versavano, perché sull'altare c'era queste due corne, e loro versavano insieme questa acqua e questo vino che poi si mischiavano, e poi sotto l'altare c'era tipo un'uscita di questi liquidi. Ed è molto bello perché noi sappiamo che quando nostro Signore era sulla croce, in Giovanni 19, versetto 34, ricordate quando i romani hanno preso una lancia e hanno forato il fianco del nostro Signore? La Bibbia dice cosa è uscito dal suo fianco: acqua e sangue insieme. Allora i sacerdoti versavano questo vino che chiaramente raffigura il sangue di Gesù, ma per un ebreo che a quel tempo loro non credevano in Gesù, li ricordava del sacrificio che Abramo stesso aveva fatto in quel stesso punto migliaia di anni prima, e chiaramente li ricordava anche del sangue dell'agnello che ha riscattato Israele dalla schiavitù di Egitto. Invece l'acqua che il sommo sacerdote versava lì sull'altare ricordava gli israeliti di Esodo 17, quando gli israeliti vagavano nel deserto, ricordate, non c'era acqua da bere, hanno cominciato a lamentare, e il Signore disse a Mosè, qualcuno si ricorda cosa disse a Mosè? Colpisci la roccia. E la parola di Dio dice che quando Mosè ha colpito la roccia in mezzo al deserto, Dio ha fatto un miracolo e da questa roccia ha fatto scaturire un fiume di acqua che alla fine gli ha salvato la vita. Allora noi sappiamo da Paolo in 1 Corinzi 10 versetto 4 che questa roccia, Paolo dice, quella roccia è Cristo Gesù. È stato Cristo Gesù a dare agli israeliti sostanza, a salvarli la vita con questa acqua vivente. E quindi per gli israeliti questo versamento dell'acqua li ricordava che nel loro vagare del deserto Dio ha provveduto acqua viva in modo soprannaturale per la loro sopravvivenza. Non c'è tempo questa mattina per chi sta scrivendo note. Questo versare dell'acqua anche puntava gli israeliti verso il regno del millennio. In Zecharia capitolo 14, va bene, andiamo là.

In Zaccaria 14, versetto 8, questo è chiaramente, infatti forse se avete una nuova diedati sopra il versetto 3, è scritto proprio la seconda venuta del Messia. Quindi Zaccaria qui sta parlando proprio di questo tempo della grande tribolazione, il giudizio e poi il millennio. E qui in versetto 8 lui profetizza: in quel giorno avverrà che da Gerusalemme usciranno acque vive, metà di essi andrà verso il mare orientale e metà verso il mare occidentale. Sarà così tanto di estate che di inverno. L'Eterno sarà re su tutta la terra. In quel giorno ci sarà soltanto l'Eterno e soltanto il suo nome. Anche in Ezechiele 47, da versetto 1 a 12, non andremo là, ma potete leggere a casa, anche il profeta Ezechiele ha avuto una visione di questo fiume che scorreva da Gerusalemme e portava guarigione alle nazioni. E poi potete girare l'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse capitolo 22,

Apocalisse 22 non è il millennio, ma è proprio la nuova Gerusalemme, quando noi entreremo in quello che biblicamente viene chiamato lo stato eterno, no? Quando questa nuova Gerusalemme scenderà, Apocalisse 22, versetto 1, poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra parte del fiume c'era l'albero della vita, che fa 12 frutti, che porta il suo frutto ogni mese. Le foglie dell'albero sono per la guarigione della nazione. Non ci sarà più alcuna maledizione, e in essa sarà il trono di Dio dell'agnello, e i suoi servi lo serviranno, ed essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. E là non ci sarà notte, né avranno bisogno di luce, di lampade, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà, ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Quindi tutto quello che gli israeliti compivano in questa festa dei tabernacoli, profeticamente li parlava di Gesù, parlava della sua opera. Girate adesso nel profeta Ageo, un po' prima di Zaccaria, anzi un libro prima,

Ageo era un profeta durante il tempo di Esdra e Neemia, quando gli israeliti erano tornati dalla schiavitù in Babilonia e stavano ricostruendo il tempio che quello di Solomone è stato raso al suolo da Nebuchadnezzar, il re di Babilonia. E quando arriva Ageo durante il regno di Dario, quelli anziani che avevano visto la gloria del Tempio di Solomone cominciano a piangere, perché questo secondo Tempio è un po' poveretto, è un po' un discount Tempio. No, non era glorioso fisicamente come quello di Solomone, con tutto l'oro, eccetera, eccetera. E quindi Dio manda il profeta Ageo di profetizzare, gli israeliti di darsi da fare, di completare questo tempio. In Ageo capitolo 2, notate bene i giorni quando Ageo profetizza. Nel settimo mese, nel 21,

l'ultimo giorno. Quindi siamo davanti al Tempio, che ancora non è completato. La gente sta piangendo, sta lamentando perché questo nuovo Tempio non è un granché. E in versetto 3, Ageo comincia a profetizzare a questo folle che sta lì presente. Chi è rimasto tra voi che ha visto questo Tempio nella sua prima gloria e come la vedete ora, a confronto di quella, non è questo un nulla ai vostri occhi? Quindi quel vecchio Tempio era così glorioso, questo nuovo Tempio è come niente. E ora sii forte, Zorobabel, dice l'Eterno, sia forte Giosuè, figlio di Jehoshadak, il sommo sacerdote, sia forte il popolo, tutto il paese, dice l'Eterno, mettetevi al lavoro perché io sono con voi, dice l'Eterno degli eserciti, secondo la parola del patto che stabilì con voi quando uscesti dall'Egitto, così il mio spirito dimorerà in mezzo a voi, non temete. Poiché così dice l'Eterno degli eserciti, ancora una volta, tra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare e la terra asciutta. E farò tremare tutte le nazioni. Il desiderio di tutte le nazioni verrà e io riempirò questo tempio di gloria. Dice l'Eterno degli eserciti. Mio l'argento, mio l'oro, dice l'Eterno degli eserciti, la gloria di questo ultimo tempio sarà più grande di quello del precedente, dice l'Eterno degli eserciti, e in questo luogo io darò la pace, dice l'Eterno degli eserciti. Allora, questo tempio che Zorobabel, Giosuè, Esdra, Neemia stavano ricostruendo è il tempio durante la vita di Gesù. Quando loro l'hanno costruito, sì, era all'economia, non era un tempio glorioso come quello di Salomone. Erode ha fatto alcuni miglioramenti, ma la gloria esterna e fisica di questo tempio non si poteva mai paragonare a quello del tempio di Salomone. Eppure Ageo profetizza, e ricordate, lui sta profetizzando nell'ultimo giorno della festa di Tabernacoli, o di Capanne. E lui dice, non piangete, perché questo tempio che voi vedete come nulla, come misera, entrerà il desiderio delle nazioni, il Messia entrerà in questo tempio. La gloria di Dio entrerà in questo tempio. E io riempirò questo posto con la mia pace. Quindi andiamo avanti 553 anni, all'esatto giorno in cui Ageo ha profetizzato, in Giovanni capitolo 7, versetto 37. Ora nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, quindi lo stesso giorno che ha profetizzato Ageo, Gesù si alzò in piedi e esclamò, dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, dal suo seno scorgeranno fiumi di acqua viva. Ora, egli disse questo dello Spirito, che doveva ricevere coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Per questo, adesso comprendiamo tutta la contenziosa che hanno riguardo a Gesù. Perché, capisci, noi leggiamo il Nuovo Testamento, noi non comprendiamo la retroscena e la profondità di quello che Gesù... Cioè, Gesù si è alzato nell'ultimo giorno e dice, quest'acqua che voi versate per ricordare quella roccia nel deserto mille anni fa, sono io. Voi fate tutti questi rituali, ma parlano di me. Se voi volete questa acqua viva, venite a me. E mi piace molto, se qualcuno, chi è qualcuno?

0: Un piccolo gruppo? Gli eletti? No, qualcuno, chi è qualcuno? Qualunque, qualcuno, sei qualcuno. Tutti gli uomini, tutte le razze, tutta la regione, tutti, ogni umano che è vissuto sulla faccia della terra. Se qualunque ha sete, venga a me e beva. E questo invito Gesù estende a ognuno di noi questa mattina, in questo momento. Tu hai sete, tu sei stanco, la tua vita è un disastro. Gesù ti dice questa mattina, hai sete? Io sono qua. Io ho dato la mia vita in croce in modo che questa acqua viva potevo scaturire per la tua vita. Vogliamo alzarci in piedi? E vogliamo pregare questa mattina. Se tu hai sete, magari tu sei credente o magari non sei credente. Ma questa mattina Gesù sta dichiarando anche a voi. Hai sete? Hai provato tutto quello che questo mondo ha di offrire? Hai provato l'alcol, la droga, la discoteca, la moda, i soldi? Sapete, voi conoscete, una delle cose che mi ha portato alla salvezza è il fatto che mio padre era un milionario, che aveva un Porsche, un Mercedes, una barca a vela, una casa. Milionario. Lui aveva tutto quello che il mondo vuole. Aveva anche una mogliettina giovincello, perché ha lasciato mia mamma. Bella. E tutti erano invidiosi di lui. Ma io da giovane ragazzo guardavo la sua vita e ho visto un uomo insoddisfatto, un uomo che doveva bere 2 o 3 whisky dopo il lavoro per calmarsi. E dentro il mio cuore ho detto, cioè mi turbava, perché dentro di me dicevo, ma scusa, tutti vogliono quello che mio padre ha, ma lui non è felice, lui non ha pace. Lui non ha tranquillità. Allora ci deve essere qualcosa altro in questa vita. E grazie a Dio ho scoperto Cristo Gesù. Perché quando io ho invocato il nome del Signore, la sua presenza, quando io ho detto Gesù perdonami, lui ha versato la sua acqua viva nel mio cuore. Più di 30 anni fa, e vi dico che non mi sono pentito neanche per un secondo. Mi sono pentito di tante cose, ma di quello no. E questa mattina anche a te Gesù fa questo invito. Hai sete? Vieni a me. Io posso soddisfare la tua vita. Io posso darti quella gioia e quella pace che tu stai cercando.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Gentili amiche e cari amici, un cordiale saluto e un augurio di buon ascolto a tutti voi che seguite A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Tutti noi ci sentiremo molto imbarazzati se per una qualche ragione tutti i nostri pensieri, anche più segreti, diventassero noti, se tutti i nostri sentimenti e reazioni, anche più negativi, apparissero chiaramente agli occhi di tutti, e se certe cose che abbiamo fatto diventassero conosciute. Tutti cerchiamo di mostrare il meglio di noi stessi e ci vergogniamo anche a pensare a quanto abbiamo potuto essere meschini, intolleranti o decisamente cattivi in certe circostanze. Ma d'altra parte non è sempre facile mascherare una parte di noi stessi. Può diventare decisamente faticoso. In un salmo troviamo queste parole: «O Dio, le mie colpe non ti sono nascoste». È umiliante e liberatorio nello stesso tempo essere consci di questa completa conoscenza che Dio ha di noi. Non dobbiamo mettere la maschera o recitare una parte. Dio ci conosce come siamo fino in fondo, ma la cosa meravigliosa è che ci ama come siamo fino in fondo. Non c'è cosa sbagliata in noi che non sappia e non sia disposta a perdonare e dimenticare. E ancora di più, il suo aiuto può fare di noi persone nuove, che possono imparare a controllare sentimenti negativi, a trattenersi da reazioni sbagliate, a astenersi da azioni che fanno male a noi e agli altri. Dio non ci perdona per lasciarci come siamo, con il peso della nostra personalità, ma vuole e può intervenire. Non volete parlare di questa possibilità? Scriveteci, vi risponderemo e ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Questo mondo non è affatto completamente cattivo, vi è qualcosa di buono in ogni uomo, disse un uomo a un pastore. Il pastore mise la mano in tasca e tirò fuori un mazzo di chiavi. Proprio queste sono la prova che il peccato è una realtà, disse tranquillamente. Se non vi fosse peccato, non dovremmo chiudere a chiave le case, le macchine e tutte le nostre cose di valore. Così, proprio nella mia tasca, ho la prova che il mondo è cattivo. Il peccato si trova nel cuore di ogni persona. Davide, considerando il pasticcio che aveva fatto della sua vita, si rendeva conto che solo Dio poteva purificarlo. Egli non avrebbe mai potuto essere giusto senza l'aiuto del Signore. Molti cercano di convincerci che il peccato non esiste e che possiamo da soli fare ciò che è giusto. Ma tutti noi dobbiamo solo guardarci intorno per vedere che l'uomo è dominato dal male. Solo Cristo ci può liberare dal peccato.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Dove possiamo trovare una narrazione autorevole e attendibile della rivelazione che Dio dà di se stesso in Gesù Cristo suo Figlio e per mezzo di Lui e degli insegnamenti, dell'opera e della persona del Signore? Poiché come Figlio di Dio Gesù possedeva e possiede in eterno autorità suprema, abbiamo già l'assicurazione che per tutti i tempi sarebbero stati conservati una narrazione della sua rivelazione completamente attendibile e un'autentica proclamazione dello scopo della sua vita, della sua morte, della sua risurrezione e della sua ascensione. Che il Signore, cui è stata data ogni autorità in cielo e sulla terra, abbia regolato la storia e la vita della Chiesa primitiva affinché si formasse un canone neotestamentario autorevole e sufficiente, collima col fatto che la rivelazione di se stesso data da Dio in Cristo era definitiva e una volta per tutte.
1: Quando andiamo al Nuovo Testamento e ad altri primi documenti cristiani, troviamo che durante il suo ministero sulla terra e i primi anni successivi alla sua risurrezione, il nostro Signore compì in realtà tutti i passi necessari per assicurare la formulazione del Nuovo Testamento, il suo riconoscimento e il suo rispetto da parte della Chiesa. Egli fece questo chiamando per prima cosa i discepoli e scegliendo e nominando, dopo un certo tempo, gli apostoli. Tutta la storia dei suoi rapporti con i dodici mostra in maniera conclusiva che essi non furono nominati soltanto per essere i suoi messaggeri o araldi, ma piuttosto i suoi rappresentanti pienamente autorizzati. Gli apostoli dovevano essere delegati che egli avrebbe mandati per il mondo con l'incarico di proclamare l'Evangelo, di insegnare e di agire in suo nome con autorità.
0: Vediamo in tutti i quattro Vangeli che relativamente di buon'ora nel corso del suo ministero pubblico Cristo cominciò ad insegnare ai suoi discepoli che sarebbe presto venuto il momento in cui non sarebbe più stato in mezzo a loro come uomo tra uomini. Essi dovevano andare nel mondo come suoi testimoni e rappresentanti. Perciò egli ne fece per prima cosa i suoi discepoli intimi particolari per poter impartire loro un insegnamento intenso, per guidarli ad una piena conoscenza di Lui come loro Signore e Salvatore, affinché al momento giusto potessero agire come Suoi apostoli. In alcune occasioni, proprio prima della sua morte, egli diede agli apostoli la possibilità di agire come Suoi rappresentanti autorizzati. Leggiamo in Luca 9. Ora Gesù, chiamati insieme i dodici, diede loro potestà e autorità su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire gli infermi. E quant'è a quelli che non vi riceveranno, uscendo dalla loro città, scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro loro. Qui vediamo che il Signore diede agli apostoli il potere e l'autorità non solo di insegnare e di predicare, ma anche di agire come suoi delegati e invece sua. Questo fatto è chiaramente posto in risalto dalle parole da lui indirizzate agli apostoli riportate in Matteo 10. chi riceve voi riceve me.
1: Facendosi sempre più vicina alla fine del suo ministero terreno, il Signore insegnò ai suoi discepoli in forma sempre più esplicita che quelli che egli aveva già scelti come apostoli avrebbero potuto anche agire come suoi autorevoli rappresentanti. Avrebbe potuto egli esprimere l'approssimarsi di tale responsabilità meglio di quanto fatto, ad esempio, in Matteo 18, dove disse: «Io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo». Questo e molte altre cose contenute nei Vangeli provano che il nostro Signore scelse gli apostoli non semplicemente per farne i suoi missionari, ma anche perché ponessero con autorità le fondamenta della sua Chiesa. Come la sua opera redentrice non poteva ripetersi, ma aveva un carattere di irrepetibilità, così anche agli apostoli erano stati dati un potere ed un'autorità unici per porre le fondamenta della Chiesa in maniera decisiva.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, è sempre un piacere per me ritrovarmi con voi per condividere i valori della fede cristiana, ma soprattutto per parlarvi del grande amore di Dio e di tutto quello che Egli ha fatto per noi tramite la persona di Gesù Cristo. Una fra le tante dichiarazioni della Scrittura che amo particolarmente è la seguente: Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Si tratta di una verità preziosa. Leggevo recentemente che l'amore di Dio per noi costituisce il modello per l'amore che noi siamo chiamati a mettere in pratica nei confronti del prossimo. E le caratteristiche principali di questo amore sono essenzialmente tre. Primo, è un amore disinteressato, non ha secondi fini. Dio non ci ha amati perché ne fossimo degni, né perché fossimo amabili, né tantomeno per ricavarne un profitto. Secondo, è un atto della volontà. Non è quindi soltanto un sentimento o un'emozione che sono sottoposti alla mutevolezza e all'incertezza tipiche della natura umana. Terzo, è un amore radicale che va fino in fondo. Dio, per amore nostro, ha accettato l'incarnazione, la passione e la morte sulla croce del Calvario. Purtroppo si conosce ben poco, se non addirittura niente, di questo amore. Le canzoni ci parlano soprattutto dell'amore passione, ma noi abbiamo bisogno di imparare che cosa sia l'amore di Dio, come lo possiamo mettere in pratica nella nostra vita e come lo possiamo mostrare ai nostri simili. Solo quando avremo accettato di ricevere questo messaggio che arriva a noi tramite le pagine dell'Evangelo, che allora potremo portare attorno di noi una concreta parola di speranza. Per questo vi invitiamo a seguirci e a scriverci. Sarà nostra premura farvi conoscere quello che dice l'Evangelo. Adesso proseguiamo il nostro programma ascoltando prima un po' di musica e poi commentando il testo biblico che leggeremo. Il Signore ci conceda la sua benedizione.

Cari amici e care amiche che siete in ascolto, nell'aprire questa conversazione vorrei subito chiedervi quali sentimenti provate al pensiero di Dio. Forse ritenete la mia domanda un tantino indiscreta, ma il mio scopo è soltanto quello di farvi riflettere, perché si tratta di qualcosa che può determinare tutto il nostro atteggiamento. Infatti, vi sono quelli che non vogliono sapere nulla di Dio perché ne hanno paura. Il pensiero della sua esistenza è qualcosa che incute timore. Si rendono conto della loro miseria e dei loro limiti, per cui il pensiero di un Dio perfetto, sovrano, che li guarda e che controlla ogni loro azione, li spaventa. Siete fra questi? Ebbene, vorrei dirvi che non c'è nessuna ragione per avere paura di Dio. È giusto avere riverenza nei suoi confronti, essere rispettosi della sua persona, ma nello stesso tempo dobbiamo ricordare e capire che questo Dio santo in realtà ci ama e ha fatto tutto quello che era necessario per venire incontro a noi e liberarci dalla nostra condizione di miseria, offrendoci la sua salvezza e la sua liberazione. Diverse volte la Bibbia testimonia di persone che di fronte a Dio hanno provato paura perché si rendevano conto della loro miseria e della loro indegnità. Ma nel momento in cui è avvenuto l'incontro, si è fatta udire la voce riassicuratrice di Dio che ha detto loro non temere. E io credo che noi abbiamo assolutamente bisogno di sapere questo per non coltivare pensieri od atteggiamenti errati nei confronti di colui che vuole il nostro bene. Si racconta di un artista che un giorno volle dipingere un quadro della narrazione di Gesù che descrivesse l'incontro fra il figlio prodigo ed il proprio padre. E allora aveva bisogno di un personaggio che potesse rappresentare appunto il figlio prodigo. Così un giorno, mentre stava passeggiando per strada, vide un mendicante ai lati di essa, che poteva fare al caso suo. Oltre che ad essere ricoperto di stracci, aveva barba e capelli lunghi, oltre che ad essere tutto sporco. Così si avvicinò a lui e lo invitò ad andare nel suo studio per la posa, così che il pittore poté cominciare il suo bozzetto. Dopo si lasciarono e si dettero appuntamento per il giorno seguente. Quando l'uomo ritornò, era pressoché irriconoscibile. Si era lavato accuratamente, si era rasato, aveva fatto tagliare i capelli e portava dei vestiti buoni e puliti. Appena lo vide, il pittore esclamò: «Oh no, adesso non posso più usarti per il mio personaggio». Ebbene, questa vicenda ci fa pensare proprio al fatto che il Signore, quando ci chiama, ci prende così come siamo. Egli si interessa a noi non perché siamo delle persone per bene, ma perché abbiamo bisogno della sua grazia e della sua salvezza. Se non fosse così, non avremmo assolutamente bisogno di Lui. È per questo motivo che quando Gesù è venuto su questa terra, lo si trovava spesso in compagnia di persone che probabilmente noi avremmo evitato. Sta scritto nell'Evangelo che al tempo di Gesù vi erano gli scribi e i farisei, due categorie di persone che hanno spesso criticato e disapprovato Gesù proprio perché egli si interessava degli emarginati e di tutti quelli che gli altri disprezzavano. Esiste un razzismo e un perbenismo di facciata che ha sempre cercato di distogliere lo sguardo dai veri problemi, cioè da quei problemi che imbarazzano l'uomo perché gli ricordano la sua miseria. Così si comportavano questi farisei, perché si credevano giusti e assolutamente irreprensibili, anche se era soltanto illusione. Così ci viene raccontato che un giorno i farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai discepoli di Gesù: «Perché mangiate e bevete con i pubblicati e i peccatori?» Evidentemente loro non lo avrebbero mai fatto, perché si ritenevano a posto e soprattutto perché non volevano sporcarsi le mani. Ma Gesù, che aveva sentito le loro parole, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati.
Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Vedete, se noi avessimo potuto migliorare la nostra situazione con le nostre forze ed il nostro impegno, non avremmo avuto bisogno di Dio né del suo intervento attraverso l'incarnazione di Gesù Cristo. Così tante volte cerchiamo di fare come quell'accattone che si era rasato, lavato e messo in ordine per andare nello studio del pittore. Ma a quel punto egli non serviva più. Pensate ancora che si debba aver paura di Dio per i nostri limiti e la nostra miseria? Prima di proseguire, ci fermiamo per una breve pausa musicale.

Esiste un inno cristiano che dice: così qual sono, pien di peccato, ma pel tuo sangue che mi ha lavato e per l'invito fatto al cuor mio, o agnel di Dio, io vengo a te. Queste parole descrivono bene l'atteggiamento che dobbiamo prendere davanti a Dio. Purtroppo questa consapevolezza non ce la dona la cultura umanistica, ma soltanto la rivelazione della parola di Dio. Non è perché siamo degli esseri meritevoli che Dio ci accoglie, ma perché siamo dei poveretti che in loro stessi non hanno alcuna speranza. E allora Dio, nella sua pietà ed infinita misericordia, si avvicina a noi per operare quel cambiamento e quel rinnovamento di cui abbiamo urgentemente bisogno. Ecco perché non dobbiamo avere paura di Dio. Sono gli uomini che spesso ci giudicano e disapprovano quello che facciamo, senza però conoscere esattamente come stanno le cose. Ma Dio non si comporta in questa maniera. Egli, che conosce e vede ogni cosa, davanti al quale non possiamo nascondere assolutamente nulla, è sempre pronto a riceverci. Egli accoglie amorevolmente tutti quelli che sono consapevoli della loro malattia e della loro inadeguatezza. Naturalmente c'è una differenza fra quello che il Signore fa con noi e quelle che erano le attese del pittore nei confronti dell'accattone che egli si era scelto. Per dipingere il suo quadro aveva bisogno che l'uomo conservasse tutte le caratteristiche della sua miseria, mentre con il Signore avviene qualcosa di completamente diverso. Egli ci prende così come siamo, ma non per lasciarci con i nostri difetti, i nostri peccati e le nostre frustrazioni, ma per cambiarci, per operare un rinnovamento che risulti in una trasformazione totale del nostro essere. Egli vuole fare di noi delle creature assolutamente nuove, che possano stare nella sua presenza santa. Per questo motivo il Signore Gesù Cristo ha detto, mentre era su questa terra: io sono venuto a chiamare dei peccatori a ravvedimento. Egli chiede che noi riconosciamo il nostro bisogno morale e siamo disposti a cambiare rotta. Ecco quello che il Signore vuole fare con ciascuno di noi. Siamo pronti ad andare a Lui? Adesso vogliamo ascoltare ciò che troviamo scritto nel libro dell'Esodo, dove viene narrata la liberazione dei figli di Israele dalla schiavitù imposta loro dagli egiziani. I sorveglianti degli israeliti che gli ispettori del faraone avevano preposti furono percossi. Fu loro detto: perché non avete portato a termine il vostro compito di fabbricare mattoni anche ieri e oggi come prima? Allora i sorveglianti dei figli di Israele vennero a lagnarsi dal faraone dicendo: perché tratti così i tuoi servi? Non date più paglia ai vostri servi e ci dite: fate dei mattoni. Ecco, i tuoi servi vengono percossi e il tuo popolo è considerato come colpevole. Nel corso di un nostro precedente programma abbiamo visto che gli egiziani avevano istituito una gerarchia riguardante i lavori che gli ebrei dovevano svolgere per loro. C'erano degli ispettori egiziani, poi sotto di loro vi erano sorveglianti ebrei. È evidente che questi si trovavano in una posizione scomoda, perché ricevevano ordini piuttosto duri e impietosi dall'alto, che poi dovevano imporre ai loro confratelli. C'era una scelta da fare: o mantenere il posto ed avere eventualmente delle agevolazioni, oppure mettersi contro ai propri fratelli. Ed infatti il problema si presenta in tutta la sua asprezza. Il testo ci dice che i sorveglianti furono percossi e rimproverati dagli ispettori. Possiamo immaginare la loro frustrazione. Si trovavano fra l'incudine e il martello. Da un lato devono ubbidire, dall'altro si rendono conto che non possono pretendere più di tanto. Essi hanno una posizione scomoda. Eppure non per questo si abbandonano al disfattismo,
né cercano di rovesciare il sistema. In un certo senso realizzano le parole dell'Apostolo Pietro quando scrive ai cristiani del suo tempo: «Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o malfattore o ladro o perché si immischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome». Inutile dire che questa vicenda ci ripropone una situazione su cui spesso si discute. Cosa fare quando si è perseguitati dalle autorità? Che cosa fare quando le autorità hanno un comportamento ingiusto? È facile in queste situazioni rivoltarsi, pensare ad un movimento di protesta. Invece questi ebrei hanno dimostrato di essere rispettosi del principio secondo cui le autorità sono da Dio. Come insegna l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Romani, ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Una verità che viene ugualmente sottolineata dall'Apostolo Pietro quando scrive: «Siate sottomessi per amor del Signore a ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui, per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio». Perciò questi sorveglianti, pur essendo stati percossi, si rivolgono rispettosamente al faraone, facendo presente che si sta consumando una vera ingiustizia nei loro confronti. Da notare che anche questa è una forma di testimonianza. Se da un lato non dobbiamo rivoltarci contro le autorità, allo stesso tempo dobbiamo denunciare i soprusi e le ingiustizie. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Marco, capitolo dodicesimo. E prese a dir loro in parabole: un uomo piantò una vigna e le fece attorno una siepe e vi scavò un luogo da spremer l'uva e vi edificò una torre e l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio. E a suo tempo mandò a quei lavoratori un servitore per ricevere da loro dei frutti della vigna. Ma essi, presolo, lo batterono e lo rimandarono a vuoto. Ed egli di nuovo mandò loro un altro servitore, e anche lui ferirono nel capo e vituperarono. Ed egli ne mandò un altro e anche quello lo uccisero. E poi molti altri, dei quali alcuni batterono ed alcuni uccisero. Aveva ancora un unico figliuolo diletto, e quello mandò loro per ultimo dicendo: avranno rispetto al mio figliuolo. Ma quei lavoratori dissero fra loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. E presolo l'uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che farà dunque il padrone della vigna? Egli verrà e distruggerà quei lavoratori e darà la vigna ad altri. E non avete voi neppur letta questa scrittura? La pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta pietra angolare. Ciò è stato fatto dal Signore, ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Essi cercavano di pigliarlo, ma temettero la moltitudine perché si avvidero bene che egli aveva detto quella parabola per loro, e lasciatolo se ne andarono. Egli mandarono alcuni dei farisei e degli erodiani per coglierlo in parole, ed essi venuti gli dissero: «Maestro, noi sappiamo che tu sei verace e che non ti curi da alcuno perché non guardi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. Egli è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Dobbiamo darlo o non darlo?» Ma egli, conosciuta la loro ipocrisia, disse loro: «Perché mi tentate? Portatemi un denaro, che io lo vegga». Ed essi glielo portarono, ed egli disse loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» Ed essi gli dissero: «Di Cesare». Allora Gesù disse loro: «Rendete a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio». Ed essi si meravigliarono di lui. Poi vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non v'è risurrezione, e gli domandarono: «Maestro, Mosè ci lascia scritto che se il fratello di uno muore e lascia moglie senza figliuoli, il fratello ne prenda la moglie e susciti progenie a suo fratello. Or v'eran sette fratelli. Il primo prese moglie e morendo non lasciò progenie, e il secondo la prese e morì senza lasciar progenie, così il terzo. E i sette non lasciarono progenie, infine dopo tutti morì anche la donna. Nella risurrezione, quando saranno risuscitati, di chi di loro sarà ella moglie, poiché tutti i sette l'hanno avuta per moglie?» Gesù disse loro: «Non errate voi per questo, che non conoscete le scritture nella potenza di Dio? Poiché quando gli uomini risuscitano dai morti, né prendano né danno moglie, ma son come gli angeli in cielo. Quanto poi ai morti e dalla loro risurrezione, non avete voi letto nel libro di Mosè, nel passo del pruno, come Dio gli parlò dicendo: io sono l'Iddio di Abramo, e l'Iddio di Isacco, e l'Iddio di Giacobbe? Egli non è un Dio di morti, ma di viventi. Voi errate grandemente». Or uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva loro ben risposto, si accostò e gli domandò: «Qual è il comandamento primo fra tutti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, Il Signore, il Dio nostro, è l'unico Signore. Ama dunque il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non v'è alcun altro comandamento maggiore di questi. E lo scriba gli disse, Maestro, ben hai detto secondo verità, che v'è un Dio solo e che fuori di Lui non v'è né alcun altro, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso è assai più che tutti gli olocausti e i sacrifici. E Gesù, vedendo che gli aveva risposto avvedutamente, gli disse, Tu non sei lontano dal regno di Dio. E niuno ardiva più interrogarlo. E Gesù, insegnando nel Tempio, prese a dire, «Come dicono gli scribi che il Cristo è figliuolo di Davide? Davide stesso ha detto per lo Spirito Santo, «Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi». Davide stesso lo chiama Signore. E onde vien che egli è suo figliuolo? E la massa del popolo l'ascoltava con piacere. Ed egli diceva nel suo insegnamento, «Guardatevi dagli scribi, i quali amano passeggiare in lunghe vesti, ed essere salutati nelle piazze, ed avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti». Essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni, costoro riceveranno una maggior condanna. E postosi a sedere dirimpetto alla cassa delle offerte, stava guardando come la gente gettava denaro nella cassa, e molti ricchi ne gettavano assai. E venuta una povera vedova, vi gettò due spiccioli che fanno un quarto di soldo. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro, «In verità io vi dico che questa povera vedova ha gettato nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti han gettato del loro superfluo, ma costei del suo necessario. Vi ha gettato tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

E siamo arrivati, amici, a Contrappunti. Benvenuti, Mario Pieri adesso con voi, e iniziamo il programma di oggi con questa bella canzone del gruppo Richard Smallwood Singers. Si intitola The Light, cioè la luce. Le parole le vediamo subito insieme perché sono molto molto significative. Gesù, tu sei la luce del mondo. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Egli è la luce del mondo. Il Signore è la forza della mia vita. Fa risplendere la tua luce su un mondo che ha smarrito la via. Riporta il sole e metti in fuga la notte. Spingi indietro le nuvole sopra di noi che ottenebrano il giorno, perché tu sei la luce del mondo. Ci sono molti che sono smarriti, con occhi che non vedono. Fa risplendere la tua luce su questo mondo e sii una luce sul loro sentiero e una lampada per il loro piede. Signore, tu sei la luce del mondo e io sono contento che tu lo sia. C'è tanta gente che non riesce a trovare la strada, perciò fa risplendere la tua luce e riporta la luce del giorno. Signore, tu sei la luce del mondo, sei la mia salvezza, non c'è bisogno che io mi preoccupi. Camminate nella luce, in quella bellissima luce che è la luce del mondo. Ecco, queste le belle parole, una bella esortazione anche per iniziare il nostro tempo insieme oggi. The Light, dal gruppo Richard Smallwood Singers. Amici, benvenuti a Contrappunti, restate con me.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Allora, cosa vi offre oggi Contrappunti? Non l'ho ancora detto. Sono una donna, non una macchina. Questo è il titolo di un articolo apparso qualche tempo fa sul mensile La Voce del Vangelo. Un piccolo spazio qui oggi a Contrappunti riservato alle donne che vogliono darsi una calmata. Sarete in compagnia fra poco di Filomena Calanchi. E poi, oltre alla musica, oggi faremo anche alcune considerazioni su un detto di Gesù: io sono la vera vite. Ecco, questo e altro oggi a Contrappunti. Amici, mi auguro, come dicevo, che vogliate restare in nostra compagnia. Bene, vi lascio subito allora con il nostro ospite, la nostra ospite, Filomena Calanchi. Buon ascolto e a fra poco.
0: Il nostro cervello di donne, dicono gli esperti, è costruito per pensare e badare a molte cose contemporaneamente. Perciò riusciamo a ricordare e a fare quello che nostro marito ci ha chiesto, come andare alla banca, telefonare al dentista per disdire un appuntamento, stirare la camicia bella perché ha un appuntamento importante e così via. Al tempo stesso ripassiamo nella mente quello che devono fare i ragazzi: pallacanestro per uno, musica per l'altra, piscina per il terzo, eccetera. Poi andiamo a parlare con la maestra del primo, che è mancino, e spiegarle che non deve fare storie se non scrive con la destra. E mentre le parliamo, ripassiamo la lista delle cose essenziali da comprare al supermercato. Infine pensiamo a mettere una carica in lavatrice, a telefonare alla vicina malata e vedere se ha bisogno di qualcosa, e mettere in forno l'arrosto perché la sera ci sono ospiti a cena. Se poi abbiamo anche un lavoro in ufficio o in negozio, la situazione diventa drammatica. Ma continuiamo a trottare. A un certo punto però schiattiamo, perché quello che è troppo è troppo, e una voce dentro di noi ci dice: datti una calmata. A me è successo. Mi pareva che la mia testa fosse diventata un circo a 5 piste e ho dovuto darmi una frenata necessaria per il bene mio e della famiglia. Ho esaminato i miei sbagli e ho deciso di ascoltare la voce del buon senso. Ecco cosa ho capito. Primo, non mi ero voluta far aiutare perché ce la dovevo fare da sola. E questo era un segno di grande orgoglio, anche se pensiamo che nessuno stira bene come noi o che nessuno ci eguaglia come cuoche. Se ce lo possiamo permettere, chiamiamo una donna a farci lavori pesanti per qualche ora. Oppure, se un'amica che ha del tempo ci chiede se ci può aiutare, accettiamo l'offerta. È inutile fare la donna bionica a tutti i costi. Perciò, anche con l'aiuto di mio marito, ho fatto un po' di ordine nella mia vita. Ho imparato a curare di più il mio raccoglimento spirituale e mi sono fatta aiutare. Poi mi sono fatta alcuni proponimenti ragionevoli, che si sono dimostrati utili. Secondo, presa dal turbine, avevo trascurato il mio tempo di meditazione e di preghiera. Dio invece dice: fermatevi e riconoscete che io sono Dio, dal Salmo 46, versetto 10. O dedichiamo del tempo a parlare con Lui, ad ascoltare quello che ci vuole dire nella Sua parola, o giriamo assolutamente a vuoto. Facciamo delle cose, ma diventiamo secche e aride come le pigne che cascano a terra d'estate, vuotate dei loro pinoli. Ma a che serve una pigna secca? Terzo, ho stabilito un mio programma di ginnastica spirituale per usare quello che avrei imparato dal Signore. Ho deciso che avrei fatto ogni giorno una telefonata per interessare

0: Sarmi di un'amica nel bisogno, che avrei dedicato alcuni minuti per ripassare un versetto e avrei condiviso una promessa della parola di Dio con la famiglia o con chi mi fosse venuto a tiro. Poi avrei scritto un biglietto di ringraziamento a qualcuno, mi sarei fermata a chiacchierare con i figli e mi sarei dedicata a qualcosa che mi distraesse un po'. Per me si è trattato di iniziare un puzzle su un tavolino e mettere ogni tanto qualche pezzo al posto giusto. Per un'altra persona potrebbe essere dedicarsi alle parole crociate o a un lavoro a punto croce. Quarto, mi sono abituata a non chiedermi l'impossibile. A volte si è trattato di non accettare incarichi che mi avrebbero fatto tanto piacere ma che qualcun altro avrebbe potuto fare, o di dire di no a un invito, di limitare il numero degli ospiti. Questo è servito ad incoraggiare altre donne a prendere delle responsabilità e a scoprire dei talenti nascosti, importanti, utili. E io ne ho guadagnato in calma e tranquillità. I miei figli hanno avuto una madre meno gendarme e mio marito una moglie più rilassata. E il circo della mia mente è diventato a tre piste invece di cinque. E ciò che sono riuscita a produrre ne ha guadagnato in qualità. Speriamo.
1: Albino Montisci, con Dio.

0: Contrappunti.
1: Molti fra noi vivono felicemente con gli armadi strapieni di cose e sarebbero traumatizzati al pensiero di dover buttare via delle cose vecchie del passato, di fare un po' di pulizia. Doversi organizzare per queste persone sarebbe una vera e propria tortura. Ecco, dobbiamo renderci conto però che troppo spesso accumuliamo cose che non ci fanno bene. Bagagli emotivi che ci trasciniamo dietro, riluttanza a liberarci da ferite e delusioni del passato, incapacità a perdonare quelli che ci hanno fatto dei torti e poi ancora diffidenza forse verso qualsiasi dimensione spirituale. Ecco, questi accumuli di ingombri ci fanno del male perché ci impediscono di raggiungere tutta la nostra potenzialità. Quando Gesù era sulla terra dichiarava che poteva aiutare chiunque volesse scaricarsi di ogni cosa che impediva una vita serena. È vero che all'epoca la vita era molto più semplice della nostra vita di oggi, tempo e denaro venivano spesi per guadagnarsi da vivere e non c'era posto tanto per il superfluo. Le cianfrusaglie materiali sono dovute all'abbondanza dei nostri giorni. Ma gli accumuli spirituali ed emotivi sono presenti qualunque sia il nostro stato finanziario. Gesù disse, e questo passaggio è riportato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15, i primi versetti, «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo rimonda affinché ne dia di più». Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. E poi ancora più avanti, qualche versetto più avanti, io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto. Ecco, se un contadino vuole una grande raccolta dalla sua vite, deve tagliare i tralci che non portano frutto, in modo che questi non indeboliscano così la vite. Poi ancora i contadini potano i tralci in modo che essi non usino tutta l'energia a produrre foglie al posto dei frutti. In altre parole, Gesù ci stava anche dicendo in questo passaggio di concentrarci su quello che è positivo, che è essenziale nella vita, senza ingombrarci con cose che necessitano del nostro tempo, della nostra attenzione, energia, ma che alla fine poi non sono importanti e possono anche nuocerci. Ecco, dobbiamo essere decisi, dobbiamo liberarci di quella che è questa nostra zona di conforto e chiedere a Dio di aiutarci a togliere dalla nostra vita ogni impedimento, qualunque esso sia. Ecco, è questo il succo del nostro breve discorso.

Questa era una vecchia canzone di Michel Pilar tratta dall'album che portava il suo nome, un album uscito nel 1982. Il titolo di questo brano era You, cioè tu. Tu, signore, dicevano le parole, hai liberato la mia mente per pensare, per ragionare, per scegliere. Mi hai resa disposta a perdere la faccia in vista del tuo onore. Tu hai piantato un seme perché cresca, perché germogli e fiorisca e porti un frutto che è tuo. Il mio nome è veramente scritto là, potrei dare un'occhiata. Talvolta mi sembra di avercelo scritto io con degli acquerelli. Invece sei tu, signore, che l'hai scritto, con lacrime rosse, sparse per me, sparse per altri. Tu, signore, hai reso stabili i miei piedi perché corressero e vincessero, e io non ripiegassi mai indietro verso me stessa, perdendo così il premio.

Sono disperata, mi voglio uccidere, non so più che fare. Con una telefonata così è cominciato il contatto di Doriana con alcune persone, alcuni credenti. Doriana è una studentessa universitaria, bella, intelligente e molto infelice e confusa. Aveva ascoltato un programma evangelico alla radio di notte, poi aveva telefonato al numero che era stato dato. La sua storia non era molto diversa da quella di molte altre ragazze. Dei genitori estremamente possessivi che la facevano studiare, la mantenevano, ma che esigevano ubbidienza assoluta per mezzo di ricatti agrodolci che poi alla fine finiscono col distruggerti. Doriana studiava per far piacere a papà, andava a messa per far contenta la mamma e non usciva e non aveva amicizie per paura di non far contento nessuno dei due. Ed era arrivata al punto di voler morire. Quando alcune persone, come dicevo, alcuni credenti, l'hanno conosciuta e lei ha raccontato loro la sua vita, ecco, queste persone l'hanno ascoltata, l'hanno lasciata sfogare e gentilmente le hanno offerto la possibilità di leggere il Vangelo e di esaminarlo con onestà. E ogni volta dopo ogni colloquio ripeteva dubbiosa: non so se ritornerò. E Doriana poi in seguito è tornata con altri problemi, con altre paure. Un giorno è venuta e ha detto che non ce la faceva più, l'idea del suicidio era sempre presente. Tu hai bisogno di conoscere Gesù, le hanno detto. Le hanno spiegato che il primo uomo e la prima donna hanno scelto di disubbidire ai comandi di Dio e che da allora il peccato è entrato nel mondo e ogni persona ha ereditato una natura peccatrice che la separa da Dio. Le hanno anche spiegato che Gesù, il figlio di Dio, è morto per pagare ogni peccato e mancanza che siano stati mai commessi e poi è risuscitato vincendo per sempre la morte. Doriana intellettualmente ha capito perfettamente che per essere salvati bisogna solo mettere la propria fede in Gesù e accoglierlo come Salvatore e Signore. E ha capito anche che da questa scelta dipendono la salvezza o la perdizione eterna. Settimana dopo settimana Doriana è tornata facendo le domande più assurde, come ad esempio: è un peccato più grave farsi nemici i genitori oppure non accettare Gesù? Oppure ancora: ma cosa succede dopo la morte? Se mi uccido, Dio mi punisce? La Bibbia aveva tutte le risposte e le venivano date. I suoi nuovi amici pregavano per lei e chiedevano ad altri di pregare. E Doriana ha continuato a esitare e qualche tempo fa ha poi dichiarato: sono venuta per dirvi che non tornerò più. Non posso tradire i miei genitori, non me lo perdonerebbero mai. Ecco, sembra che abbia fatto la sua scelta. Sarà una scelta definitiva? Beh, non lo sappiamo. Doriana però rischia di grosso, perché ogni volta che si rimanda, la decisione diventa sempre più difficile. Sì, la vita è fatta di tante scelte, tante decisioni anche importanti, ma sicuramente quella più importante di tutte è la decisione che riguarda il nostro destino eterno e come sempre vale la pena di pensarci. C'è ancora spazio adesso per un'altra canzone. I Fall in Love, mi innamoro, da Kim Boyce.

E in chiusura vi saluto con alcune parole dell'ultima canzone che abbiamo ascoltato. I tuoi modi di fare non mancano mai di stupirmi. Man mano che passano gli anni è un grande mistero. Chi può conoscere il mio cuore con tutta la vergogna che contiene? Domani tu amerai come amavi ieri e non cambierai mai. Crea in me un cuore puro e rinnova il tuo spirito dentro di me. Riempi la mia bocca di lode e le mie labbra canteranno per sempre. Ecco, con queste belle parole di I Fall in Love di In Boys, la canzone che abbiamo appena ascoltato, amici, io mi faccio da parte, vi ringrazio per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi e vi do appuntamento come sempre al prossimo numero. Intanto buon proseguimento.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

0: cari ascoltatori, grazie perché ci concedete di essere nuovamente insieme attorno alla parola di Dio. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7, Patrizia ci leggerà i versetti da 37 a 39. Prego.
1: Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato.

0: Nell'ultimo giorno della festa delle capanne veniva celebrato un rito che non era contemplato nella legge mosaica, ma che risaliva alla tradizione. All'ora del sacrificio del mattino, un sacerdote, accompagnato da una solenne processione, si recava alla piscina di Siloe, dove riempiva d'acqua un vaso d'oro. Questa acqua era poi portata nel tempio e travasata in due vasi d'argento posti sull'altare. Il tutto avveniva con una grande partecipazione di popolo, accompagnato da acclamazioni, canti sacri ed espressioni di giubilo. Venivano citate le parole del profeta Esaia: «Voi attingerete con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza». Questa cerimonia intendeva ricordare la grazia del Signore che aveva provveduto l'acqua durante la traversata del deserto da parte del popolo d'Israele. Un momento commemorativo destinato a rinnovare la fede, ad incentivare la riconoscenza e a rallegrarsi nella presenza santa di Dio. Fu probabilmente durante questa cerimonia che Gesù attirò l'attenzione verso di sé gridando, alzando la voce per invitare coloro che lo udivano a rivolgersi a lui. Alla luce del contesto, possiamo pensare che Gesù si designò come la nuova roccia di Horeb, la montagna di Dio, che percossa da Mosè scaturì acqua abbondante e buona, sufficiente a soddisfare la sete di tutto il popolo. Nel significato simbolico contenuto in questo grido, in questo pressante invito, possiamo considerare la necessità che Gesù venisse colpito come lo fu la roccia di Horeb, perché l'acqua della vera vita potesse scaturire, potesse raggiungerci e soddisfare la nostra sete spirituale. Il pensiero che espongo non è fantasioso, ma è sostenuto dall'autorevole parola dell'Apostolo Paolo. Citando l'esempio del popolo d'Israele nel deserto, l'Apostolo identificò chiaramente la roccia da cui sgorgò l'acqua con il Signore Gesù. Ciò che l'Apostolo espose dopo del tempo, il Signore Gesù lo anticipò in quell'occasione festosa, ed il suo invito a rivolgersi a Lui per venire dissetati non ha perso, malgrado il tempo trascorso, nulla, proprio nulla, della sua attualità e della sua importanza. Se abbiamo sete, sappiamo dove rivolgerci.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: passo dopo passo.
1: La nostra rubrica oggi ospita un versetto tratto dal libro del profeta Geremia, che dice esattamente così: non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Quando la paura fa il suo ingresso e ci fa esitare, siamo in pericolo di cadere nel peccato. Bisogna temere la presunzione, ma anche la codardia. Abbi il coraggio di essere come Daniele, di cui la Bibbia ci parla. Il nostro grande capitano, il Signore, vuole essere servito da soldati valorosi. Quali argomentazioni possono indurci a dimostrare coraggio allora? Dio è con quelli che sono con Lui. Egli non sarà mai lontano nell'ora della battaglia. Qualcuno ti minaccia? Come puoi pensare di aver paura di un comune mortale? Perderai la tua condizione? L'Iddio che servi troverà pane e acqua per i suoi servitori. Non te la senti di avere fiducia in Lui? Ti mettono in ridicolo? Tutto questo ti spezzerà le ossa e il cuore? Sopportalo a motivo di Cristo, anzi vanne addirittura fiero e rallegratene. Dio è con coloro che amano la verità, i giusti, i santi, per liberarli, ed egli ti libererà. Ricorda come Daniele uscì dalla fossa dei leoni e i tre giovani scamparono dalla fornace. Il tuo caso non è disperato come il loro, ma se anche lo fosse, il Signore ti farà superare ogni insidia e ti renderà più che vincitore, credimi. Temi di temere piuttosto, abbi paura di aver paura. Il tuo peggior nemico è nel tuo cuore. Mettiti allora in ginocchio e grida aiuto, e quindi alzati dicendo: avrò fiducia in Dio e non temerò più.

Salve amici ascoltatori, tutti bene? Oh, che bello sapervi in ascolto e che voi non siete come tanti che non hanno tempo di nulla e che non possano neppure prendersi pochi minuti per ritirarsi da tutto e sintonizzarsi con noi e dare ascolto al messaggio che viene dal miglior uomo che è mai stato nel mondo, dal Figlio di Dio stesso. Ma a voi siete differenti, siete fortunati e non solo, ma fra poco sarete pure benedetti, perché Dio benedice tutti coloro che danno ascolto alla sua parola. Egli ha promesso che la sua parola è come la pioggia e non ritorna al cielo senza aver beneficato tutti coloro su cui è caduta. State quindi con me. Vi presenteremo una buona meditazione, ma prima eccovi un po' di musica.

quando nella grazia di Dio mi fu offerto di dirigere i programmi radio in italiano di Family Radio, cosa che ho fatto per 25 anni, mentre mi trovavo là, mi fu chiesto di narrare loro come trascorsi il periodo bellico in Italia. E quando seppero che ero sfuggito ai tedeschi per ben due volte, certi di loro, non so perché, rimasero impressi e mi fecero ripetere quell'episodio non so quante volte. Poi, quando nel 1997 mi fu chiesto di agire da guida e da traduttore per un gruppo di credenti americani che si recava a Roma per far del volantinaggio, ecco che là in albergo una di quelle persone disse di quella mia esperienza e di nuovo mi trovai a ripetere volta dopo volta quegli episodi. Io non ho mai capito l'interesse in tristi eventi come quelli. Avrei voluto più volentieri narrare loro come Dio intervenne nella mia vita e come, oltre dal salvarmi da sicura morte da parte dei tedeschi, mi salvò dall'ira di Dio che come peccatore perduto mi era tirato addosso. E questo oggi noi non vogliamo parlarvi di cose del mondo, di avventure o di guai, ma di quello che avvenne secoli fa e di quello che presto avverrà, fra poco, quando tutto in questo mondo finirà. Rimanete con noi, ve ne parleremo fra poco.

ed ora per la nostra meditazione apriremo le Sacre Scritture al Vangelo di Giovanni, capitolo 4. Qui vi leggeremo i primi 30 versetti. Quando dunque il Signore seppe che i farisei avevano udito che Gesù stava facendo più discepoli e battezzando più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù stesso che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Or egli doveva passare per la Samaria. Arrivò dunque in una città della Samaria detta Sicar, vicino al potere che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figliuolo. Ora qui c'era il pozzo di Giacobbe, e Gesù, affaticato dal cammino, sedeva così presso al pozzo. Era circa l'ora sesta. Una donna di Samaria venne per attingere l'acqua e Gesù le disse: «Dammi da bere», perché i suoi discepoli erano andati in città a comprare del cibo. Ma la donna samaritana gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» Infatti i giudei non hanno rapporti con i samaritani. Gesù rispose e le disse: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai neppure un secchio per attingere, il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve gli stesso i suoi figliuoli e il suo bestiame?» Gesù rispose e le disse: «Chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere». E Gesù le disse: «Va a chiamare tuo marito e torna qui». La donna rispose e gli disse: «Io non ho marito». Gesù le disse: «Hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità». La donna gli disse: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito. Quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto lui ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse: «Io sono colui che ti parla». In quel momento arrivarono i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno però gli disse: «Che vuoi o perché parli con lei?» La donna allora lasciò il suo secchio e se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto. Non sarà forse lui il Cristo?» E uscirono dunque dalla città e vennero da lui. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci a meditare su questo interessante passaggio della sua santa parola. Avete mai pensato quanto sarebbe stato bello vivere in Israele ai tempi di Gesù? Vederlo operare quei suoi portentosi miracoli,
sentirlo insegnare quei suoi incomparabili insegnamenti, non vi piacerebbe aver avuto il privilegio di un incontro con lui? Pensate a questa donna samaritana che l'episodio biblico ci ha presentato. Lei ebbe persino l'opportunità di dare da bere a Gesù. Oh, che privilegio! Non vorreste essere stati al suo posto? Ma io non posso vedervi, ma son certo che tanti di voi ora asserite col capo. Ma, cari amici in ascolto, prima di invidiare la posizione di quella donna, beh, pensiamoci bene. L'episodio ci dice che ella ebbe una conversazione con Gesù, e benché il contenuto di tale conversazione non ci sia stato tramandato completamente dalle sacre scritture, dalla bocca della donna stessa apprendiamo che, fra l'altro, Gesù le disse tutte le cose che lei aveva fatto. Ora, quella donna non era per certo la donna più esemplare di quel paese. All'opposto, ella era una donna di strada, una peccatrice, un'adultera odiata e detestata da tutti. Ed è appunto si recava a quell'insolita ora sul caldo del mezzogiorno a prendere l'acqua per evitare spiacevoli incontri con le donne del villaggio. A lei Gesù disse tutte le cose che aveva fatto. Ora ditemi, vi piacerebbe davvero sentirvi dire tutte le cose che avete fatto? A noi piace sentirci dire le cose buone che abbiamo fatto, ci piace sentirci elogiare, ma a chi piace sentire le proprie magagne? A chi piace essere ricordato delle sue cattive azioni? Ebbene, quella donna le sentì buone e cattive, tutto quello che aveva fatto. Così, se ci si ripensa bene, non credo che ci piacerebbe essere stati là nei piedi di quella donna e aver avuto un incontro con Gesù. E la mia immaginazione, posso sentire come Gesù mi parlerebbe, e mi pare di sentirlo dire: tu Eros, tu sei così e così, hai fatto questo e quello. E vi dico che io non avrei avuto il coraggio di quella donna, non credo che avrei potuto stare di fronte a Gesù, ma come l'apostolo Pietro, piuttosto anch'io sarei stato costretto a cadergli in ginocchio davanti e dire: Signore, allontanati da me, perché io sono un uomo peccatore. Che ne dite? Come avreste reagito voi? Vedete come la cosa cambia. E sono certo che a nessuno piacerebbe essere confrontati da Gesù con il nostro passato. Pure verrà un giorno in cui tutti ci troveremo davanti a Lui ed Egli ci dirà tutte le cose che abbiamo fatte. E sapete, non saremo soli noi faccia a faccia con Lui, ma questo avverrà davanti al Padre, al Giudice Supremo. E a questo punto, allora, tanti ci sono che dicono: ma la cosa è semplice, io mi metto a fare opere buone a più che posso, così quando Lui dirà tutto, non solo allora citerà le cose brutte, ma citerà anche quelle buone, e se ne comincio a fare assai, da bilanciare le opere cattive con quelle buone, beh, ma almeno ci farò una mezza figura. Ma amico, seriamente dimmi, ce la faremo mai? Fai il conto e osserva: hai tu fatto più bene o più male? Hai tu vissuto più nella volontà di Dio o nella tua? E se anche per ipotesi ce la facessimo, dove è scritto nella Bibbia che ci si salva con le opere buone? Potete in quel sacro volume trovare anche una persona che fu salvata per le opere sue? Ne conoscete voi qualcuno che ha potuto salvarsi con opere buone o con sacrifici o coi propri mezzi? Vedete, quel giorno Gesù ci dirà tutto quello che abbiamo fatto nella nostra vita, ci dirà per chi abbiamo vissuto, per Lui o per il mondo, a quali impulsi noi abbiamo obbedito, a quelli del corpo e della carne o a quelli dello Spirito Santo.
Gesù ci dirà come abbiamo usato la nostra intelligenza, ci domanderà se abbiamo investigato le sacre scritture, quanto tempo abbiamo speso a studiare la sua santa parola, e ditemi quanto tempo spendete voi nel leggere la Bibbia ogni giorno. Il primo Salmo ci dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. È questo che facciamo? Il Signore ci dirà come abbiamo usato i nostri talenti, le nostre possessioni, se le abbiamo usate per glorificare il suo figliolo, per aiutare il nostro prossimo, o se egoisticamente le abbiamo usate solo per noi stessi. In più il Signore ci dirà quello che abbiamo fatto di Lui. Tempo fa nella nostra scuola domenicale si studiava appunto sul processo di Gesù e come Pilato fece la domanda: che farò io di Gesù, detto il Cristo? Egli si trovò davanti un dilemma e cercò di lavarsene le mani con la neutralità, ma la neutralità non esiste nei riguardi di Gesù. Egli è venuto, è morto sulla croce, ha sparso il suo sangue. Cosa noi abbiamo fatto di lui? Gesù dirà: io venni sulla terra perché vi amai, vi chiamai più volte a me, ma voi udiste la mia voce nel profondo del vostro cuore. Voi sapete che io morii per voi, ma che cosa faceste voi? Voi rimaneste indifferenti, voi avete calpestato il mio sangue, voi mi avete crocifisso di nuovo con la vostra indifferenza. Non mi avete cercato, non mi avete creduto, non avete prestato fede alle mie parole che io vi ho lasciato, non avete voluto accettare il dono della vita eterna. Voi non avete fatto niente per me. E queste parole verranno dette, e il resto dei nostri peccati, delle nostre buone opere, allora, cari amici, io vi dico che faranno ben poca differenza, poiché quello che Gesù ci dirà sarà abbastanza per condannarci, per metterci sotto l'ira di Dio. Amici ascoltatori, pensate bene a queste parole. Noi ve le diciamo per vostro ammonimento, consideratele come se dovessite morire ora per essere davanti a Dio fra pochi secondi. Quale sarebbe la vostra fine? Io lo so, certi vengono fuori con le scuse, certi si propongono di scusarsi davanti a Dio, come fanno così tante volte anche dannanzi a noi, e dicendo: ma io, sai, non ho letto la Bibbia, ma però ho obbedito la Chiesa, stavo sempre a sentire quello che i sacerdoti mi dicevano, seguivo le tradizioni dei miei genitori, io ho fatto del bene, ho lasciato del denaro alla Chiesa. Amici, la domanda che vi è stata rivolta non sarà sempre la solita, non sarà quello che avete fatto per la Chiesa, ma invece vi sarà chiesto cosa avete fatto di Cristo. Ma perché non fate una cosa ora? Perché non cessate di credere all'uomo, non credere né a me né a nessun altro, ma prendete la sua santa parola, il Nuovo Testamento, e a mente aperta e scevra da preconcetti, investigate, studiate, leggete quella e accettatela così com'è, non con la mente soltanto, ma col cuore. Credeteci così tanto da abbandonare il passato con tutte le sue tradizioni e precetti, di abbandonare i vostri pensieri, quello che pensate, e di accettare Lui come Maestro e il dono della vita eterna. E allora, quando tutto verrà detto, quando nella presenza di Dio Padre Gesù dirà tutto, dirà sì i vostri peccati, dirà le cose brutte, esporrà le vostre meschinità, ma pure dirà: vedi, questo è vero, non vale troppo, è un peccatore, è un disubbidiente. Ma sai cosa fece? Un giorno udì il mio Vangelo e lo credé. Un giorno udì un messaggio che lo chiamava fuori dalle dottrine in cui era nato, che lo spingeva ad obbedire la mia parola, ed egli si ravvide, cambiò vita, divenne ubbidiente, sfidando tutto lo fece, accettò il mio invito, investigò la mia parola e credé, mi amò in fede. E benché
non mi avesse mai visto, né mai potesse parlare bocca a bocca con me, lui si diede a me. Pose tutta la sua speranza di salvezza nelle mie mani. Ed io ora, dirà Gesù, che morì per lui sulla croce, per lui portai tutte le colpe là, io espiai là tutte quelle colpe, ed io che ho avuto potestà messa nelle mie mani da te stesso, dirà al Padre, io voglio che nella mia casa questi sia con me per tutta l'eternità. Oh, che belle parole! Quando tutto verrà detto, amico, queste parole saranno dette anche per te, se tu oggi, accettando il Vangelo, ti sottometterai obbediente a Gesù, se tu lo confesserai senza paura davanti agli uomini come il tuo personale ed unico Salvatore. E quel giorno egli confesserà a te quale suo discepolo, quale amico e confratello. Ascoltatore, oggi ti presentiamo un'opportunità di dire di sì al Signor Gesù Cristo, di crederlo e di accettarlo. Non la rimandare. Presto tutto verrà detto. Fa che Cristo sia dalla tua parte, che parli in tua difesa, che non sia il tuo accusatore, ma il tuo Salvatore. Egli ti ama, egli ti invita, egli ti salva. Rispondi al suo appello ora, mentre noi preghiamo per te. Oh buon Padre che sei in cielo, ti siamo riconoscenti per questa opportunità che ci hai concesso di meditare sulla tua santa parola. Ti ringraziamo per questo tuo figliolo che ci amò così tanto e che venne e che morì al nostro posto prendendo le conseguenze e le colpe di tutti i nostri peccati su di sé. Ti ringraziamo, Signore, perché egli risorse dalla morte, vittorioso, e con lui noi pure abbiamo ora la sua promessa di risorgere. Ti ringraziamo, Signore, perché lui sta preparando un posto per noi e noi vorremmo essere tutti assieme con lui ben presto. Così, oh Signore, noi ti preghiamo che tu volga il tuo sguardo benigno verso questi cari che ci hanno ascoltato. Certi già ti conoscono, sono tuoi figlioli, ma ce ne sono certi, uomini e donne, che mai hanno fatto una decisione. Sì, si sentono attratti da te, sentono il tuo appello, il tuo richiamo, ma mai ancora hanno avuto la forza di dire di sì e di staccarsi, di ravvedersi e venire a te. Ti chiediamo che il tuo Spirito Santo dia loro la potenza di farlo ora, in questo momento. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari amici ascoltatori, è nostra viva speranza che voi vogliate considerare bene le parole che avete udito. Non sono mie parole, no, ma sono le parole di Cristo. Se noi possiamo esservi di aiuto, noi siamo a vostra disposizione, ben lieti di comunicare con voi personalmente. Potete chiamare in stazione, potete scriverci una lettera, potete mandarci un'email. Vi risponderò personalmente.

cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

siamo tutti? Possiamo iniziare? Penso proprio di sì. Al microfono Maurizio, felice di essere in tua compagnia, grazie per averci raggiunti, grazie per averci scelti. Benvenuto all'ascolto, benvenuto Hai letto il libro più letto, benvenuto in seno alla famiglia di questo programma.

La sigla di apertura ha fatto il proprio dovere, ci ha aperto le porte, ci ha aperto le strade, ci ha dato la possibilità di iniziare il nostro incontro, un altro appuntamento attorno al focolare, proprio come nelle famiglie di un tempo, queste immagini che così evocano un calore un po' particolare. Al microfono dicevo Maurizio. Dice, beh, perché sennò chi dovrebbe essere? No, niente, nessuno. È che nel caso questa fosse la prima volta che ti metti all'ascolto, beh, tu non sai che chi c'è dietro questo microfono, chi è che fa un po' così il conduttore, diciamo così, anche se il termine non è che mi piaccia un granché, perché denota, come dire, una certa superiorità nella maniera più assoluta. Io non mi sento superiore a nessuno. Diciamo forse coordinatore, ecco, ci ha mazzicato. Questo termine mi piace di più. Coordiniamo un po' le cose, Naturalmente accanto a me, dietro a me, c'è tutta una redazione. Io non sono qui da solo. Ci sono persone che sentono questo, diciamo anche lavoro, perché è un lavoro, ma per noi è molto più di un lavoro. Questa chiamata, oserei dire, senza voler così sembrare o suonare troppo altisonante. Perché chiamata? Beh, perché innanzitutto qui non abbiamo nulla da vendere, non stiamo facendo intrattenimento, anche se chiaramente ascoltando la musica che di solito e che di tanto in tanto ti propongo, come quella che sta per arrivare, avrai sentito il clon clon della macchina che stava per partire. Queste cose non si dovrebbero sentire, ma comunque ogni tanto succede anche questo. Non siamo qui per vendere, non siamo qui solo per intrattenere, ma soprattutto siamo qui per farti conoscere più da vicino una persona. Una cosa che non vogliamo fare, che io non voglio fare e che chi mi sta accanto non vuole fare nella maniera più assoluta, è proporre una nuova religione. Questo è un programma di stampo cristiano, non lo nascondo, non ho nessuna intenzione di nasconderlo, non ho nessuna ragione di nasconderlo, mica mi vergogno di dire che sono un cristiano, un seguace di Cristo, ci mancherebbe. Però non è un programma religioso. Cioè, come va a essere un programma cristiano e non è religioso? Non è religioso nel senso che non ti proponiamo, ripeto, un'altra religione, una nuova religione o una rispolverata di una vecchia religione. La nostra intenzione è quella di rimettere a fuoco la persona, la missione, l'insegnamento di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Signore, il Salvatore, così come è rivelato attraverso le pagine del libro più letto. Ecco, questa è la nostra intenzione. Non nascondiamo altre intenzioni segrete, né vogliamo fare di meno, né più né meno. Gesù Cristo è il fulcro, è il centro, è il punto di partenza, è il punto di arrivo. Tutto qui.

Ora come portiamo avanti questo discorso? Lo portiamo avanti esaminando da vicino brani del libro più letto. Cos'è sto libro più letto? Beh, ovviamente è la Bibbia. In questo periodo, in questa nostra serie, siamo alle prese con il libro del Levitico, uno dei primi cinque libri della Bibbia, il cosiddetto Pentateuco. Pentateuco scritto, io ritengo, da Mosè, il grande condottiero. Il libro del Levitico ha a che fare con il tipo di rapporto che possiamo intessere con Dio. Un Dio santo, un Dio puro, un Dio luminoso, un Dio di maestà. Se tutto quello che dico, che ho appena affermato di Dio è vero, e io credo che sia vero, allora è anche vero che dobbiamo avvicinarci a questo Dio in un certo modo. Un Dio santo non sopporta la presenza del peccato, per esempio, la presenza del compromesso, della violenza, dell'egoismo. Un Dio luminoso non sopporta la presenza del compromesso, del grigio, delle tenebre. Allora, come avvicinarsi a questo Dio? Nel libro del Levitico, pian piano, lo stiamo scoprendo. Abbiamo rilevato, già in diverse occasioni, che Dio non sopporta la presenza del peccato. E nel libro del Levitico, il simbolo del peccato è l'imperfezione fisica. Ora, quando procederemo nel libro, vedremo che solo le persone sane, senza nessun difetto, erano accettate alla presenza di Dio. Ora, se non intendiamo il contesto più largo di tutto il discorso, potremmo benissimo dire: ah, ma allora Dio è ingiusto, Dio è troppo severo, o Dio è capriccioso, cosa hanno mai fatto di male le persone che hanno dei difetti fisici? Non è mica colpa loro. Ora, ovviamente Dio non è né ingiusto, né capriccioso, né violento, né nulla di tutto questo. Ripeto, le frasi che leggeremo circa la perfezione fisica vanno intese, vanno interpretate, vanno capite alla luce di quello che è il messaggio di base, il messaggio che percorre l'intero libro. Chi si avvicina a Dio deve farlo scevro, libero di peccato, dal peccato. Ecco allora perché ci sono tutte le descrizioni e le regole per fare i vari sacrifici e le varie offerte. Offerte per i peccati volontari, offerte per i peccati di ignoranza, che poi vengono però scoperti, offerte di gratitudine, di ringraziamento, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo anche visto che è assolutamente senza senso. Non ha nessun significato il pretendere di non aver peccato, di non essere peccatori. Il nascondersi dietro al proprio pollice e far finta che tutto sia a posto. Dio non guarda l'esteriore, Dio guarda l'interiore. Non solo lo guarda l'interiore, ma lo conosce. Quindi io non posso beffarmi di Dio, come dice chiaramente la Bibbia, non posso prendermi gioco di lui, non posso prenderlo in giro, non posso far finta, perché egli mi conosce. Posso recitare la parte davanti ai miei simili, magari anche davanti a me stesso, illudendomi, e se lo faccio per un periodo di tempo sufficientemente lungo, riuscirò anche a convincere me stesso, dicendo a me stesso, dico, di essere a posto. Non posso prendere però in giro Dio, perché egli, ripeto, mi conosce così come sono. Ora il capitolo 8, siamo arrivati al capitolo 8, ha a che fare, anzi dovremmo dire che è completamente dedicato a che cosa? Alla consacrazione dei sacerdoti, e nel suo complesso ci parla della funzione sacerdotale di Gesù Cristo.
Ora, la consacrazione dei sacerdoti era importante perché? Anche perché getta molta luce su quella che dovrebbe essere la nostra consacrazione. Attenzione, capiamoci bene sui termini. Quando parlo di sacerdozio, mi riferisco al sacerdozio dell'Antico Testamento. Se e quando faccio riferimenti al sacerdozio del Nuovo Testamento, mi riferisco ad ogni seguace di Cristo, ad ogni cristiano, ogni credente, non ad una classe separata di persone. I cosiddetti sacerdoti, o pastori, o ministri di culto, che dir si voglia. Per quanto capisco io dal Nuovo Testamento in modo particolare, io non trovo nessuna classe di persone chiamata sacerdoti, preti o ministri. Ci sono sì i sacerdoti, ci sono sì i pastori, ma ogni cristiano è chiamato ad essere sacerdote. Non nel senso che normalmente intendiamo, la persona che deve rimanere celibe, eccetera, eccetera. Sacerdote è chiunque si accosta a Dio. Nell'Antico Testamento c'era, sì, è vero, una classe di persone chiamata i sacerdoti. Aronne era il primo sacerdote, i suoi figli poi seguirono, eccetera, eccetera. C'era tutta una tribù, la tribù di Levi, che avrebbe poi assunto le mansioni sacerdotali. Nel Nuovo Testamento questo viene a cadere. Dal momento in cui Cristo, dal momento del suo avvento, dal momento della morte sulla croce, dal momento della sua resurrezione, la classe sacerdotale come classe, come casta, come gruppo di persone, non ha più significato, non ha più necessità di esistere. Perché? Perché ogni singolo individuo ha la libertà, ha il privilegio, ha l'onore e la responsabilità di avvicinarsi a Dio, a livello personale. Ecco cosa intendo quando dico non abbiamo bisogno di sacerdoti, perché ogni singolo cristiano diventa sacerdote. Un altro termine che ho usato e che userò durante questa carrellata del capitolo 8 è il termine consacrazione. Il che non si riferisce ad una cerimonia che così mette da parte, non è un'ordinazione sacerdotale nel senso comune del termine. No, vorrei offrirti una spiegazione del termine consacrazione così come la intendo io. Poi ci concederemo una pausa musicale che credo ci siamo meritati. Secondo me, consacrazione significa questo: prendere sul serio il mio rapporto, il mio dialogo, il mio legame con Dio. Questo rapporto, questo dialogo e legame con Dio lo prendo sul serio alla luce della Bibbia, quindi non così come mi viene in mente, alla luce della Bibbia, con la guida, l'aiuto e la forza dello Spirito Santo. Quindi non faccio né di testa mia né con le mie forze. Perché tutto questo? Per assomigliare sempre più a Cristo, il Maestro, il modello, l'esempio per eccellenza. Ripeto quella spiegazione, o quel significato alternativo. Prendere sul serio il mio rapporto, il mio dialogo, il mio legame con Dio, alla luce della Bibbia, con la guida, l'aiuto e la forza dello Spirito Santo. Ecco, secondo me, cos'è la consacrazione. Ti lascio un po' di tempo per pensarci sopra e per meditare su quanto abbiamo appena detto.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico, al microfono come sempre, a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza, Maurizio. Felice, come sempre, di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto questa emittente, quest'ora, questa frequenza e questo programma a quest'ora. No, a quest'ora già l'avevo detto. Insomma, grazie per averci scelti.

Ora io credo fermamente che quando faccio un'affermazione come quella fatta poc'anzi, prima della nostra pausa musicale, io credo che debba darti il supporto biblico. Insomma, siamo qui per analizzare insieme o per capire meglio il libro più letto, cioè la Bibbia. E è giusto che quando dico qualcosa di importante, di fondamentale, come cos'è la consacrazione, il fatto che siamo tutti sacerdoti, eccetera, eccetera, insomma, devo avere qualcosa, qualche appiglio. Non posso venire qui a inventarmi sul momento quello che devo dire. Bene, quanto ho detto finora trova supporto, l'ho appeso, se vuoi, come si fa con gli abiti, a diverse affermazioni bibliche. Quella che viene in mente quando si parla di sacerdozio è la frase usata dall'apostolo Pietro, quindi niente proprio di meno che Pietro. Pietro dice: voi, e qui si riferisce o si rivolge ai cristiani, voi siete una stirpe eletta. Ascolta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Ecco, tutto questo è il cristiano. Il cristiano è una stirpe eletta, un sacerdote reale, una persona santa, una persona che Dio si è acquistato. Pietro qui parla al plurale, io l'ho messo al singolare, tanto per cogliere un pochino meglio a livello personale quello che Pietro sta dicendo. Ma tutto questo non perché così siamo stati bravi, non perché siamo più intelligenti di altri, non perché abbiamo una maggiore conoscenza di altro, di altri, nulla di tutto questo. Lo dice Pietro stesso il perché. Affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Il cristiano quindi ha fatto questa esperienza, ha fatto questo passaggio da un regno ad un altro regno, dal regno delle tenebre, regno di Satana, al regno di luce, regno del Figlio di Dio. Questo passaggio, questa traslazione, è avvenuta grazie a ciò che Cristo, il Figlio di Dio, ha fatto. Una volta avvenuto questo passaggio, è mio dovere, è mio onore, mio privilegio, mia responsabilità proclamare le virtù, le qualità di colui che ha reso possibile questo passaggio dal regno delle tenebre al regno della sua meravigliosa luce. Questo passaggio fa di me un sacerdote, fa dei cristiani una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Avrai notato, oltre al sacerdozio, si parla anche di santità. Quindi nel linguaggio biblico, secondo il Nuovo Testamento, i santi non sono un piccolo, ristretto gruppo di persone che si è contraddistinto per certe azioni meritorie o per una certa vita condotta in un certo modo, ma ogni persona che ha detto sì a Gesù Cristo. Il cristiano, il vero seguace di Cristo, la persona che prende sul serio il proprio rapporto con Dio, alla luce della Bibbia, sotto la guida dello Spirito Santo, è santo o santa. Cioè, è messo da parte, non accantonato perché non è buono a nulla, intendiamoci. No, è messo da parte nel senso di ha una funzione, ha un compito particolare. Dio ha comperato, Dio si è acquistato questo gruppo di persone. Tutti coloro che hanno detto sì a suo figlio, Gesù Cristo. Quindi, come vedi, alla luce del Nuovo Testamento, la comprensione di termini come sacerdote,
o di termini come santo, di termini come consacrazione, assume un aspetto totalmente diverso da quello che noi normalmente intendiamo o da quello che ci è stato insegnato. Ripeto e sottolineo, alla luce del Nuovo Testamento, alla luce della Bibbia, non alla luce di questa o quella chiesa, di questa o quella parrocchia, di questa o quella congregazione o di quello che dice il pastore, di quello che dice il prete. Alla luce dell'insegnamento della Bibbia. Quello è il mio fondamento. Quello è il mio punto di riferimento. Ed è lì che ti riconduco, perché quella è la vera sorgente. In fondo, se ci pensi, se vuoi avere garanzia di acqua fresca, limpida, pura, dove vai? Al delta del fiume? Sicuramente no. Andrai alla foce, alla sorgente.

bene purtroppo, anzi non bene. Bene purtroppo non suona tanto, tanto me, tanto... non è la cosa adatta da dire, non è una cosa bella da dire alla fine di un incontro come questo. Purtroppo è arrivato il momento di salutarci. Naturalmente, come sempre a quest'ora, io rinnovo l'invito a tornare per un altro appuntamento, un altro incontro, un'altra possibilità di scoprire i tesori nascosti nel libro più letto. Un abbraccio dal tuo Maurizio, a risentirci, grazie per la tua compagnia, per il tuo cortese ascolto e un abbraccio forte. Scrivi, mi raccomando. Ciao.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, rieccomi qui, sono Gianfranco in compagnia del nostro gradito ospite fisso del programma, cioè il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito, un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato anche a tutti quelli che ci seguono già da tempo. Lente di ingrandimento, cioè questo programma, ci dà la possibilità di affrontare e di approfondire questioni e temi relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi più conosciuti e diffusi ai nostri giorni. La volta scorsa abbiamo cominciato un viaggio esplorativo all'interno del mondo della teologia cattolica, intendendo con questo il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa cattolica, con lo scopo, da parte nostra, di cercare di esaminare queste dottrine alla luce delle Sacre Scritture e possibilmente chiarire, per voi che ci ascoltate, cattolici o non cattolici che siate, chiarire idee, concetti, preconcetti e prese di posizione dottrinali da parte della Chiesa Cattolica nei confronti degli insegnamenti della Bibbia. A tale proposito abbiamo iniziato la volta scorsa a mettere sotto la nostra lente di ingrandimento, appunto, la figura del Papa e il concetto del primato della Chiesa di Roma, e abbiamo scoperto subito che sia la persona e la funzione del Papa sia il primato della Chiesa di Roma non sono affatto presenti nelle Sacre Scritture. E abbiamo anche rilevato come le Sacre Scritture, la Bibbia, quindi a confronto con l'autorità suprema, totale e infallibile in materia di fede e di morale assegnata ufficialmente al Papa nel 1870, la Bibbia è purtroppo relegata a un ruolo decisamente e pericolosamente secondario. A questo punto, dottor Labanchi, da un punto di vista storico, ecco, quando è possibile collocare il sorgere del papato come noi lo intendiamo oggi?
2: Storicamente parlando, non abbiamo notizie di alcun papa, come lo si intende oggi, per almeno 5 secoli. C'erano vescovi nella Chiesa di Roma, ma non avevano nessuna autorità assoluta, né dottrinale né amministrativa su tutta la Chiesa. Soltanto un concilio generale era considerato infallibile quando definiva dottrine riguardanti la fede e la morale.
1: Comunque è un fatto che, soprattutto dopo il 390, dopo Cristo ovviamente, la Chiesa di Roma acquisì progressivamente una preminenza sulle altre chiese, le quali giunsero con il tempo a dover accordarsi con la verità che si insegnava nella Chiesa di Roma.
2: La Chiesa di Roma era quindi considerata la Chiesa cattolica per eccellenza, in quanto dottrinalmente esprimeva la fede di tutta la Chiesa cristiana. E questa sembra sia stata una tendenza sin dalla seconda metà del secondo secolo. Tanto è vero che Ireneo, vescovo di Lione, nella sua famosa opera Contro le eresie, nel libro terzo, capitolo 3, paragrafo 2, parla della Chiesa di Roma come della Chiesa più grande ed antica, nota a tutti, fondata e costituita dai gloriosissimi apostoli Pietro e Paolo, e quindi, secondo lui, ogni altra chiesa deve essere d'accordo con questa chiesa a causa della sua maggiore autorità.
1: Bene, grazie dottor Labanchi. Penso che già queste brevi anticipazioni siano state utili per capire un po' di più e in anteprima il problema o il tema che affronteremo in questo numero della trasmissione. Ma prima di accingerci a farlo, godiamoci adesso insieme un breve stacco musicale, amici ed amiche. Subito dopo, la parola tornerà al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, stiamo parlando del cattolicesimo romano, cioè dell'insieme delle dottrine caratteristiche della Chiesa Cattolica, e le stiamo esaminando alla luce della Sacra Scrittura. Ho cominciato a parlare del papato, citando vari documenti cattolici, quali il Codice di Diritto Canonico, il Concilio di Trento, il Concilio Vaticano I, il Concilio Vaticano II ed anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, pubblicato non molto tempo fa e che ben riassume tutte le dottrine proprie della Chiesa Cattolica. Ho già accennato al fatto che, tra l'altro, il Papa è ufficialmente chiamato Vicario di Cristo, Vicarius Christi, nel latino dei documenti ufficiali. Ma qual è il significato di Vicarius? In latino indica chi sostituisce un altro, prende il posto di un altro, rappresenta un altro. In questo caso significa che il Papa rappresenta Cristo sulla terra. Si ha quindi la netta impressione che il Papa

ci negherebbero tutto ciò, dandosi a sottili distinzioni. Ma è proprio questo che deduciamo dai loro documenti ufficiali, se l'espressione vicario di Cristo ha un senso. È comunque un fatto che i papi hanno sempre cercato di prendere il posto di Cristo, proprio in forza dell'ufficio che hanno esercitato, o meglio usurpato. Si chiami il Papa Giovanni XXIII o Giovanni Paolo II. Storicamente parlando, non abbiamo notizie di alcun Papa, come lo si intende oggi, per almeno 5 secoli. C'erano vescovi nella Chiesa di Roma, ma non avevano nessuna autorità assoluta, né dottrinale né amministrativa su tutta la Chiesa. Soltanto un concilio generale, a cui partecipava almeno la maggior parte dei vescovi cattolici, era considerato infallibile quando definiva dottrine riguardanti la fede e la morale. Dobbiamo però ammettere che la Chiesa di Roma ebbe sempre un posto importante nella cristianità. La ragione è che Roma per secoli è stata il cuore dell'impero romano, e la sua importanza non venne meno neanche quando Costantino fece di Costantinopoli la nuova capitale politica dell'impero. Questo lo deduciamo anche da un importante documento riguardante la posizione della Chiesa cristiana nell'impero romano, cioè l'editto di Tessalonica emesso dall'imperatore Teodosio I il Grande nel 380. Costui fu proclamato Augusto, cioè co-reggente dell'Oriente, dall'imperatore Graziano, succeduto a Valentiniano I. Nell'ottobre del 382 Teodosio concluse uno storico trattato con i Visigoti, ammettendoli come truppe alleate nell'ambito dell'impero. Teodosio inoltre dovette anche proteggere il suo collega occidentale da vari rivali. Teodosio però è passato alla storia specialmente per la sua supposta vittoria sul paganesimo. Infatti, col suo famoso editto dichiarò, almeno implicitamente, che il cristianesimo era ora religione di Stato. Ma ora vi leggo l'editto così come ci è stato conservato nel codice di Giustiniano. Gli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio al popolo della città di Costantinopoli. Tutte le nazioni governate dalla nostra clemenza rimarranno in quella religione che fu tramandata dall'Apostolo Pietro ai Romani e che ora è seguita dal pontefice Damaso e da Pietro, vescovo di Alessandria ed uomo dalla santità apostolica, in modo che crediamo che, secondo l'insegnamento apostolico e la dottrina evangelica, che vi è un solo Dio che sussiste in 3 persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, che godono della stessa dignità e quindi costituiscono la Santa Trinità. Ordiniamo dunque a quelli che osservano questa legge di prendere il nome di cristiani cattolici, mentre tutti gli altri, che noi riteniamo stupidi e pazzi, devono essere dichiarati eretici. Essi saranno puniti dall'ira di Dio, ma anche dalla nostra autorità, guidati come siamo dalla sapienza divina. Da questo editto deduciamo che la Chiesa di Roma era considerata dall'imperatore come un importante punto di riferimento per quanto riguardava la fede cristiana. Tale fede era quella del vescovo Damaso ed anche del vescovo di Alessandria, un'altra chiesa importante a quell'epoca. Ma anche se nell'editto è menzionato anche il vescovo della chiesa di Alessandria, è un fatto che la chiesa di Roma acquistò sempre più importanza e la fede ivi professata era l'unica fede ammessa nell'impero. Inoltre i pagani

cominciarono ad essere perseguitati e tra il 391 ed il 392 i sacrifici pagani furono proibiti e molti templi furono chiusi. Possiamo dunque dire che per l'anno 394 il cristianesimo era diventato una vera e propria religione di Stato e che l'impero era stato cristianizzato, nel senso che essere cristiani non era più soltanto una questione di fede personale in Cristo, ma anche una questione politica. E in tutto questo la Chiesa di Roma con il suo vescovo aveva sempre più la preminenza sulle altre chiese.

0: Riecco Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Edoardo Labanche ci diceva poco fa. Stavamo quindi cercando di collocare storicamente il periodo più o meno preciso in cui la Chiesa di Roma iniziò a prendere sempre di più il sopravvento sulle altre chiese all'interno dell'impero romano. Pensiamo che si possa definire l'anno 394 come anno di inizio ufficiale di questa presa di potere, se possiamo usare questo termine, allorché il cristianesimo, insomma, diventò una vera e propria religione di Stato e allorché l'impero divenne cristianizzato, nel senso che essere cristiani era non più soltanto una questione di fede personale in Cristo, ma anche una questione politica.
1: Cari ascoltatori, domandiamoci ora, per quale ragione specifica il vescovo di Roma divenne sempre più importante? Prima di tutto, secondo una tradizione che ritengo attendibile, Pietro fu a Roma e dovette esercitarvi il suo ministero apostolico. Ora Pietro era considerato un grande leader ed il suo insegnamento non si discuteva, essendo stato uno dei discepoli prediletti da Gesù. Ne seguiva che nella chiesa di Roma, dove Pietro aveva insegnato, certamente si insegnava la verità. Da ciò seguì anche che tutto ciò che veniva insegnato nelle altre chiese doveva essere in accordo con quanto veniva insegnato nella chiesa di Roma. Non dico che questa fosse una regola generale ed ufficiale, ma questa era la tendenza nella Chiesa cristiana nel suo insieme. La Chiesa di Roma era quindi considerata la Chiesa cattolica per eccellenza, in quanto dottrinalmente esprimeva la fede di tutta la Chiesa cristiana. E questa sembra sia stata la tendenza sin dalla seconda metà del secondo secolo. Tanto è vero che Ireneo, vescovo di Lione, nella sua famosa opera Contro le eresie, nel libro terzo, capitolo 3, paragrafo 2, parla della Chiesa di Roma come della Chiesa più grande ed antica, nota a tutti, fondata e costituita dai gloriosissimi apostoli Pietro e Paolo, e quindi, secondo lui, ogni altra Chiesa deve essere d'accordo con questa Chiesa a causa della sua maggiore autorità. Leopoldo Ranke, famoso storico tedesco, ha comunque ragione quando afferma nel primo capitolo della sua Storia dei Papi che è una pretesa vana asserire che la supremazia dei vescovi di Roma era universalmente riconosciuta in Oriente ed in Occidente già dal primo secolo in poi. Ma egli aggiunge subito: è però ugualmente certo che i vescovi di Roma ottennero ben presto la preeminenza, elevandosi al di sopra di tutti gli altri dignitari ecclesiastici. A tal proposito, c'è un importantissimo documento, una vera pietra miliare nella storia del papato, tradizionalmente noto come Decreto Gelasiano, perché attribuito a Gelasio I, vescovo di Roma dal 492 al 496. Questo documento si presenta come il risultato di un sinodo romano tenuto nel 494. Sembra però che soltanto una parte possa essere attribuita a Gelasio senza alcun dubbio. Ciò che comunque qui ci interessa è che in tale decreto è chiaramente affermata la supposta origine apostolica del papato e si insiste sulla supremazia del vescovo di Roma su tutta la Chiesa cristiana. Si asserisce in esso esplicitamente che sebbene la Chiesa di Cristo, sparsa in tutto il mondo, sia una, la Chiesa di Roma e qui cito il testo alla lettera, la Chiesa di Roma non è stata preposta alle altre chiese da qualche sinodo ecclesiastico, ma ha ricevuto la supremazia dalla voce stessa del Signore e Salvatore nostro. Quindi nel documento si cita il Vangelo di Matteo, capitolo 16, versetti 18 e 19, dove Gesù dice a Pietro: «Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli». Secondo la tradizionale interpretazione cattolica di questo famoso passo, Pietro fu costituito da Gesù quale primo papa o capo della Chiesa universale, e il suo ufficio fu trasmesso anche ai suoi successori nell'Episcopato romano. Vi sono altre chiese importanti, ma la Chiesa di Roma, con il suo vescovo, è la più importante ed ha la supremazia su tutte le altre chiese locali. Questo è quanto, in fondo, viene affermato nell'editto gelasiano. Questa dottrina sul papato è stata poi sviluppata attraverso i secoli fino a prendere la sua forma attuale nei documenti ufficiali degli ultimi concili ecumenici. Ora, c'è una qualche verità nell'affermazione che la vera fede era conservata nella Chiesa di Roma. Difatti, come ho già accennato, personalmente credo che Pietro sia stato a Roma, considerando la costante tradizione al riguardo. Tuttavia, in nessuno dei documenti più antichi a nostra disposizione è scritto che Pietro era considerato il capo della Chiesa universale e che da Roma governava tutta la cristianità. In particolare, Eusebio di Cesarea, vescovo e storico, contemporaneo dell'imperatore Costantino, siamo quindi nel IV secolo, parla sia di Pietro che di Paolo come responsabili della Chiesa di Roma e non fa alcuna distinzione tra loro. Ma ecco le sue parole tratte dalla Storia Ecclesiastica, libro 3, capitolo 1, paragrafi 2 e 3, e capitolo 2, paragrafo 1. «Sembra che Pietro, afferma Eusebio, abbia predicato ai giudei della diaspora nel Ponto, nella Galazia, nella Bitinia, nella Cappadocia, nell'Asia, e da ultimo, venuto a Roma, vi fu crocifisso con la testa all'ingiù, poiché egli espressamente aveva chiesto di soffrire quel genere di morte». Poi Eusebio aggiunge: «Che dire poi di Paolo? Da Gerusalemme fino all'Illirico compì la predicazione del Vangelo di Cristo e, compiuta la sua missione, più tardi subì il martirio a Roma sotto Nerone». Dopo il martirio di Paolo e Pietro, il primo che ottenne l'episcopato della Chiesa romana fu Lino. Ora, cari ascoltatori, notate che nell'ultima frase citata Paolo è menzionato prima di Pietro. È certo quindi che un tale eminente vescovo e scrittore non credeva che Pietro fosse il primo papa o capo della Chiesa universale. In un altro passo della sua opera, e precisamente nel libro 5, capitolo 6, dal primo paragrafo al 5, Eusebio cita a sua volta Ireneo, vescovo di Lione, che fa un elenco dei vescovi della Chiesa di Roma. Ecco il testo: «I beati apostoli che hanno fondato ed edificato la Chiesa di Roma ne trasmisero il governo episcopale a Lino, ricordato da Paolo nelle lettere a Timoteo. Lino ebbe come successore Anacleto e dopo Anacleto, terzo a partire dagli apostoli, Clemente. Anche Clemente aveva veduto i beati apostoli, era vissuto con loro, ne aveva sentito con i propri orecchi la predicazione e aveva quindi veduto bene lo svolgersi della tradizione. Non era solo, al suo tempo poi vivevano ancora molti di quelli che erano stati ammaestrati nella fede dagli apostoli. A Clemente successe Evaristo. E così via, cari ascoltatori, l'elenco arriva fino al vescovo di Roma contemporaneo di Ireneo. E la conclusione, sempre di Ireneo citato da Eusebio, è questa. Attraverso questa serie di pastori ed il loro insegnamento sono pervenute a noi la tradizione degli apostoli e la predicazione della verità. Notate che anche qui Pietro non è elencato come il primo vescovo di Roma, dal momento che è menzionato assieme a Paolo. Questo poi non è l'elenco dei primi papi, ma soltanto di quei vescovi che si supponeva avessero ben custodito e trasmesso ad altri la dottrina insegnata dagli apostoli. In fondo, qui si applica il principio stabilito dall'apostolo Paolo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetti 1 e 2. Tu dunque, figliuolo mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale ad uomini fedeli, i quali siano capaci di insegnarle anche ad altri. Ma, possiamo chiederci, come possiamo essere certi che ciò che è stato tramandato alle nuove generazioni di cristiani è sempre costituito dagli stessi autentici insegnamenti di Gesù Cristo e dei suoi apostoli? Cercheremo di rispondere a questo interrogativo la prossima volta, cari ascoltatori. A risentirci dunque.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao, eccoci insieme col libro più letto. Ti chiederai cos'è questo libro più letto, allora ti dico subito che è la Bibbia, la parola di Dio. Magari non hai mai aperto una Bibbia, però oggi hai l'occasione di ascoltare alcune spiegazioni che potrebbero aprire il tuo cuore o darti una risposta per la tua stessa vita. Vuoi restare con noi? Oggi Enzo ci dirà quante volte dobbiamo perdonare. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Cari amici ascoltatori, benvenuti al nostro secondo appuntamento della settimana. Stiamo leggendo il capitolo 18 di Matteo, abbiamo visto i primi 20 versetti. Sembra che il perdono sia un argomento molto interessante in questa sezione, perché Pietro vuole approfondire il discorso, come leggiamo nei versetti dal 21 al 35. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: «Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte?» E Gesù a lui: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto». Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo strangolava dicendo: «Paga quello che devi». Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò». Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te?» E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello.

Pietro pensò di aver abbondato nella sua proposta di perdonare 7 volte, perché per i rabbini era sufficiente perdonare fino a 2 o 3 volte. Simon Pietro era pronto a perdonare 7 volte, ma la sua generosità era niente in confronto al nuovo parametro di Gesù. 490 volte, dice Gesù. 490 volte significa raggiungere il massimo, cioè sempre. E questo è quello che il Signore vuole dire. In realtà, poi, significa che se teniamo conto di quante volte perdoniamo, vuol dire che non abbiamo davvero perdonato, perché perdonare vuole anche dire comportarsi come se niente fosse mai accaduto e quindi ripartire ogni volta da zero. Per spiegare come perdonare, dopo aver detto quanto, ossia sempre, Gesù racconta la parabola che abbiamo appena letto. Il racconto è molto chiaro e alcune cose emergono chiaramente. Al primo servo era stato perdonato molto, ma rifiutava di perdonare poche cose. Mancava di misericordia e non si è lasciato intenerire dalle preghiere del suo conservo. L'applicazione è molto chiara. Se ci rendiamo conto di quanto il Signore ha perdonato a noi, come possiamo rifiutarci di perdonare i nostri fratelli?

Questa parabola del servitore che fu perdonato ma che a sua volta negò il perdono illustra il principio del perdono. Paolo, nella sua lettera agli Efesini, al capitolo 4, versetto 32, scrive: «Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo». Siccome Dio ci ha perdonato, dobbiamo perdonarci gli uni gli altri. Se Dio perdonasse i nostri peccati, così come noi li perdoniamo agli altri, nessuno di noi sarebbe perdonato. Ma essendo diventati suoi figli, siccome siamo stati perdonati, a nostra volta dobbiamo perdonare. Questo ovviamente è il principio sul quale si basa il comportamento di un credente. Non è che perdoniamo così da poter essere a nostra volta perdonati, ma è il contrario. Solo se abbiamo realizzato il perdono di Dio sapremo perdonare gli altri. Riflettiamo quindi su cosa può nascondere il nostro rifiuto di perdonare. Forse non abbiamo ancora sperimentato il perdono di Dio. Nel prossimo capitolo vedremo come il ministero di Gesù si sposta in Giudea e come Gesù dà altri importanti insegnamenti molto pratici sul matrimonio e il divorzio.

Passiamo al capitolo successivo, vale a dire al capitolo 19 del Vangelo di Matteo. In questo capitolo troviamo che Gesù arriva in Giudea, dove i farisei lo interrogano sulle ragioni che giustificano il divorzio. Poi vedremo che Gesù benedice fanciulli, incontra un giovane ricco e parla della posizione degli apostoli nel regno futuro. Gesù quindi entra ancora in Giudea, dirigendosi verso Gerusalemme per l'ultima volta, prima della sua crocifissione. È molto deciso in tutto ciò che dice e che fa. Leggiamo i primi tre versetti. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, partì dalla Galilea e se ne andò nei territori della Giudea, che sono oltre il Giordano. Una grande folla lo seguì, e là Gesù guarì i loro malati. Il versetto 1 dice: quando Gesù ebbe finito questi discorsi. Quali discorsi? Quelli che abbiamo visto in Matteo 16, 17 e capitolo 18. Avendo fatto tutto ciò che doveva fare e dire in Galilea, ecco che si sposta verso sud, entrando in Giudea, al di là del Giordano, sulla riva est del fiume. Ora, il movimento è fisico e geografico. In Cesarea di Filippo aveva annunciato che stava andando a Gerusalemme per morire. Scese in Galilea e trascorse del tempo nella regione vicina al Mar di Galilea. A Capernaum aveva il suo quartier generale e si spinse persino fino a Gadara. Ora si trova ai confini con la Giudea. Ancora una volta possiamo sottolineare ciò che è già stato messo in evidenza più volte. Abbiamo le folle e il fatto che guarì i loro malati. Non furono guarite solo poche persone. Più si va avanti e più questo fatto mi colpisce. Sappiamo che la principale malattia che egli voleva guarire era il peccato, una malattia che porta alla morte sicura, ma non si è mai tirato indietro nel guarire le malattie fisiche. Era uno dei segni che sottolineavano la sua potenza. Giunto in Giudea, vediamo che i rappresentanti delle autorità religiose vanno da Gesù e gli pongono una domanda sul divorzio. Il Signore riafferma l'ideale divino di matrimonio e i motivi per i quali era stato concesso il divorzio.

Leggiamo i versetti dal 3 al 9. Dei farisei gli si avvicinarono per metterlo alla prova, dicendo: «È lecito mandar via la propria moglie per un motivo qualsiasi?» Ed egli rispose loro: «Non avete letto che il Creatore, da principio, li creò maschio e femmina, e che disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà con sua moglie, e i due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito, nessuno lo separi». Essi gli dissero: «Perché dunque Mosè comandò di scriverle un atto di ripudio e di mandarla via?» Gesù disse loro: «Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli, ma da principio non era così. Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio».

0: I farisei vennero a lui per tentarlo e metterlo alla prova. Lo perseguitavano facendo in modo che cadesse in contraddizione con la legge mosaica e poterlo così screditare. Gli presentarono un problema complesso all'epoca, così come oggi. È lecito mandar via, cioè divorziare dalla propria moglie per qualsiasi motivo? Un argomento questo che era già soggetto di controversia tra i religiosi per quanto riguardava l'interpretazione della frase «qualcosa di indecente» come causa di ripudio, frase presente nella norma di Mosè a cui si riferivano. Una delle posizioni riteneva che l'unica ragione valida per il divorzio fosse il peccato di adulterio. Un altro gruppo invece interpretava la frase in modo molto più ampio e maschilista, permettendo di divorziare dalla moglie per i motivi più banali. La norma a cui si riferivano era quella che Mosè aveva scritto riportata in Deuteronomio 24, i primi due versetti. Quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più, perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di divorzio, glielo mette in mano e la mandi via. Se lei, uscita dalla casa di quell'uomo, diviene moglie di un altro, Gesù a questo punto spiega la ragione per cui Mosè aveva concesso questa possibilità di divorzio. La legge non sanciva il divorzio, ma prendeva atto di come l'uomo agiva nella durezza del suo cuore. In effetti, il certificato di divorzio era più utile per le donne, era per loro una garanzia e una protezione in quanto le salvaguardava dall'essere cacciate per qualsiasi motivo e potevano risposarsi mantenendo i propri diritti. Il matrimonio, agli occhi di Dio, è indissolubile. Il divorzio non è mai contemplato come una possibilità e una variante, ma come un dato di fatto dovuto ai nostri peccati e al nostro egoismo.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Ciò che Gesù sta dicendo qui li riporta all'ideale della creazione di Dio prima che il peccato entrasse nel mondo. Aveva in mente il meglio per l'uomo, ma il matrimonio può essere rotto dall'infedeltà e quando questo succede è peccato. Lo stesso è per altre colpe, come l'omicidio. Non era nei suoi piani, ma gli assassini possono essere perdonati se si pentono sinceramente. Allo stesso modo, il divorzio per infedeltà è un peccato che può essere perdonato se c'è un sincero pentimento. Non dobbiamo confondere il perdono con le conseguenze delle nostre azioni. Sincero pentimento e perdono non escludono le conseguenze delle nostre azioni, sia verso gli altri che verso noi stessi. A volte la durezza di cuore ha a che fare con maltrattamenti, abusi, violenze. Situazioni di questo genere devono essere attentamente valutate perché mettono in pericolo l'incolumità fisica di uno dei due coniugi e possono portare a infrangere il voto matrimoniale anche non partendo dall'adulterio fisico. Questo perché chi ha un atteggiamento così crudele verso il coniuge difficilmente avrà degli scrupoli a commettere anche adulterio. È interessante notare come Gesù in questo caso, rispondendo, mette l'uomo e la donna sullo stesso piano e con le stesse responsabilità riguardo al matrimonio. Infatti dice che se un marito mandava via sua moglie con il solo proposito di sposarne un'altra, era lui che commetteva adulterio verso di lei e che quindi aveva la responsabilità dello scioglimento del patto del matrimonio.

I discepoli capirono molto bene il pensiero di Gesù perché subito fecero un'obiezione. Leggiamo l'intera sezione nei versetti dal 10 al 12. I discepoli gli dissero: «Se tale è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene prender moglie». Ma egli rispose loro: «Non tutti sono capaci di mettere in pratica questa parola, ma soltanto quelli ai quali è dato. Poiché vi sono degli eunuchi che sono tali dalla nascita, vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé a motivo del regno dei cieli. Chi può capire, capisca». In pratica, i discepoli dicono: «Ma se sposarsi implica tutte queste cose e non posso fare ciò che mi pare, è meglio non sposarsi». Certamente, se non sei disposto a seguire le leggi di Dio, non iniziare nemmeno questa avventura che è il matrimonio. Ma attenzione, dice Gesù, sappi che in questo caso, se cioè non sei sposato, devi mettere in conto il fatto di non avere rapporti sessuali. L'eunuco era senz'altro privo di istinti sessuali. Alcuni non provano il desiderio di sposarsi, ad altri è stato imposto, ed altri ancora lo fanno per libera scelta. Anni fa una signorina disse: «Non ho bisogno di sposarmi. Ho una stufa che fuma, un cane che abbaia e un pappagallo che dice le parolacce. Ci manca solo di avere un uomo per casa». A parte gli scherzi, questa è la condizione. Chi non si sposa non deve avere rapporti sessuali perché questa si chiama fornicazione. I rapporti sessuali fuori dal matrimonio si chiamano invece adulterio. Il sesso è una cosa buona e bella che Dio ha creato perché l'uomo ne goda all'interno del matrimonio. E anche se i costumi recentemente sono molto permissivi, se siamo sinceri possiamo vedere come tanti problemi personali e di coppia sono causati da un cattivo uso della sessualità.

0: Ed ora ecco per concludere un episodio meraviglioso. Lo leggiamo nei versetti dal 13 al 15. Allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li sgridavano. Ma Gesù disse: «Lasciate i bambini, non impedite che vengano da me, perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro». E imposte loro le mani, se ne andò via di là. Dei genitori si avvicinarono a Gesù con dei bambini perché li benedicesse. I discepoli non sono d'accordo e dicono ai genitori: «Non portategli i piccoli bambini, non disturbatelo». L'impressione era che i bambini non fossero molto importanti allora. Il Signore Gesù aveva un sentimento diverso riguardo ai bambini. Non erano un disturbo per lui. I bambini vanno normalmente, in modo naturale, dal Signore. Egli non voleva che gli adulti li tenessero lontani da lui. Dio abbia pietà di ogni adulto che tiene lontano da Dio un bambino. Riguardo questo soggetto, Matteo ha già detto nel capitolo precedente che sarebbe meglio che chi scandalizza un bambino riceverà una punizione molto severa. Per lui sarebbe meglio che fosse gettato in mare con una pietra al collo. Vedi, i piccoli ti seguiranno, si fidano completamente di te. Loro faranno qualsiasi cosa tu vuoi da loro. Dio vuole che tu li porti a lui. Ebbene, ci fermiamo quindi a questo punto con questa considerazione riguardo al rapporto tra Gesù e i bambini. Bene, ti ringrazio per l'ascolto che mi hai prestato ancora una volta e quindi ti invito a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi di nuovo per il nostro appuntamento. Noi come genitori siamo stati convinti che è molto importante passare del tempo coi figli. Abbiamo cercato di farlo e se potessimo ricominciare da capo cercheremmo di farlo ancora di più. Per i bambini è importante che la mamma sia a casa quando tornano da scuola, quando giocano e quando fanno i compiti. Per gli adolescenti è importantissimo avere un padre che è pronto a prendere del tempo di parlare con loro, sia di cose serie che di cose di poca importanza, che sia pronto a portarli con sé in viaggio o quando decide di andare a fare qualche spesa. Lo stesso discorso vale per le mamme quando vanno a fare un po' di shopping e si fanno consigliare dalle figlie su che scarpe acquistare. Molti genitori obiettano dicendo che a causa del lavoro non possono dedicare molto tempo ai figli, ma che quando lo fanno cercano di farlo veramente bene. Quello che importa, dicono, non è tanto la quantità del tempo che si dedica, quanto la qualità. Mentre lo dicono, hanno l'aria di crederci, anche se poi all'atto pratico è difficile pensare che ci riescano completamente. Ho visto troppe donne che tornano dal lavoro stanche e morte, si buttano a rassettare la casa e a fare da mangiare e a mettere a posto una cosa e correre da un'altra. E ho visto anche troppi padri che rientrano dal lavoro solo per mettersi a guardare la TV e dimenticare ogni altra cosa che sarebbe invece importante. A questo proposito ho letto un commento abbastanza azzeccato e buffo del dottor Dobson. È l'autore del libro tradotto in italiano che si chiama Il coraggio di disciplinare, sull'educazione dei figli, ed è specialista in consulenza familiare. Allora ecco che cosa dice. È chiaro che non vale la pena passare 7 giorni su 7 coi propri figli se si è irritati, insensibili e lunatici con loro. A parte questo, però, l'idea della qualità contro la quantità fa acqua da tutte le parti. Supponiamo che tu abbia una fame da ladro e voglia mangiare proprio bene. Scegli allora il miglior ristorante della città e ordini al cameriere la migliore bistecca sul menù. Il cameriere ritorna 20 minuti più tardi con il piatto e te lo mette davanti. E quasi ti viene un infarto. In mezzo al piatto c'è un pezzo di carne della grandezza di un francobollo, accompagnato da un solo pezzetto di patata fritta e 5 piselli. Tu protesti vigorosamente. E questa me la chiamate una bistecca? Ma il cameriere risponde col fare molto compito: signore, le ho portato 3 centimetri quadrati della migliore bistecca che si può comprare sul mercato. È cotta alla perfezione, salata al punto giusto e servita ben calda. Ammetto che il pezzo è piccolo, ma lei mi insegna che la qualità è molto più importante della quantità. Noi non accetteremo mai una scusa simile in un ristorante per una bistecca, perché i nostri figli dovrebbero accettarla riguardo al tempo che dedichiamo loro? Pensiamoci.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 7. Gesù disse: «Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto». Prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 14. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E infine Salmo 37, versetto 4. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Pregare secondo la volontà di Dio. Oggi troviamo vari pensieri. Dobbiamo sintonizzarci sulle onde sonore del diapason di Dio se vogliamo essere capaci di fare la distinzione tra la sua volontà e la nostra. D. Lane. I presunti incomprensibili ritardi di Dio fanno parte del programma di apprendistato della preghiera secondo la volontà di Dio. Maurizio Decker. Pregare secondo la volontà di Dio non vuol dire che domandiamo di meno. Domandare ciò che Dio vuole che noi abbiamo ci procurerà una gioia più grande che se potessimo ottenere tutto ciò che il nostro cuore desidera contro la sua volontà. J.R. Rice. E infine, dimorare in Cristo è il segreto della vita di preghiera. Più viviamo in comunione col Signore, più impariamo a condividere i Suoi pensieri. Più lo conosceremo attraverso la Sua parola, più comprenderemo la Sua volontà. Più la nostra volontà si sottometterà alla Sua, più saremo certi dell'esaudimento delle nostre preghiere. William MacDonald.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi al capitolo 9. Paolo negli ultimi due capitoli sta parlando ai Corinzi di questa colletta che vuole che loro raccolgano per i poveri di Gerusalemme. La chiesa a Gerusalemme aveva attraversato diversi problemi, una durissima persecuzione, e i credenti di Gerusalemme si trovavano nel bisogno. E così Paolo chiede alle chiese dei gentili di mostrare il loro amore nel corpo di Cristo per i loro fratelli di Gerusalemme, inviando loro un'offerta che lui avrebbe portato di persona. E nel capitolo 8 parla della raccolta di questi fondi, e ora nel capitolo 9 continua il suo appello a dare per aiutare la chiesa di Gerusalemme. E così, riguardo poi alla sovvenzione a favore dei santi, mi è superfluo scrivervi. So che siete aperti a queste cose, poiché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi glorio di voi presso i Macedoni, dicendo che l'Acaia è pronta fin dall'anno scorso, e lo zelo da parte vostra ne ha stimolati molti. Quindi Paolo parla di nuovo del ministrare ai bisogni della Chiesa di Gerusalemme, e dice: «So che eravate pronti a farlo già un anno fa, e ho condiviso con altri questa vostra prontezza, ed essi sono stati stimolati dalla vostra prontezza d'animo». È stato fonte di ispirazione per loro a dare. Il vostro zelo ha ispirato altri, li ha stimolati. Ora ho mandato questi fratelli perché il nostro vanto per voi non risulti vano a questo riguardo, affinché, come dicevo, siate pronti. E così Paolo ha mandato avanti Tito e un altro fratello per raccogliere queste offerte che avevano fatto per aiutare la Chiesa di Gerusalemme. E Paolo è un po' preoccupato ora, si è vantato di quanto fossero generosi i Corinzi nel sostenere gli altri, e ora spera che essi non lo deludano. E così ho mandato questi fratelli perché il nostro vanto per voi non risulti vano a questo riguardo, affinché, come dicevo, siate pronti, perché se dovessero venire con me dei Macedoni e vi trovassero impreparati, noi, per non dire voi, saremmo svergognati in questa nostra ferma fiducia e vanto. Quindi Paolo in un certo senso sta cercando di sensibilizzarli su questo. Si è vantato tanto di loro. Ha detto alle chiese della Macedonia: «Oh, questi fratelli sono davvero dei super donatori e sono sempre pronti ad aiutare. E ora se vengo e non avete fatto niente, sarà imbarazzante per me. E anche per voi sarà imbarazzante». E quindi li incoraggia a dare. «Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli di venire da voi prima del tempo, per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa, perché essa sia pronta come dono di generosità e non di avarizia». Ora Paolo non voleva che si raccogliesse l'offerta mentre lui si trovava là, voleva che fosse fatto prima. Paolo voleva evitare ogni possibile critica contro il suo ministero, quello interessato solo ai soldi.

E credetemi, questi astuti evangelisti sanno come fare. Ma Paolo non vuole in nessun modo essere accusato di spogliare la Chiesa. E quindi vuole che tutto venga fatto prima. Manda avanti questi due fratelli, in modo che tutto sia finito quando arriva. In modo che lui deve solo prendere ciò che è stato dato e portarlo alla Chiesa di Gerusalemme. Ma non vuole che venga raccolta nessuna colletta mentre lui si trova lì. Per me è estremamente imbarazzante che il tuo nome venga usato come uno strumento per raccogliere fondi. Un po' di anni fa, mentre mi trovavo alle Hawaii per parlare in una conferenza biblica, ero stato invitato a questa conferenza. E la prima sera, quando l'incaricato dell'offerta è venuto avanti, si è preso circa 10 minuti. E sapete, abbiamo chiesto al fratello Chuck di venire fin qui, ed è costato molto. Abbiamo speso diversi soldi per farlo essere qui e vogliamo essere sicuri che sia trattato bene. E così vogliamo che voi diate generosamente stasera per provvedere ai bisogni del nostro caro fratello Chuck e tutte queste cose qui. E io ero lì seduto sul palco ed ero terribilmente imbarazzato. E così quando finalmente ho avuto la possibilità di alzarmi e parlare, ho detto: apprezzo quello che questo fratello ha detto circa il vostro povero fratello Chuck, ma voglio che sappiate che non prenderò un solo centesimo per essere qui, perché ho un padre estremamente ricco, che si prende cura di tutti i miei bisogni, e non devo dipendere da persone che provvedano ai miei bisogni, perché mio padre si prende cura di me in modo più che adeguato, mi fornisce un generoso rimborso spese e supplisce a tutti i miei bisogni. E quindi se volete dare, benissimo, ma non date per il povero fratello Chuck, perché lui non prenderà un solo centesimo da voi. Sono qui per dare, non per ricevere. Ed ero davvero molto imbarazzato. Non voglio che il mio nome venga usato come ariete o come espediente per portare la gente a dare. Confido sul fatto che sia mio padre a supplire ad ogni mio bisogno, e lui lo fa, ed è davvero molto generoso in questo, è molto fedele, e quindi in un certo senso ho preso esempio da Paolo a questo riguardo. Mi ha sempre disturbato il fatto che le chiese mettano così spesso tanta enfasi sul dare, ed è per questo forse che io vado all'estremo opposto e parlo così poco circa il dare. È per questo che non vi diciamo mai i vari bisogni che potrebbero esistere, perché non confidiamo in voi, confidiamo nel Signore, perché sia Lui a supplire e a sostenere l'opera del ministero. E quando Dio manda, raccomanda, e guardo sempre questi che sono stati guidati da Dio in programmi eccezionali, e però tutto rischia di crollare se voi non date una mano a Dio. Non riesco proprio a concepire che Dio possa essere sull'orlo della bancarotta, ogni settimana, sempre pronto a chiudere quel suo programma perché la gente non gli viene in soccorso e non lo salva dal rischio di insolvenza. E Paolo aveva lo stesso atteggiamento rispetto al dare. Non voleva che si raccogliessero offerte mentre lui si trovava lì. Non voleva che si mettesse enfasi sui soldi. Andate avanti e raccogliete tutto prima che io venga, in modo che quando sarò arrivato non ci siano più collette da raccogliere. Ma nel dare Paolo parla di un'interessante e basilare legge di Dio, e questa legge di Dio è una legge spirituale, ed è interessante perché è difficile certe volte capire bene come possa funzionare, e io non conosco i meccanismi di come funziona. Tutto quello che so è che funziona. Ora, ci sono molte leggi fisiche che so che funzionano, ma non so come funzionano. Capisco qualcosa delle leggi del magnetismo: poli opposti si attraggono e poli uguali si respingono. So che le cariche positive si respingono l'una con l'altra. Ora, perché si respingono non lo so, e perché i poli opposti si attraggono non lo so. So che lo fanno. Già da bambino sapevo che se prendevo un magnete e lo puntavo verso il basso, vedevo che il chiodo saltava sul magnete per qualche forza invisibile che attirava il chiodo e lo faceva attaccare al magnete e lo teneva attaccato. Più tardi, quando ho iniziato a studiare un po' di fisica, ho capito che i poli opposti si attraggono. Ora so che lo fanno, ma non so perché lo fanno.

0: So qualcosa di elettricità, abbastanza per non mettere il dito nella presa. So che possiamo trasferire elettricità, ma non so se le cariche elettriche corrono nei fili o attorno ai fili. Questo non lo so, ma so che possono essere trasmesse lungo un filo. E capisco qualcosa della corrente alternata e della corrente continua, ma non sono sicuro di come funziona. So che le leggi sono là e ho imparato ad approfittare di queste leggi, ad usarle. So che la gravità è una legge naturale, so che funziona e so che non devo sfidarla. Ora, il perché del fatto che le masse si attraggono non lo so, ma so che lo fanno. Lo stesso vale per le leggi spirituali. Anche queste sono state costituite da Dio nell'universo. E anche se non riesco a spiegare come funzionano, so che funzionano. E quindi impari a vivere per queste leggi. Impari a seguire queste leggi e a raccoglierne i risultati. Ora so che c'è una legge spirituale che dice date e vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa e traboccante. Ora, com'è che più dai a Dio e più ricevi, non lo so. Non so come opera. Ma Paolo tira fuori questa legge spirituale qui. Or questo dico, chi semina scarsamente, mieterà altresì scarsamente. E chi semina generosamente, mieterà altresì abbondantemente. Questa è la legge spirituale. E quando la metti così, io inizio a capirla un po' di più. Come più dai più ricevi, perché qui Paolo la colloca in un contesto che mi aiuta a capirla un po' meglio. Se semino grano nel terreno, è ragionevole pensare che più semi spargo, maggiore sarà il raccolto. Ora se voglio stare molto attento a come semino, e prendo pochi semi, e li butto un po' qui e un po' lì, allora avrò solo poche spighe di grano qui e lì, e non avrò un grande raccolto. Ma se esco e semino in grande quantità, allora raccoglierò molto. Quindi avendolo messo in questo contesto, riesco a capire un po' meglio come più dai più ricevi. Più Dio ti restituisce, maggiore è il raccolto. E così Paolo espone questa legge del dare, dicendo che se semini scarsamente, mieterai scarsamente. Ma se semini generosamente, allora mieterai generosamente. Questa è una legge di Dio, ed è interessante, è l'unica legge in cui Dio ti sfida a metterlo alla prova. Molte persone dicono ora metterò alla prova Dio, ma Dio ti sfida a metterlo alla prova solo in quest'area, e cioè nell'area del dare. E Dio disse mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti. Se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove riporla, e cioè provarlo nel dare a Dio decime e offerte. Quindi c'è una legge basilare e funziona. Non so spiegare come. Tutto quello che posso fare è assicurarvi che funziona. Dio dice mettetemi alla prova e vedrete, solo in quest'area, nel dare. Ora, ciascuno, e qui viene detto come dobbiamo dare, ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore allegro, allegro cioè con il sorriso, quasi ridendo, questo è quello che significa questa parola in greco. Dio lo prende come un affronto personale, e anch'io lo farei se fossi Dio. Quando qualcuno dona qualcosa a lui e poi borbotta, mormora. Ti è mai capitato che qualcuno ti regala una cosa e poi se ne va in giro a lamentarsi di avertela data? Dare contro voglia. La mia reazione è sempre tienitelo amico, non lo voglio. Non mi piacciono i regali con le condizioni, con le clausole. In inglese diciamo regali con le cordicelle attaccate. Molte volte vengono donate delle cose alla Chiesa e sinceramente non mi piace mettere in dubbio le motivazioni della gente, ma certe volte le persone le lasciano intendere. Oh, questa sedia ce l'ha lasciata nostra nonna e non la vogliamo buttare, ma non la usiamo, così abbiamo pensato di donarla alla Chiesa, perché non vogliamo buttarla. E così siamo obbligati a metterla da qualche parte, o a tenerla per rispetto della nonna. Ma Dio non vuole che tu gli dia niente contro voglia. Con quell'atteggiamento tipo «va bene, te lo do, sei contento?» «Tienitelo, non lo voglio, non ne ho bisogno». E nemmeno vuole che tu dia per forza, perché sei sotto pressione, perché magari qualcuno ti sta mettendo pressione, tutti che ti guardano per vedere se e quanto donerai. Dio non vuole che il donare venga da costrizioni o da pressioni di qualsiasi tipo, ma quello che dai a Dio, quello che Dio riceve e accetta, è quello che dai con un cuore allegro, quello che dai con il sorriso. Signore, ecco. Oh, come amo dare a Dio. È una gioia poter dare. E solo con questo sentimento dovresti dare a Dio. Dare con il sorriso, perché è solo quando dai così che Dio rispetta e onora quello che dai. Quindi è meglio non dare che dare perché costretti o perché sotto qualche pressione o borbottando. È meglio non dare. Tienitelo per te e dai solo quello che puoi dare con un cuore allegro, come risultato del tuo amore per Lui. Così ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore. Ora Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Quindi è Dio ora che dà qualcosa a te. Tu hai dato a Dio con cuore allegro, Dio non ti sarà mai debitore, ricordalo. Dio non sarà mai debitore all'uomo. Come la scrittura dice, o chi gli ha dato per primo, sì che ne abbia a ricevere la ricompensa. E come disse Gesù, date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno una misura scossa, pigiata e traboccante. Perché Dio non ti sarà mai debitore. Così Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia, di prendersi cura di ogni vostro bisogno, per ogni buona opera. Come sta scritto, egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. E così mette insieme parti di vari salmi, egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Or colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare, cioè Dio, ve ne provveda e moltiplichi pure la vostra semente ed accresca i frutti della vostra giustizia. È così Dio che dà il seme al seminatore, che dà a noi il pane, faccia moltiplicare il seme che avete seminato e faccia crescere il vostro frutto. Allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazie a Dio. È così che Dio vi renda ogni tipo di ricchezze. Poiché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce alle necessità dei santi, ma produce anche abbondanza di ringraziamenti verso Dio, quindi ha un duplice scopo. Serve per prendersi cura dei loro bisogni, ma fa scaturire anche la lode a Dio nei loro cuori. E così le persone, quando ricevono i doni che tu dai loro, ringrazieranno Dio per questo. E così attraverso il tuo donare, tu stai stimolando, stai inducendo un ringraziamento nei confronti di Dio, perché le persone se ne vanno e dicono, «Oh, grazie, Signore! Oh, gloria a Dio! Oh, Signore, ti sei preso cura dei nostri bisogni!» E queste lodi vanno a Dio, e in realtà sono lodi che sono state motivate dal tuo donare. Credo che sia davvero un bellissimo modo di vedere il donare, pensare al fatto che arrecherà benedizione ad altre persone, le quali in cambio renderanno grazie a Dio per quelle benedizioni. E quindi il tuo donare non è solo un prendersi cura dei bisogni degli altri, ma diventa un motivo per dare lode e ringraziamento al Padre, perché a causa della prova di questa sovvenzione, essi glorificano Dio per l'ubbidienza all'Evangelo di Cristo, che voi confessate, e per la liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti, e con le loro preghiere per voi, naturalmente essi a loro volta, avendo ricevuto, pregheranno per voi, vi dimostrano singolare affezione per l'eccellente grazia di Dio sopra di voi. Or se ha ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Quindi stiamo parlando del dare a Dio. Eppure pensate a quello che Dio ha dato a noi, a quel dono ineffabile di Gesù Cristo. E qual è la motivazione che sta dietro? Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Allo stesso modo la motivazione che sta dietro al nostro dare deve essere sempre l'amore, il nostro amore per Dio, e tutte le altre motivazioni non valgono realmente. Dai perché ami il Signore, dai come hai deliberato nel tuo cuore, quello che puoi dare allegramente. Dai questo a Dio, e Dio ti benedirà abbondantemente. Dai questo a Dio, e Dio ti benedirà abbondantemente. Questa è la regola circa il dare. E io voglio che siano queste regole ad essere applicate qui. Davvero non voglio che date se non siete motivati dall'amore per il Signore nel vostro cuore. E date solo quello che avete deliberato nel vostro cuore. Non vi sentite mai sotto pressione per questo. Non vi sentite mai costretti. Noi non verremo mai da voi a supplicarvi di finanziare l'opera di Dio. Piuttosto chiudiamo tutto. Se le cose dovessero andare male finanziariamente e tutto iniziasse ad andare a rotoli, piuttosto chiudiamo tutto. Non ce ne usciremo con lettere in cui diciamo «Beh, siamo davvero in una situazione disperata», eccetera. Piuttosto chiudiamo tutto. E io me ne vado su qualche isola, non so, alle Hawaii. Non vi dispiacete per noi. Sia ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Oh, Dio è così buono con noi, e nel suo amore ci ha dato così tanto, non solo Cristo, ma quel dono che viene per mezzo di Cristo, la speranza del regno eterno e di quelle ricchezze della gloria che ci appartengono per mezzo di Gesù Cristo. Sapete, avendo Cristo, insieme a Cristo, si hanno anche molte altre cose. I benefici non finiscono mai. Vanno avanti e avanti e avanti, ma ci vengono tutti per mezzo di Cristo, grazia e pace. Oh, questi doni gloriosi di Dio, come li ricevo? Per mezzo di Cristo. Vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Quindi Lui è il dono che apre le porte per tutti questi doni che Dio ci offre. Paolo ha concluso la sua sezione sul dare per i poveri di Gerusalemme e va avanti e parla di altre cose, cose molto importanti, cose molto serie. Di nuovo parla di questa sfida al suo apostolato fatta da alcuni di Corinto. C'era una fazione a Corinto contraria a Paolo e questa fazione cercava di mettere anche gli altri contro Paolo. Le divisioni nella Chiesa sono sempre qualcosa di molto brutto. Quando le persone iniziano a schierarsi dalla parte di un uomo o un sistema di insegnamenti invece che dalla parte di Gesù Cristo. E quindi spesso quando la gente crea queste divisioni, invece che dire semplicemente «beh, andiamo a iniziare qualcosa di nuovo», devono in qualche modo dare una ragione per il fatto che iniziano qualcosa di nuovo buttando giù, screditando il vecchio, cercando colpe e dicendo cose contro Paolo. E così c'erano queste fazioni, e sono sempre cose brutte nel corpo di Cristo. E quindi ora Paolo scrive a questi gruppi, a queste fazioni, riferendosi alle critiche rivoltegli da questi responsabili, o che si definivano tali. E ci sono sempre queste persone, che dicono di avere una comprensione superiore delle cose spirituali. Vanno in giro con questa sorta di aura. Beh, quando arriverai al mio livello spirituale, allora comprenderai queste cose. Lo capisco, ora non sei ancora pronto per queste cose. Ma crescendo e maturando, potrai un giorno capire anche tu queste cose più profonde intorno a Dio. E se ne escono con certe cose strane, è perché sono più spirituali, perché capiscono meglio. E tu, poveretto, un giorno forse ci arriverai anche tu. Ma nel frattempo ci dispiace tanto per te e cercano sempre di sostenere la loro propria causa buttando giù gli altri. Una volta si usava dire «dice Confucio». Non so se Confucio abbia detto davvero tutte le cose che gli hanno attribuito, ma ricordo che quando ero bambino ce n'era una molto famosa che diceva «dice Confucio, molti uomini fumano, ma pochi masticano». Ma c'è un detto attribuito a Confucio, e questo probabilmente è più accurato, che dice «Confucio dice l'uomo che getta fango perde terreno». Mi piace. Vedete, non puoi gettare fango su qualcuno senza sporcarti le mani, senza rimetterci in qualche modo. E questi stavano gettando fango su Paolo. E Paolo ora nei prossimi capitoli cerca di difendersi, come se avesse bisogno di difendersi. È triste che Paolo sia stato messo in questa condizione di doversi difendere. E questo lo imbarazza molto. È obbligato a dire cose che non avrebbe mai voluto dire, cose tra lui e il Signore, cose che lui ha sopportato per il nome di Cristo, con gioia, di sua spontanea volontà, cose che non gli piaceva andare a raccontare in giro, a suon di tromba. Ma ora è obbligato, perché la sua posizione è stata messa in dubbio da questi uomini malvagi di Corinto. Ed è obbligato a rivelare alcune delle cose che dimostrano il suo apostolato. Or io, Paolo, vi esorto per la mansuetudine e benignità di Cristo, io che quando sono presente di persona fra voi ben sono umile, mentre se sono assente mi mostro ardito verso di voi. Questa era una delle accuse che gli muovevano. Ehi, quando è lontano scrive queste lettere terribili, ma quando si trova qui è tutto così docile e buono. Quando è fuori scrive queste lettere terribili, ma quando viene qui non è che un piccolo nanerottolo, e lo prendevano in giro per il suo aspetto, secondo quanto riportato in un libro apocrifo scritto intorno al 200, mi pare si chiami gli Atti di Paolo. Comunque c'è una descrizione di Paolo, ed è detto che era un tipo piuttosto basso, con grosse sopracciglia attaccate l'una all'altra, un naso adunco e gambe storte e spellacchiate, non proprio un bell'aspetto. E questo era quello che dicevano queste persone. Ehi, quest'uomo non è proprio un bel vedere, ma quando va via diventa dinamico e potente. Con noi è uno gracilino di 50 kg, quando se ne va diventa un gigante. E quindi facevano questo tipo di accuse contro Paolo. Così lui dice, vi esorto per la mansuetudine e benignità di Cristo, io che quando sono presente di persona fra voi ben sono umile, mentre se sono assente mi mostro ardito verso di voi. Vi prego, prima vi esorto, ora vi prego, quindi non imponendo ma facendo appello, vi prego che quando sarò presente non sia obbligato a procedere arditamente, con quella sicurezza di cui sono reputato audace contro certuni, che ci reputano come se camminassimo secondo la carne. Loro accusavano Paolo di camminare secondo la carne. Loro facevano ogni genere di accuse contro Paolo. E ora lui li avverte che quando sarà lì non vuole essere duro con loro, ma se sarà obbligato lo farà. Infatti dice, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Quindi camminiamo nella carne, cioè siamo in un corpo di carne, ma le nostre vere battaglie non sono battaglie carnali. Anche se camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Paolo, scrivendo agli Efesini, dice, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Le nostre vere battaglie non sono battaglie fisiche, sono battaglie spirituali, fatte contro entità spirituali che ci circondano. E c'è costantemente questo combattimento spirituale intorno a noi. Non possiamo neanche immaginare quanto sia esteso questo combattimento spirituale nell'universo intorno a noi. Se vi ricordate quando Daniele ha deciso di cercare il Signore digiunando e pregando, e dopo 21 giorni l'angelo si presenta a Daniele e gli dice: non temere, Daniele, perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di intendere e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto in risposta alle tue parole. Ma il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però Micael, uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto. E ora sono venuto per farti intendere quello che volevi sapere da Dio. E c'è questo grande combattimento spirituale che cerca di ostacolare la risposta alla preghiera di Daniele per 21 giorni, perché quest'angelo mandato da Dio era stato trattenuto dal principe di Persia, dalle potenze e dalle forze spirituali delle tenebre, finché non è venuto Michele per liberarlo. Non siamo davvero coscienti del combattimento spirituale che ha luogo nell'universo intorno a noi. Sarebbe buono essere più sensibili rispetto al fatto che c'è un combattimento spirituale in atto. E molte volte noi ne sentiamo i contraccolpi di questo combattimento spirituale. I suoi sottoprodotti spesso sono dei sentimenti o delle sensazioni che proviamo, ma non riusciamo bene a capire, non riusciamo a definire. Un senso di pesantezza, un senso di depressione, un senso di scoraggiamento o un sentimento di disperazione o di grande disagio, un senso di stanchezza o una semplice agitazione. Questi sentimenti possono spesso essere il risultato proprio di questo combattimento spirituale in atto intorno a noi. C'è una terribile battaglia per le anime degli uomini, che viene combattuta tra lo spirito di Dio e Satana, perché Satana desidera avere il controllo della mente e dell'anima dell'uomo, e molte volte uno si trova proprio in mezzo a questo conflitto e la sua anima è in ballo. Lo spirito di Dio che tira, Satana che trattiene, una terribile battaglia spirituale, ed è vitale per noi credenti essere consapevoli di tutto questo se vogliamo mantenere una vita di vittoria. Uno dei nostri problemi è che non ci accorgiamo sempre di quando sta attaccando Satana, e spesso siamo portati a considerarlo come derivante dalla nostra natura o dai nostri sentimenti. O stamattina mi sono alzato proprio male, mi sento giù e mi capita certe volte di sentirmi così, mi devi scusare, eccetera. E non siamo consapevoli del fatto che si tratta di un attacco spirituale. E perché non siamo consapevoli del fatto che si tratta di un attacco spirituale, andiamo avanti, invece di resistere e combattere, perché la Bibbia ci dice che se resistiamo al diavolo, egli fuggirà da noi. Ma dobbiamo rendercene conto che si tratta di un attacco di Satana, prima di potergli resistere. Quindi ci sono quelle che io chiamo le tre R della vittoria spirituale. La prima è riconoscere la sorgente dell'attacco. Questo è il nemico all'opera, è lui che mi sta attaccando. E dopo averlo riconosciuto devo affrontarlo, posso resistere nel nome di Gesù. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E poi la terza chiave della vittoria è rallegrarsi nella vittoria del Signore sulle potenze e sulle forze delle tenebre. E mentre ti rallegri, scopri che la depressione va via, scopri che l'irritazione va via e inizi a sentire veramente la vittoria in Cristo. E come cambia la giornata? Perché ti sei impossessato della vittoria che ti appartiene per mezzo di Cristo sugli attacchi del nemico contro di te. Ma troppe volte noi abbassiamo la testa e andiamo avanti abbattuti e sconfitti, sentendoci di pessimo umore e non sapendo perché, lamentandoci con Dio perché le cose stanno andando tanto male, non riuscendo a capire che in realtà è un attacco spirituale di Satana contro di te, contro la tua casa, contro la tua famiglia. E questi attacchi si possono manifestare in tanti modi diversi. Quindi camminiamo nella carne, ma non combattiamo secondo la carne. Il combattimento è un combattimento spirituale. E per questo combattimento spirituale ci vogliono armi spirituali. E Dio ci ha provveduto queste armi spirituali. E in Efesini capitolo 6 Paolo dice: perciò, avendo riconosciuto che il nostro combattimento è contro le forze spirituali della malvagità, prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi. State dunque saldi. E poi parla dell'elmo della salvezza, parla della spada dello Spirito, che è la parola di Dio, lo scudo della fede con cui potremo spegnere dardi infuocati del maligno. E poi, una volta vestita tutta l'armatura, conclude dicendo: pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi. Perché le armi della nostra guerra non sono carnali. Le armi del combattimento spirituale sono armi spirituali. La parola di Dio, la fede, la preghiera. E con queste andiamo contro il nemico. E con queste possiamo sconfiggere il nemico. Nessuno di voi, figliuoli di Dio, dovete accettare di essere vessati da Satana. Voi avete l'autorità e la potenza, per mezzo di Gesù Cristo, di mettere in fuga il nemico. E quando gli vai contro con questa vittoria di Cristo, conquistata al Calvario, Satana si deve piegare. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Il nostro problema è che spesso, invece di andare contro il nemico con armi spirituali, andiamo contro di lui con le armi della carne. Io conquisterò questo, io mi tirerò fuori da questa depressione, io farò questo, io farò quello. E andiamo con i nostri stratagemmi e con i nostri schemi, invece che con le armi spirituali che Dio ha messo a nostra disposizione. E così la battaglia va avanti e avanti. E vivo in questo tipo di situazione, sempre nel combattimento, sempre vessato e attaccato dal nemico, perché cerco nella mia carne di schivare i suoi attacchi e il suo potere. Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze. E questo è quello che possiamo fare con la preghiera: distruggere le fortezze del nemico. Ora, il campo della battaglia è quello dell'immaginazione dell'uomo, dei suoi pensieri. Satana guerreggia contro di te nella tua mente. Le battaglie spirituali si tengono nella tua mente. È lì che Satana sfida Dio. Dio ha detto così. Dio sa. C'è conoscenza nell'Altissimo. Dio vede. E molto spesso veniamo ingannati da Satana, che ci fa pensare che ce la possiamo cavare. Dio non vede. Se Dio vede, allora perché non fa qualcosa? E perché Dio non colpisce all'istante, noi pensiamo: beh, mi conviene fare così, me la posso cavare. E inganniamo noi stessi, pensando che in qualche modo ce la caveremo anche se facciamo il male. Non sarà notato da Dio. Sembra che possiamo prosperare nella nostra impietà. Ma come dice un vecchio detto, le ruote della giustizia forse girano lentamente, ma sono precise. E verrà fuori. Ma nella nostra mente Satana pianta pensieri, idee, fantasie. Cosa ci faccio con queste cose? Dico: oh, mi piacciono. E inizio a fantasticare e a vedermi in questa esperienza. E inizio ad andare avanti nella mia mente e a giocare con questi pensieri. Oh, come sarebbe bello. Oh, come sarei felice. Oh, sembra perfetto. E continui a fantasticare, e Satana prende questa immaginazione, questa fantasia, e la usa per farci inciampare. La legge della metafisica, la visualizzazione. Cosa desideri? Mettilo nella tua mente. Mettilo davanti alla tua mente. Scrivi i tuoi obiettivi su un pezzo di carta. Scrivili sul tuo specchio. E così, quando ti fai la barba la mattina, inizierai a vederti in questa posizione di potere. Inizierai a vederti in questa posizione di autorità. Inizierai a vederti seduto dietro la scrivania, presidente della, e così via. E mentre tu visualizzi qualcosa, il tuo subconscio si metterà in moto e inizierai a sviluppare i giusti metodi, le giuste misure, in modo che la tua visualizzazione possa diventare una realizzazione. E così Satana opera. Tu inizi a visualizzare te stesso in queste cose, mentre fai queste cose, e il tuo subconscio inizia a sviluppare gli schemi e i metodi per cui diventa una realtà, e all'improvviso ti ritrovi intrappolato in quello che pensavi non avresti mai fatto. Ma vedete, prima di tutto lo hai fatto nella tua mente. È di questo che parlava Gesù quando disse: voi avete udito che fu detto agli antichi non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Vedete, è lì che inizia tutto, nella mente, nel fantasticare. Sei già colpevole, sei sulla strada per fare quella cosa, nella tua mente hai già commesso quell'atto. E quindi è lì che bisogna stare attenti. È lì che abbiamo bisogno delle armi spirituali per contrastare queste immaginazioni. E distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, cioè che mi mette in opposizione a quello che Dio ha detto. E rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Se quel pensiero che hai non è conforme a quello che Gesù vuole che tu sia o che tu faccia, allora devi liberartene. Non ci giocare, non flirtare con esso, perché ti porterà alla dannazione. Quindi le armi della nostra guerra. Abbiamo bisogno delle armi spirituali per combattere questo combattimento spirituale. Anche se camminiamo nella carne, non è lì che avviene il vero combattimento. Il vero combattimento avviene nella mia mente, la battaglia spirituale per il controllo della mia mente. E se ho la mente della carne, allora mieterò corruzione. Ma se ho la mente dello Spirito, mieterò vita e gioia e pace nello Spirito Santo. Ma la battaglia è nella mente. E Satana cerca di imprigionare la tua mente. E guardate quanti strumenti lui usa oggi per imprigionare la tua mente e per piantare nella tua mente quelle cose che ti porteranno lontano dal Signore. Guardate quanto è diffusa la pornografia e quanto è facile accedervi. Satana sta lavorando intensamente per tirare fuori nuove cose che catturino la tua mente, che danno origine a queste fantasie. Devi resistere. Devi rimanere fermo, per la forza e per la potenza dello Spirito Santo, contro questi assalti del nemico. Altrimenti ti ritroverai facilmente trascinato nella prigionia e nella schiavitù della tua carne. Non è facile vivere una vita giusta oggi, perché contro di te si scatenano ogni tipo di pressioni empie, e tu non puoi nella tua carne mantenere un'esperienza spirituale. Devi prendere e usare tutto quello che Dio ti fornisce, se vuoi resistere in questi giorni. Ed è così che ad Efeso Paolo conclude questo breve discorso sullo stesso argomento. Rivolgendosi agli Efesini dice: state saldi, ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque saldi. Dio lo sa, certe volte questo è tutto quello che possiamo fare. Voglio dire, dopo che Satana si è scagliato contro di me, dopo che mi ha colpito e ferito, il solo fatto che sto ancora in piedi, ragazzi, è già una vittoria. Grazie a Dio, è solo per la grazia di Dio che sto in piedi, perché altrimenti Satana ci metterebbe poco a distruggerti e a buttarti giù. E siamo pronti a punire qualsiasi disubbidienza, quando la vostra obbedienza sarà perfetta. Paolo di nuovo sta parlando di quelli di Corinto, che ha intenzione di punire se non cambiano, punire la loro disubbidienza. Ora guardate voi all'apparenza delle cose, e qui sta parlando del fatto che prendevano in giro il modo in cui appariva esteriormente. È debole e di poco conto quando è presente, il suo parlare è di poco conto. Paolo dice: guardate voi all'apparenza delle cose. Se qualcuno è convinto in se stesso di essere di Cristo, consideri anche questo in se stesso. Come egli è di Cristo, così anche noi siamo di Cristo. Quindi queste persone che dicevano: beh, noi siamo del Signore, a loro Paolo dice: aspettate un attimo, anch'io sono del Signore. Oh, ma noi abbiamo la mente di Cristo, Paolo dice anche noi abbiamo la mente di Cristo, ma noi abbiamo ricevuto una rivelazione. Paolo dice anch'io ho ricevuto una rivelazione. Quindi queste persone dicono di essere di Cristo, ma anche noi siamo di Cristo. E anche se mi vantassi un po' di più della nostra autorità, che il Signore ci ha dato per la vostra edificazione e non per la vostra distruzione, non ne sarei svergognato. Ora, l'autorità di Paolo gli è stata data per edificare il corpo di Cristo. E quindi state attenti. Quando una persona parla con autorità, ma lo fa per demolire il corpo di Cristo, allora è pericoloso, per distruggere. Paolo dice: il mio dono non mi è stato dato per distruggere, ma per costruire. Se ho l'unzione dello Spirito di Dio e la parola del Signore nel mio cuore, quella parola mi è stata data per edificare il corpo di Cristo. Queste persone vanno in giro cercando di distruggere o di demolire il corpo di Cristo. E non vorrei sembrare che io cerchi di spaventarvi con le mie lettere, perché dice qualcuno: ben le sue lettere sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole. È un piccoletto senza spina dorsale e la sua parola di poco conto. Quel tale consideri che come siamo a parole per mezzo di lettere quando siamo assenti, così saremo anche con i fatti quando saremo presenti. Ehi, quando verrò sarò forte e deciso. Paolo non era proprio uno con cui scherzare. Quando Paolo si trovava in una determinata isola, e nel libro degli Atti, ora non mi viene in mente, potete trovarlo da soli, ma c'era questo governatore dell'isola, Sergio Paolo, e Paolo stava condividendo con lui le cose relative a Gesù Cristo, e c'era pure un mago, credo Elima, che parlava contro le cose che diceva Paolo. E Paolo si rivolge ad Elima e dice: Dio ti colpisca e ti renda cieco, fratello. E quello rimase cieco. E il vecchio Sergio e tutti gli altri rimangono impressionati dalla potenza dimostrata per mezzo di quest'uomo, Paolo. Paolo dice: ehi, così come sono nelle mie lettere, potente, deciso, autorevole, è così che sarò con i fatti quando verrò per sistemare queste persone. Ragazzi, se fossi stato uno di quelli che parlavano contro Paolo, penso che a questo punto mi sarei preso una vacanza e me ne sarei andato fuori città per un po'. Non osiamo infatti collocarci o paragonarci con alcuni di quelli che si raccomandano da se stessi, ma essi, misurandosi da se stessi e paragonandosi con se stessi, non hanno alcun intendimento. Ora, questo è un errore che fa spesso la gente. Ci guardiamo intorno e diciamo: ehi, non sono poi così male, perché mi confronto con te. E perché prendiamo gli altri come metro di paragone, certe volte possiamo sentirci molto orgogliosi, molto contenti di noi, perché prendo un altro uomo come metro di paragone. Ma Paolo dice che non è saggio. Perché? Perché non è l'uomo il mio riferimento. Gesù Cristo è il mio riferimento. Dio non mi chiama ad essere come un qualche uomo. Mi chiama ad essere come Gesù Cristo. E anche se posso guardare certe persone e dire: beh, non sono poi tanto male, quando guardo Gesù Cristo, posso solo dire: povero me, sono un peccatore. Dio, aiutami. Così qui a Corinto c'è questo piccolo gruppo di persone che si sono gonfiate, perché si sono paragonate agli altri. Hanno preso gli altri come termini di paragone, e di conseguenza si sono gonfiati d'orgoglio per questo. Ma è un errore, non è affatto saggio. Dio ci aiuti a non cadere in questa trappola, che non misuriamo noi stessi paragonandoci agli altri, ma che guardiamo a Cristo come il nostro riferimento. C'è un passo interessante in Giovanni, capitolo 16, dove Gesù dice: e quando sarà venuto, egli, lo Spirito Santo, convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me. Dichiarazione interessante. Perché noi pensiamo sempre di peccato perché sono bugiardi e ingannatori e adulteri e fornicatori e assassini e ladri. Ma non dice così. Di peccato perché non credono in me. Perché? Perché Gesù, per mezzo della sua morte, ha pagato il prezzo per ogni peccato. C'è un solo peccato che condannerà l'uomo, ed è il fatto che ha rifiutato Gesù Cristo. Gesù non è venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. perché il mondo era già condannato. E questa è la condanna. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini non hanno amato la luce. Questa è la condanna. Di peccato perché non credono in me, ma poi dice di giustizia perché io me ne vado al Padre. Ora, anche questa, di nuovo, è un'affermazione interessante. Perché collega la giustizia alla sua ascensione in cielo? L'ascensione di Gesù Cristo in cielo davanti ai discepoli è stata la dichiarazione di Dio all'umanità. Questa è la giustizia che può essere accettata in cielo. Niente di meno. Se vuoi essere accettato in cielo, beh, questa è la giustizia che Dio accetta in cielo. Dirai, povero me, sono fuori. No, perché per la fede in Gesù Cristo, Dio ci imputa la giustizia di Cristo. Ma questo elimina subito ogni opera che io posso cercare di fare per essere accetto a Dio. Elimina completamente le opere come metodo per guadagnarsi l'entrata in cielo. L'ascensione di Gesù Cristo in cielo pone lo standard di giustizia ad un livello così alto che non potrei mai raggiungerlo con i miei sforzi. Devo necessariamente accettarlo come un dono di Dio per la sua grazia. Di giustizia perché io ascendo in cielo. La dichiarazione di Dio, questo è lo standard. Quindi Gesù è lo standard, il riferimento con cui dobbiamo misurare noi stessi, non gli altri. Ma quanto a noi, dice Paolo, non ci vanteremo oltre misura, ma secondo la sfera d'azione di cui Dio ha stabilito i limiti, permettendoci di giungere fino a voi, perché non ci estendiamo oltre i limiti, come se non fossimo giunti fino a voi, poiché siamo veramente giunti fino a voi con la predicazione dell'Evangelo di Cristo. E non ci vantiamo oltre misura delle fatiche altrui, ma nutriamo la speranza che crescendo la vostra fede noi saremo maggiormente considerati tra voi, secondo i nostri limiti. E così Paolo dice: non misuro me stesso secondo altri standard. L'opera che ho fatto è sufficiente. Il mio essermi affaticato tra di voi, quella è la misura. La vostra fede in Cristo, il fatto che lo state seguendo, questa è la testimonianza. Questa è la prova dell'autenticità del mio ministero. Voi stessi, il frutto del mio ministero. La vostra vita attesta il fatto che il mio ministero è valido. E poi continua dicendo: così da evangelizzare anche in luoghi al di là del vostro, senza vantarci di cose già fatte nel campo d'altri. E così Paolo parla del suo ministero. Non è molto interessato ad andare in giro a costruire sul fondamento di un altro uomo. Non è interessato ad andare dove l'Evangelo è già stato predicato. È interessato ad andare oltre, sempre in una nuova regione. E quando era arrivato a Corinto, loro non l'avevano mai sentito prima. Ora che avevano sentito e creduto, c'erano queste persone pronte ad arrivare e a screditare Paolo, cercando di farsi i loro propri seguaci. Ed è sempre così. Sapete, no, quando la gente vede una bella opera, come quella che Dio ha fatto qui a Calvary Chapel, ci sono sempre decine di ministri nel paese che improvvisamente si sentono chiamati ad Orange County. Forse possiamo coinvolgere qualcuno che se n'è andato da lì, o forse possiamo spingere qualcuno ad andarsene da lì. È interessante, perché ogni settimana riceviamo telefonate e lettere da tutto il paese, da parte di persone che ci supplicano di iniziare un ministero sullo stile di Calvary Chapel, nella loro zona. Centinaia di richieste ogni anno arrivano, perché dicono: non c'è niente di simile qui dove possiamo semplicemente andare ed essere ammaestrati nella parola di Dio. Perché Dio non chiama persone in quelle zone, dove non c'è ancora un'opera? Perché si sentono chiamati a venire a cinque isolati da qui o nei paraggi per fondare una chiesa? E poi entrano e dicono: gente, perché non venite a visitarci? Abbiamo iniziato una piccola opera nuova. Calvary va abbastanza bene, ma le manca qualche cosa. E Dio ha chiamato noi a completare l'opera. È un peccato, quando ci sono così tanti posti in tutto il paese, quando la gente supplica che qualcuno vada lì ad insegnare loro la parola, che questi ministri non sentono la chiamata di Dio ad andare lì. E così Paolo deve affrontare questa situazione a Corinto. Sono arrivate tutte queste persone. non vanno in posti ancora non raggiunti, ma entrano e cercano di costruire sul fondamento che è già stato posto. Perché entrano in chiesa e cercano di portare le persone fuori dalla chiesa, anziché andarsene in spiaggia a predicare, o nei posti affollati, nelle piazze? È incredibile quante volte, proprio mentre voi siete seduti qui a studiare la parola di Dio, ci sono persone che mettono i volantini sulle vostre macchine, che vi invitano ad andare a qualche evento organizzato dalla loro chiesa. Ora, durante ogni riunione, abbiamo dovuto mettere un gruppo di persone incaricate di togliere queste cose dal vostro parabrezza, questi volantini messi da questa gente che va in giro a metterle sulle auto dei credenti, parcheggiate nel parcheggio della chiesa. Non si può mai sapere a cosa vi stanno invitando. Ma chiamiamo queste persone e diciamo loro: perché venite nel nostro parcheggio per distribuire il vostro materiale? Perché non andate al centro commerciale? Perché non andate in spiaggia? Perché cercate di sottrarre le persone dal corpo di Cristo? Se siete davvero validi, perché non andate fuori a cercare i perduti? E Paolo dice: questa è la validità del mio ministero. Andare nelle regioni dove l'Evangelo non è stato ancora predicato. La chiamata di Dio nel cuore di Paolo va fuori, dove c'è bisogno. Non andare a costruire una nuova chiesa duplicando un altro ministero, ma va dove c'è davvero bisogno, così da evangelizzare anche i luoghi al di là del vostro, senza vantarci di cose già fatte nel campo d'altri. Non andare ad approfittarsi del lavoro di qualcun altro. Ora chi si glori nel Signore, poiché non colui che raccomanda se stesso è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Non conta quello che io penso di me stesso, è quello che Dio pensa di me che conta. Non è quello che io dico di me stesso che importa veramente, è quello che Dio dice di me, e lo stesso per te. Non è quello che tu hai da dire di te stesso che importa veramente, è quello che Dio ha da dire di te, non quello che tu hai da dire circa la tua chiamata o il tuo ministero, ma quello che dice Dio a riguardo. Non colui che raccomanda se stesso, ma la raccomandazione di Dio, è questo ciò che abbiamo bisogno di vedere. Se vogliamo gloriarci, non gloriamoci nelle nostre opere o nei nostri sforzi, ma gloriamoci in quello che ha fatto il Signore. Mi sento molto imbarazzato molte volte, perché spesso incontro persone provenienti da tutto il paese, ministri, eccetera, e mi dicono: certo che state facendo proprio un bel lavoro lì a Costa Mesa. E devo sempre correggerli e dire: il Signore sta facendo davvero un bel lavoro. Io ho solo il privilegio di stare a guardare quello che Lui sta facendo. Non vedo questo come opera mia. Dio sa quello che posso fare. Posso fare un disastro, con qualsiasi cosa. Questa è opera del Signore, ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Noi abbiamo la gioia e la benedizione di vedere operare Dio. E chi si glori nel Signore, per quello che Dio ha fatto. E non cerchiamo la lode o la raccomandazione dell'uomo o la sua approvazione, cerchiamo l'approvazione del Signore. Cosa pensa Dio di me e del mio servizio? La gente può pure acclamarmi, può pure dire quanto sono bravo, ehi, non importa, possono sbagliarsi. Cosa dice Dio? Questo è quello che mi interessa. Qual è l'opinione di Dio? Questo mi interessa profondamente. Dio ci aiuti.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: E cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto a questa nostra trasmissione riservata allo studio di Matteo. L'ultima volta abbiamo fatto un'importante considerazione in merito al sacrificio fatto da Abele, sacrificio che fu compiuto tenendo presente l'ubbidienza a Dio e in vista di qualcuno che avrebbe potuto cancellare sia il suo peccato, cioè di Abele, che il peccato di chiunque si fosse pentito del peccato proprio e che si fosse convertito a Cristo. Perciò con il suo atto Abele era in attesa di colui che doveva venire e ne anticipava simbolicamente il sacrificio. Ora, venendo al Nuovo Testamento, vediamo che Giovanni Battista non disse soltanto «pentitevi perché il regno di Cielo è vicino», ma disse anche «ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Giovanni dunque identificò in Gesù l'agnello perfetto di Dio. Prima della venuta di Cristo, ognuno doveva presentarsi a Dio alle condizioni poste da Dio per essere salvato, e ciò avveniva, diciamo così, a credito, ma tutti erano sempre salvati sulla base della morte di Cristo. Quindi, anche nel periodo dell'Antico Testamento, nessuno poté essere salvato per mezzo della legge mosaica. Anzi, anche nel cuore del sistema mosaico c'era il sacrificio, e anche questa era una prefigurazione del Cristo. A quei tempi, prima della venuta di Cristo Gesù, i sacerdoti presentavano un agnello a Dio, perché la legge rivelava al popolo che tutti erano mancanti nei confronti della legge stessa e che non gli ubbidivano fino in fondo, come esigeva la santità di Dio. Perciò Dio aveva rivelato agli israeliti che avevano bisogno di un sostituto che pagasse la pena dei loro peccati. Amico mio, sia tu che io infrangiamo continuamente la legge di Dio e siamo peccatori bisognosi di un Salvatore. L'unica cosa da fare, perciò, è quella di pentirci del nostro peccato e ricevere Cristo come nostro Salvatore, prima che Egli torni come sovrano dell'universo e diventi il nostro giudice. A questo punto, Gesù fornisce il segno che identificherà questo particolare periodo che precede la fine. Infatti leggiamo in Matteo capitolo 24, versetto 15, «Quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele posta in luogo santo, chi legge pongavi mente», disse Gesù. Che cosa sarebbe questa abominazione della desolazione? Vedete amici, Daniele ce ne descrive due. Una riguarda l'invasione siriana da parte di Antioco Epifanio che scese a distruggere Gerusalemme. In Daniele, capitolo 11, versetto 31, infatti leggiamo queste parole. «Delle forze mandate da lui si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio continuo e vi collocheranno l'abominazione che causa la desolazione». La storia riporta il fatto che Antioco Epifanio scese contro Gerusalemme nel 170 a.C. e in quell'occasione furono trucidati più di 100.000 giudei. Egli abolì il sacrificio giornaliero nel Tempio, offrendo invece sull'altare il sangue e la carne di un maiale e innalzando una statua di Giove che doveva essere adorata nel luogo santo. Dobbiamo dire però che il nostro Signore Gesù senza dubbio si riferisce alla seconda abominazione della desolazione descritta sempre dal profeta Daniele nel capitolo 12, versetto 11 della sua profezia. Io credo che quella sia l'immagine dell'Anticristo che si siederà nel Tempio. Quasi certamente durante la tribolazione il Tempio verrà ricostruito e il popolo di Israele tornerà in Palestina. Ovviamente Gesù parla del Tempio e non della Chiesa, perché la Chiesa non è un luogo santo. Tuttavia non possiamo essere certi al 100% che sia proprio questa l'abominazione della desolazione cui Gesù si riferisce in questo ultimo versetto. Personalmente non sono alla ricerca di questa abominazione della desolazione, anche perché non la riconoscerei se l'incontrassi. Ma la gente che vivrà negli ultimi giorni starà attenta a riconoscere questo segno, che sarà la prova che il mondo starà vivendo il periodo della grande tribolazione. Ma anziché cercare di individuare l'anticristo e le sue abominazioni, nella Bibbia ci viene detto chiaramente che dobbiamo aspettare, noi credenti, la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Così è scritto nella lettera a Tito, capitolo 2, versetto 13.

dire con queste parole. Allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per togliere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Così è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 16 a 18. Da queste parole è ancora più chiaro che il nostro Signore sta dando consigli non a noi, ma esplicitamente agli ebrei. Infatti nessuno di noi potrebbe scappare sulle montagne della Giudea se non proprio gli ebrei. Il Signore Gesù sottolinea talmente la repentinità della situazione e il pericolo che gli ebrei correranno in quel momento da avvertirli di non tornarsene indietro neppure per prendersi i propri vestiti, ma di darsi alla fuga e allontanarsi il più possibile da questo pericolo. E nei prossimi versetti Gesù continua dicendo: «Ora, guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. E pregate, dice ancora Gesù, che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande afflizione, tale che non v'è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà». Queste parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 24, versetto 19 fino al versetto 21. Ancora di più, queste parole ci danno l'esatta misura della gravità della situazione. Addirittura sarà meglio in quel periodo, dice Gesù, che le donne non abbiano bambini di cui prendersi cura. Molti credono che all'inizio della grande tribolazione ci sarà una grande esplosione demografica, e il fatto che questa terra stia diventando sovrappopolata ai nostri giorni può essere un'altra prova che ci stiamo avvicinando alla fine di questa era. Il fatto poi che Gesù si riferisca al giorno di sabato è un'altra prova che Cristo stia parlando al popolo giudeo. Infatti noi cristiani non facciamo il nostro culto di sabato, ma di domenica, perché festeggiamo la risurrezione del Signore Gesù che avvenne appunto di domenica. Dalle parole appena lette di Gesù è chiaro dunque che questa tribolazione sarà unica, una situazione mai vista prima sulla faccia della terra, mai ricordata nella storia del mondo. E notate, amici, che è Gesù stesso che identifica la fine dell'età presente con la grande tribolazione. Gesù dice che mai ci sarà stata né mai più ci sarà tribolazione come questa. Leggendo queste parole mi vengono in mente le conversazioni di certe persone che, parlando della Chiesa, sostengono che la Chiesa stia passando attualmente questo periodo di grande tribolazione. A dire il vero, non si può negare che al giorno d'oggi le cose stiano andando sempre di male in peggio. Anch'io sono completamente d'accordo su questo fatto. Ma questo periodo che noi stiamo vivendo può essere ancora paragonato ad altri periodi neri, difficili della storia umana. Ma quando si presenterà la grande tribolazione, tutti non avranno dubbi in proposito, perché sarà chiaro che mai ci sarà stata, né mai ci sarà più, una situazione così grave. Continuiamo ora, amici, a leggere ancora le parole di Gesù. Io spero ancora che voi abbiate sotto mano la Bibbia o il Vangelo di Matteo, che è quello che stiamo studiando. Leggo allora dal Vangelo di Matteo il capitolo 24, esattamente il versetto 22. Gesù disse: «E se quei giorni», che si riferisce alla grande tribolazione, «se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ma a causa degli eletti, dice Gesù, quei giorni saranno abbreviati, saranno accorciati». Nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, leggiamo che durante la tribolazione un terzo della popolazione della terra sarà sterminata e in un'altra occasione un altro quarto della popolazione terrestre verrà distrutto. È un fatto assolutamente unico che deve farci tremare, ma questa è una delle conseguenze del peccato.
del nostro paese.

Sia ringraziato però il Signore che ancora ci dà una possibilità di salvezza se ci convertiamo a Cristo. E io spero sinceramente che tu voglia riflettere su queste parole. E con questa speranza ti saluto, dandoti l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Dopo aver assistito meravigliati e sconvolti alla trasfigurazione di Gesù sul monte, Pietro, Giacomo e Giovanni scesero a valle con lui. Ai piedi del colle una folla numerosa circondava gli altri 9 discepoli, compresi alcuni capi religiosi giudei che discutevano con loro. Quando si accorsero dell'arrivo di Gesù, gli si fecero tutti incontro. «Perché si discute?» domandò Gesù. Uno della folla si fece avanti e disse: «Maestro, ti ho portato mio figlio perché tu lo guarisca. È l'unico figlio che ho, ed è posseduto da uno spirito che spesso lo fa strillare, gli provoca delle convulsioni, gli fa schiumare la bocca, lo getta a terra con violenza e lo tortura in mille modi. Ho supplicato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Gesù guardò i discepoli e li riprese per la loro mancanza di fede. «Quanto tempo dovrò rimanere con voi prima che impariate a credere?» Poi soggiunse: «Portatemi il ragazzo». Il giovinetto gli fu presentato. Non appena lo spirito maligno che era in lui si trovò davanti a Gesù, sconvolse orribilmente il fanciullo e lo fece cadere a terra. «Da quanto tempo soffre di questo?» chiese Gesù al padre del ragazzo. «Fin dalla sua infanzia», replicò l'altro. «Spesso il demonio che lo possiede lo fa cadere nel fuoco o nell'acqua per farlo morire. Ti prego, abbi pietà di noi se puoi fare qualcosa contro tutto questo».
1: «Se posso», replicò Gesù. «Qualunque cosa è possibile per chi ha fede».
2: «Io ho fede», rispose subito l'uomo. «Aiutami ad averne di più».
0: Gesù sgridò lo spirito maligno. «Spirito muto e sordo», disse, «ti ordino di uscire da questo ragazzo e di non tornarci mai più». Il demonio agitò di nuovo con furore il fanciullo, mandando urla spaventevoli. Poi uscì, lasciandolo a terra esanime. Un mormorio corse fra la folla. «È morto!» dicevano. Ma Gesù prese il giovinetto per mano e l'aiutò a rimettersi in piedi. Poi lo riaffidò completamente guarito al padre. Rimasti soli con Gesù, i discepoli gli domandarono: «Come mai noi non siamo riusciti a scacciare il demonio?»
3: «Per la vostra mancanza di fede», replicò Gesù. «Se aveste fede quanto un granellino di senape, potreste ordinare a questo monte di spostarsi ed esso si sposterebbe. Niente vi sarebbe impossibile. Tuttavia questa specie di demoni non si può scacciare senza l'aiuto della preghiera». Con queste parole il Signore Gesù intendeva porre l'accento sull'alto valore della preghiera e l'assoluta necessità di avere fede in ogni circostanza. Tornarono verso il lago di Galilea e Gesù parlò di nuovo ai suoi discepoli di ciò che l'attendeva. I capi giudei si sarebbero impadroniti di lui e l'avrebbero ucciso, ma poco dopo egli sarebbe risuscitato. Gesù voleva prepararli a queste prove affinché non si sgomentassero quando sarebbero sopraggiunte. Andarono poi a Capernaum. Coloro che riscuotevano i tributi annuali per il tempio si accostarono a Pietro e gli chiesero: «Il tuo maestro non paga le tasse?» Allora Gesù ordinò a Pietro di recarsi a pescare in riva al lago e di aprire la bocca al primo pesce che avesse preso. Vi avrebbe trovato una moneta sufficiente a pagare la tassa prescritta ai giudei. Pietro ubbidì, trovò il denaro e andò a consegnarlo alle persone incaricate alla riscossione.

Poco dopo il loro arrivo a Capernaum, il Signore Gesù domandò ai suoi discepoli di che cosa avessero discusso durante il cammino, poiché avevano continuato a parlottare fra di loro. Avevano cercato di determinare chi di loro sarebbe stato il più grande nel regno di Dio, ma esitavano a confessarlo perché se ne vergognavano. Naturalmente Gesù era al corrente di ogni cosa, perciò si mise a sedere e disse: «Se uno vuole essere il più grande, deve essere il più piccolo, l'ultimo, il servitore di tutti». Poi, prendendo fra le braccia un fanciullino che gli era accanto, disse che chi vuole entrare nel regno di Dio deve prima diventare come un bambino, poiché Dio richiede e premia l'umiltà. Soggiunse che fare del bene a qualcuno nel suo nome equivale a farlo a Cristo stesso. Inoltre, il cristiano, benché rimanga sempre nella posizione di debitore verso Dio, sarà ricompensato anche del semplice atto di porgere un bicchiere d'acqua a un assetato. Passò quindi a parlare della gravità di essere di ostacolo alla fede degli altri ed esortò ciascuno a essere severo con se stesso per non provocare inciampi al prossimo nelle cose dello spirito. Disse ancora che fra coloro che seguono Cristo deve regnare la pace e diede delle istruzioni sul modo di risolvere eventuali contese che dovessero sorgere nella sua chiesa. «Signore», domandò Pietro, «se un fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte?» «Non fino a 7 volte», gli rispose Gesù, «ma fino a 70 volte 7». Poi narrò una parabola per illustrare il perdono cristiano di cui stava parlando. «Il regno dei cieli si può paragonare a un re che decide di aggiornare i suoi conti. A un certo punto trova che uno dei suoi servitori gli deve una grossa somma, diversi milioni di lire. L'uomo però è nell'impossibilità di pagare il debito e il re ordina di vendere lui, sua moglie e i suoi figli. Disperato, il servitore si getta ai piedi del sovrano implorandolo di pazientare. Appena possibile gli pagherà tutto. Il re si commuove e gli condona l'intero debito. Uscito dalla presenza del re, il servitore incontra un collega che gli deve poche decine di lire. Subito si getta su di lui, l'afferra alla gola ed esige che il debito gli sia saldato all'istante. Il poveretto si lascia cadere ai suoi piedi e lo supplica di concedergli un po' di tempo. «Sii paziente», implora, «ti pagherò tutto». Ma il creditore, che non ha un briciolo di pietà, lo fa arrestare e rinchiudere in prigione finché potrà pagare il debito. Alcuni testimoni del fatto vanno subito a riferirlo al re. Il re allora manda a chiamare l'uomo che era stato perdonato, ma che non aveva voluto a sua volta perdonare. E gli dice: «Tu sei un essere malvagio. Mosso a pietà dalle tue suppliche, io ti ho condonato il debito enorme che avevi verso di me. Non avresti forse dovuto essere misericordioso con gli altri come io lo sono stato con te?» E il re, adirato, consegna il crudele servitore agli uomini addetti alla camera di tortura delle prigioni, ordinando che ve lo tengano finché non avrà saldato il suo grosso debito. «Così farà il Padre mio con voi», concluse Gesù, «se vi rifiuterete di perdonare di vero cuore ai vostri fratelli».

0: Ogni anno, in autunno, a Gerusalemme si celebrava la festa dei tabernacoli, che ricordava al popolo i 40 anni trascorsi dagli israeliti nel deserto dopo la partenza dall'Egitto. In occasione di questa festa, moltissima gente affluiva nella capitale da tutta la Palestina per adorare nel Tempio. Come abbiamo spiegato altre volte, per tutta la durata della festa, la gente non dormiva in case o alberghi, ma in capanne fatte di rami d'albero, sistemate per lo più alla periferia della città. Anche Gesù e i suoi discepoli decisero di lasciare la Galilea per recarsi a Gerusalemme. Un uomo incontrò Gesù per via e gli disse: «Ti seguirò sempre, dovunque andrai». «Sappi», gli rispose Gesù, «che io non ho un luogo dove posare il capo. Le volpi hanno delle tane, gli uccelli i loro nidi, ma io, l'uomo disceso dal cielo, non ho una casa su questa terra». Altri uomini si dichiararono pronti a seguire Gesù, ma volevano farlo con loro comodo, dando la precedenza a certi affari da sistemare o a cose di famiglia a cui provvedere. A questi Gesù rispose che chiunque si lascia distogliere dal piano di Dio per badare ad altre cose non è adatto al regno di Dio. Scendendo verso Gerusalemme, attraversò il territorio dei Samaritani, che, come sappiamo, erano i più tenaci avversari dei Giudei. Per tale ragione, un villaggio rifiutò ospitalità al Signore Gesù e ai suoi discepoli. Irritati dal fatto, Giacomo e Giovanni dissero a Gesù: «Signore, non vuoi che facciamo scendere del fuoco dal cielo per consumarli?» Ma Gesù li rimproverò severamente per questa loro proposta, poiché egli non era venuto per distruggere gli uomini, ma per portarli alla salvezza. A Gerusalemme l'odio contro Gesù era particolarmente vivo. La capitale della Palestina era il centro dei complotti contro di lui e i capi religiosi passavano il tempo a studiare dei piani per farlo arrestare e giustiziare. Gesù lo sapeva, perciò aveva deciso di recarvisi quasi di nascosto, all'insaputa anche dei suoi familiari che erano partiti molto prima di lui. Nonostante il grave pericolo che correva, a metà circa della festa, Gesù si recò al Tempio e cominciò a predicare liberamente, suscitando lo stupore generale per la forza delle sue parole. L'ultimo giorno, il più solenne dell'intera celebrazione, Gesù si rivolse di nuovo alla folla. «Chi ha sete, venga a me e beva», disse, «poiché le scritture dichiarano che fiumi di acqua viva sgorgeranno dall'intimo di chiunque crede in me». Gesù parlava dello Spirito Santo che avrebbe dimorato permanentemente nei veri credenti. Tutto intorno la folla discuteva sulla sua persona, chiedendosi se si trattasse del Messia o di un impostore. Nel frattempo, i capi sacerdoti avevano mandato delle guardie a impadronirsi di lui. Ma secondo il piano di Dio non era ancora giunto il momento in cui doveva morire, e non ardirono toccarlo, anzi, rimasero le guardie stesse, meravigliate e colpite dalla sua predicazione. Gesù passò la notte sul Monte degli Ulivi. Il mattino seguente tornò al Tempio, dove i capi giudei gli avevano preparato un tranello che ritenevano di effetto sicuro. Gli presentarono una donna che aveva commesso un peccato per il quale la legge di Mosè stabiliva la lapidazione, e quantunque l'ordinanza fosse ormai caduta in disuso, domandarono a Gesù se si dovesse lapidarla. Negativa o positiva che fosse stata la sua risposta, avevano già pronta un'accusa contro di lui. Il cuore umano non ha segreti per Gesù. Egli sapeva che di fronte a Dio gli uomini venuti a interrogarlo non erano meno colpevoli della donna, perciò rispose così: «Va bene, lapidatela, ma sia colui che è senza peccato a scagliare la prima pietra». Mortificati, gli accusatori si allontanarono ad uno, finché sul posto non rimasero che il Signore Gesù e la donna. Allora Gesù la guardò e le disse: «Va pure, e non peccare più». In seguito Gesù parlò ancora al popolo. «Io sono la luce del mondo», disse. «Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Infatti, chi segue il Signore cammina sicuro su un sentiero aperto da Lui e illuminato dalla Sua presenza. I capi religiosi, ormai suoi nemici dichiarati, gli diedero del bugiardo. Dissero che affermava il falso intorno a se stesso e si rifiutarono di accettare per vera una sola delle sue parole. Gesù disse che la verità che egli predicava li avrebbe liberati dalla schiavitù e dalla condanna del peccato se solo avessero voluto accettarla. Ma essi dichiararono di non aver bisogno di lui. Come giudei discendenti da Abramo, si ritenevano già giustificati, E poiché Gesù continuava a parlare con un vigore e una forza che li pungeva nell'intimo, dissero che era un odiato samaritano, posseduto dal demonio. Quando furono irritati al punto di volerlo lapidare, Gesù si ritirò da solo e si allontanò dal tempio.
1: Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

voglio parlarvi di qualcosa su cui il Signore mi ha parlato ultimamente per quanto riguarda il servire, allora l'atteggiamento di un servo. Quindi, per favore, aprite le vostre Bibbie a Giovanni capitolo 13. Leggeremo dal versetto 1 al 17. Giovanni 13, 1 al 17. Or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti. Poi prese un asciugatoio, se lo cinse. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Venne dunque a Simone Pietro ed egli gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Gesù rispose e gli disse: quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi i piedi, ed è tutto mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito. Perciò disse: non tutti siete mondi. Così, dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Io, infatti, vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità, vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Quindi sicuramente tutti noi abbiamo già letto questi versetti molte volte e anche abbiamo già sentito, sicuramente predicato questa storia. Allora, Gesù qui sceglie di fare una cosa apparentemente strana e disgustosa poco prima della sua morte. Quindi, per conoscere il quadro generale di questi passi, questi avvengono giusto dopo aver celebrato la cena pasquale insieme. Tutti i discepoli erano riuniti lì con lui e stavano celebrando questa festa insieme. Allora, ciò di cui i discepoli non si rendevano conto è che questa festa della Pasqua era una prefigurazione del sacrificio di Cristo sulla croce. Un sacrificio che Cristo avrebbe dato la sua vita per la salvezza dell'umanità. Quindi leggiamo il versetto 1 dove dice: or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Allora, versetto 1 parla di Gesù che li ama o che li amò fino alla fine. Cosa vuol dire questo? Li ama ai discepoli fino al punto di essere disposto a dare la propria vita per loro, per la loro redenzione e anche per la nostra. Allora, noi sappiamo che Giovanni capitolo 15 versetto 13 dice: nessuno ha più grande amore di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Allora, questo dare la sua vita è stata una dimostrazione del suo gran amore per noi e per i discepoli. Versetto 2: e finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo,
Allora, la cena Pasqua è finita. E che cosa prefigurava la cena di Pasqua? Il sacrificio di Gesù sulla croce, no? Tutto era una prefigura, tutta la festa, ogni cosa, ogni simbolo aveva un significato nel futuro, come Cristo darebbe la sua vita sulla croce. Allora, loro non sapevano questo, o non si rendevano conto forse. Allora, quindi continua in versetto 3. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò della cena e depose le sue vesti, poi prese un asciugatoio e se lo cinse. Allora in questo versetto dice che il Padre gli aveva dato tutto. A cosa si riferisce qui? Allora, in Matteo capitolo 28 Gesù dice così: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Allora, sto citando Gesù qui. Quindi lui nei Vangeli ci spiegava questo. Quindi lui sapeva già la potenza che Dio l'aveva dato. E allora cosa faceva Gesù con questa potenza? In questi versetti che abbiamo letto? Che cosa fa con tutta l'autorità che Dio Padre l'aveva dato? Guardate questo. E prestate attenzione un po' particolarmente a questo. Allora dice che Gesù va e comanda le persone di servirlo e creare un regno opulento per se stesso, dove le persone soddisfano ogni suo capriccio, giusto? No, questi versetti non dicono questo. Per carità, no. Lui fa l'opposto. Totalmente l'opposto di quello che si vede con molti di questi telepredicatori e anche con questi leader delle mega chiese, eccetera, che noi vediamo sulla TV, sentiamo parlare di queste persone. Fa totalmente il contrario di ciò che la carne dell'uomo avrebbe pensato di fare come una tendenza naturale. Lui non abusa della sua autorità, piuttosto lui usa la sua autorità per darci il più grande esempio. E questo si vede in versetto 4 e 5. Allora dice: si alzò dalla cena e depose le sue vesti. Poi prese un asciugatoio, se lo cinse, dopo aver messo dell'acqua in un bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Allora, basata su quella potenza e autorità che lui sapeva che aveva e che ci ha dichiarato in Matteo 28, cosa fa Gesù? Si cinge con un asciugatoio e lava i piedi dei discepoli. Che strano, no? Ha usato la sua potenza ed autorità per servire. Allora, notate che un uomo cinto con un asciugatoio in quella epoca significava che lui era uno servo, un tipo di schiavo. Ma che tipo di schiavo è questo? Cosa significa? Cosa stava facendo Gesù qui? Allora, questo tipo di schiavo, perché in inglese è un po' diverso dall'italiano, quindi andiamo alla parola greco. La parola in greco è doulos, che letteralmente significa colui che è asservita al e interamente a disposizione del suo padrone, uno schiavo. Quindi questo è la definizione di questa parola di servo che utilizza. E durante l'epoca romana, durante il tempo di Gesù, il termine servo o schiavo potrebbe riferirsi a qualcuno che serviva gli altri volontariamente, ma di solito si riferiva a qualcuno che si manteneva in una posizione permanente di servitù. Secondo la legge romana, un servo, diciamo, a vita era considerato proprietà personale del padrone. Gli schiavi essenzialmente non avevano diritti e quindi potevano anche essere uccisi
impunemente dai loro proprietari in qualsiasi momento. Quindi non è che loro veramente avevano molti diritti, no? Si mettevano in una posizione bassa anche. E questo è anche scegliendo di essere uno schiavo o un servo a vita per questo padrone. Quindi durante questo tempo, durante il tempo di Gesù e il tempo dell'epoca della Chiesa primitiva, quasi un terzo della popolazione romana erano schiavi. Uno di ogni tre di voi in questa stanza, in quella epoca, sarebbe uno schiavo. E anche un altro terzo di voi in questa stanza, se fossimo all'epoca dei Romani, in quel periodo, un altro terzo sono stati schiavi in precedenza nella loro vita. Quindi forse in quel momento non erano schiavi, ma nel passato, loro passato, erano schiavi. Forse si sono liberati, hanno pagato il loro debito o qualcosa, e quindi tanti erano veramente, avevano veramente presente questo, cosa voleva dire, o cosa voleva dire essere un doulos, essere un servo. Anche la parola ebraica per servo è ebed, e ha una connotazione simile. Tuttavia la legge mosaica permetteva a un servo diventare uno schiavo volontario. E quindi se giriamo velocemente a Esodo, capitolo 21, versetto 5 e 6, e dice: ma se lo schiavo apertamente dice: io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, e non voglio andarmene libero, allora il suo padrone lo farà avvicinare a Dio e lo farà accostare alla porta o allo stipite. Quindi il suo padrone gli forerà l'orecchio con un punteruolo ed egli lo servirà per sempre. Quindi questo era un servo che poteva volontariamente decidere di essere un servo a vita. Allora torniamo all'esempio di Gesù. Con questo cingersi con un asciugatoio, Gesù era il segno di uno schiavo. Allora, uno schiavo dell'ordine più basso. E Gesù prese questo asciugatoio e se lo cinse attorno ad essa. I discepoli non compresero ciò che lui stava facendo. E perché mai vorrebbe Gesù cingersi con questo asciugatoio? Questo è ciò che farebbe uno schiavo, vero? Quindi perché lo farebbe Gesù? Allora, se noi pensiamo alla nostra epoca moderna, quando pensiamo ai piedi, probabilmente non è un pensiero piacevole per noi dover lavare i piedi puzzolenti di una persona, no? Alcuni più puzzolenti degli altri, ma non è una cosa gradevole, no? Nonostante questo non sarebbe nella nostra epoca lavare i piedi puzzolenti di una persona, non sarebbe neanche simile a ciò che ha fatto Gesù a quella epoca. Perché? Perché nella epoca di Gesù lavare i piedi degli ospiti è stato un compito riservato per il servo più basso della casa. Non era un compito di onore, non era una cosa gradevole, e questo compito è stato considerato come il compito più disgustoso e umile. Allora pensateci un attimo. Questi uomini indossavano i sandali, i loro piedi non erano coperti e stavano camminando in giro tutto il giorno nelle condizioni molto sporche e sgradevoli. Non solamente camminando per la strada, ma chi aveva animali, chi lavorava in fattoria, chi... E non sono le condizioni dove non hanno le strade come abbiamo noi, no? Asfaltate, tutto più o meno pulito, no? Quindi ci sarebbe stato sicuramente ogni tipo di sporcizia sui piedi dei discepoli, degli altri, di queste persone di tutte queste persone. E qui abbiamo Gesù, il Dio di tutta la creazione, che si inginocchia e fa il compito
più disgustoso e umile, come un atto di servizio per i suoi confratelli. Questo è incredibile, perché, come ho detto, non era una cosa gradevole, non è che sicuramente i piedi erano sporchi. Allora, leggiamo versetto 6 di Giovanni 13. E venne dunque da Simon Pietro, ed egli disse: Signore, tu non lavi i piedi a me? Pietro si rende conto che il padrone, Gesù, è al servizio del servo, totalmente in senso opposto. Gesù rispose e gli disse: quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Gesù dice: tu non capisci adesso, no? Ciò che sto facendo, ma capirai. Perché? Perché Gesù lo spiegherà a tutti i discepoli dopo. E anche per noi il nostro beneficio anche che lo spiega ai discepoli, affinché anche noi possiamo comprendere ciò che lui sta facendo. Versetto 8. Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. E piace, Pietro sempre era uno che veramente aveva un cuore per il Signore, e lui aveva passione per il Signore, quindi quando lui non capiva una cosa lo diceva, no? E in questo senso non capisce e dice: no, ma come mai il maestro va a lavare i piedi del servo? Ah, ma questo va in senso contrario, no? Forse anche Pietro pensava: dovrei essere io che ti lavo i piedi, non tu che mi lavi i piedi, no? Ma Gesù è così paziente con Pietro e quindi gli spiega. Continuando in versetto 8 dice: Gesù gli rispose: se non ti lavo non avrai nessuna parte con me. Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi ma anche le mani e il capo. Quindi lui, quando dice: ah, tu non farai parte di me, lui dice: ok, va bene Signore, lavami tutto, no? Come non solo i piedi, continua, perché io voglio fare parte di te. Lui ha questa passione di seguire il Signore, no? Ma Pietro veramente vede che questo è il contrario di quello che dovrebbe essere. Gesù dice che è necessario. Così Pietro, tutto fervente, dice: lavami tutto, lavami completamente allora, Signore. Versetto 10. Gesù gli disse: chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi ed è tutto mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse: non tutti siete mondi. Allora, quando Gesù qui sta parlando di chi, quando dice che chi ha fatto bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi, lui fa riferimento alle usanze romane di balneazione nelle case di bagno. In quella epoca si bagnavano in queste case. Dopo essersi bagnati, loro dovevano camminare allo spogliatoio, dalla casa di bagno allo spogliatoio, e i loro piedi si sarebbero sporcati nel cammino. Quindi non avrebbero bisogno di bagnarsi di nuovo, no? Perché appena si sono bagnati, ma solamente avrebbero bisogno di bagnarsi i piedi, perché i piedi si sono sporcati nel cammino verso il spogliatoio. Quindi Gesù fa riferimento a questo. Quindi per noi cosa significa spiritualmente? No? Cosa possiamo imparare di questo? Ma anche noi veniamo in chiesa, no? E ascoltiamo la parola di Dio e abbiamo comunione con Lui e con gli altri fratelli e veniamo puliti dalla contaminazione del mondo dalla settimana, no? Quando noi veniamo qua, ascoltiamo la parola di Dio ci lava, no? Siamo stati già lavati dal sangue dell'agnello, no? Gesù, quel solo ed unico sacrificio, no? Quindi siamo stati già salvati. Non abbiamo bisogno della salvezza di nuovo, no? E non dobbiamo bagnarsi completamente in questo senso, spiritualmente, non abbiamo bisogno della salvezza, solo che siamo stati nel mondo durante tutta la settimana, abbiamo sentito cose, tutta la sporcizia di questo mondo, veniamo qui, ascoltiamo la parola di Dio, ci lava,
rinfresca la nostra mente e possiamo, diciamo, lavarsi via tutte queste cose, no? E quindi ci togliamo questa contaminazione di tutta la settimana in questo senso, proprio come succede con i piedi, con questo esempio che Gesù dava. Quindi ci dipinge un'immagine per noi. Allora, l'altra parte di quel versetto è che Gesù sapeva che Giuda l'avrebbe tradito. E quindi la cosa bella di Gesù, quando insegnava ai suoi discepoli, è che la maggior parte delle volte lui spiegava più in dettaglio lo scopo di ciò che stava insegnando o ciò che stava facendo in quel momento, e anche in questo caso lo fa. Quindi noi abbiamo il privilegio di avere una spiegazione di Gesù su quello che stava facendo e il perché lo stava facendo. Notate nel versetto 12, dice così: dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Allora Gesù chiede loro se capiscono. Pensate che ha chiesto loro se capiscono perché non sapeva se avessero capito o no. Gesù non sa ogni cosa? No, lui sapeva già, no? Certo che lo sapeva. Ma ha fatto questo per fare i discepoli riflettere. Riflettere sull'azione che il Signore aveva dimostrato davanti ai loro occhi. Quindi voglio che prendete un momento per riflettere su ciò che Gesù ha appena fatto per i discepoli, ciò che abbiamo letto, no? Riflettere un attimo sopra. Avete capito? Allora Gesù spiega a loro cosa ha fatto. Il versetto 13 ci spiega: voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato l'esempio. Quindi Gesù dice ai discepoli e a noi che lui ci ha mostrato l'esempio. E se lui, essendo il Signore e creatore dell'universo, è disposto a fare questo atto di servizio, non importa quanto disgustoso o servile può essere quello di servire un fratello o membro del corpo di Cristo, noi anche, voi, noi anche dovremmo avere questo atteggiamento di servizio nella nostra vita. Lui non sta dicendo che tutti noi dovremmo andare in giro lavandoci i piedi gli uni gli altri, o che dovremmo fare una riunione ogni domenica per lavare i piedi, no? Facciamo le riunioni di lavaggio ai piedi. Sapete che ci sono delle chiese che lo fanno? Va bene, non è una cosa male da fare, ma lo scopo di questo non era per quello, per Gesù instaurare una tradizione di lavare i piedi gli uni e gli altri, no, era piuttosto il simbolo di cosa voleva dire. Allora, che ci sta insegnando un principio spirituale qui che dobbiamo seguire. Nessuno è troppo buono o troppo importante per lavare i piedi, quello ci sta insegnando. Nessuno è troppo buono o troppo importante per servire nel compito più basso, nella posizione più bassa, quella di un servo nel senso che abbiamo già parlato, uno schiavo. Nessuno. Se la persona più importante di tutti, Gesù, il nome al di sopra di ogni altro nome, il re dei re, il signore dei signori, potrebbe fare l'atto più disgustoso di servizio e il compito più umile,
Come non potremmo fare lo stesso? Gesù ci ha dato l'esempio. Il creatore dell'universo ci ha dato l'esempio. A caso noi siamo più grandi del nostro creatore? Quindi dobbiamo seguire il suo esempio. Ma è tutta una questione di atteggiamento. Gesù l'ha fatto per amore. Allora nel nostro mondo moderno non abbiamo più schiavi. Forse esistono in alcuna parte, ma nella nostra società non ci sono più schiavi. Forse ci sentiamo schiavi quando andiamo al lavoro, ma siamo veramente liberi, no? Ma generalmente le persone non hanno servi in casa che lavano i piedi della gente quando entrano dalle strade poverose, no? Qualcuno di voi avete servi che lo fanno? Magari no. Tuttavia siamo in grado di capire l'atteggiamento di servizio che Gesù vuole che noi abbiamo verso gli altri quando serviamo gli uni gli altri. Quindi non esaltate voi stessi perché avete il Signore dei Signori che vi ha mostrato l'esempio prendendo la posizione più bassa, quella di un servo. Allora parliamo un po' più su questo atteggiamento che dobbiamo avere per quanto riguarda il servizio, in servire. C'è un altro principio che viene insegnato qui anche, e questo parlo dei leader, no? Quello che servono nella Chiesa. I leader non sono qui per essere serviti. Mi dispiace per alcuni, ma molti pensano forse è così. Ah, io sarò leader nella Chiesa perché così gli altri mi serviranno. Mi dispiace, ma biblicamente non è così. Sono qui per servire, non per essere serviti. Pensiamo un po' al contesto qui, no? Gesù, a chi parlava? Lui era riunito con i suoi discepoli, no? Quindi stava parlando con credenti, con i suoi discepoli. Loro dovevano essere, diciamo, i ministri o leader, pastori, servi nella Chiesa, che non ancora esisteva la Chiesa nel senso, ma nel corpo di Cristo, no? E quindi ricordate che anche noi in questo senso noi siamo servi, diciamo, noi siamo ambasciatori di Cristo, no? E quindi i leader nella Chiesa sono un po' come funzionari, no? Pubblici. Che funzionari pubblici devono essere servi pubblici, no? Il nome stesso, la loro posizione, vi indica il significato, no? Servi pubblici, funzionari dovrebbe essere... Il significato di questo vuol dire che servono al pubblico. Ah, ma come sono cambiate le cose, no? Nel nostro mondo moderno, no? Non vuol dire più funzionare un servo pubblico, no? La gente vuole un lavoro nel governo per non dover lavorare solo, per essere confortevole e in un certo senso per essere servito dal suo governo, in questo senso dal popolo, perché loro hanno, diciamo, una vita un po' più forse rassicurata, no? Invece di servire gli altri, perché veramente questa è la funzione del funzionario, servire il pubblico, servire alla gente, alla nazione, dipendendo che sia la provincia o a livello statale o a livello... sono lì per servire il pubblico, veramente lavorano per ognuno di noi in questo senso. Ma è una cosa che abbiamo dimenticato sia in Italia sia in Spagna, Francia, America. Una volta si faceva il servizio al pubblico, adesso non so io se il servizio al pubblico. E quanti funzionari avete incontrato che non trattavano bene il pubblico che avrebbero dovuto servire invece? Scommetto più spesso che raramente, e questo è peccato. Ma non è questo l'atteggiamento che Gesù vuole che abbiamo quando serviamo gli uni gli altri. Lui vuole che seguiamo il suo esempio e che lo facciamo per amore. Allora, nel Vangelo di Matteo 25... versetto 40 dice così, Matteo 25:40: e il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico, tutte le volte che l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli l'avete fatto a me.
Quindi sto servendo il Signore quando servo mio fratello. Qualunque cosa che faccio per gli altri fratelli, veramente sto facendo per Lui. Questo è l'atteggiamento che Lui vuole di noi quando serviamo. Torniamo al versetto 17 di Giovanni 13 e notate una cosa che dice Gesù. Allora, nel versetto 17 cosa dice? Beato sei tu se vai a 18.000 studi biblici e se hai tutta la conoscenza della Bibbia nella tua testa e non fai mai nulla al riguardo? È questo scritto nel versetto 17? No. Dice, se sapete queste cose, siete beati se le fate. Questa è la cosa difficile. Gesù non vuole che noi abbiamo solamente una conoscenza della sua parola nella nostra testa. Vuole che la sua parola trasforma la nostra vita e che mettiamo in pratica ciò che abbiamo imparato. Deve diventare una parte della nostra vita. Allora, vedete, nel fare è solo una dimostrazione o conseguenza, risultato di ciò che il Signore ha fatto nei nostri cuori. Noi non lo facciamo perché per costrizione, è solo un risultato naturale dell'opera dello Spirito Santo nelle nostre vite e come Dio ci sta trasformando. Ora diamo un'occhiata veloce a un altro esempio che Gesù, di ciò che Gesù dice su questo argomento di servire. Giriamo a Luca capitolo 22 versetto 24 al 27. Gesù parla del servo e come dobbiamo servire. Dice: e tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Ma Gesù disse loro: i re delle nazioni le signoreggiano e coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori, ma con voi non sia così. Anzi, il più grande fra di voi sia come il minore, e chi governa come colui che serve. Chi è infatti più grande, chi siede a tavola o colui che serve? Non è forse colui che siede a tavola? Eppure io sono in mezzo a voi come colui che serve. Quindi i discepoli stanno discutendo su chi sarà il più grande. E Gesù, conoscendo i loro cuori, li riporta indietro a questo atteggiamento di servire gli altri. Lui, in sostanza, dice che la maggior parte delle persone, quando entrano in una posizione di potere, vogliono che gli altri li servano e vogliono utilizzare il loro potere e la loro autorità o la loro posizione per raggiungere questo obiettivo. Questa è la nostra tendenza umana naturale. Ma Gesù, Dio, nella carne, anche se aveva tutto il diritto ed era degno di essere servito, che cosa ha fatto? Ha servito, ha mostrato loro l'esempio. È diventato il servo più umile per essere un esempio per loro, per i discepoli e per noi oggi, per mostrarci la via è ciò che dovremmo fare. Ora, per finire questo pensiero e dare un po' più dettaglio in dettaglio, giriamo a Marco capitolo 10, versetto 42, leggeremo dal 42 fino al 45. Ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro: voi sapete che coloro che sono ritenuti i sovrani delle nazioni li signoreggiano e loro i loro grandi esercitano dominio su di esse. Ma tra di voi non sarà così. Anzi, chiunque vorrà diventare grande tra voi sarà vostro servo. E chiunque fra voi vorrà essere il primo sarà schiavo di tutti, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Ancora una volta Gesù ci dà l'esempio.
e lui aveva tutti i diritti di essere servito. Lui è il Dio di tutta la creazione ed è degno di onore, gloria e lode, ma lui non è venuto per essere servito, ma per dare la sua vita, come dice così, come prezzo di riscatto per molti. Lui è venuto per servire. Si inginocchiò e fece quel lavoro sporco di lavare i piedi dei discepoli. Non era troppo buono o arrogante di fare qualcosa di così umile come quello. Purtroppo noi abbiamo la tendenza carnale umana di voler essere servito. Questo si presenta anche in come scegliamo una chiesa a volte.

si riduce a ciò che pensiamo che otterremo dalla Chiesa, piuttosto che cercare di servire il corpo di Cristo e i nostri pastori e leader. Allora, noi che siamo nella fede da un po', da un bel po', dobbiamo essere esempi per coloro che sono giovani nella fede. Dobbiamo servire coloro che ci circondano, non per costrizione, ma a causa di ciò che Dio sta facendo nei nostri cuori, come una conseguenza naturale di ciò che lo Spirito sta facendo nella nostra vita. Quindi, uomini, servite le vostre mogli. Sì, so che è una cosa difficile per voi, ma dovete farlo, dobbiamo farlo, perché io sono uomo, anche io. Donne, servite i vostri mariti, sicuramente lo fate già. Bambine, servite i vostri genitori. E chiesa, servite gli uni gli altri. Pregate per i vostri pastori e leader. Pregate per la vostra chiesa. Questo è anche un atto di servizio. Ora potremmo pensare che siamo ok dove siamo, ma il fatto è di solito che non vediamo noi stessi nella vera luce. Gli esseri umani hanno la tendenza di vedersi alla luce degli altri. Abbiamo quella tendenza di confrontarci con gli altri. Diciamo, ah, io non sono così male, no? E guardiamo intorno, quelli che intorno a noi, quelli che sono intorno a noi, no? E ci sembra pensare che stiamo facendo meglio di loro, no? Tuttavia questo non è il nostro standard, non è come dobbiamo fare le cose, no? È un errore confrontarci con gli altri uomini. Se volete vedere voi stessi nella luce come Dio vi vede, dovete guardare voi stessi nella luce di Gesù Cristo. Questo mostrerà a ognuno di noi la nostra vera natura peccaminosa, che siamo deboli e che abbiamo bisogno di Lui, abbiamo bisogno del Suo aiuto. Ma non dobbiamo fermarci qui, perché sappiamo che il nostro vero esempio è Gesù. Così nel nostro servizio, il nostro cuore, l'atteggiamento riguardo il servire, dobbiamo guardare a cosa Gesù ha fatto e l'esempio che Lui ha dato, come Lui era disposto, a cosa Lui era disposto a fare. Era disposto a servire nel modo più umile, facendo il compito disgustoso con amore nel suo cuore, lavando i piedi. Sì. Wow. Quindi, fratelli, vi incoraggio a seguire l'esempio di Gesù e servire il corpo di Cristo, gli uni gli altri, con questo atteggiamento nel cuore che anche Gesù aveva, no? Non per costrizione, ma per amore.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Detto fra noi è una rubrica nella quale parliamo di problemi che ci riguardano. E in questo periodo stiamo affrontando il problema della famiglia. E anche oggi, cari amici all'ascolto, vogliamo affrontare un tema molto, ma molto importante. E cioè il ruolo della moglie alla luce della Bibbia. Per parlare di questo, ho chiesto alla mia cara moglie di farlo.

e sono contento di passare il microfono a lei dopo aver ascoltato un po' di musica per affrontare, ripeto, il tema importante, il ruolo della moglie alla luce della Bibbia. Buon ascolto.

Sono contenta, care amiche e cari amici, per la possibilità che il Signore mi dà quest'oggi di parlare intorno alla moglie. Naturalmente il tempo a disposizione è così poco, per cui vi chiedo sin da ora di scrivermi per farmi sapere quello che pensate su quanto vedremo in seguito. L'Apostolo Paolo, scrivendo agli Efesini al capitolo 5 e dei versetti 22 a 24, dice: «Mogli, siate soggette ai vostri mariti, come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come Cristo è capo della Chiesa, egli che è il salvatore del corpo. Ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa». Il solo pensiero di essere soggette o di sottomettersi al marito suscita in noi mogli dei sentimenti di ribellione, specialmente se si tratta di donne energiche, ma che purtroppo interpretano questo fatto in termini di passività. Per loro essere soggette vuol dire non contare niente. Per loro sottomettersi significa lasciarsi calpestare senza reagire, proprio come la moglie della poesia di Burns. Sentite cosa dice: «Marito mio, smettila di brontolare, non vaneggiare più, signore. Sono, è vero, tua moglie, ma non sono la tua schiava». Ebbene, care amiche, dobbiamo sapere che Dio dà alla sottomissione, nel nostro caso, un significato ben diverso. E chi vi parla deve dirvi che per realizzare questo ha dovuto anche faticare. Sottomettersi secondo la Bibbia, per quanto ci riguarda in qualità di mogli, vuol dire ubbidire con umiltà e intelligenza a un'autorità debitamente stabilita. L'esempio che Dio ci propone è quello, non per niente, della Chiesa che si sottomette alla Signoria di Cristo. Ebbene, una tale sottomissione è tutt'altro che degradante. Questa sottomissione è la gloria della Chiesa e non è certo per malanimo verso le donne che Dio ha stabilito questa legge. Anzi, egli l'ha voluta per proteggere le donne e per proteggere l'armonia della famiglia. Dio intende che la donna sia difesa dalle burrasche di questa vita. La Scrittura non riconosce un matrimonio democratico a piena parità. L'ordine divino è di piena diversità. La moglie è interamente moglie e il marito è interamente marito. Dio ha dato alle mogli la possibilità di scegliere liberamente il ruolo della sottomissione, proprio come Gesù scelse di sottomettersi al Padre. Abbiate in voi lo stesso sentimento, ebbe a dire l'Apostolo Paolo, che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò cosa da ritenere con avidità l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio l'ha sovranamente innalzato. Care amiche, cari amici, Dio onora non quelli che si aggrappano ai loro diritti, ma egli onora quelli che scelgono liberamente di obbedire a lui. Se vogliamo avere un'immagine bella e completa della moglie ideale, noi dobbiamo ritornare alla Bibbia. Infatti, in tutta la Bibbia è parlato della moglie, ma in particolare anche nei Proverbi. In Proverbi capitolo 31 è scritto: «La moglie è abile, accorta, operosa e generosa, saggia, fedele, allegra, provvede alle necessità della sua famiglia e non si ferma soltanto a questo, è consapevole del suo valore, adopera a buon fine la sua intelligenza, le sue forze, il suo carattere timorato di Dio rende la vita ricca di soddisfazioni per il marito, per i figli, al di fuori dell'ambiente familiare, anche per i poveri e i bisognosi. È una donna eccezionale». Leggetelo questo capitolo della Bibbia, cari mogli che mi state ascoltando, che, ripeto, si trova nel libro dei Proverbi di Salomone al capitolo 31, dal versetto 10 al versetto 31.
Il saggio esordisce in questo modo: una donna forte e virtuosa, chi la troverà? Ed io mi chiedo, cos'è che stimola la moglie a tutti gli sforzi creativi di cui abbiamo appena parlato? Forse un marito che la minaccia con la verga per tenerla in sottomissione? No, al contrario, è un marito che esprime per lei la sua ammirazione senza riserve. Molte donne si sono portate valorosamente, ma tu le superi tutte, è detto alla fine del capitolo in questione. Molte donne si sono portate valorosamente, ma tu le superi tutte. Ed io voglio essere un tale tipo di moglie per il mio caro marito. Quando la sottomissione della moglie viene aspramente pretesa dal marito, allora l'ordine divino è stato buttato all'aria. Resta soltanto un abuso umano. Quando invece il marito compie a sua volta il proprio ruolo nell'ordine divino, cioè di amare sua moglie e non di inasprirsi contro di lei, così come dice l'Apostolo Paolo, allora la sottomissione della moglie diventa una fonte di reciproco amore, di reciproca devozione, diventa qualcosa di straordinaria bellezza morale e spirituale. Una donna forte e virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore del suo marito confida in lei. Cara amica all'ascolto, vogliamo diventare un tale tipo di mogli? Io lo voglio con tutto il mio cuore e prego ogni giorno di più il mio Signore che mi dia veramente di rendere felice mio marito, i miei bambini, la mia famiglia. Ma tutto questo non viene all'improvviso. Tutto questo si costruisce e si costruisce in particolare con la preghiera e con la sottomissione al nostro Signore e al nostro marito, come si conviene a delle mogli credenti e delle mogli che hanno dato la loro vita, il loro cuore al Signore. Vogliamo una famiglia felice? Io credo che molto dipende da me per la mia famiglia. Molto dipende da te per la tua famiglia. Dobbiamo accettare il ruolo che Dio ci ha dato, che è un ruolo benedetto se lo accettiamo con sottomissione al nostro Signore Gesù. Grazie per il gentile ascolto. Ci risentiamo, Dio volendo, un'altra volta.

0: Grazie Elisa per il tuo intervento di quest'oggi. Che il Signore vi benedica.
1: Elisa
0: e Eliseo vi salutano con affetto e vi dicono a risentirci.
1: Ciao. Ciao.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Nelle ultime trasmissioni abbiamo considerato certe parole trovate nella prima epistola di Pietro al capitolo terzo. Abbiamo considerato il versetto 7 che ci dice che i mariti devono vivere con la loro moglie in accordo e conoscenza, trattandola come un fragile vaso. Poi abbiamo dato un'occhiata al versetto 8 che sommarizza l'intera relazione matrimoniale, esortandoci all'armonia, alla simpatia, alla fratellanza e all'umiltà di spirito. Quest'oggi vogliamo esaminare un altro versetto, il 9, e qui, in questa che è la penultima trasmissione di questa serie sulla famiglia, abbiamo in questo versetto un altro consiglio che ci permette di considerare la relazione coniugale sotto ancora un differente aspetto. Pietro, riflettendo sulla situazione della famiglia, cita le parole di Gesù Cristo e ci dice: non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, onde ereditate la benedizione. Non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio. Ogni volta che io leggo queste parole penso sempre a un caso che mi capitò mentre mi trovavo come un consulente matrimoniale. Il marito e la moglie vennero da me. No, un momento, lasciatemi dire quello che successe prima che venissero. Il marito mi telefonò e mi disse: mia moglie ed io ci siamo separati e il mio pastore mi dice che la mia presa di posizione su ciò che ci ha separati è corretta. E il medico di lei, che è pure un cristiano, dice di no, che la sua posizione è corretta. Poi aggiunge: non so proprio perché la chiamo, ma qualcuno mi ha consigliato di chiamarla e di avere alcune sessioni di consulenza con lei, cosa che ritengo inutile, perché o lei prenderà la mia posizione e si schiererà con me, oppure prenderà quella di mia moglie, e così siamo di nuovo al punto di prima. Davvero non so perché l'ho chiamata. Come vedete, si cominciava proprio male, ma lo stesso gli dissi: beh, se lei è così convinto davvero è una perdita di tempo, e le posso garantire che non si arriverà proprio a nulla. Ma dato che le sto parlando, mi permetta di dirle che io non prenderò la parte di nessuno, ma mi metterò dalla parte di Dio, e penso che quando tutto è detto e fatto, anche voi due vi schiererete da questa parte. Per un po' non mi disse nulla e poi disse: beh, questa è un'idea nuova, forse vengo. E così poco dopo i due apparvero nel mio ufficio e cominciarono a parlare. E a questo punto devo spiegare che mai io incoraggio durante le mie sessioni di consulenza le persone ad arrabbiarsi l'una con l'altra. Infatti appena mi accorgo che cominciano a riscaldarsi un po', subito le invito a calmarsi e ricordo loro che io non permetto che si chiamino con brutti nomi o lancino epiteti l'un verso l'altro. Queste cose non vanno, gli dico, sono incivili e contrarie alla cristianità. Quella sarà forse l'unica ora in tutta la settimana in cui si parleranno gentilmente, ma così deve essere. E ci furono diverse volte che dovetti calmarli, e ogni volta che si cominciava ero costretto a ricordar loro le regole, a interromperli, perché erano così abituati, così esperti a insultarsi, a trattarsi male, che spesso lo facevano senza neppure rendersi conto di quello che si dicevano per la maggior parte del tempo. Era diventato così abituale, così tanto parte di se stessi, che io dovetti renderli coscienti di ciò che ogni volta che lo facevano, e lo facevano affinché se ne accorgessero e cercassero di smettere. Era una situazione incredibile. Ci vollero 6 intere settimane prima che riuscissero ad uscire da quel modo di fare e cominciare ad agire differentemente, e per cominciare davvero a cambiare l'intera attitudine e a farli cominciare a parlarsi ed agire in una nuova maniera l'un verso l'altro. Uno diceva una cosa cattiva e l'altro rispondeva con un'altra 2 volte peggiore, e allora l'altro rispondeva con un'altra oscenità ancora peggio, e così via, non rendendo male per male
ed oltraggio per oltraggio. Questa è parte del matrimonio che Cristo vuol vedere, un matrimonio in cui non ci sia scambio di offese. Eppure sempre penso ad un'illustrazione che mi può aiutare a chiarificare quello che sto dicendovi. Vedete, le scritture insegnano che una dura risposta crea liti, ma che una dolce parola scaccia l'ira. In altre parole, invece di rispondere ad un insulto con un altro insulto, rispondete con una buona parola, con una mite risposta. Prendete per esempio il gioco del ping pong. Lì vedete due persone che giocano, quando ad un tratto ecco che uno sbatacchia la palla oltre la rete con tutta veemenza. E cosa farà l'opponente? Farà un passo indietro per ricevere quella popò di botte e poi bang, colpisce anche lui la palla con tutta la forza che ha. E l'opponente, beh, anche lui dovrà indietreggiare due o tre passi, e così ad ogni colpo ecco che si allontaneranno sempre più l'uno dall'altro. Ma supponiamo che qualcuno ti serva una palla a tutta velocità attraverso il tavolo e tu appena offri un rimbalzo al suo colpo, di modo che la palla appena rimbalza oltre la rete, e cosa succede? Il tuo opponente deve avvicinarsi di più per riceverla. Ebbene, la stessa cosa è nel matrimonio, come in tutte le relazioni sociali, come in tutte le relazioni internazionali. Se noi rimandiamo la palla indietro con tutta forza a chi ce l'ha mandata a noi con tutta forza, ecco che ci separiamo sempre di più l'uno dall'altro. Le scritture cercano invece di riunirci l'uno con l'altro e ci esortano non a retribuire male per male o insulto per insulto, ma a vincere il male col bene. Nell'Epistola ai Romani, capitolo 12, Paolo ci ammonisce con la stessa parola. Egli ci dice che noi dovremmo contraccambiare chi ci fa del male facendogli del bene, perché vedete, quando noi ricambiamo il male a chi ci ha fatto del male, noi siamo vinti dal male stesso e contribuiamo ad aumentarlo. Ora nel mondo di male ce n'è già anche troppo e noi dobbiamo allora adoperarci a diminuirlo e non aggiungerne dell'altro. Infatti il compito di un cristiano non è di seminare del male. Il cristiano risponde al male col bene, il cristiano rifiuta di essere vinto dal male, di mettersi dalla parte del male e di cadere prigioniero del male per schierarsi poi con l'avversario per farne dell'altro e spargendo odio ovunque. Il cristiano invece risponde al male con il bene e dà una mite risposta a chi rudamente lo tratta, gli ricambia benedizioni contro chi lo ha ingiuriato. Così non vale la pena di stare a considerare come male vi ha trattato il vostro marito o la vostra moglie ieri o la settimana prima. Cerchiamo invece di rispondere e di trattare in una maniera del tutto differente da quelli che siamo stati trattati. Assumiamo per un momento che siete stati trattati davvero male, che vostro marito o vostra moglie vi abbia detto qualche cosa estremamente offensivo e penoso. Come risponderete? No, non risponderete nello stesso modo, ma cercherete neppure di vendicarvi o di fargliela pagare. La vendetta è mia, dice il Signore. Non sta a voi a pareggiare le cose, questo è il compito di Dio. Il vostro compito è invece di vincere il male col bene e di benedire, non di maledire. Questo è quel che fece il nostro Signore Gesù quando lo misero in croce e poi lo insultarono e lo derisero dicendogli: se tu sei il re, scendi ora giù dalla croce. Come li contraccambiò lui? Con parole di benedizione pregò per loro il Padre dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Fu la sua preghiera la risposta. E anche se lo fu, ci furono migliaia di persone a cui Pietro predicò accusandoli di aver ucciso con le loro mani Nicu, il principe della pace, e esse si ravvidero e lo accettarono come Signore in risposta a quella preghiera. L'apostolo Paolo ci dice che
fu una anche lui di risposte alla preghiera del morente Stefano, che nella sua agonia egli pregò le parole del Maestro. E così restate persuasi che Dio pure risponderà alla vostra preghiera di benedizione che voi farete verso il vostro coniuge o verso chi vi ha offeso. Signore, aiutaci a rendere bene per male, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

I discepoli erano familiari col mondo della pesca. Gesù aveva detto loro: seguitemi ed io vi farò pescatori di uomini. Una volta, insegnando circa il regno di Dio, Gesù disse: il regno dei cieli è simile ad una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni sorta di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva e, postisi a sedere, raccolgono il pesce buono in vasi e buttano via quel che non vale nulla. L'esempio è facile da capire anche per chi non si intende di pesca o abita in montagna. Forse avrete visto una vignetta col pescatore che tira su una scarpa vecchia. Così, in una rete gettata in mare, si possono raccogliere non solo pesce buono, ma anche pesce morto o scarpe vecchie o lattine di piselli o pezzi di legno. È chiaro che queste cose, benché si trovino nella rete, non sono del pesce e al momento giusto saranno buttate via. Ascoltate come Gesù conclude: così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli, toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco, dove sarà il pianto e lo stridor dei denti. Parole solenni a cui prestare attenzione. Notiamo alcune cose. Innanzitutto, è possibile che oggi, in seno alle tante chiese che si riferiscono alla chiesa fondata da Gesù, si trovi pesce buono e pesce cattivo, cioè credenti e increduli. In secondo luogo, verrà la fine. Forse non avrai notato alcuna differenza nel tuo viso stamattina, o forse hai notato una ruga o un capello bianco in più. Ma certo, la fine verrà per me e per te. E verrà pure la fine di questa età presente. La storia, come concepita adesso, finirà. Dio ha fissato un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di Gesù. E allora ci sarà una separazione fra giusti e malvagi, gli uni nelle gioie eterne, gli altri nella fornace ardente dell'inferno. Amico, cosa pensi di essere tu? L'apostolo Paolo, irreprensibile davanti alla giustizia umana, dovette ammettere che in lui non vi era nulla di buono. Tu ed io possiamo essere più o meno giusti davanti agli altri, ma Dio ha trovato solo uno giusto sulla terra, Gesù. La mia e la tua giustizia non sono sufficienti. Gesù ha scontato sulla croce la condanna che noi meritiamo, ed oggi egli dichiara giusti soltanto coloro che credono nel suo sacrificio e manifestano questa fede con sincerità di cuore ed ubbidienza alla parola di Dio. Dio non conosce altri giusti, cioè chi fa del suo meglio, chi non fa male a nessuno, chi prega o soffre o va in chiesa tutti i giorni. Amico, sei tu un pesce o un pezzo di legno? Perché non porre oggi stesso tutta la tua fiducia nel Signore Gesù, che è morto per le nostre offese, ma è risorto per la nostra giustificazione? Ebbene, pesce o un pezzo di legno? Non c'è posto nel mezzo. Questo dice il titolo della canzone che vorrei farvi ascoltare prima di riflettere brevemente su un'altra parabola di Gesù. Cantano i nostri amici di Cristo è la risposta.

Bene amici, ricominciamo e parliamo con cose nuove e cose vecchie. In ogni casa esiste un cassetto, un armadio, un ripostiglio dove tutte le cose momentaneamente inutili vanno a finire. In tali posti a volte si trovano dei veri e propri tesori. Di questo parlò un giorno Gesù dopo aver parlato ai discepoli del regno di Dio. E per finire chiese: avete capito tutte queste cose? Quale grazia e quanto amore usa il Maestro. I discepoli erano andati a lui con delle domande. Gesù aveva spiegato e finiva dicendo: sono stato chiaro, avete capito, volete che spiega ancora una volta? Sia i discepoli che Maria, la madre di Gesù, spesso non capivano tutto, però ci è detto che essi conservavano ogni cosa nel loro cuore e dopo parecchio tempo quel particolare diventava chiaro o prezioso. Anche noi amici, leggendo la parola di Dio, a volte non tutto sarà chiaro e limpido. Forse ascoltando questi programmi non capisci tutto. Per questo, e oggi in modo particolare, vorrei chiedere a te che ascolti da poco o da molto: hai capito queste cose di cui parliamo in questi nostri programmi? Anche se presentato sotto aspetti diversi, il messaggio principale è molto semplice. Ognuno di noi ha un debito con Dio impossibile da pagare e si trova così sotto la giusta condanna di un Dio santo. Ma Dio, nel suo amore, ha provveduto egli stesso a saldare il debito per mezzo del sangue versato del suo figliuolo Gesù. E questo sacrificio di Gesù è l'unica base su cui ogni persona può essere accettata da Dio. Dio offre gratuitamente il suo perdono a chi lo accetta e lascia le vie del peccato. La persona che si rifugia in Gesù è così salvata e diventa un figlio di Dio. Ma colui che continua per la sua via, per quanto buona o cattiva possa essere, è e rimane sotto l'ira di Dio. Avete capito questo? Avete accettato l'amore di Dio in Cristo? Se non siete sicuri, se avete ancora dei dubbi o delle difficoltà, non esitate a scriverci due righe e vi aiuteremo volentieri. Quando Gesù chiese questo, i discepoli dissero di sì. Allora Gesù continuò: per questo ogni maestro del regno dei cieli è come un padrone di casa, il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Ancora oggi nel mondo vi sono coloro che sostengono vecchie tradizioni. Io ho sempre fatto così e niente mi cambierà. Altri invece sono attratti dalle ultime novità. Il credente in Gesù ha un tesoro nell'Evangelo che contiene cose vecchie e cose nuove. Non bisogna né condannare una cosa solo perché è vecchia, né accettarla solo perché è nuova, ma misurare ogni cosa col metro della eterna parola di Dio. Colui che accetta il messaggio dell'Evangelo ha la responsabilità di passarlo ad altri. Forse tutti non saremo maestri, ma ognuno di noi deve mostrare di appartenere a Cristo con la propria vita, le parole, impegno, aiuto e lavoro. Ebbene, nella prossima trasmissione accenneremo ancora a qualcosa di questo vecchio e nuovo. Intanto per oggi vi lascio e vi ringrazio ancora per l'ascolto e ripeto ancora: se avete delle difficoltà scriveteci due righe. A risentirci.

Siamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Spesso si parla di vittoria, vittoria contro il nemico, vittoria contro il peccato, si parla di tanti tipi di vittoria, ma questa sera vi parlerò di una vittoria importante, che se non la otteniamo rischiamo di compromettere tutto quello che facciamo. Quindi è una vittoria fondamentale. E la vittoria di stasera riguarda tutti quanti. Cioè, dobbiamo conseguirla tutti se vogliamo stare bene. La vittoria di cui si parla stasera è vittoria sui cattivi pensieri. Ne avete mai avuti? Qualcuno? Avete mai pensato male? No? Mamma mia, che santi che ho davanti. A tutti è successo qualche cattivo pensiero, a tutti è successo qualche volta magari di pensare male, poi grazie a Dio spero che ci siamo ravveduti, ma a chi non capita lungo il corso della vita qualche volta di avere qualche cattivo pensiero? Il Signore ci deve dar grazia di vincere. La volta scorsa vi ho parlato di ciò che deve essere nella nostra mente, di ciò che deve riempire la nostra mente. E abbiamo citato quel testo meraviglioso ai Filippesi, 4:8. Oggi vogliamo vedere un po' se magari non siamo ancora riusciti a mettere tutte quelle cose di cui abbiamo parlato nella nostra mente, almeno vogliamo vedere un po' cosa la Scrittura ci insegna per poter avere vittoria sui cattivi pensieri. Lo sapete che in questo momento il Signore sta leggendo nella vostra mente? Cosa state pensando? Cose buonissime, spero, eh? Cose buonissime. Bene, leggiamo questi testi. Romani capitolo 7 dal verso 21 al verso 24. Romani capitolo 7 dal verso 21. L'apostolo Paolo scrive dicendo: mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Leggiamo anche il 25. Grazie siano resi a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io con la mia mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. E poi in Isaia, al capitolo 55, dal verso 6 al verso 11, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Viviamo in un mondo in cui non è facile pensare bene, eh? Se noi dovessimo un pochino comportarci secondo quelli che sono i dettami del mondo, le indicazioni del mondo, gli stimoli del mondo, mai penseremmo bene. Ma dobbiamo ricordare che noi siamo cristiani. Amen? Siamo cristiani, dovremmo vivere
in una dimensione più alta, spirituale. Dobbiamo ricordare che la vita cristiana implica anche una lotta quotidiana tra il male e il bene, tra quelli che sono le spinte che vengono dal nemico delle anime nostre e, grazie a Dio, anche gli impulsi positivi che provengono dallo Spirito del Signore. Nel testo ai Romani l'apostolo Paolo descrive proprio questo conflitto che si svolgeva dentro di lui e che doveva affrontare ogni giorno. Ogni giorno siamo chiamati ad affrontare questo conflitto. Siamo chiamati se cedere al male o vivere e camminare nel bene, se cedere al peccato oppure resistere e vincere la tentazione. Siamo chiamati a un combattimento spirituale, dice l'apostolo Paolo, che non è contro carne e sangue, è proprio un combattimento spirituale. Da una parte ci sono tutte quelle influenze che vorrebbero trascinarci verso il basso, verso il male, dall'altra parte, grazie a Dio, c'è lo Spirito Santo che ci viene in aiuto. E l'apostolo Paolo qui lo dice, e viene in aiuto lo Spirito Santo per portare alla nostra mente la signoria di Dio, per portare alla nostra mente la potenza di Dio, l'amore di Dio e l'aiuto che ancora ci può giungere dal Signore quando noi lo invochiamo. In qualche modo siamo tutti esposti agli attacchi del nemico delle anime nostre, e penso, come accennavo prima, di non sbagliare affermando che ognuno di noi ha avuto dei problemi con i cattivi pensieri. Ha avuto dei problemi con dei cattivi pensieri, almeno qualche volta nella vita. Tuttavia, ognuno di noi è responsabile dei suoi pensieri. Amen. È responsabile dei suoi pensieri ed è tenuto ad onorare il Signore anche con la sua mente. Vedete, i pensieri nella nostra mente siamo noi che gli abbiamo permesso di entrare. E ancor peggio, quando sono cattivi, diamo noi il permesso di dimorarvi. E a volte li facciamo entrare pure nel salotto della nostra mente, non sul pianerottolo. Il Signore ci deve dar grazia di essere saggi. Saggi. Può accadere che un cattivo pensiero attraversi la mente. Può accadere, siamo fatti di carne, ma come figli di Dio non dobbiamo permettere che i cattivi pensieri dimorino nella mente. Anzi, prendono proprio la residenza, la cittadinanza, le chiavi della mente, perché purtroppo vi sono persone e anche credenti che vivono schiavi dei cattivi pensieri e non riescono in nulla. Non fanno un passo spiritualmente, ma è normale, perché se tu nutri la mente di ciò che non è buono, ma come puoi esprimere le cose buone e positive? Il Signore ci deve dar grazia di mettere una guardia all'ingresso della nostra mente, in modo tale che possa ben dire: tu no, non entri, cattivo pensiero; tu, buono pensiero, entra, sei il benvenuto. E allora la nostra vita crescerà in qualità, la nostra vita crescerà in serenità, in pace, e potremo veramente servire il Signore avendo acquisito, come dice la Scrittura, la mente di Cristo. Amen. Anche perché la parola di Dio ci dice che noi non dobbiamo essere trascinati a pensare male, perché l'amore di Dio, dice la Scrittura, non sospetta il male. Amen. L'amore di Dio sparso nei nostri cuori, l'amore vero, genuino, l'amore del Signore, non sospetta il male. Ma purtroppo alcuni vivono con tanti sospetti. Basta che una mosca vola e già, quella mosca, chissà chi me l'ha mandata. Fa un doppio giro, ecco, sono più di uno che me l'hanno mandata. Cioè, il Signore ci deve aiutare a vivere sereni la vita. Amen? Sereni. E non vivere continuamente di sospetti, di pensieri cattivi, di malignità. Oh, queste cose sono cose che appartengono al mondo, perché loro stanno seguendo il principe di questo mondo. Noi stiamo seguendo il Signore, colui che ci ha amato, colui che ha purificato il nostro cuore e la nostra mente. E allora
potremmo creare anche uno slogan, eh? Fatti del bene, pensa bene. A me vi piace? Sul momento, così. Il Signore ci aiuti ad avere la mente di Cristo. Vedete, sta scritto in Isaia un verso che a me è sempre piaciuto e l'ho tenuto sempre nel cuore. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. La pace perché in te confida. Amen. Fermo nei nostri buoni propositi, nei nostri buoni pensieri, nei nostri buoni sentimenti, fermi. Non perché tutti pensano male, anch'io devo pensare male, ma chi l'ha detto? Eh? Il Signore ci dia grazia di amare i nostri fratelli e di apprezzare le cose buone che ci sono nei nostri fratelli e non, come dice la Scrittura, sospettare il male. Se poi il male c'è, lo vediamo. Quando lo vediamo non lo sospettiamo, ma guai ad alimentare pensieri che non appartengono al Signore e sono privi della grazia di Dio. Ne vale della nostra crescita spirituale. Quindi la Scrittura ci invita a riportare vittoria sui cattivi pensieri. C'è qualche pensiero cattivo che ti gira per la mente? Qualcosa che tu sai non è nella volontà di Dio, ma è un martello. Non ti fa dormire la notte, non ti dà tregua, non ti dà pace. Quando magari ti stai rialzando, ecco che ritorna. Prima o poi i cattivi pensieri si trasformano in cattive azioni. È così che funziona. I cattivi pensieri prima o poi si trasformano in cattive azioni. E le cattive azioni, mentre i cattivi pensieri distruggono soltanto noi, le cattive azioni distruggono noi e quelle che ci sono intorno. E Dio ci deve dar grazia di avere nella mente cose buone, onorevole. Vi ricordate quello che abbiamo detto la volta scorsa? E la Scrittura lo dice chiaramente: tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama siano oggetto dei vostri pensieri. Queste cose sono buone. Quelle che non rientrano in queste tipologie sono cose cattive e bisogna cacciarle fuori dalla nostra mente. Oggi desidero considerare insieme a voi tre cose molto semplici da fare per vincere i cattivi pensieri. Amen. Tre cose. Vedete che sono talmente semplici che se le applicate nella vita di tutti i giorni, risolverete il problema. Naturalmente a chi lo vive questo problema, ma a chi non lo vive lo prenda come per poter prevenire questo insegnamento. Chi invece è molto tendente a pensare male, beh, mette in pratica questi tre processi e riporterà vittoria sui cattivi pensieri. E quando tu vinci i cattivi pensieri, la tua vita spirituale fiorisce. Amen. Quanti bei fiori. Prima cosa da fare per portare vittoria sui cattivi pensieri: prima di tutto devi fuggire quello che è cattivo. Amen. La Bibbia afferma: si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. E ancora sta scritto nella seconda epistola di Paolo a Timoteo: fuggi le passioni giovanili. Vi ricordate la storia di Giuseppe quando fu tentato dalla moglie di Potifar? Cosa fece? La Bibbia dice che se ne fuggì, scappò via. Noi possiamo vincere i cattivi pensieri non alimentandoli. Se evitiamo situazioni che potrebbero provocare un modo di pensare errato, se evitiamo persone che ci indurrebbero a pensare male, perché a volte ci sono alcuni che hanno proprio un dono naturale, cioè tu li incontri, fino a quel momento eri così sereno, così in pace, ma fai due parole con loro e subito ti portano a pensare male di qualcuno.
e magari tu di qualcuno fino a quel momento pensavi bene, magari incontri quel qualcuno, gli dici il bene che pensi di quell'altro qualcuno, e quello ti risponde: sì, è vero, ma guarda, non mi fare parlare. Non ha detto nulla, ma già ti ha indotto sulla sua strada a pensare male. Ma sai, quello così, così, così, ma tu lo hai visto? Ne sai qualcosa? No, ma... Ci sono quelli che hanno un fiuto proprio, sembrano proprio dei cani da caccia. Il Signore ci aiuti ad essere cristiani e amare il prossimo nostro come noi stessi. Vi piacerebbe se qualcuno pensasse male di voi? Non credo. E quindi, se non piace che qualcuno pensi male di te, non pensare male tu degli altri. Siamo figli di Dio e l'amore, dice l'apostolo Paolo, non sospetta il male.

Tuo spirito, fuggi le situazioni che ti indurrebbero a ospitare cattivi pensieri, fuggi le persone che magari sono pettegoli, male lì non ce n'è qui assolutamente, però quando le incontrate qualche volta fuggite da loro. Dici: ma perché non mi dai più confidenza? Perché parli male e non posso collaborare per far vincere il diavolo insieme a te, diteglielo pure. E se ti dice: ma chi te l'ha detto di dirmi così? Il pastore. Non vi preoccupate. Il Signore ci deve dar grazia di fuggire quelle condizioni in modo tale che non mettano radici nella mente. C'è tanta gente distrutta perché purtroppo alberga da tempo cattivi pensieri, non si rende conto del problema. E sta a dire sempre: perché? Perché? È perché tu hai la mente piena di immondizia. Mette cose buone nella tua mente, cose onorevoli, che innalzano, che glorificano il Signore, che onorano il popolo di Dio. Questo è bellissimo. Amen. Io ringrazio il Signore che nessuno mi parla male, però ogni tanto viene qualcuno e mi dice: sai, Tizio, Caio, ma io non so nulla di questo. Il Signore ci deve dare grazie. Vogliamo essere figli di Dio, che fuggiamo dalle cose che non appartengono a Cristo. Amen. Dalle maldicenze, dai pettegolezzi, dai sospetti. Il Signore ci deve dare grazia di essere quel tipo di cristiani che hanno quell'amore di cui parla la Scrittura. Sentite un po' i caratteri di questo amore, come è meraviglioso, speciale, biblico, cristiano. L'amore è paziente, l'amore è benevolo, l'amore non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta di modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, vale a dire non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questo è il carattere che deve riempire la nostra vita, l'amore di Cristo. Un amore vero, compassionevole, all'occorrenza sacrificale, perché questo è stato l'amore di Cristo Gesù il Signore. Amen. Prima cosa da fare, se vuoi, via, non i capelli, i cattivi pensieri, se vuoi allontanarli, la prima cosa da fare è fuggi le circostanze, i discorsi e anche le persone che ti indurrebbero a pensare male. Amen. Seconda cosa da fare, bisogna riempire la mente con pensieri buoni. Riempi la tua mente con pensieri buoni. I pensieri buoni bisogna andarli a cercare, bisogna coltivarli. Io ho incontrato di tanto in tanto qualche fratello. Ultimamente un giovane è venuto a parlarmi un po' di quello che stava attraversando, non aveva pace perché era bombardato da cattivi pensieri. Era bombardato da cattivi pensieri, a volte pensieri veramente terribili. E io gli feci soltanto qualche domanda a questo giovane un po', non proprio giovanissimo, credo che abbia sui 35 anni. Gli chiesi: quali sono i tuoi discorsi? Con chi dialoghi durante la giornata? E mi cominciò a fare l'elenco delle persone con cui dialogava. Ma il loro modo di parlare, i loro pensieri, il loro modo di esprimere, i loro progetti, di che tipo sono? Non c'era nulla di positivo. Poi gli fece un'altra domanda: cosa legge di solito? Io sono appassionato di... la Bibbia, la legge. Ma ogni tanto... Poi gli chiesi: ma cosa guardi anche quando sei davanti al televisore? E mi fece anche un po' l'elenco. Non alimentavano buoni pensieri quello che guardava.
Con chi passi il tuo tempo?

0: tempo, siccome in chiesa lo vedevo poco, e mi disse che aveva diverse compagnie. Come inizia la tua giornata? Preghi? Leggi la scrittura? Beh, non sempre ne ho il tempo, a volte sono all'ultimo minuto. Ma è normale che tu sei pieno di cattivi pensieri. È normale che nella tua mente non hai buoni pensieri. Nella tua mente ti ritrovi esattamente ciò che tu metti, ciò che tu permetti che entri. Amen? Non è che a un certo punto dici, ah, mi sono svegliato ieri, avevo la mente così piena di cattivi, ma all'improvviso, no, all'improvviso non succede. I cattivi pensieri entrano uno alla volta, pian pianino, pian pianino, dopodiché fanno un tale affollamento che poi è molto difficile poterli gestire e anche allontanare. Quindi cerchiamo di prevenire, cerchiamo di fare discorsi sani, cerchiamo di leggere cose buone, positive, di guardare cose che non inducono a pensare male, di stare con persone che in qualche modo ci aiutino a crescere nello spirito, anche di passare il nostro tempo libero in modo decoroso. Non è che per forza naturalmente dobbiamo sempre spiritualizzare ogni attimo della nostra giornata, ma ogni attimo della nostra giornata siamo cristiani. E se anche facciamo a volte delle cose che può essere un momento di sport, un momento di svago, dobbiamo farlo da cristiani, ricordando che siamo figli di Dio. Amen? E iniziare la giornata, non c'è modo migliore che leggere la scrittura, la parola di Dio, e pregare. Amen? E se tu fai questo, già cominci a riempire la testa con cose buone. Vedete, il nemico va alla ricerca dei nostri punti deboli per sfruttarli verso il male. Quando i cattivi pensieri si affacciano alla mente, bisogna mettersi subito in preghiera, non alimentarli. Dopodiché bisogna leggere la parola di Dio. E cominciate a far lavorare la mente, ricordando tutti i benefici che avete ricevuto nel passato dal Signore. E portate questi benefici alla vostra mente. Nel 1985 il Signore mi ha risposto e mi ha benedetto. Nel 1996 ha salvato i miei figli. Gloria al Signore. Lode il Signore per quello che ha fatto. Riporta alla mente le benedizioni di Dio, i miracoli di Dio. Quelle volte in cui lo hai pregato e ti ha risposto, quelle volte in cui pensavi di essere abbandonato, ma lui era lì. Quelle volte che sei caduto, ma non ti ha fucilato, ti ha rialzato, perché lui è un padre buono. E mentre lo ricordi, ringrazialo e riempi la tua mente con queste cose. E realizzerai grandi benedizioni, perché Dio ci ama e vuole che la nostra mente, il nostro cuore, il nostro corpo, la Bibbia dice l'intero vostro essere appartenga a Lui. Se farai così, i cattivi pensieri non occuperanno la tua mente. Potranno essere in transito, ma molto velocemente, come arrivano, zoom, vanno via, perché noi abbiamo altri pensieri che vogliamo trattenere e ospitare nella nostra mente. Fuggi, riempi, e poi è importante ricordati che hai deciso di essere morto al peccato e vivente in Cristo. Cioè, questa è stata la tua decisione. Se sei un figlio di Dio, tu hai dichiarato fedeltà al Signore. Hai dichiarato che il peccato non avrebbe più governato la tua vita. Hai dichiarato di voler fare la volontà di Dio. Ricorda il tuo impegno. È bello quando noi lo ricordiamo, perché già è una cosa buona che nella mente. Quando qualche cattivo pensiero cerca di portarci fuori dalle vie del Signore, ricorda che hai un impegno con il Signore. Riportalo alla mente. Io quel giorno, quando mi sono battezzato, ho dichiarato davanti a Dio, davanti alla Chiesa e anche davanti al diavolo che appartengo a Cristo e Cristo appartiene a me, che il peccato non mi signoreggerà più. Ricordalo, riportalo alla mente, dichiaralo e fai in modo che possa dimorare nella tua mente. È importante che conserviamo in noi il ricordo, gli effetti delle scelte fatte per il Signore. E nei momenti in cui a volte la nostra mente è messa alla prova, vogliamo riaffermarle con forza, dichiarando quando il combattimento si fa duro, quello che disse l'Apostolo Paolo: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Posso pensare anche bene, in mezzo a gente che pensa male. A volte alcuni, ma come si fa a pensare bene di questo, di quell'altro, il lavoro, la situazione, il mondo, il condominio? Ma tu sei un figlio di Dio, ma che ti importa di cosa pensano gli altri? Noi vogliamo vivere la nostra vita per Gesù. Per Gesù. Vogliamo essere dipendenti da Cristo Gesù. Certamente, ripeto, non succederà automaticamente che noi riporteremo vittoria sui nostri cattivi pensieri, ma se confidiamo in Cristo e contiamo sulla sua forza ci riusciremo sicuramente. Perché non combattiamo da soli. L'Apostolo Paolo diceva: le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Amen. Sia questa la nostra decisione, questa la nostra dichiarazione. Facciamo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Alleluia. Come si vive bene quando la mente è libera, serena, senza cattivi pensieri. A volte i cattivi pensieri sono quelli distruttivi, quelli negativi, quelli che non ti fanno vedere via d'uscita. Cattivi pensieri. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E comunque vadano le cose, Gesù non mi lascerà e non mi abbandonerà. Amen. Facciamo attenzione ai cattivi pensieri. Potrebbero aprirci, se non li trattiamo male, i cattivi pensieri, potrebbero aprirci le porte dell'inferno. Facciamo attenzione. Quando qualche pensiero peccaminoso si affaccia alla mente, accostati alla parola di Dio. Leggila, se il caso, ad alta voce e proclama la vittoria che tu hai in Cristo Gesù. Loda il Signore, chiedigli di liberarti dal male. E se farai ciò, riporterai sicuramente ogni pensiero sotto il controllo dello Spirito Santo. Ed è questi pensieri che noi vogliamo, quei pensieri che sono controllati dallo Spirito Santo, dipendenti dallo Spirito Santo. Perché chi vuole crescere nelle vie del Signore non deve alimentare pensieri che non rientrano nella volontà di Dio, pensieri che non onorano il Signore, pensieri che non onorano il popolo di Dio, pensieri che non onorano la chiamata di Dio, la visione di Dio. Fuori questi pensieri! Noi vogliamo ospitare pensieri onorevoli, buoni, belli, spirituali, che siano in sintonia con il Signore. Quindi resisti a tutto quello che è falso, resisti a tutto quello che è dannoso, e Dio sicuramente ti darà una completa vittoria. Ma devi volerlo, vedi? Fuggi, riempi, ricordati. Fuggi, riempi, ricordati. Il Signore ci dia grazia di dichiarare guerra ai cattivi pensieri. e di non fermarci fin quando non possiamo essere accertati che la nostra mente e i nostri pensieri sono in piena sintonia con la volontà di Dio, col piano di Dio, col progetto di Dio, affinché possiamo onorare il Signore con le nostre parole, con i nostri pensieri, con le nostre azioni e anche con i nostri sentimenti. L'intero nostro essere sia arreso a Cristo Gesù, il Signore.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao, benvenuti al 16° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Avete mai sentito parlare della cosiddetta regola d'oro? Ne parliamo in questo episodio. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Matteo 7,12. La cosiddetta regola d'oro, in forma positiva come in questo caso, oppure in forma negativa, non fare agli altri ciò che non vorresti ti sia fatto, richiama un concetto presente non solo nella Bibbia, ma in molte culture e religioni. La cosa non dovrebbe stupirci, perché certi principi che stanno alla base della moralità umana hanno origine nel Dio creatore dei cieli e della terra e sono quindi in un certo senso innati nell'umanità, anche in chi non crede in quel Dio creatore. Un esempio della forma negativa è la frase attribuita al famoso rabbino Hillel qualche anno prima di Gesù, in risposta ad un pagano, il quale lo aveva provocato invitandolo a riassumere la legge nel tempo in cui lui avrebbe resistito stando in piedi su una gamba sola. Questa fu la risposta di Hillel: ciò che ti è odioso non farlo agli altri. Questa è tutta la Torah. Il resto è commento. Va e studia. La forma positiva usata da Gesù è molto più forte perché chiama l'uomo all'azione, ad agire nei confronti del prossimo, a fare del bene attivamente, piuttosto che ad evitare di fare del male. In fondo Gesù chiama a fare quello che lui ha fatto per primo, agendo in maniera pratica in favore del prossimo. Gesù espresse questo concetto in forma positiva verso la fine del Sermone sul Monte e, se ci pensiamo bene, la utilizzò per riassumere i concetti che aveva espressi fino a quel momento. Quella frase in qualche modo sarebbe servita ai suoi interlocutori per comprendere lo spirito dell'intero messaggio. Come abbiamo visto, Gesù aveva speso del tempo con i suoi discepoli, dando la propria interpretazione autorevole della legge. Si era contrapposto all'interpretazione farisaica e aveva sfidato i suoi discepoli a manifestare una giustizia che superasse quella dei farisei, cogliendo proprio lo spirito della legge e non fermandosi alla lettera. In questo sermone Gesù aveva utilizzato parecchie frasi iperboliche con le quali aveva stimolato i suoi discepoli a ripensare bene ai propri comportamenti. Erano davvero a posto con Dio? Davvero non si poteva fare di meglio? Gesù li aveva invitati ad alzare l'asticella, fino al punto da diventare imitatori del loro Padre Celeste, sfidandoli a puntare alla perfezione di Dio. Riferendosi alla legge e ai profeti, Gesù si stava riferendo alle scritture di riferimento per gli ebrei. Teniamo presente che la legge non era stata data a tutti gli esseri umani, ma in modo specifico al popolo di Israele affinché potesse essere luce delle altre nazioni, una luce che sarebbe stata particolarmente splendente nella persona del Messia. La legge doveva regolare la vita in Israele nei rapporti orizzontali tra gli uomini e nei rapporti verticali con Dio. Al nucleo della legge, la Torah, erano poi stati aggiunti nei secoli successivi gli scritti e i profeti. Ma era usuale riferirsi all'intera rivelazione di Dio ad Israele prima della venuta di Gesù come la legge e i profeti. Le scritture erano composte da centinaia e centinaia di pagine, eppure con questa frase Gesù sembra ridurle ad un principio molto semplice. Com'è possibile? Ha davvero senso? Come abbiamo già illustrato con quell'aneddoto legato a Hillel, l'idea di sintetizzare la legge in pochi principi fondamentali, evidenziandone i tratti salienti, non è un'invenzione bizzarra di Gesù. Se ci pensiamo bene, anche nelle stesse scritture dell'Antico Testamento troviamo in vari passi sintesi ed elenchi delle cose più importanti. Ad esempio in Michea 6:8 leggiamo così: «O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio?» Praticare la giustizia, amare la misericordia e camminare umilmente con Dio. Anche questo è un modo per riassumere la legge, no? Non commettiamo quindi l'errore di pensare che una sintesi possa sostituire la legge e i profeti. Si tratta piuttosto di un modo per stimolare lettori e ascoltatori a riflettere su quali siano le cose più importanti, i principi fondamentali della legge e i profeti. Gesù non stava dicendo ai suoi discepoli: «Ok, sostituite la legge con questa semplice regola e sarete a posto». Stava piuttosto facendo comprendere che quella regola stava alla base dell'intera rivelazione di Dio. In un altro caso che vedremo più avanti, nel capitolo 22 di Matteo, versetti 34-40, furono i farisei a chiedere a Gesù una sintesi, chiedendogli quale fosse secondo lui il più grande comandamento. E Gesù in quel caso rispose così. Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Si tratta di una sintesi diversa. Quale delle due è corretta? Entrambe, ovviamente. Infatti una sintesi diversa viene proposta in un'occasione diversa perché gli scopi erano diversi. In quel caso Gesù voleva sottolineare il collegamento tra l'amore per Dio e l'amore per il prossimo come fondamenta della legge e i profeti. I farisei pensavano di essere esempi di amore verso Dio, ma potevano anche essere esempi d'amore verso il prossimo? Infatti, come Gesù voleva sottolineare, le loro relazioni orizzontali erano lo specchio della loro relazione con Dio. Torniamo comunque al nostro testo di oggi. Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Anche in questo caso la sintesi di Gesù è molto significativa se la inseriamo nel contesto del Sermone sul Monte. Come abbiamo visto negli episodi precedenti, nel commentare la legge, Gesù aveva infatti evidenziato i limiti dell'interpretazione farisaica. Non bastava non uccidere se poi si era offensivi verso il fratello. Non bastava dare alla moglie un atto di divorzio se la propria motivazione era in realtà quella di disfarsi di lei con una scusa qualunque. Non bastava amare il proprio prossimo se poi bastava trasformarlo in un nemico per sentirsi sollevato da quest'obbligo. Sarebbero stati contenti di essere offesi da un fratello, maltrattati dalla propria moglie e trattati dal proprio nemico senza alcuna misericordia? Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Sembra facile, vero? Eppure dobbiamo ammettere che vorremmo sempre ricevere del bene dagli altri e da Dio, ma difficilmente siamo disposti a fare del bene al nostro prossimo. Il peccato assume molte forme, ma se ci pensiamo bene, uno dei principali risultati del peccato nell'essere umano è l'egoismo. E Gesù con questa semplice frase lo stava mettendo in evidenza. Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Sembrava facile adempiere la legge e i profeti, ma sono sicuro che in quel momento tutti coloro che stavano ascoltando le parole di Gesù si stavano rendendo conto che anche di fronte a quell'estrema sintesi essi erano mancanti. E sono sicuro che lo stesso accada anche a noi. Tutti siamo contenti quando qualcuno ci fa del bene, ma siamo disposti nelle nostre relazioni interpersonali a spendere il nostro tempo, il nostro denaro o altre risorse per il bene del prossimo? In fondo Gesù ci sta sfidando a fare proprio questo, se vogliamo obbedire a Dio e alla sua parola, amando il prossimo, i nostri vicini, i nostri genitori, i nostri figli, il nostro coniuge, i nostri fratelli, e trattandoli come noi vorremmo essere trattati, mostreremo anche il nostro amore per Dio. Non è una regola nuova quella che Gesù stava dando ai suoi discepoli, ma una sintesi che illustra un principio che evidenzia ancora una volta la natura peccaminosa dell'uomo. Siamo onesti, se la salvezza di un essere umano dipendesse anche solo dall'ubbidienza a questo principio, chi di noi potrebbe dire di averlo sempre applicato nella propria vita? Più riflettiamo su questo sermone di Gesù e più ci rendiamo conto di quanto sia difficile per l'uomo stare in piedi di fronte a Dio se si basa sulle proprie forze, sulla propria giustizia. Con questa sintesi Gesù aveva portato i suoi discepoli a riflettere sul proprio comportamento a 360 gradi. Erano guidati da quel principio altruista che mirava al bene del prossimo o erano semplicemente degli egoisti come tutti gli altri? Se all'inizio del sermone sul monte qualche discepolo di Gesù poteva pensare di avere le carte in regola perché rispettava la legge secondo lo standard farisaico, alla fine del sermone la porta d'ingresso nel regno dei cieli doveva davvero sembrare piccola a tutti coloro che stavano ascoltando Gesù. Le parole di Gesù in effetti lo confermano. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Matteo capitolo 7, versetti 13 e 14. Ma cosa stava cercando di fare Gesù? Voleva spaventare i suoi discepoli? Credo piuttosto che li volesse preparare ai passi successivi. La legge che era stata data ad Israele non era stata data per risolvere alla radice il problema del peccato, ma per limitarne i danni e preparare gli esseri umani alla soluzione definitiva per il peccato, ovvero la venuta del Messia, che come egli avrebbe rivelato in seguito, avrebbe dato la sua vita in sacrificio per tutti loro. Ma Gesù sapeva che, come sempre era successo nella storia di Israele, la maggioranza non sarebbe stata dalla parte di Dio, quindi non sarebbe stata dalla parte del Messia. I suoi discepoli non si sarebbero dovuti stupire di ciò che sarebbe avvenuto, perché la porta che conduceva alla vita sarebbe stata stretta e sarebbero stati pochi quelli che l'avrebbero percorsa. Come sempre era successo, Dio avrebbe operato attraverso un residuo, ovvero una minoranza del suo popolo, che sarebbe stata costituita dai suoi discepoli, in mezzo ad una maggioranza che, come la storia mostrerà, li avrebbe addirittura perseguitati. Seguire Gesù non sarebbe stato facile, sarebbe stata una porta stretta, ma avrebbe condotto alla vita eterna. Sarebbero stati pronti ad entrarvi? Alla fine di questo episodio, riflettiamo anche noi sul valore universale delle parole di Gesù. La regola d'oro mette in luce anche il nostro egoismo, perché tutti ci aspettiamo cose buone dagli altri, ma non sempre siamo pronti a fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi. La via che porta alla vita passa per una porta stretta e questo potrebbe spaventarci. Ma come impariamo dal resto del Vangelo di Matteo e anche dal resto del Nuovo Testamento, Gesù stesso sarebbe stato quella porta attraverso cui gli uomini devono passare per avere la vita. E quando passiamo per quella porta, ci rendiamo conto che tutti i principi che Gesù ha illustrato, per quanto difficili, sono alla portata dei figli di Dio. perché Dio stesso opera in noi con il suo Spirito Santo per illuminare il nostro cammino. Ora, certamente, anche se siamo discepoli di Gesù, commetteremo degli errori lungo il cammino, ma non preoccupiamoci. Infatti, se restiamo vicini al Signore, come vedremo, non saranno i nostri errori a impedirci di raggiungere comunque la vita eterna, la meta che Gesù ha conquistato per noi attraverso il suo sacrificio. Grazie a tutti, alla prossima.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Marco, capitolo 12. E prese a dir loro in parabole: un uomo piantò una vigna e le fece attorno una siepe e vi scavò un luogo da spremer l'uva e vi edificò una torre e l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio. E a suo tempo mandò a quei lavoratori un servitore per ricevere da loro dei frutti della vigna. Ma essi, presolo, lo batterono e lo rimandarono a vuoto. Ed egli di nuovo mandò loro un altro servitore, e anche lui ferirono nel capo e vituperarono. Ed egli ne mandò un altro e anche quello lo uccisero. E poi molti altri, dei quali alcuni batterono ed alcuni uccisero. Aveva ancora un unico figliuolo diletto, e quello mandò loro per ultimo dicendo: avranno rispetto al mio figliuolo. Ma quei lavoratori dissero fra loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. E presolo l'uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che farà dunque il padrone della vigna? Egli verrà e distruggerà quei lavoratori e darà la vigna ad altri. E non avete voi neppur letta questa scrittura? La pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta pietra angolare. Ciò è stato fatto dal Signore, ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Essi cercavano di pigliarlo, ma temettero la moltitudine perché si avvidero bene che egli aveva detto quella parabola per loro, e lasciatolo se ne andarono. Egli mandarono alcuni dei farisei e degli erodiani per coglierlo in parole, ed essi venuti gli dissero: Maestro, noi sappiamo che tu sei verace e che non ti curi da alcuno perché non guardi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. Egli è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Dobbiamo darlo o non darlo? Ma egli, conosciuta la loro ipocrisia, disse loro: perché mi tentate? Portatemi un denaro, che io lo vegga. Ed essi glielo portarono. Ed egli disse loro: di chi è questa effigie e questa iscrizione? Ed essi gli dissero: di Cesare. Allora Gesù disse loro: rendete a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio. Ed essi si meravigliarono di lui. Poi vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non v'è risurrezione, e gli domandarono: Maestro, Mosè ci lascia scritto che se il fratello di uno muore e lascia moglie senza figliuoli, il fratello ne prenda la moglie e susciti progenie a suo fratello. Or v'eran 7 fratelli. Il primo prese moglie e morendo non lasciò progenie. E il secondo la prese e morì senza lasciar progenie, così il terzo. E i sette non lasciarono progenie, infine dopo tutti morì anche la donna. Nella risurrezione, quando saranno risuscitati, di chi di loro sarà ella moglie, poiché tutti i sette l'hanno avuta per moglie? Gesù disse loro, «Non errate voi per questo, che non conoscete le scritture nella potenza di Dio?» Poiché quando gli uomini risuscitano dai morti, né prendono né danno moglie, ma son come gli angeli in cielo. Quanto poi ai morti e dalla loro risurrezione, non avete voi letto nel libro di Mosè, nel passo del pruno, come Dio gli parlò dicendo, «Io sono l'Iddio di Abramo, e l'Iddio di Isacco, e l'Iddio di Giacobbe?» Egli non è un Dio di morti, ma di viventi. Voi errate grandemente. Or uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva loro ben risposto, si accostò e gli domandò, «Qual è il comandamento primo fra tutti?» Gesù rispose, «Il primo è, ascolta Israele, il Signore e Dio nostro è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo, ama il tuo prossimo come te stesso. Non v'è alcun altro comandamento maggiore di questi». E lo scriba gli disse, «Maestro, ben hai detto secondo verità, che v'è un Dio solo e che fuori di Lui non v'è né alcun altro, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso è assai più che tutti gli olocausti e i sacrifici». E Gesù, vedendo che gli aveva risposto avvedutamente, gli disse, «Tu non sei lontano dal regno di Dio». E niuno ardiva più interrogarlo. E Gesù, insegnando nel Tempio, prese a dire, «Come dicono gli scribi che il Cristo è figliuolo di Davide? Davide stesso ha detto per lo Spirito Santo, «Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi». Davide stesso lo chiama Signore. E onde vien che egli è suo figliuolo?» E la massa del popolo l'ascoltava con piacere. Ed egli diceva nel suo insegnamento, «Guardatevi dagli scribi, i quali amano passeggiare in lunghe vesti, ed essere salutati nelle piazze, ed avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti, essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni. Costoro riceveranno una maggior condanna». E postosi a sedere di rimpetto alla cassa delle offerte, stava guardando come la gente gettava denaro nella cassa, e molti ricchi ne gettavano assai. E venuta una povera vedova, vi gettò due spiccioli che fanno un quarto di soldo. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro, «In verità io vi dico che questa povera vedova ha gettato nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti han gettato del loro superfluo, ma costei del suo necessario. Vi ha gettato tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere».
4: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
6: Mio marito Ken, un ex allenatore di calcio, associa il concetto di disciplina ad una vita cristiana dura, regolata e caratterizzata da rigorose privazioni. Egli desidera moltissimo diventare un uomo secondo il cuore di Dio. Ken apprezza la disciplina. Proprio domenica scorsa il nostro pastore ha predicato un bellissimo sermone su questo argomento. Vi dirò, mio marito aveva proprio la giusta attitudine per ascoltare. Con la matita appoggiata sul blocco degli appunti, seduto sull'orlo del banco, era attento a qualsiasi nuova indicazione della parola di Dio a questo proposito. Beh, il mio duro e meraviglioso uomo di Dio ebbe una vera e propria sorpresa. invece di udire uno squillo di tromba che lo spronasse a questa vita di disciplina, si scontrò con una verità che lo colse del tutto spiazzato. «Da dove inizia la disciplina?» chiese il pastore. «Inizia dalla pulizia della tua stanza». Queste parole riportarono Ken sul banco. Potevo quasi intravedere la delusione sul suo volto. Penso che avrebbe risposto all'appello se il pastore gli avesse chiesto di gettarsi da un aereo, digiunare per 2 settimane o scalare una montagna a piedi nudi. Ma pulire la sua stanza. Ci abbiamo riso su tornando a casa, perché dovresti vedere la stanza da pesca di Ken. È quello stanzino nel quale tiene le canne da pesca, i mulinelli e tutti i suoi utensili e trofei. Che resti fra noi, è in un terribile disordine e lui lo sa. Sa anche che deve iniziare da là, riordinando i suoi utensili, pulendo gli stivali e appendendo i giacconi. Per Ken la disciplina deve iniziare da una stanza in disordine. Penso però che ci sia una lezione anche per tutti noi. È possibile che nella ricerca di una vita disciplinata fissiamo lo sguardo su mete più grandi della nostra vita. Prendiamo 3 impegni nella chiesa, impariamo a memoria non alcuni versi ma interi capitoli, vendiamo il televisore o ci alziamo ogni giorno alle 4 per pregare. Questi sono obiettivi molto validi, ma forse stiamo sorvolando cose più ovvie e immediate. Trascuriamo magari la pulizia di una stanza, la puntualità o il dominio sulla nostra lingua. Da anni non badiamo a quelle stanze in disordine della nostra vita, quelle piccole cose che illustrano la nostra disciplina in modo molto più chiaro di qualsiasi altro. Ho dato un'occhiata alla stanza di pesca di Ken stamattina prima di andare al lavoro. Beh, vuoi sapere una cosa? È in ordine. Il mio duro e forte marito, che desidera essere un uomo secondo il cuore di Dio, è sulla strada giusta per imparare la disciplina.

Dio interviene sempre al momento giusto, quando si ha assolutamente bisogno di aiuto e di conforto. Questa è stata anche l'esperienza di Royce, il protagonista del libro Figlio mio, figlio mio. Infatti, proprio quando egli ormai quasi disperava di vedere suo figlio Craig, che era ribelle, andare a Dio, Dio interviene e gli fa una meravigliosa promessa. Credi e sarai salvato tu e la casa tua. Craig però continua a comportarsi quasi come un delinquente e Royce, d'accordo con Penny, decide di fargli frequentare per 3 anni un'accademia militare dove ci sarebbe stata maggiore severità. Ma dopo 2 anni Craig torna a casa.

L'ultimo anno di scuola Craig lo frequentò a Glenville e riuscì a diplomarsi. Il suo atteggiamento nei confronti di Penny non era però migliorato. La trattava sempre con profondo disprezzo e, oltretutto, era causa di preoccupazione per i suoi e per i compagni che frequentava, veramente poco raccomandabili. E per la completa indifferenza che dimostrava per Dio. Anche i rapporti fra Penny e Royce sembravano risentire in maniera negativa della presenza di Craig in casa. Penny non riusciva a comprendere e ad accettare il modo di agire di suo marito. Lui, solitamente così deciso, si rivelava debole e incerto quando si trattava di Craig. E quel che era peggio, Craig se ne rendeva pienamente conto e approfittava della debolezza di suo padre per ottenere tutto ciò che voleva. Le cose sembrarono migliorare un poco quando Craig cominciò a lavorare per una ditta di bestiame e conobbe Diana. Diana era una bella ragazza, bruna e alta. Il suo bel viso era spesso illuminato da un caldo sorriso e i suoi occhi erano sempre scintillanti di gioia. Craig la frequentava con una certa assiduità e presto l'accompagnò a casa per farla conoscere ai suoi. Un giorno Craig e Diana litigarono. Quella notte Craig non rincasò. Lo videro arrivare soltanto al mattino mentre stavano facendo colazione. Barcollava. Royce cercò di ignorare il nauseante odore di alcol che lasciava dietro di sé. Ma ecco il risultato. Non molto tempo dopo Craig si trovò in prigione, arrestato per ubriachezza a bordo di un'auto rubata. «Papà, non permetterai loro di fare qualcosa contro di me, vero?» Queste furono le prime parole che Craig rivolse al suo padre non appena lo vide entrare nella sua cella. La sua voce era supplichevole e disperata allo stesso tempo. «Papà, va a parlare con quella gente. Hanno riavuto la loro macchina per intero. Va subito, papà, così non mi accuseranno.» Royce non promise nulla e uscì dalla prigione stordito. Riuscì comunque a parlare con l'avvocato e ottenne che Craig non fosse accusato, a condizione però che si mettesse sotto la cura di uno psichiatra. Craig fu ricoverato in ospedale per gli esami necessari, ma risultò sano fisicamente. Gli furono però riscontrate delle caratteristiche antisociali piuttosto preoccupanti. Intanto, Royce e Penny avevano trovato una grande consolazione nel riunirsi insieme ad altri credenti per pregare per lui. Condividere con altri il loro peso lo faceva sembrare loro più leggero. Avevano inoltre l'impressione che Craig fosse migliorato, anche se leggermente. Sembrava più sottomesso e si era rapacificato con Diana. Presto i due giovani decisero di sposarsi e vissero per un breve periodo di tempo come una normale coppia di sposini apparentemente felici. Ma la situazione precipitò rapidamente. Craig cominciò a trascurare Diana e ad assentarsi da casa per periodi sempre più lunghi con la scusa del lavoro. Ora infatti si era messo a lavorare in proprio ed era molto più impegnato. Penny e Royce erano veramente preoccupati per questo suo strano modo di agire, ma preferirono non interferire nella vita privata dei due. Royce però non poté trattenersi dal telefonargli quando lesse sul giornale che era diventato membro di un circolo privato in cui si servivano liquori e si giocava d'azzardo. «Craig, perché ti sei fatto membro di quel circolo?» «Che noia, papà, ormai ho più di 21 anni e credo di essere libero di fare ciò che voglio. Non sono più un bambino, cerca di ricordartelo», gli rispose Craig cercando di controllarsi. «Ma se proprio vuoi saperlo, ebbene vado in quel locale perché si mangia bene e posso accompagnarvi i miei clienti per trattare i miei affari. Soddisfatto adesso?» Il suo tono era ironico. Royce si sforzò di credergli, lo desiderava così tanto. Pochi giorni dopo fece un'altra amara scoperta. Gli fu riferito che Craig era stato visto in compagnia di una donna che non era Diana. Subito Royce chiese spiegazioni a suo figlio. «Ma papà, mi credi capace di fare una cosa del genere? Io essere infedele a Diana?» Craig sembrava proprio adirato. «Non so, lo faresti, Craig?» «Certo che no. Ero con una cliente, una ricca vedova che compra molto bestiame. Cercavo solo di convincerla a comprare da me, ecco tutto.» Il suo tono era risentito, quasi offeso per i sospetti che suo padre aveva nutrito su di lui. E Royce, ancora una volta, volle credergli.

0: Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Come al solito, il mio benvenuto all'ascolto ti raggiunga là da dove mi segui, da dove per l'appunto hai sintonizzato la tua radio su questa stazione radiofonica, in modo particolare su questa trasmissione che si chiama appunto radio e che dura mezz'ora per ogni numero, per ogni puntata. Mi raccomando, non spostare la sintonia. Oggi milioni e milioni di persone sono vittime delle loro paure, ansietà, timori. Ci sono gli stati d'ansia che una persona può provocare ad un'altra per mezzo di parole e fatti ingiusti. Anche malattie, difficoltà di respirazione, pericoli incombenti suscitano timori. Pure la situazione politica mondiale, quel che il futuro cela, procura neurosi di paura assai gravi. Poco prima di morire, il giornalista tedesco Schlamm scrisse, sotto il significativo titolo di «Oggi si ha paura», anche quanto segue. «La volontà politica e umana ai giorni nostri non viene formata dal pensiero o dall'esperienza, ma dalla paura». La paura, solo la paura, proprio quella fisica, determina il comportamento personale, sia in ambito privato che sociale. Il terrore del cancro, della guerra atomica, dei conflitti sociali, dei microbi, dei rapimenti, delle pillole e dei medicinali. Il timore di apparire eccentrici, di invecchiare, delle tasse, dei bisticci, della pioggia, della neve, della siccità, del caldo, delle emissioni dei tubi di scappamento delle auto, del mercurio nella frutta, dell'inquinamento marino, della crescita smisurata della popolazione. La paura di guasti ai motori automobilistici, dello stato della polizia, delle cimici e delle nuove elezioni. Sempre paure, timori, terrori, nuove fobie. Questa paura viene incrementata con metodo e conseguentemente da tutti i media, cioè i mezzi di comunicazione sociali di massa. Non si può aprire nessun giornale, accendere la televisione, senza incappare nell'eccitazione della paura. Lo spirito del nostro tempo, tormentato, determina le pellicole spaventose, le messe in guardia mediche nella stampa popolare, tutti i film gialli, i fumetti, la futurologia, alla Cassandra, le iniziative contro le centrali atomiche, gli ammonimenti quotidiani da cibi e bevande, dall'eccesso di moto e dalla vita sedentaria, le notizie allarmanti sulla leucemia e sull'infarto cardiaco, sulla morte e sulla vita, sulla crescita dell'economia e sulle crisi della borsa, sull'anarchia da un lato e sullo stato di polizia dall'altro, sulla miseria e sulla ricchezza, sulle emozioni e sulla deficienza di contatti. Essere informato, essere ragionevole, essere razionale significa avere paura. Temi, questo è in fondo tutto quello che l'opinione pubblica può ancora comunicare al privato cittadino. Temi, questo è il primo ed unico comandamento dello spirito del nostro tempo.

che bravi, veramente molto dolce questo motivo di una coppia che nel gospel ha fatto veramente strada e ha insegnato a molti come si canta e veramente come si sa fare musica, come si deve fare musica. Erano i Winans con Don't Cry. Stai seguendo la trasmissione Punto Radio. Al microfono Mauro per questi 30 minuti nei quali oggi trattiamo un argomento molto particolare: la paura, le varie fobie che si sono diffuse a macchia d'olio nel mondo. Il perché di tutto questo e soprattutto come trovare una reale soluzione. Ho detto prima di ascoltare la canzone di Gloria che la paura viene diffusa con metodo e perseveranza, anzitutto dai mass media. Ma con ciò non ho inteso affatto dire che in qualche posto si tiene nascosto un gruppo di macabri cospiratori che pianifichino accuratamente tutte le strategie del terrore e grazie all'ubbidienza di congiurati subalterni le imponga nei media. Tali ipotesi su cospirazioni segrete, onniscienti e onnipotenti non sono se non una forma particolarmente isterica della paura che si impone sulla nostra ragione. Congiure segrete non ce ne sono, già per il fatto che in tutta la storia umana hanno avuto una efficacia solo le cospirazioni pubbliche, solo congiure che con pubblicità addirittura eroica, si potrebbe anche dire svergognata, hanno dichiarato i loro scopi, dai Gracchi sino a Lenin e Hitler. E anche dietro l'unanime strategia del terrore dello spirito del nostro tempo non vi è nessuna congiura segreta. No, dietro vi è il peccato nascosto e il non volere venire a Gesù che ha portato e tolto via i nostri peccati alla croce del Golgota, il rifiuto del santo timore di Dio. Perciò gli uomini hanno continuamente sempre più paura. Il giornalista tedesco Schlamm, che ho già citato in apertura, prosegue così la sua dichiarazione su questo argomento. A questa natura dell'essere umano corrispose da tempi immemorabili fino a ieri la religione. Essa insegnava agli uomini a temere il peccato nascosto, ad odiarlo e a combatterlo. Finché l'uomo fu d'accordo di avere timore di se stesso e di Dio, non aveva bisogno di altri nemici spaventosi, come batteri, virus, nicotina, infarti cardiaci, atomi, gas, cimici, tempo, calorie, colesterolo, aspirina, monarchie, democrazie, poliziotti, banchieri, terroristi, giudici, politici. Chi teme da una parte Dio e dall'altra

fu in grado di passarlo solo parzialmente ed esclusivamente ad alcuni filosofi, per lo più truccati da esistenzialisti. Invece Karl Marx, nato nel 1818, ha saputo davvero e magistralmente dare un fine, meglio un fine apparente, ed una direzione alla paura esistenziale insorgente dappertutto, utilizzandola come strumento politico e sociale. Nel nostro secolo il marxismo ha affascinato gli intellettuali, cioè quel gruppo sociale che domina tutti i media, le scuole, le chiese, gli organi sociali che formano la coscienza umana. E questa intelligenza comprende spontaneamente, senza alcuna guida segreta, che devono essere dati all'onnipresente paura, motivi e obiettivi finali concreti, perché altrimenti l'essere umano, che deve avere timore di qualcuno o qualcosa, potrebbe arrivare a Dio, oppure, cosa che sarebbe immediatamente ancora peggiore, all'unica realmente seria e valida immagine nemica, all'immagine del comunismo, prosegue in questa sua lunga dichiarazione il giornalista tedesco Schlamm. Giacché l'unica paura sensata dell'uomo moderno, a parte il timore di Dio, sarebbe la paura davvero realistica dell'espansione del comunismo. Questa è l'unica paura realistica, perché contro la diffusione del comunismo potrebbe fare qualcosa realmente l'uomo stesso, mentre tutte le altre motivazioni paurose fornite dallo spirito del tempo concernono nessi che sono sottratti in fondo alla volontà umana. Batteri, virus, atomi, tempo, vita e morte sono, grazie a Dio, indipendenti dalla volontà umana. In fondo questi nessi non si curano affatto di piacerci o no. In fondo l'uomo dispone di potere formativo solo su se stesso e sulle strutture e sui suoi rapporti con altre persone, e non su cose al di fuori dell'ambito umano. E la paura dei pericoli terreni è sensata solo se l'uomo può agire efficacemente contro di essi. Quindi, per esempio, paura del comunismo e l'attività risultante contro di esso. Ma lo spirito del tempo, o comunque gli intellettuali che lo rappresentano, non vogliono fare insorgere questa unica paura sensata. Quindi, piuttosto, ogni altra paura pensabile e immaginabile. Finché il bisogno umano di paura può essere soddisfatto con atomi, virus, batteri, vecchiaia, malattia, tempo e morte, non cadranno affatto vittime della pericolosa paura del comunismo. Quindi, non intraprendere nulla contro di essi. Questo è più o meno il motivo cosciente dell'instancabile approvvigionamento dello stimato pubblico con gli usuali incentivi di paure. Nessuno e nulla escogita in segreto questa raffinata strategia della paura. Questo lo fa affidatamente l'istinto decadente di una intelligenza che l'uomo si succhia per pura simpatia verso la rivoluzione. Con tanta paura lo si ingoia meglio. E fino a qui la lunga dichiarazione di questo esperto giornalista tedesco Schlamm. Nonostante tutta la chiarezza della sua esposizione, però, qui non siamo molto d'accordo con lui, o siamo d'accordo con lui solo parzialmente. Giacché le radici profonde della paura non provengono dal comunismo, che pure è un flagello dell'umanità, fosse anche solo per il fatto che in tutti i paesi dove questo modo di fare politica e di assemblarsi nel sociale ha preso piede, si dichiarava Dio non esiste. Ma se il comunismo è pure un flagello dell'umanità, come accennato innanzi, dall'inevitabile incontro con il Dio vivente, è vero comunque che la paura viene incrementata dai moderni media. Tuttavia gli uomini soffrono, in maggior parte, per una paura indefinita, una paura che ti assorbe e ti consuma completamente, paura che ti fa errare in continuazione, paura la mattina, la sera, paura la notte. Da dove viene? Ebbene, lo analizzeremo insieme dopo la prossima pausa musicale, a cura di Albino Montisci. Questo pezzo si intitola Che io sia.

È vero dunque che la paura viene incrementata dai moderni media, come dicevo poc'anzi. Tuttavia gli uomini soffrono in maggior parte per una paura indefinita, una paura che ti assorbe e ti consuma completamente, paura che ti fa errare in continuazione, paura la mattina, paura la sera, paura la notte. Da dove viene? La definizione di questa paura è peccati non rimessi. Vi è compreso, ad esempio, il peccato dell'idolatria. Vuol dire che tu ami o veneri qualcosa o qualcuno più del Signore, mentre a Lui solo spetterebbe la tua adorazione. Tu adori il tuo denaro, la tua casa, la tua auto, i tuoi figli, tua moglie, tuo marito. Sono le tue colpe gravi, i tuoi peccati non perdonati, che ti causano paura indicibile. Questa paura terribile fu minacciata già all'antico Israele nel caso che non avesse ubbidito a Dio. Nel libro del Levitico, nel capitolo 26, noi leggiamo: «Vi darete alla fuga senza che alcuno vi insegua, ed il rumore di una foglia agitata li metterà in fuga. Fuggiranno come si fugge dinanzi alla spada e cadranno senza che alcuno lo insegua». Questa è la paura che può essere designata solo con peccato non perdonato. Il primo ed unico comandamento dello Spirito dice: temi. Tuttavia c'è uno che ha vinto il mondo e quindi ogni paura: Gesù. Va con la tua paura da Lui, che ha detto spesso: non temere. Va con tutti i tuoi timori da Gesù, che dice nel 14° capitolo del Vangelo di Giovanni: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Però Gesù ha detto pure, sempre nel Vangelo di Giovanni: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Per mezzo di queste righe, Egli ti invita a venire alla luce. E allora vieni alla luce, a Gesù, al Figlio di Dio, e confessagli i tuoi peccati, ed il suo sangue ti purificherà da ogni peccato, sicché tu potrai dire con il compositore del Salmo 32: tu sei il mio ricetto, tu mi guarderai dalla distretta, mi scamperai dalla paura, dal terrore. Tu mi circonderai di canti di liberazione. Non rimandare a domani la tua decisione per Gesù Cristo, giacché potrebbe essere già troppo tardi. Sfrutta il momento, sfrutta questo istante. Se vuoi veramente avere la pace di Dio nel cuore, se vuoi realmente eseguire quel cambio di padrone che è indispensabile ed è necessario anche per l'eternità, vieni adesso a Gesù, così come sei, e digli: Signore Gesù, vieni nel mio cuore, prendi tu la guida nella mia vita. Io l'affido alle tue mani. Da questo momento devi essere anche il principe della mia pace.

Si intitola Quando penso, il pezzo che il gruppo Amore ci ha proposto. Qui si conclude la puntata odierna di Punto Radio. Ritorneremo nel prossimo numero con un altro argomento. E ti stringo sino alla prossima volta in un forte abbraccio. Ciao!

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme, un'altra opportunità di trascorrere 30 minuti in compagnia della grande famiglia di questo programma, in compagnia del libro più letto e in compagnia del sottoscritto, ma quello ormai è una cosa abitudinaria del sottoscritto. Purtroppo devi sottostare alla mia presenza, devi sopportare la mia presenza. E vabbè, ci sono cose peggiori nella vita comunque, e parliamoci chiaro, insomma.

Sai, una delle cose interessanti nel trovarsi qui in questo programma è naturalmente ricevere la corrispondenza. La corrispondenza che è un po' chiaramente lo specchio di quello che è il profilo dell'ascoltatore medio, anche se in effetti non esiste l'ascoltatore medio, perché ogni persona è qualcosa di unico, di particolare, irripetibile, di prezioso. Quindi non vorrei parlare in termini così generici e statistici. Ma la cosa che a volte mi fa un pochino sorridere è magari aprire due lettere nella stessa giornata, una che dice: ah, nel tuo programma metti troppa musica, io mi stufo di sentire sempre tutta sta musica. Poi magari apri un'altra lettera pochi minuti dopo e qualcuno dice: ma perché non metti un po' più di musica? Parli troppo, chiacchieri troppo, il contenuto parlato è eccessivo. Ci sono altri che dicono: ma la musica è un po' troppo tranquilla, dovrebbe essere un po' più vivace, un po' più di dinamica, no? Altri invece dicono: ci vorrebbe qualcosa di più riflessivo, di più lento, di più, che so io, Chiaramente noi non siamo qui, attenzione adesso a non fraintendere quanto sto per dire, noi non siamo qui per soddisfare le aspettative di tutti. Uno, perché non possiamo, è umanamente impossibile soddisfare le aspettative e i gusti di ogni persona che ci ascolta. E due, l'intrattenimento non è veramente il nostro unico o primo scopo. È chiaro, se possiamo contribuire a farti trascorrere una mezz'oretta in buona compagnia, e se oltre a quello che diciamo anche la musica può risultare piacevole, ti aiuta così a trascorrere 30 minuti in buona compagnia, appunto, dicevo, non solo con me ma con la grande famiglia di questo programma e di note musicali che arrivano piacevoli, tanto di guadagnato, tanto meglio. Però ripeto, il nostro primo scopo non è quello di intrattenere, ci sono tanti altri che lo fanno in modo egregio, sanno farlo in modo migliore del sottoscritto, quindi non sto qui a cercare di imitare nessuno, non ci provo nemmeno. Il nostro incontro è un po' unico nel suo genere, se vogliamo. Ecco perché mi fa sempre piacere quando ricevo prove concrete di un ascolto abbastanza assiduo e alto, tutto sommato. Veramente mi fa tanto piacere. Siamo alle prese, come sai, con il libro del Levitico, siamo alle prese con questo libro da diverso tempo già. Siamo ancora ai primi capitoli, siamo ancora all'ottavo capitolo, e in un libro che consta di più di 20 capitoli, insomma, siamo ancora agli inizi. Fino adesso abbiamo visto vari aspetti di quello che è il peccato, cioè l'infrazione della legge morale di Dio. Abbiamo visto che bisogna chiamare il peccato per quello che è, non cercare di nasconderci dietro una realtà che non esiste, o cambiare nomi, cambiare titoli, non serve assolutamente a nulla. Abbiamo visto anche che il concetto, il soggetto, per meglio dire, del Levitico può essere riassunto in una frase abbastanza breve, che è la seguente: Dio è un Dio santo e va avvicinato in un modo degno di questa sua santità.

Quando abbiamo iniziato a considerare l'ottavo capitolo, abbiamo detto che esso è completamente dedicato alla consacrazione dei sacerdoti e nel suo complesso è un simbolo, un'immagine del sacerdozio di Gesù Cristo, cioè della sua funzione, del suo compito attuale. Abbiamo anche cercato di spiegare cosa significano i termini sacerdozio e consacrazione alla luce della Bibbia. Abbiamo notato, abbiamo sottolineato, abbiamo rilevato che questi due termini in fondo hanno un significato diverso da quello che normalmente si attribuisce loro. Consacrazione, per esempio, abbiamo cercato di trovare una definizione alternativa, potremmo definirla così: prendere sul serio il nostro rapporto, il nostro dialogo, il nostro legame con Dio, alla luce della Bibbia, con la guida e l'aiuto e la forza dello Spirito Santo. E la ragione, lo scopo finale di questo prendere Dio sul serio, qual è? Assomigliare sempre più a Cristo, il Maestro, il modello, l'esempio per eccellenza. Ecco, questo per quanto riguarda la consacrazione. Un altro modo di spiegarla e forse, anzi spero, di comprenderla e metterla in pratica. Abbiamo anche speso un bel po' di tempo per cercare di spiegare la questione del sacerdozio. Nel linguaggio biblico non si limita, il sacerdozio non è soltanto limitato ad un gruppo di uomini, di persone, un po' una classe, una casta quasi, ma ogni persona che piega il proprio ginocchio davanti a Gesù Cristo come Signore e Salvatore, che riconosce Gesù come figlio di Dio, che riconosce se stesso come peccatore bisognoso dell'intervento di Cristo, ecco, ogni persona che compie questi gesti e ha questa convinzione interiore diventa non solo sacerdote ma anche santo. E a questo proposito abbiamo letto una frase scritta dall'apostolo Pietro, una frase molto bella, dove l'apostolo si esprime in questo modo: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce.

Tornando al nostro ottavo capitolo, leggiamo quanto segue. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, e poi prosegue dichiarando quello che Dio ha detto. Vorrei farti notare che ben 12 volte si afferma in questo capitolo del Levitico che il Signore comandò qualcosa a Mosè. Mentre il punto culminante di questa parte del libro la troviamo nella frase «Aronne ed i suoi figli fecero tutte le cose che l'Eterno aveva ordinato per mezzo di Mosè». Quindi queste sono le cose che Dio ha comandate e la consacrazione è il modo in cui esse dovevano essere attuate. E qui mi riallaccio a quanto abbiamo detto negli incontri precedenti e a quel brevissimo riassunto che abbiamo fatto poc'anzi. L'Eterno quindi parlò a Mosè e disse: «Prendi Aronne e i suoi figli con lui, i vestiti, l'olio dell'unzione, il bue del sacrificio per il peccato, i due montoni ed il paniere dei pani azimi. Convoca tutta la radunanza all'ingresso della tenda di convegno». Dio quindi ordina a Mosè di condurre Aronne e i suoi figli con tutto quello che era servito per la consacrazione dei sacerdoti, dove? All'entrata, all'ingresso del tabernacolo. Ma cos'è sto tabernacolo? Cosa significa tabernacolo? Se mi hai seguito negli incontri precedenti, se hai avuto modo di seguirmi, saprai cos'è il tabernacolo. Nel caso questa fosse una delle prime volte, se non addirittura la prima volta che ti trovi ad ascoltare, allora può darsi che tu non sappia cosa sia sto tabernacolo. Bene, brevissimo riassunto delle puntate precedenti, ma proprio breve. Il popolo di Israele è stato liberato dalla schiavitù d'Egitto, questo l'abbiamo visto nel libro dell'Esodo. Viene poi dato al popolo la legge di Dio, la legge morale, l'etica di Dio, le regole di comportamento. Adesso il popolo di Israele non è più un popolo schiavo alla mercé del faraone, ma è un popolo libero, guidato da Dio verso la terra promessa. È in cammino, quindi. Durante questo cammino il popolo di Israele non deve dimenticarsi del proprio Dio, di quel Dio che l'ha liberato, che l'ha reso popolo libero a tutti gli effetti. Per aiutarlo a non dimenticare, Dio ordina al popolo, attraverso Mosè, di costruire una grande tenda, una tenda divisa in varie sezioni, con vari elementi e suppellettili all'interno di essa. Ecco, questa grande tenda era il tabernacolo. Tabernacolo, in estrema sintesi, era diviso in due parti, era diviso in più parti, ma insomma, per adesso diciamo in due parti, luogo santo e luogo santissimo. All'interno del luogo santissimo poteva entrare soltanto quello che sarebbe poi stato chiamato sommo sacerdote, nel nostro caso Aronne, ma in eccezionali circostanze. Non ogni giorno, non quando pareva a lui, ma in eccezionali circostanze. Anzi, a dire il vero, una volta l'anno. Ecco, il tabernacolo quindi era questa grande tenda costruita secondo un modello molto preciso, dettagliato. Tutte le suppellettili, gli elementi erano anch'essi stati costruiti in un modo magistrale da una persona, cioè da più persone, ma una persona era un po' a capo di tutta la squadra di operai. Ecco, Dio ordina a Mosè di condurre Aronne, il fratello di Mosè, che avrà funzioni sacerdotali, e i suoi figli, i figli di Aronne, con tutto quello che era servito per la consacrazione dei sacerdoti all'entrata di questa grande tenda, del tabernacolo. Dopodiché Mosè doveva convocare tutto il popolo per farlo assistere alla consacrazione dei sacerdoti. La cerimonia infatti doveva essere molto suggestiva, doveva mostrare che Dio può scegliere anche persone deboli come tutte le altre e consacrarle al suo servizio.
Quindi qui impariamo già un importante principio, una grande lezione, scusa il rumore della carta. Dio può scegliere, Dio sceglie persone deboli, persone normali, come il sottoscritto, per consacrarle al suo servizio, per dedicarle in un modo particolare, speciale, ad un servizio particolare e speciale. Questo essere chiamati fuori, in un certo senso, non implica una loro superiorità in nessun modo. Semmai indica una certa responsabilità. La legge costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza. Questo quanto ci viene detto nel Nuovo Testamento. La legge, quella in vigore al tempo di Mosè e di Aronne, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, cioè esseri umani normalissimi, come te e come me. Non avevano nulla di speciale. La cosa speciale era il compito a loro affidato e la responsabilità emergente da questo compito. Qui ci fermiamo per adesso, siamo meritati, credo, una pausa musicale.

Ti ricordo che, se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio Grasse, grazie di averci scelti, grazie di aver scelto questa emittente, questo programma a quest'ora.

Un pensiero che emerge da quello che abbiamo detto prima di questo brano, di questa pausa musicale, è il seguente. Mi fa molto molto piacere leggere cose tipo Aronne fu scelto come sacerdote. Perché? Beh, questo mi dice che Dio non si aspetta, non pretende che io sia perfetto prima che Egli possa servirsi di me, servirsi della mia vita, delle mie mani, della mia bocca, dei miei piedi. Dio mi prende così come sono. È chiaro che una volta che inizio questo cammino con Lui, nasce in me spontaneo il desiderio di migliorare la mia condizione interiore prima di tutto. Ma è bello vedere come Dio è molto paziente con me. Ha molta, molta più pazienza con me di quanta io non ne abbia con gli altri.

Tornando al nostro testo, leggiamo che Mosè fece così come l'Eterno gli aveva ordinato. E la radunanza, il gruppo, fu convocato all'ingresso della tenda di convegno del tabernacolo. E Mosè disse alla gente che era convenuta: questo è quanto l'Eterno ha ordinato di fare. Mosè obbedisce a Dio e anche il popolo obbedisce. È bello vedere che il popolo ascolti quello che Dio ha da dire attraverso Mosè. Quindi Mosè obbedisce e anche il popolo obbedisce e si raduna per assistere a questa cerimonia. Mosè spiega brevemente al popolo che lui sta eseguendo solo gli ordini del Signore. Infatti abbiamo un passo parallelo in uno dei Vangeli dove ci viene detto che Mosè fece accostare Aronne e i suoi figli e li lavò con acqua. In pratica Mosè fece fare un bagno purificatore ad Aronne e ai figli. Questo significa che dovevano essere santi, puri, puliti, non tanto esteriormente, anche esteriormente naturalmente era una questione di cortesia e di educazione se non altro, ma il gesto per eccellenza era la santità, la purificazione interiore. E questo mi porta alla mente, naturalmente appena si parla di acqua, di un bagno purificatore, mi porta alla mente il battesimo cristiano. L'unica differenza è che di per sé il battesimo non purifica nulla. È un atto di obbedienza, a mio parere, è un atto che è parte integrante del cammino del discepolo. Una volta che io ho detto sì a Gesù Cristo nel mio cuore, una volta che io ho riposto la mia fiducia in Lui, il battesimo è parte integrante di questo cammino, di questa decisione. È un segno esteriore di qualcosa che avviene interiormente. Quindi Aronne ed i figli dovevano sì avvicinarsi, ma dovevano avvicinarsi dopo aver soddisfatto certe condizioni, cioè essere santi, puri e puliti. Da notare che questo loro avvicinamento non era per essere salvati, diciamo, per essere nel giusto rapporto con Dio, ma per essere servitori. Questo è un parallelo molto, molto bello e molto importante. Io non devo aspettare, non posso aspettare di diventare buono, santo e puro e pulito prima di andare a Dio. Altrimenti non andrò mai, perché non sarò mai così come Dio richiede che io sia. Ma devo essere puro, santo, pulito se desidero essere al suo servizio, il che è una cosa diversa. Quanto ho detto poco prima mi pare che venga confermato o che trovi supporto in quello che leggiamo nel Nuovo Testamento, in modo particolare questa frase: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo è quello che Dio fa quando io mi avvicino per essere pulito, purificato. Ho la certezza di essere lavato, di diventare pulito, dopodiché posso procedere con il mio cammino insieme a Lui. Per oggi questo è tutto. Un abbraccio dal tuo Maurizio, a risentirci, a presto e grazie ancora.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: In un mondo diventato troppo piccolo, in un mondo in cui le distanze non esistono più, ecco, ci si sente sempre più soli. Spesso non bastano le distrazioni o gli amici a colmare questo grande vuoto. La solitudine è una brutta bestia, ti salta addosso anche se sei in mezzo alla gente e ti fa male. Ecco, chi diceva questo era un uomo di mezza età, un compagnone, felicemente sposato e padre di 3 figli. Da poco in pensione si teneva occupato in 1000 modi. E mai e poi mai si sarebbe potuto dire che la solitudine fosse stata per lui un problema. E invece era proprio così. Ecco, di questo, amici, parleremo oggi un pochino qui a Contrappunti. Vi do il mio benvenuto. Però, ecco, non sarà, almeno non vuole essere un programma triste, un programma malinconico. Anche perché, ecco, se staremo assieme, perlomeno ci faremo buona compagnia a vicenda, quindi non saremo soli. E poi, chissà se quello che ascolterete non potrà portare un po' d'aiuto, casomai, a chi ha questo problema. Io spero tanto di sì. Malinconia è la prima canzone di oggi, non è poi una canzone così malinconica. Ce la presenta Deborah Captain. Di nuovo benvenuti e restate con me, mi raccomando.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti armonizzati.

Deborah Captain, malinconia. Chissà se anche i pianeti, le stelle, soffrono di malinconia, di solitudine. Ecco, e questa è una notizia che potrebbe essere adatta alla stagione della stella cometa. Qualcuno sembra che abbia perso un sole, perciò 18 pianeti sono rimasti senza mamma e papà, sono diventati orfani. Ecco, sembra che degli astronomi di tre gruppi diversi, spagnoli, tedeschi e americani, abbiano fatto la sorprendente scoperta che mette un po' sottosopra le teorie più accreditate sulle origini e il comportamento dei pianeti. Secondo gli scienziati, nostri infallibili padri eterni per ciò che riguarda la verità con la V maiuscola della scienza, ecco, i pianeti si formano in un periodo di alcune decine di milioni di anni e si formano dai gas, dalle polveri orbitanti attorno ad un sole in via di formazione. Queste materie o gas liberate dal sole madre cominciano a girare su se stesse, così con buona fortuna formano dei pianeti che orbitano religiosamente e ordinatamente intorno alla mamma sole. Perciò, ecco, va da sé che se non c'è una mamma o un papà sole non ci dovrebbero neanche essere pianeti figli, e meno che mai i pianeti perduti nello spazio non dovrebbero girovagare ovunque pensando di poter sentire la traccia dell'odore della mamma. Invece, proprio nella costellazione di Orione esisterebbero, secondo appunto questi avvistamenti, addirittura 18 pianeti che non girano intorno a nessuno. Ecco, chi li abbia partoriti e chi li debba tenere a bada perché non si perdano, nessuno lo sa. Pianeti soli, molto soli.

0: Susan Ashton, una delle mie interpreti preferite, Lonely River, la canzone che abbiamo appena ascoltato, Fiume solitario. Ecco, dicevano le parole. Fiume solitario, serpeggi come una strada che si estende verso il grande ignoto con un movimento solitario. Ti senti proprio spinto a scorrere e sei completamente preso, come se stessi rispondendo ad una chiamata lontana. Fiume solitario, stai correndo verso una meta oppure stai sfuggendo a qualcosa. È forse la speranza che ti sostiene? È forse la fede che ti fortifica? Fiume solitario, nella tranquillità della notte la tua natura irrequieta ti mantiene irruento. Cambi direzione invadendo le acque basse e i ruscelli vicini. Fiume solitario, sai cosa significa? Ecco, penso di somigliarti molto. Seguo strade tortuose nella speranza di trovare il mare. Sono inondata da incertezze e la corrente a volte è forte. Eppure, mentre andiamo alla deriva verso il nostro destino, il braccio di Dio è lungo. E io credo che per tutto questo percorso, finché non arriveremo a casa, non viaggeremo mai soli.
1: Contrappunti.
0: Contrappunti che prosegue, anzi entra proprio adesso nel vivo del discorso. Solitudine. Ecco, purtroppo è un fatto appurato. Poco o tanto, spesso oppure raramente, ogni essere umano si sente solo. La solitudine è una realtà inevitabile. Si sentono soli i singoli e si sentono soli gli sposati, i genitori e i figli. Si sentono soli i vecchi ma anche i giovani. Si sentono soli i ricchi come i poveri. E la solitudine fa soffrire. L'uomo non vuole stare da solo, è un essere sociale e lo è perché, come dice la Bibbia, è stato creato a immagine di Dio. E mi spiego. Dio è una Trinità e in questa Trinità le tre persone perfette che la compongono, Padre, Figlio e Spirito Santo, hanno una comunanza perfetta di pensieri, di intenzioni, di progetti. Da tutta l'eternità queste tre persone si sono amate, hanno comunicato e preso decisioni insieme e le hanno mandate a effetto, portate a compimento. Ecco, questa realtà le rende complete, le rende autosufficienti e personali. Nel progetto iniziale di Dio per l'uomo, ecco, era lo stesso. La solitudine non era contemplata. L'uomo doveva avere prima di tutto una comunione totale e incontaminata con Dio, con il suo creatore. Ma non solo, Dio ha voluto dargli anche di più. Perciò dopo averlo creato, Dio stesso constatò: non è bene che l'uomo sia solo, gli farò quindi un aiuto adatto. E creò per lui un altro essere umano, una donna perfetta che lo completasse, che collaborasse con lui e insieme con lui governasse la terra. E inoltre Dio voleva che lei e l'uomo, avendo dei figli e popolando la terra, partecipasse come famiglia all'opera creatrice di Dio stesso. Ma la solitudine anche lì era in agguato. L'ingresso del peccato a causa della disubbidienza a un ordine preciso di Dio da parte proprio del primo uomo e della prima donna produsse subito fra loro e Dio una separazione e fra loro stessi determinò una incrinatura nelle loro relazioni e alzò delle barriere, e questo fu l'inizio della solitudine, una solitudine spirituale, una solitudine provocata dalla separazione da Dio e una solitudine umana determinata dalla rottura della loro armonia. Infatti la perfetta unità di progetti, di sentimenti che aveva fino a quel punto caratterizzato Adamo ed Eva fece posto a una relazione difficile che Dio descrisse a Eva quando disse: i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito e lui dominerà su te. Questi sentimenti di insoddisfazione, di tensione caratterizzano ancora, elevati all'ennesima potenza, la nostra moderna società, una moderna società fatta di moltitudine di gente sola e insoddisfatta, gente che corre senza sapere effettivamente dove sta andando, gente sola, gente insoddisfatta che cerca sollievo nella famiglia oppure nella convivenza con gli altri, nel lavoro, nelle distrazioni, in ogni tipo di divertimento. E tutto questo per poi restare spesso a bocca asciutta quando la famiglia delude o quando i compagni prendono un'altra strada, i divertimenti annoiano e non soddisfano più.

vuoti dentro, più dei loro genitori. Ecco, il rimedio alla solitudine si può trovare solo se si fa conoscenza con qualcuno che la solitudine l'ha provata davvero e l'ha superata. Per cui ci può capire fino in fondo e ci può aiutare. Questo qualcuno è vissuto molto tempo fa ed è stato la persona più sola che mai sia esistita. Eppure, ecco, aveva tutti i numeri per essere circondato da amici a non finire. Era buono, era dedicato al bene del prossimo, era ricco, ricchissimo. Aveva infatti rinunciato a ogni ricchezza personale, a una casa propria, a qualsiasi comodità per rendere ricchi gli altri. E nonostante questo viveva circondato da gente che spesso non lo capiva, a cominciare da sua madre, dai suoi fratelli. Era odiato dalla gente che contava, dai politici e anche dai religiosi. Ecco, pensate, in un momento tragico della sua esistenza aveva chiesto a alcuni suoi amici di stargli vicino e di pregare con lui, ma questi si erano messi addirittura a dormire, insensibili e stanchi. Ecco, questo qualcuno, sicuramente ormai l'avrete capito tutti, era Gesù. Gesù, il figlio di Dio, il Signore del cielo e della terra, onnipotente e onnisciente, incarnato in un corpo umano che per liberare gli uomini dal peccato accettò di pagarne lui stesso la pena e le conseguenze. E lo ha fatto morendo sulla croce al nostro posto. Colui che non ha conosciuto il peccato, spiega l'Apostolo Paolo, Dio lo ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. La solitudine. Sulla croce Gesù ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Egli non aveva fatto niente per meritare di essere abbandonato da Dio. Invece accettò di rimanere solo, totalmente solo. Caricato non del suo ma del nostro peccato, del peccato che separa noi da Dio e che ci fa sentire soli, soli e perduti. Finché non riconosciamo in Cristo il nostro unico Salvatore dal peccato e dalle conseguenze del peccato, finché non chiediamo perdono a Dio per tutte le nostre disubbidienze e non invitiamo Cristo a regnare nella nostra vita, allora Egli viene a vivere in noi e diventa il nostro amico e compagno costante e colma la nostra solitudine. Ecco, così certe parole pronunciate da lui stesso acquistano un nuovo significato. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo, lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Ecco, queste parole, come alcune altre che vi ho citato prima, sono tutte tratte dalla parola di Dio, dalla Bibbia. E in una compagnia simile, ecco, che cosa potremmo volere di più? Dobbiamo solo chiederci se veramente abbiamo cercato la compagnia di Gesù. Allora, vi propongo adesso una bella canzone di Cliff Richard che riassume un po' tutto quello che abbiamo detto. È un classico evangelico, What a Friend We Have in Jesus, che amico abbiamo in Cristo. E alcune parole di questa canzone dicono: che amico abbiamo in Cristo. Egli porta tutti i nostri peccati e tutti i nostri dolori. Che privilegio che abbiamo di poter portare a Dio ogni cosa in preghiera. Potremo mai trovare un amico così fedele, un amico che condividerà tutti i nostri dolori? Gesù conosce ogni nostra debolezza e possiamo portare a Dio ogni cosa in preghiera. Ecco, ascoltiamo Cliff Richard.

0: E allora, amici, vi ringrazio per avermi fatto anche quest'oggi compagnia e oggi vi lascio con le note di questa bella canzone di Antonio Morra. Si intitola Non sarai più solo. Allora, grazie per avermi fatto compagnia, appuntamento al prossimo numero e come sempre vi auguro un buon proseguimento.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
2: Rieccoci di nuovo insieme, cari amici ed amiche all'ascolto. Stiamo trattando la famiglia e in particolare il ruolo della moglie alla luce della Bibbia. Anche oggi chiedo gentilmente ad Elisa di continuare la trattazione di questo argomento intrapreso la volta precedente. Quindi ascolteremo un po' di musica e poi quanto Elisa vorrà dirci da parte del Signore alla luce delle Scritture.

Grazie Eliseo per la possibilità che mi dai in questa tua rubrica di affrontare un problema molto importante per la famiglia, il nostro ruolo di mogli visto alla luce delle scritture. L'Apostolo Paolo ha scritto: voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Ho letto nell'Epistola di Paolo ai Galati, al capitolo 3, i versetti 28 e 27 e 28. Alcuni hanno fondato su questo testo, naturalmente preso fuori contesto, una dottrina di uguaglianza sociale indiscriminata tra uomini e donne. A mio avviso non è affatto questo che l'Apostolo Paolo intende. Nella loro relazione con Dio, quali suoi figli, nella comunione spirituale con Cristo, nel possedere il dono dello Spirito Santo, in tutti questi rapporti con Dio e col mondo spirituale, non c'è distinzione fra l'uomo e la donna. Su questo sono personalmente d'accordo. Ma questo fatto non altera nessuno dei rapporti stabiliti da Dio tra gli uomini nella vita presente. C'è comunque un decreto di Dio saldo e inalterabile riguardo alla posizione dell'uomo e della donna. Decreto stabilito nella loro creazione ed insito nella natura di ciascuno dei due. Decreto che non è stato rovesciato dal cristianesimo, anzi viene confermato nel Nuovo Testamento. Su di esso fonda l'armonia del matrimonio cristiano, ma anche se riconoscerlo sembra facile, è una questione che poche coppie risolvono in modo soddisfacente, il che procura loro molta infelicità. Secondo le idee delle nazioni orientali, la moglie viene abbassata alla condizione di schiava del marito. Secondo quelle dell'era romantica, la moglie veniva innalzata per diventare la sua dama. Entrambi i concetti, a mio avviso, sono errati, anche se quello romantico è l'errore più nobile. Ancora oggi questi due estremi si contendono e si incrociano nella vita quotidiana, ma l'ideale puramente cristiano è tutt'altro. L'Antico e il Nuovo Testamento, quindi la Bibbia, nella sua interezza, concordano nell'insegnare la subordinazione della moglie al marito, e questo si fonda sulla creazione. È detto: Adamo fu formato il primo e poi Eva. Si fonda anche sulla caduta dei nostri progenitori. Adamo non fu sedotto finché stava solo, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Dopo il peccato originale su ciascuno, fu imposto un fardello particolare. La subordinazione della moglie fu confermata, anzi aumentata, quando Dio disse: col dolore partorirai figliuoli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. All'uomo invece disse: il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra donde fosti tratto, perché sei polvere ed in polvere ritornerai. Nel libro della Genesi, capitolo 3. Possiamo contestare, cari amiche, queste parole quanto vogliamo, ma esse rappresentano e rappresenteranno sempre una legge divina che non ha mai perduto la sua validità. L'uomo nel suo stato decaduto si deve sottomettere se non desidera allontanarsi da Dio ancora di più. E quando dico uomo dico anche donna, non serve nessuna opposizione. Queste parole operano sempre, queste barriere restano ferme, questi oneri ci sono stati imposti e non li possiamo scrollare di dosso. All'uomo viene data l'autorità di comandare, ma questa è accompagnata da pesanti preoccupazioni e da una dura fatica sulla terra maledetta. In ogni mestiere egli deve gustare qualcosa dell'amarezza, di quella maledizione. E io sono convinta che ben volentieri cederebbe il suo dominio se nello stesso tempo venisse liberato dalle sue preoccupazioni e dalla responsabilità. Di questo è testimone il numero degli uomini che ai nostri giorni hanno abbandonato la loro posizione di capofamiglia. La donna invece non teme la fatica, ma desidera comandare.
la continua mortificazione della sua volontà è per lei la prova più dura. Così il fardello, tanto dell'uomo quanto della donna, è stato scelto proprio per gravare più pesantemente sulle inclinazioni naturali di ciascuno. A livello naturale, l'uomo e la donna trovano questo fardello effettivamente una maledizione. Che sia insopportabile non è da meravigliarsi, perché così deve essere. Il giogo deve risultare così grave che non si riesca a portarlo senza l'aiuto di Dio. Il peso di questa vita dovrebbe costringerci a cercare Dio. Se lo facciamo, allora, nella maledizione, si rivela una benedizione nascosta. Il fardello si alleggerisce per metà, si manifesta come disposizione della sapienza e dell'amore di Dio per purificare, preparare al regno di Dio. Molte persone che in altre questioni dimostrano buon senso cercano di forzare il loro matrimonio a funzionare in modo contrario alla sua stessa natura. Ma a questo punto qualche moglie potrebbe dirmi: ma cosa succede se la decisione del marito, per esempio, porterà la famiglia in fondo al disastro? La moglie non è forse in dovere di intervenire quando c'è questo pericolo? Non esiste forse qualche limite a questa sottomissione che voi insegnate? Ammetto che sarebbe difficile evitare una domanda del genere. La Bibbia ordina: mogli, siate soggette ai vostri mariti come si conviene al Signore. Ovviamente l'Apostolo Paolo intende dire che conviene, che è giusto che la moglie sia soggetta al marito. Tuttavia, implica anche che la sua ubbidienza deve essere nel Signore, cioè non la deve condurre a un comportamento evidentemente peccaminoso. Questo non significa però che sia legittimo per una moglie ribellarsi nel caso, per esempio, di una semplice differenza di opinioni in qualche cosa che riguarda la vita spirituale di lei o dei figli. È importante, a mio avviso, a questo punto, distinguere fra la sottomissione e la servilità. Una moglie che vede, per esempio, suo marito prendere una decisione sbagliata o imprudente deve dirglielo con tutto rispetto, ma con franchezza e sincerità. Il giudizio, la saggezza e il consiglio di una moglie affettuosa costituiscono uno dei beni più preziosi di cui un uomo possa disporre. Lo salva da tanti stolti errori ed è un suo privilegio e dovere di marito accogliere il suo parere. Una donna che sempre risponde sommessamente: fai come credi tu, caro, che non proferisce mai una sua opinione, anche quando vede la famiglia andare verso i guai, non è sottomessa, ma stoltamente servile. Deve invece parlare francamente, sostenendo la sua tesi nel miglior modo possibile, col dovuto rispetto, ma senza nascondere i suoi dubbi. Solo allora potrà lasciare a lui la decisione, confidando che il Dio gli dia saggezza.

Riprenderemo questo discorso in una prossima trasmissione perché il tempo a disposizione ci è venuto meno. Bene, ora non ci resta che salutarvi tutti, ringraziandovi del gentile ascolto. A risentirci.

Eccoci giunti alla fine di questa serie di meditazioni sulla famiglia cristiana che per così tanto tempo abbiamo considerato studiando la prima epistola di Pietro 3 ed Efesini 5. Abbiamo imparato tante cose che mai prima avevamo discusso, ma cose che sono molto importanti e estremamente vitali per ottenere un'armoniosa famiglia cristiana. L'ultima volta discutemmo il fatto che non si deve mai rendere male per male o insulto per insulto. Oggi continueremo a discutere questo soggetto, ma considereremo il lato positivo di questo nono versetto che dice «ma al contrario benedicendo». Io credo che questa è la cosa più importante da capire. Ora, una benedizione non è quello che la maggior parte della gente immagina. Benedire non vuol dire che noi o qualche altro abbia qualche particolare facoltà da impartire con gesti o con parole magiche o con entrambi dei particolari favori divini. Cosa vuol dire questa parola benedire? Cosa vuol dire benedire qualcuno che vi ha fatto del male? Benedire una moglie che vi ha ingiuriato o un marito che vi ha insultato? Come contracambiate questo benedicendo? Beh, la parola benedire significa naturalmente quello che voi dite bene, parlate bene di qualche persona, che voi fate del bene a qualche persona. Attualmente però c'è pure un significato più profondo. In tutti i passaggi biblici in cui leggiamo le parole di Gesù riguardo a contraccambiare maledizioni con benedizioni, noi notiamo che il verbo benedire è scambiato o può essere scambiato col verbo pregare. Pregate per coloro che vi perseguitano, pregate per coloro che vi hanno offeso. Così la benedizione ha in realtà due aspetti. Vuol dire pregare che Dio faccia del bene alle persone che ci hanno maltrattato, mentre allo stesso tempo noi diciamo qualche cosa di buono di quella persona stessa. Ha insomma un aspetto divino e un aspetto umano, e le nostre parole, la nostra attitudine sono incluse in esse. Noi rispondiamo con parole gentili a chi ci ha insultato, noi diciamo bene di persone che stanno sparlando di noi e ci eleviamo verso Dio pregando che il Signore aiuti quella persona che ovviamente ha qualche cosa di male nella sua vita o che necessita aiuto. Ora, nel seno della famiglia, quanta differenza un'attitudine così potrebbe portarci? Tanta, tanta differenza. Se vostra moglie vi fa qualche cosa di male o vostro marito vi maltratta e voi invece di irritarvi e contraccambiare con l'intero vostro essere sul male ricevuto, voi vi mostrate gentilmente e mettete i vostri interessi dopo i suoi, dimostrandovi in tale maniera umile e vi concentrate sul benessere del vostro compagno. Oh, quanta differenza! Diciamo qui, c'è una moglie che maltratta il proprio marito. È naturalmente che lei d'un tratto non agisce così per niente, ci deve essere una ragione, ci deve essere qualche problema che la disturba, qualche cosa che non va e che la fa agire così. Allora il marito, invece di irritarsi, si mostra gentile e interessato verso di lei, pregherà il Signore per lei dicendo: oh Signore, non vorresti tu aiutare questa mia compagna? Lei non è usualmente così, lei non mi tratta male. Ecco ciò che Gesù e Pietro vogliono dire quando ci esortano a benedire chi ci maltratta. In altre parole, dovete chiedere a Dio di aiutare quella persona e di farle del bene e poi dire qualche cosa di buono e di gentile e darle una mite risposta. In Romani 12, dove questi insegnamenti sono echeggiati, abbiamo un addizionale comando che è molto interessante. In tale capitolo leggiamo che per poter far questo noi dobbiamo anche poter fare un'altra cosa. Infatti leggiamo nel versetto 17: non rendete ad alcuno male per male, applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Dobbiamo quindi cercare di applicarsi a fare le cose che sono oneste nel cospetto di tutti. Cosa ci
sta Paolo dicendo che se davvero vogliamo vincere, che se davvero vogliamo con successo obbedire a questo comandamento e rendere del bene a chi ci fa del male, noi dobbiamo applicarci a questa attitudine, dobbiamo applicarci sì, prima ancora che essa ci sia necessaria. E sapete, è proprio vero, perché quello che diciamo, che facciamo lì per lì nel momento della rabbia, è usualmente poco adatto. Ho detto dal modo sbagliato, e voi sapete quante volte ci siamo pentiti poi per aver detto o fatto qualche cosa lì sull'impulso. Voi sapete che le cose dette o fatte nell'ira raramente riescano bene. E allora come si può rimediare a questo? Beh, c'è solo un modo, bisogna prendersi un po' di tempo e prepararcisi e pensar bene a quello che diremo quando ci troveremo in tale situazione così. Questo è l'unico modo di poter reagire differentemente, questo è l'unico modo per poter ottenere una buona soluzione. Bisogna prepararsi ed essere pronti. E questo si adatta pure bene nell'amministrare la disciplina. Diciamo che un bambino vi è entrato in casa con i piedi tutti fangosi e voi avete appena finito di lucidare il pavimento. Piena di sdegno gridate: ed ora, per questo che hai fatto, tu non uscirai più di casa per una settimana. Ora, chi voi avete punito? Non per certo il bambino? Avete punito voi stessa e vi lascerete andare e in un giorno o due li perdonerete, perché quella decisione presa lì per lì è risultato uno sbaglio. Ma se vi eravate preparata per tempo e se con calma avevate anticipato il problema e la punizione più adatta, allora sapevate cosa avreste fatto? Lo avreste preso per un braccio, gli avreste detto: tu sei proprio inconsiderato. E sai cosa succede agli inconsiderati? E detto questo, avreste preso la solita frusta e gli avreste applicato una dose sul sedile dei suoi calzoni. Così dovete prepararvi, forse dovrete scrivere questo tipo di regole di modo che le avete sempre pronte per ricordare al tempo giusto, evitando così di agire impulsivamente come spesso vi capita nel momento dell'ira. E questo è pure vero nel rispondere a qualche persona. Non dite mai quello che vi capita in cima alla lingua, pensate prima bene le parole, ponderate prima bene gli effetti della vostra risposta, preparatevi insomma di modo che anche che vi insultano o che vi offendano possiate sempre rispondere in modo da non dovervene poi pentire. E vedete, se cominciate a pensare ad agire così, vi accorgerete che i vostri scatti d'ira svaniranno, non reagirete più impulsivamente con violenti emozioni, perché vi sarete abituati a pensare prima di parlare, avrete imparato a concentrare la vostra attenzione non tanto sull'insulto ricevuto quanto sul modo che voi dovete ora usare per controbatterlo col bene, sul come voi potrete essere di benedizione, e questo porterà un incredibile cambiamento in voi nella vostra relazione familiare. Così, mogli che mi ascoltate in casa, quando vostro marito arriva dal lavoro stanco dalla fatica o irritato dal traffico che ha dovuto affrontare, potrà forse egli cercare di sfogare se stesso e i suoi nervi su di voi, e voi cosa direte, come risponderete se non vi tratterà troppo bene? Oppure, voi mariti che arrivando a casa vi accorgerete che la vostra moglie ha avuto una giornataccia con i bambini ed è in una di quelle lune rastemiche che ogni tanto la prendono, e così all'entrare in casa vi sembra di entrare nella gabbia del leone, cosa farete voi? Come risponderete a lei? Vedete? Ci vuol preparazione e un po' di prevenzione, e allora invece di innervosirvi durante il tragitto a casa con quello che guida davanti a voi, considerate qualche buona parola da dirle, qualche gentile attitudine. E che bello se ambedue lo farete, se cercate di avere un buon incontro. Certo, la cena e il resto della sera potrebbero risultare assai più armoniose, e sapete, e più che agite così, e più così diverrete l'un verso l'altro.
Oh Signore, benedici le famiglie, fa che ci sia armonia di modo che coloro che vedono possano vedere la buona testimonianza di Cristo fra loro. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Marco, capitolo 13. E com'egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che edifici!» E Gesù gli disse: «Vedi tu questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata». Poi, sedendo egli sul monte degli Ulivi, dirimpetto al tempio, Pietro e Giacomo e Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte: «Dici quando avverranno queste cose, e quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose saranno per compiersi?» E Gesù prese a dir loro: «Guardate che nessuno vi seduca. Molti verranno sotto il mio nome dicendo: son io, e ne sedurranno molti. Or quando udrete guerre e rumori di guerre, non vi turbate, è necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Poiché si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie. Questo non sarà che un principio di dolori. Or badate a voi stessi. Vi daranno in mano dei tribunali, e sarete battuti nelle sinagoghe, e sarete fatti comparire davanti ai governatori e re per cagion mia, affinché ci osserva loro di testimonianza. E prima convien che fra tutte le genti sia predicato l'Evangelo. E quando vi meneranno per mettervi nelle loro mani, non state innanzi in sollecitudine di ciò che avrete a dire, ma dite quel che vi sarà dato in quell'ora, perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito Santo. E il fratello darà il fratello alla morte, e il padre il figliuolo, e i figliuoli si leveranno contro i genitori e li faranno morire, e sarete odiati da tutti a cagion del mio nome, ma chi avrà sostenuto sino alla fine sarà salvato. Quando poi avrete veduta l'abominazione della desolazione posta laddove non si conviene, chi legga pongavi mente, allora quelli che saranno nella Giudea fuggiranno ai monti, e chi sarà sulla terrazza non scenda e non entri in casa sua per toglierne cosa alcuna, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Or guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che ciò non avvenga d'inverno, poiché quelli saranno giorni di tale tribolazione che non v'è stata uguale dal principio del mondo che Dio ha creato fino ad ora, né mai più vi sarà. E se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuno scamperebbe, ma a cagione dei suoi propri eletti, egli ha abbreviato quei giorni. E allora se alcuno vi dice: il Cristo eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e saranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ma voi state attenti, io v'ho predetta ogni cosa. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo, e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. E allora si vedrà il figliuolo dell'uomo venire sulle nuvole con gran potenza e gloria. Ed egli allora manderà gli angeli e raccoglierà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremo della terra all'estremo del cielo. Or imparate dal fico questa similitudine: quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete avvenir queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. In verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quant'è al giorno e da quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli nel cielo, né il figliuolo, ma solo il Padre. State in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel tempo. Egli è come se un uomo andando in viaggio lasciasse la sua casa e ne desse podestà ai suoi servitori, a ciascuno il compito suo, al portinaio comandasse di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte o al cantare del gallo o la mattina, che talora, venendo egli all'improvviso, non vi trovi addormentati. Ora, quel che vi dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Figlio mio, figlio mio, decima puntata.
4: È terribile per un padre vedere il proprio figlio scivolare sempre più in basso, preda dei peggiori vizi, senza poter far nulla per aiutarlo a risollevarsi. E Royce sperimenta proprio questo nei confronti del figlio Craig. Si illude che egli cambi dopo il suo matrimonio con Diane, ma le sue speranze sono vane. Quella mattina il percorso per raggiungere la casa di Diane pareva lunghissimo a Royce. Che cos'era successo? Perché Diane voleva vederlo subito? La trovò seduta sull'angolo del divano col volto rigato di lacrime. «Si tratta di Craig, vero?» le domandò Royce. Diane annuì. «Non so se ve ne siate accorti, ma Craig si è messo a bere molto in questi ultimi mesi. Questa notte hanno dovuto accompagnarlo a casa perché non era in grado di guidare». Queste parole colpirono Royce come tanti schiaffi, lasciandolo stordito. Ma non ne fu sorpreso, in fondo se l'aspettava da quando aveva letto che Craig si era fatto membro di quel club. «Che cosa posso fare per te, Diane?» «Non so, Royce, proprio non so. Ti ho chiamato perché volevo parlare con qualcuno, non ce la facevo più a tenere tutto per me. E ai miei genitori non posso dire nulla, non mi capirebbero». Royce le mise un braccio intorno alle spalle cercando di consolarla, ma avrebbe avuto lui stesso bisogno di conforto in quel momento. Quella sera stessa si incontrò con Craig. «Allora, papà, questa sera mi farai sentire il tuo milionesimo discorso sui pericoli dell'alcol o mi intratterrai su qualche altro argomento altrettanto educativo ed interessante?» gli chiese Craig in tono beffardo. Royce sentì che un profondo scoraggiamento lo stava assalendo e che non sarebbe riuscito a pronunciare neppure una parola. Si fece forza. «Craig, tu stai correndo un gravissimo pericolo. Se continui a bere, hai molta probabilità di diventare un alcolizzato». «Ma se bevo solo un sorso ogni tanto, dai papà, e poi posso smettere quando voglio io». «Sì, come ieri sera, che hanno dovuto portarti a casa di peso perché eri ubriaco fradicio. E poi c'è questa donna con la quale vai sempre. È un'amica. La vedi ancora? Ma insomma, basta, non la vedrò più e smetterò di bere se proprio lo volete. Ma non fatene una tragedia». Royce continuò a fissarlo. Si rendeva benissimo conto che Craig parlava così soltanto per liberarsi della sua presenza e non per convinzione. Sarebbe stato proprio inutile continuare. Infatti, appena egli fu uscito, Craig si versò da bere e telefonò a quella donna. Nelle settimane seguenti, Royce e Penny non videro quasi mai Craig, se non solo qualche volta di sfuggita. Sapevano però da Diane che egli trascorreva tutto il suo tempo fuori casa. Una mattina Diane entrò nell'ufficio di Royce. «Vorrei parlarti». Royce si sentì subito inquieto. «Craig mi ha supplicato di firmare un'ipoteca sui nostri mobili ed io non so se devo farlo o no. Royce, cosa mi consigli?» «Ma perché Craig ha fatto tutto questo?» le chiese Royce. «Ha fatto un debito al gioco e ha pagato con un assegno scoperto. Il suo creditore ha minacciato qualcosa di terribile a Craig se non avrà i suoi soldi. Ho tanta paura, Royce. Non voglio che qualcuno gli faccia del male». «Comunque, io credo che non dovresti firmare, Diane». Verso sera ricevette una sua telefonata. Disse di aver firmato e di essere stata dal medico nel pomeriggio. Aspettava un bimbo. Questa notizia non li rallegrò affatto. Temevano che la presenza di un bambino avrebbe peggiorato la situazione. Ma Diane non era di questo parere. Era convinta che il bambino avrebbe riunito lei e Craig. La sera in cui decise di dare la notizia a Craig, si pettinò e si vestì con particolare cura. Craig, quando la vide, si insospettì. «Dove pensi di andare stasera, Diane?» «Vorrei uscire con te, Craig». Egli scosse il capo. «No, proprio non posso, Diane». «Ma, Craig, si tratta di un'occasione importante». «Beh, ma non è mica l'anniversario del nostro matrimonio, Diane». «È ancora più importante», mormorò Diane mettendogli le braccia intorno al collo. Craig voltò il capo perché lei non sentisse il suo alito e chiese irritato. «Cosa c'è?» «Avremo un bambino. Non è meraviglioso?» «Cosa? Un bambino?» Diane stava per scoppiare in lacrime. «Non vuoi un bambino, Craig?» Egli esitò un attimo. «Non lo so. Forse sarà abbastanza bello», aggiunse poi confuso. Durante le settimane seguenti, Craig fu pieno di premure per Diane e per la sua salute. Ma questo suo atteggiamento non ebbe lunga durata. Presto perse ogni interesse per Diane e per il bambino e si allontanò da casa per periodi sempre più lunghi. Diane era triste. Il sorriso era scomparso dal suo volto e aveva lasciato il posto al pianto e allo scoraggiamento.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Siamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, la donna presa in adulterio. Vogliamo